0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, apriamo le nostre Bibbie in 2 Corinzi 12. Stiamo per arrivare alla fine di questo libro. Un bellissimo libro dove Paolo apre il suo cuore, apre veramente la sua anima. E Corinzi anche noi. Noi possiamo comprendere tantissimo da questa lettera riguardo chi era l'Apostolo Paolo. Cioè il cuore che lui aveva verso i credenti, verso il Signore, verso l'opera di Dio. E qui in capitolo 12 lui continuerà un po' il suo vanto, perché questi falsi apostoli, falsi profeti che erano a Corinto a quel tempo si vantavano delle loro potente operazione o della loro visione o delle loro profezie che Dio le aveva dato. E quindi Paolo dice: vogliamo parlare di visione? Adesso vi parlerò di una visione. È anche interessante che Paolo, e qui scopriamo che lui ha avuto questa visione 14 anni prima, però in nessuna delle sue lettere, nel libro di Atti, viene parlato. Lui non ha mai, possiamo supporre che lui non ha mai pubblicamente condiviso questa esperienza che lui ha fatto con Gesù. Ma qui con i Corinzi, perché lui, abbiamo già visto anche domenica scorsa, dice: permettetemi un po' di follia. No, questi vantano, questi mettono in dubbio la mia autorità apostolica. Allora, no, domenica scorsa abbiamo visto il vanto di Paolo. Quali erano? Le cicatrici sulla sua schiena, essere lapidato. Le sue sofferenze erano una testimonianza vivente del suo amore verso i Corinzi. E qui in capitolo 12 Paolo rivela per la prima volta anche a noi che lui 14 anni prima è stato rapito e portato in paradiso, e lui ha visto la gloria di Dio, lui ha visto il Signore, lui ha visto il paradiso. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. E perché? Perché Paolo, il scopo di Paolo era sempre innalzare Gesù, di glorificare Gesù. Però nelle condizioni a Corinto in questo periodo, lui si sente umanamente che si deve difendere contro queste false accuse. Quindi lui dice: per me di vantare quello che io ho fatto nel Signore, non voglio farlo. Perché io voglio parlare di Gesù, perché è Lui che è meraviglioso, è Lui che salva. Però, come questi mi accusano, e loro vantano delle visioni e rivelazioni che hanno avuto loro, adesso vi condividerò la rivelazione che ho avuto io. Vedo quindi alla visione e rivelazione del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so. Dio lo sa. Fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato perché direi la verità, ma me ne astengo affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere o sente da me. Allora qui è un po' strano il linguaggio che Paolo usa, perché lui parla in questi primi passi in terza persona. Lui dice: voglio parlarvi di un uomo. Allora in versetto 7 comprendiamo che lui parlava di se stesso. Sapevate già questo, penso, no? Perché lui dice: inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza della rivelazione, mi è stato dato una spina nella carne, un angelo di Satana, per scafeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. Quindi Paolo rivela che era lui questo uomo. E come lui ha avuto questa grandezza di rivelazione, per impedire che lui si innalzava nell'orgoglio umano, che è una tendenza che abbiamo tutti. Mi piace anche Paolo perché lui riconosce le sue debolezze, i suoi limiti. Non è sbagliato per un uomo di dire: fratelli, pregate per me perché io sono debole in questa cosa. Anzi, Paolo in Romani dice: io so ciò nella mia carne, non dimora nessun bene. E quindi Paolo dichiara che a causa di questa rivelazione, questa visione che ha avuto, Dio doveva permettere questo messaggero, qui è scritto angelo, ma letteralmente messaggero, di Satana, di castigarlo, di darlo delle sofferenze per questa rivelazione che lui ha avuto. E io penso che Paolo parla in terza persona perché quasi lui si vergogna di dire che sono stato io. E questo è un'usanza che anche nostro Signore usava comunemente. Vi siete mai chiesti nel Vangelo perché Gesù si riferiva sempre come il figlio dell'uomo? No? Vi siete mai chiesti, o solo io? Perché Gesù non diceva apertamente: io? No? Io sarò innalzato, io? Lui sempre diceva il figlio dell'uomo, anche perché era un riferimento profetico del Vecchio Testamento. Però Gesù veramente nella sua natura non voleva innalzare se stesso. Io la prima volta che ho letto i Vangeli, quando le folle volevano alzare Gesù e la Bibbia dice che lui scappava, no? Io da non credente, perché le prime volte che leggevo il Vangelo io non ero un credente ancora. Lo Spirito Santo mi stava chiamando, portando a Gesù. E io ho detto: ah, capisco, Gesù stava usando la psicologia a rovescia. Non so se in italiano si dice così. No, sapete, no, la psicologia, tu dici al bambino: non fare questo perché vuoi che lo faccia. Come si dice in italiano? Reverse psychology. Tipo, tu non vuoi che fa questa cosa e tu dici: vai a fare quello. E quindi ha detto: Gesù diceva alla folla di non innalzarlo perché lui voleva essere innalzato. Ma dopo che era nato di nuovo e ha avuto veramente occhi aperti dallo Spirito Santo, capivo: no, non è così. Gesù era così umile. Gesù veramente non voleva essere glorificato. Lui voleva che il Padre veniva glorificato. E perciò lui sempre rispingeva la gloria. Anche mio pastore Chuck Smith, quando io lavoravo lì in California alla scuola biblica, lui era mio datore di lavoro, e quindi spesse volte lui veniva là per vedere come andavano i lavori per la ristorazione della scuola, la preparazione, perché sapete io lavoravo come falegname là. E spesse volte io vedevo fratelli che, sai, Chuck in America è famoso, lui sulla radio in tutti gli Stati Uniti, è pastore di una grandissima chiesa lì in Sud California, scritto libri, eccetera, eccetera. E quindi ho visto tante volte lì a Marietta che i fratelli vengono da Chuck: oh Chuck, tu sei così, e tu, è la tua vita. E lui sempre, ho visto sempre, non ho visto mai una volta che lui ha detto: ah, è vero, io sono grande, mai. Lui dice: gloria, gloria al Signore, è tutta la grazia di Dio. È il Signore che ti ha benedetto, non sono io. Cioè lui sempre rispingeva in ogni momento la gloria, e secondo me anche per timore di Dio. Ricordate in Atti quando Erode ha preso la gloria? Quando la folla ha detto: è un Dio che parla. E lui, Erode, che era orgoglioso, ha detto: sì, vero. Ricordate la fine di Erode? I vermi, è stato mangiato da dentro dei vermi, una brutta fine. E anche Paolo qui si vergogna di dire: sono stato io. E quindi per questo lui parla in terza persona e dice: io conosco un uomo che 14 anni fa è stato rapito in cielo, e io non so neanche se io ero in corpo o se era fuori del corpo. Ricordate quando lui era a Derbe e Listra, è stato lapidato, e la parola di Dio dice che loro pensavano che fosse morto. Allora molti suppongono, e può essere così, che lui veramente morì in quel momento, è stato portato in cielo, ha visto la gloria del Signore e poi è stato risuscitato. Non sappiamo, è tutta supposizione. Però Paolo qui chiaramente dice: io 14 anni fa io ho visto il Signore. E fratelli, io ho visto cose che io non posso neanche scrivere in questa lettera, perché non è neanche legale con parole umane a descrivere quello che io ho visto o quello che io ho udito, la musica, la lode, cose gloriose. E poi lui in versetto 7 dichiara: a causa di questa grande rivelazione che ha avuto, il Signore ha permesso questo messaggero, inoltre affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza della rivelazione, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per scaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Allora, qualcuno sa il motivo per il quale Satana è caduto dal cielo? L'orgoglio. Isaia capitolo 14. Satana diceva dentro di sé: io mi innalzerò, io mi eleverò contro, no, le stelle del cielo, io sarò come l'Altissimo. Ricordate la menzogna di Satana e Eva? Ricordate pochi studi fa cosa ha sussurrato? La terza cosa? Tu sarai come Dio. E quindi Paolo, nella sua debolezza umana, poteva essere innalzato in orgoglio. Ah, voi avete avuto visione? Io ho visto il Signore sul suo trono. Io ho visto la gloria. E Paolo qui dice: mi è stata data. Dio mi ha dato un dono. Una spina nella carne. Allora, quando noi pensiamo di una spina, No, cosa ci viene in mente? Magari le rose. Quanti di voi avete rose in giardino? Io c'ho una. E è bellissimo, però stai attento perché ha le spine. No. Ah! Sono punzicato. Punzecchiato. Come? Punto. Ma questa parola che Paolo usa qui per spine, perché in greco ci sono due parole. La prima parola descrive tipo le spine delle rose, ma questa parola qua è la parola che viene usata per un picchetto di una tenda. No? Quindi un picchetto di mezzo metro per tenere le tende ferme lì nel Medio Oriente. Lui dice, oh, mi sono pizzicato il dito con una spina di rosa. No. Un chiodo mi è stato dato. Un picchetto di tende è stato piantato nella mia carne. Notate che lui non dichiara è stato piantato nella mia natura carnale. No, lui dice nella mia carne, nel mio corpo. E infatti Paolo parla delle sue infermità. Molti suppongono, in Galati capitolo 4, versetto 15, se Andy ci mette, Paolo parlando con i Galati, allora andiamo là. Allora in versetto 13 di capitolo 4, ora voi sapete come nel passato io evangelizzai a causa di un'infermità della carne. Quindi l'apostolo Paolo, grande uomo di fede, aveva una malattia. E per questo noi non siamo d'accordo con l'insegnamento della prosperità, che per forza tutti devono essere per forza guariti. Certamente in generale potremmo dire che è il volere di Dio che la gente viene guarito, però in realtà i corpi nostri, questo corpo di carne, non è stato attraverso il sacrificio liberato completamente dalla maledizione di Adamo. Ok? Volete la prova? Cosa disse Dio ad Adamo? No, se tu mangerai del frutto del bene e del male, cosa succede? Cosa succede? Nessuno sa. Eh? Schianterai, morirai. Tu morirai. Allora moriamo ancora? Mi pare di sì, tutti. Fino adesso nessuno è scampato. Né Bill Gates, né Benetton, né Silvio Berlusconi, tutti avranno questo appuntamento. Neanche tutti i soldi del mondo possono comprarti neanche un altro secondo di vita. Comprendete? La maledizione, quando Adamo ha disobbedito Dio, la morte del corpo, è rimasto. Tutti noi moriremo. Ed è vero che la parola dice, dichiara che per le sue levature siamo guariti, che può riferire anche guarigioni fisiche, però dobbiamo stare attenti nella Chiesa, perché nella Chiesa della prosperità loro dicono se tu hai fede sarai guarito sempre, e se tu hai una malattia o un'infermità, magari perché non hai fede o perché tu vivi in peccato. Qualcuno ha mai sentito questa dottrina? Ma non è biblico. Perché qui l'apostolo Paolo dichiara che lui aveva un'infermità della carne. E non credo che Paolo era un uomo che camminava in disobbedienza allo Spirito Santo. Non era perfetto, perché l'unico perfetto era Gesù. Paolo anche peccava, Paolo sbagliava, però era un uomo consacrato a Dio, penso che siamo tutti d'accordo. Amen. Era uno che camminava per lo Spirito, eppure lui aveva una malattia. E qui lui dice che lui è arrivato in questa regione della Galazia a causa di questa infermità. in versetto 14, e voi non disprezzaste né aveste schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Così è dunque venuto dalla vostra allegrezza, poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Quindi supponiamo, perché Paolo non specifica chiaramente qual era questa infermità nella carne, però da questa frase cosa comprendiamo dalla scrittura? Che lui aveva un problema con gli occhi. Allora, secondo i studiosi, c'era una malattia che era molto diffusa nella regione della Galazia, che oggi, per esempio, uno dei nostri gattini ha avuto... non nostri gattini, un altro gattino che abbiamo trovato, che l'abbiamo già dato via. Però avete mai visto gli animali che hanno quei occhi che perdono sempre lacrime di continuo e si forma tipo questo pus, no? Allora molti suppongono che Paolo aveva questa malattia nei occhi. E anzi, in altre lettere dice, vedi con che lettere larghe ho scritto, e quindi... In ogni probabilità Paolo non vedeva bene a causa di questa malattia. E il Signore ha permesso questa cosa in modo che Paolo poteva rimanere sempre umile. Torniamo in 2 Corinzi 12. Quindi mi è stata data una spina nella carne. Noi non pensiamo tante volte di una malattia, una sofferenza, una difficoltà come un dono, giusto? Lo pensiamo come un dono, ma io spero che alla fine del messaggio noi possiamo comprendere che anche questi sono doni, anche la difficoltà, anche la sofferenza sono doni da parte di Dio, se noi sappiamo accoglierli e avere occhi di fede. Mi è stato dato una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Cosa comprendiamo anche da questa frase? Che Dio usa Satana per compiere i suoi scopi. In troppe chiese si dà troppo importanza a Satana, troppo gloria a Satana. Io sono stato in comunità, si parlava più del diavolo che di Gesù. Qualcuno ha mai visto, no? Il diavolo è qui, il diavolo, un spirito di questo, un spirito di quello. Oh, parliamo dello Spirito Santo. Amen. Io preferisco parlare di lui. Parla di Gesù. Il diavolo questo, il diavolo è per tutto. Ma qui la scrittura chiaramente dice che Satana è un burattino. Nella vita di Giobbe, conoscete la storia, no? Satana andava davanti a Dio, il Signore vantava di Giobbe. Dice, Satana, hai visto mio servo Giobbe? Hai visto che bravo uomo? Hai visto quanto mi ama? E Satana, l'accusatore dei fratelli? Ah, ma se tu togli la sua roba, ti maledirà in faccia. Vero? Va bene, Satana, ti è concesso. Voi conoscete la storia. È importante di comprendere che Dio non ci dà mai malattie. Dio non ci dà... Però a volte il Signore permette, come anche nella vita di Paolo. Tutte le calamità, tutte le infermità, tutti i disastri che sono accaduti a Giobbe sono stati dati da Satana. Però in un certo senso Dio ha ritirato la sua protezione, ha dato permesso. Però per capire che anche noi credenti dobbiamo avere un concetto biblico di Dio e un concetto biblico di Satana. E capire che noi non siamo nella guerra stellare, no, che c'è il bene e il male che lottano fino alla fine, poi l'ultimo minuto del film, Gesù appena, no, dà un colpo col suo spada di luce e colpisce Satana e il male è sconfitto. Questo non è, eppure molti credenti hanno questo concetto non biblico. Sai che Satana è così potente? Ma non è così. Satana è un burattino. Satana è un essere creato da Dio Onnipotente, come noi, molto più furbo e intelligente di noi. Quindi non bisogna neanche sottovalutarlo, perché lui è astuto. Ma Paolo dice che noi conosciamo le sue macchinazioni, non siamo ignoranti del modo in cui opera il nemico. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Io penso che Paolo, diciamo, per tutto il suo ministero, per tutto, cioè, pensate, no? Già abbiamo visto in Corinzi il suo parlare non era un granché, non era un uomo molto eloquente. La sua apparenza fisica, il modo di vestire, neanche. E qui, scrivendo i Galati, dice: voi non... che schifo, guardi gli occhi di Paolo, mamma mia! No? Magari quando tu vedi una persona malata che ha qualche problema, dici, che schifo, no? Ma lui dice, voi Galati, non... anche io avevo questo problema negli occhi, non avete, mamma mia, come possiamo ricevere da una persona che ha questa roba che cade dagli occhi? E Paolo ha avuto questa sofferenza, lui ha pregato 3 volte. Ed è bello qui perché qualcun altro ha pregato 3 volte. Ricordate chi? Il Signore. Guardiamo in Matteo capitolo 26. E certamente non possiamo paragonare la sofferenza del Signore a quella di Paolo. In Matteo 26, versetto 36. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemane, disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro, i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora gli disse loro: l'anima mia è profondamente triste, fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava, dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò ai suoi discepoli, trovò che dormivano e disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornò di nuovo, li trovò dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti. E lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò la terza volta, dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse: allora da ora in poi dormite pure, riposatevi. Ecco, l'ora è giunto e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. In Ebrei capitolo 5, andiamo lì, in Ebrei capitolo 5, versetto 7 a 9, l'autore di Ebrei descrive questo momento nella vita del nostro Signore. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte. E fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Avete compreso questa frase? E reso perfetto divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Allora qui l'autore di Ebrei, che io credo che è Paolo, dichiara che anche se Gesù è il figlio di Dio, colui che per l'eternità passata ha dimorato col Padre, lui doveva imparare l'ubbidienza. E lui come ha imparato questa ubbidienza in versetto 8? Dalle cose che soffrì. E quindi che se è stato così per nostro Signore, noi, almeno io ho visto nella mia vita, la maggior parte delle cose ho imparato attraverso le difficoltà, attraverso le sofferenze. Come abbiamo visto nella vita di Abramo, ricordate lo studio di Abramo? Lui si arrivava in una difficoltà e in quella difficoltà il Signore alla fine lo salvava, lo benediceva. E in questa difficoltà Abramo imparava un nuovo nome dell'Eterno. Ricordate? No? Il Signore dice, io sono Yahweh, Yaira, no? L'Eterno che provvede. Io sono Yahweh questo, io sono Yahweh l'Eterno, il tuo bandiere. Perché in ogni difficoltà Abramo scopriva un nuovo aspetto di Dio. In un certo senso, come Paolo, aveva delle nuove rivelazioni di chi era Dio. E fratelli e sorelle, io ve lo dico, anche io ho avuto così rivelazioni del Signore. E anche voi lo avrete, perché è questo il sistema biblico. Noi la maggior parte delle volte, e quando siamo nelle difficoltà, e quando noi abbiamo, sì, non abbiamo avuto una rivelazione come Paolo, ma quando magari noi abbiamo un picchetto di tenda nella nostra vita, e può essere non una cosa fisica, può essere una cosa mentale, può essere una cosa nel lavoro, nella famiglia. Ma di solito quelle difficoltà ci spingono ad aggrapparci a Gesù. Non è vero? E posso dirvi, 14 anni che sono pastore di questa chiesa, sono fratelli che magari non vengono mai alla riunione di preghiera, poi stanno attraversando un momento difficile e cominciano a finire la riunione di preghiera. Fratelli, pregate per me! No? E purtroppo devo dire che alcuni, quando poi è passata la tempesta, poi il Signore li esaudisce, il Signore li aiuti, ma quel fratello non l'ho visto più, no? Non è bene questa cosa, fratelli. Amen?
3: Amen.
2: Siete d'accordo? Amen. Purtroppo a volte magari il Signore dice, fratelli di Montebellino, non potete vegliare un'ora alla settimana? Ogni tanto? Alcuni di voi non siete mai stati alla riunione di preghiera. E capisco, magari alcuni per esigenze familiari non è possibile, quindi magari potete pregare a casa in quel momento. Non siamo legalisti. Però Dio nella nostra vita, la maggior parte delle volte, Lui si rivela nelle nostre debolezze. Perché è lì che scopriamo la potenza di Dio. Quando noi siamo niente. Guardiamo un passo in 1 Corinzi capitolo 1, versetto 26. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché ci sono tra di voi molti savi secondo la carne. Non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Mi dispiace dirvelo, ma Dio vuole che siamo deboli. Non solo l'Apostolo Paolo, E Paolo dichiara: io tre volte come mio Signore ho supplicato, Signore, levi da me questa spina nella carne. Signore, io posso servirti meglio se ho la vista buona. Non devo chiedere altri fratelli a scrivere le lettere, perché voi sapete che la maggior parte degli epistoli Paolo li dettava, e un assistente, Timoteo, qualcun altro scriveva, e Paolo metteva solo il saluto alla fine, la firma, per confermare i fratelli che questa è una lettera da me. E magari Paolo supplica: ma Signore, io posso servirti meglio se i miei occhi sono perfetti. Ma qui in versetto 9 vediamo le risposte che il Signore ha avuto per l'apostolo Paolo. A questo riguardo ho pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nelle debolezze. Magari questa mattina tu stai attraversando un momento difficile, stai chiedendo al Signore: perché? Perché, Signore? E penso che il Signore anche a te dice questa mattina: fratello, sorella, la mia grazia ti basta. Gesù non ha guarito Paolo. Lui è rimasto con la sua infermità. E Gesù ha detto: io, tu sei debole, tu sei infermo, ma in questo modo la mia gloria, la mia potenza sarà rivelata. Mi ricordo una volta ho conosciuto una sorella, una missionaria anziana che ha servito il Signore per tanti anni. E questa sorella è una persona che Dio ha usato spesse volte per pregare per i ammalati, e i malati guarivano. Però questa sorella aveva bisogno di occhiali di vista, perché senza occhiali lei non vedeva niente. Non solo questo, lei aveva anche altri problemi fisici. E una volta stavamo parlando insieme, e un altro credente che era lì con noi ha chiesto a questa sorella: ma sorella, cioè il Signore si usa di te per pregare per i malati e il Signore li guarisce, ma perché tu hai bisogno di occhiali? E questa sorella ci disse, lei ha detto: anche io per tanto tempo ho detto, ma Signore, io prego per le persone e tu li guarisci. Io ho pregato tante volte che tu mi guarivi gli occhi, e ancora io sono mezzo cieco. E ho pregato che tu mi sollevavi quest'altro problema fisico e non mi hai sollevato. E lei mi ha raccontato che il Signore l'ha parlato, il Signore ha detto: perché la gente non deve guardare te. Loro devono capire che tu sei debole, che la guarigione non viene attraverso di te, ma sono io che li guarisco. E lei ha detto: ok Signore, io ho capito, va bene così, mi tengo gli occhiali. Così tutti, perché lei ha detto: tanti fratelli mi hanno fatto questa domanda: ma come, tu preghi, guarisco la gente e tu hai bisogno di occhiali? E voi sapete anche la mia testimonianza, 4 anni fa quando ero in ospedale, quasi ho lasciato la pelle con questa infezione che ho vicino al cuore. Dovevo fare questo concerto, io litigavo col Signore in ospedale. No, Signore, io posso servirti meglio guarito. Io devo predicare questa sera a questo concerto. Sono venuti i fratelli di Budapest. Una grande evangelizzazione, alcuni di voi eravate presenti. C'era 400 non credenti a questa cosa. È stata una cosa bellissima, mi hanno detto, perché io ero legato nell'ospedale. E io ho detto: non è giusto, io litigavo col Signore. Io sono il pastore, Signore, cioè proprio in questo secondo mi devo capitare questa cosa, che sono rinchiuso qui nel reparto di medicina. Ma poi anche io ho capito che il Signore aveva un ministero per me in quell'ospedale in quel momento. E quando alla fine io capivo che mi era stato dato, comprendete? Quando io ho detto, ok Signore, questa è una cosa che mi hai dato. Aiutami di capire come posso usare questo dono per la tua gloria. E quando alla fine mi sono reso, ho detto, va bene Signore, se tu vuoi che rimanga in ospedale, va bene così. Ministrerò alle tre uomini che condividono la stanza con me, ministrerò ai infermieri, ai medici, ai altri. Infatti era durante il mondiale di 2006. E mi ricordo quando l'America ha giocato l'Italia, io sono stato nell'angolo zitto. Ho detto, se poi quando l'America ha fatto il gol, sì, mi avrebbe gettato dalla finestra. Anche se sapevano che ero americano, si sente che non ho l'accento veneto, giusto? Ma ve lo dico, fratelli, che quando mi sono reso il volere di Dio, ho detto, va bene, Signore, se questo è il mio calice, e non voglio paragonarmi a Gesù, però ognuno di noi abbiamo i nostri fardelli. Ognuno di noi abbiamo difficoltà e sofferenza che dobbiamo vedere come un dono. Perché nella nostra debolezza Dio si rivela la sua potenza. In modo che noi non abbiamo sufficienza in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi il Signore dice a Paolo, anche a noi questa mattina, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza è resa perfetta nelle debolezze. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nella debolezza, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. E avete notato cosa la parola che Paolo descrive in versetto 10? Le debolezze, ingiurie, necessità, persecuzioni, distrette? Cos'è la parola? Io mi diletto. Dilettiamo, fratelli, nella difficoltà. Questa è una grande maturità spirituale. Quando vengono difficoltà, di arrenderci al volere di Dio, direi, ok Signore, la tua grazia mi è sufficiente. Allora, in quel momento poi la potenza di Dio. Ma finché noi siamo lì, oh no, io non voglio stare qua, noi blocchiamo la potenza di Dio. Ma Paolo capiva che anche le difficoltà erano un mezzo per la gloria di Dio. E quindi il Signore ci sta parlando questa mattina individualmente, ma ci sta parlando anche collettivamente come Chiesa. Perché in questo anno noi abbiamo avuto sofferenza, amen? Noi abbiamo avuto messaggeri di Satana a darci un picchetto nel fianco. Però vi voglio dire la verità. Io ringrazio Dio anche per queste cose. Perché io sono convinto che Dio ci porterà attraverso il fuoco e noi saremo raffinati e noi saremo più puri e più consacrati al Signore, anche come Chiesa.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica ci occuperemo di un personaggio che ha contraddistinto il momento storico in cui visse, sia per la sua esperienza evangelica, sia per la vita di totale separazione dal mondo, sia per la scelta della povertà come regola di vita. Costui è Francesco d'Assisi. Il suo vero nome è Giovanni Bernardone, nominato Francesco dal padre Pietro Bernardone in omaggio alla sua ammirazione per la Francia. Nacque ad Assisi nel 1182. Si ignorano i motivi della conversione: un anno di prigionia a Perugia, una grave malattia, la brusca interruzione di una carriera militare appena iniziata al seguito di Gualtiero di Brienne, più genericamente il disgusto per una giovanezza fastosa al di sopra della sua condizione borghese, possono aver contribuito a staccarlo dal mondo. L'incontro di un lebbroso da lui curato sembra avergli rivelato che la via verso Dio passa per i fratelli. Errando per le campagne di boschi, Francesco si sofferma meditando nelle cappelle semiabbandonate e comincia a riparare con le sue mani quella di San Damiano, spendendo i denari paterni in opere di misericordia. Il contrasto con il padre lo conduce a rinunziare in modo simbolicamente impressionante a tutti i suoi beni. Egli consegna pubblicamente i suoi vestimenti al padre e si mette nudo sotto la protezione della Chiesa. La conversione di Francesco alla povertà non ha tanto il carattere della severità ascetica quanto quello della liberazione interiore ed esteriore. Egli ha l'impressione di fare un matrimonio di amore con una bella donna abbandonata da tutti, cioè la povertà, e di vivere così nella imitazione di Cristo. La vocazione si precisa quando la mattina del 24 febbraio 1209, assistendo alla messa nella cappella di Santa Maria della Porciuncola, credette di riconoscere nell'Evangelo del giorno, Matteo capitolo 10, un appello divino rivolto alla sua vita: andare, predicare, senza oro, senza bagagli, senza imbarazzi di sorta. La cosiddetta regola del 1210 fu probabilmente composta soltanto da pochi passi biblici. L'ordine di Gesù al giovane ricco: se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai e donalo ai poveri, poi vieni e seguitami. Poi anche l'esortazione di Gesù ai dodici che dovevano andare a portare l'Evangelo agli altri, e l'ordine di rinunziare a se stesso per seguire Gesù, come scritto: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Francesco ha ormai trovato la sua via e i suoi primi discepoli, cioè Bernardo e Pietro. Essi abitano in campagne di Frasche presso la Porciuncola, vestono una ruvida tunica bruna, simile agli undimenti dei contadini, vivono di lavori occasionali, prestando volontariamente il loro aiuto nei campi. Accettano l'elemosina ed anche la domandano per umiltà, ma la mendicità non è ancora la loro caratteristica principale. Francesco concepisce la loro missione come quella di giullari di Dio, i quali cantano per pura allegrezza il suo amore che avvolge tutta la creazione. Gli uomini e gli umili fratelli dell'uomo,
gli animali e la natura inanimata con cui vivono intimamente in contatto.

Valdesi avevano preceduto i francescani nella vocazione della povertà, ma la loro predicazione, per le circostanze che li avevano staccati dalla Chiesa cattolica, assumeva un senso di critica esplicita per il lusso e la mondanità della Chiesa e del clero. La critica sottintesa nella vocazione di Francesco fu avvertita ed egli ricevette l'autorevole consiglio di costituire un ordine religioso legato da un giuramento di fedeltà alla Chiesa. Il consiglio fu seguito. La regola del 1210 fu approvata da Innocenzo III. Una seconda regola del 1221 e una terza e definitiva del 1223 definiscono la Costituzione dei Francescani come ordine mendicante, con un ministro generale, dei ministri provinciali e delle sedi fisse. La fresca e libera avventura dei penitenti di Assisi, dei fratelli che vivevano in alloggi di fortuna, senza altra disciplina che l'amore e il fascino spirituale di Francesco, non aveva durato che alcuni anni. Il successo stesso della sua predicazione, il numero sempre crescente di discepoli che venivano a lui, resero certamente necessario il passaggio ad una forma più complessa e più stabile di organizzazione. Ma quando Francesco, reduce da un tentativo missionario in Oriente, trovò che durante la sua assenza, sotto la guida di frate Elia di Cortona e del cardinale Ugolino da Segni, i suoi discepoli stavano costruendosi dimore di pietra, ebbe l'impressione che il suo ideale era stato tradito.

del 1223 e la morte del 1226, egli sembra essersi ritirato gradatamente nella vita interiore, soffrendo fisicamente per una malattia contratta in Oriente e forse moralmente per il tramonto di un sogno che si degradava facendosi realtà. L'anno dopo morì alla Porciuncola, ove si era fatto trasportare, coricato sulla nuda terra, assistito da frate Jacopa di Sette Soli, lodando Dio per la sora nostra morte corporale. Un'altra donna è intimamente legata alla vicenda francescana, Clara Sciffi di Assisi, fondatrice dell'ordine femminile delle Clarisse. Il terzo ordine di laici sorse successivamente dal ramo maschile.

al fine di consentire ai nostri ascoltatori di dare un proprio personale giudizio sulla persona di Francesco e sulla sua esperienza religiosa, riportiamo una conversazione che ebbe con un suo confratello mentre si trasferiva a piedi verso il convento di residenza. Il tema della conversazione è la vera, perfetta Letizia. Eccone dunque il resoconto. Venendo Francesco una volta da Perugia a Santa Maria degli Angeli con frate Leone, durante l'inverno, ed essendo il freddo molto grande, chiamò frate Leone che andava un poco innanzi e disse: «O frate, avvenga che i frati minori diano buona edificazione e grande esempio di santità. Tuttavia scrivi e nota che non è quivi perfetta Letizia». Stato un poco, Francesco lo chiama la seconda volta: «O frate Leone, benché il frate minore illumini ciechi, cacci i demoni, renda l'udire ai sordi, l'andare ai zoppi, il parlare ai muti, scrivi che non è in ciò perfetta Letizia». Andati un poco oltre, Francesco grida forte: «Frate Leone, se il frate minore sapesse tutte le lingue, tutte le scienze, tutte le scritture, e sapesse profetizzare e rivelare non solamente le cose future, ma anche i segreti delle coscienze e i cuori degli uomini, scrivi che non è in ciò perfetta Letizia». Andando un poco, Francesco chiama forte: «O frate Leone, pecorella di Dio, benché il frate minore parlasse con lingua d'angelo e sapesse i corsi delle stelle, le virtù delle erbe, e gli fossero rivelati tutti i tesori della terra e conoscesse le virtù degli uccelli, dei pesci e di tutti gli animali e degli uomini e degli alberi e delle pietre, delle radici e dell'acqua, scrivi che qui non è perfetta Letizia». Andando un altro poco, Francesco chiama forte: «Frate Leone, benché il frate minore sapesse ben predicare, che convertisse tutti gli infedeli alla fede di Gesù Cristo, scrivi che qui non è perfetta Letizia». Durando questo modo di parlare, per l'andare di oltre 2 miglia, frate Leone con grande ammirazione disse: «Padre, io ti prego, da parte di Dio, che ti piaccia dirmi dov'è perfetta Letizia».

rispose Francesco: «Quando giungeremo stasera a Santa Maria degli Angeli, bagnati tutti per la pioggia, agghiacciati di freddo, infangati di loto e di fame afflitti, e picchiando la porta per lungo, il portinaio verrà adirato dicendo: "Chi siete voi?" Diremo: "Siamo due dei vostri fratelli." Dirà: "Voi non dite il vero, ma siete ribaldi, che andate ingannando il mondo e rubando l'elemosina dei poveri. Andate via." E non ci aprirà, ma ci farà stare di fuori all'acqua e alla neve, con la fame, fino a tutta la notte. Allora, se noi tante ingiurie, tanta crudeltà sosterremo con pazienza, senza essere turbati e senza mormorare, e con carità ed umiltà penseremo che quel portinaio certo ci conosca e che Dio lo fa parlare contro di noi. Scrivi, frate Leone, che qui è perfetta letizia. E però odi anche la conclusione, frate Leone: tra tutte le grazie e i doni dello Spirito Santo che concede Dio agli amici suoi, e di vincere se medesimo il maggiore di tutti, e per amore di Gesù Cristo sostenere pene, ingiurie, obbrobri e disagi, però che in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, perché non sono nostri, ma sono da Dio, onde l'Apostolo dice: "Chi hai tu che non abbi ricevuto da Dio? E se da Lui lo hai ricevuto, perché dunque te ne glori come se fosse tuo?" Ma nella croce, nelle tribolazioni e nelle afflizioni, bene ci possiamo gloriare, però che questo è cosa nostra. Infatti l'Apostolo dice: "Io non mi voglio gloriare se non nella croce del nostro Signor Gesù Cristo, al quale sia sempre onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen." Francesco è un personaggio molto lontano da noi, e probabilmente alcune cose che sono state dette di lui non sono tutte attendibili sul piano storico, ma una cosa è certa: quest'uomo ci colpisce per la sua abnegazione, per la sua totale rinuncia al mondo, per la scelta della povertà, per l'amore che ha portato sia al Signore che agli uomini, e tutto questo vivendo in un ambiente religioso che non viveva neppure uno solo degli ideali che lui aveva abbracciato. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine della rubrica. Vi invitiamo alla prossima e vi diciamo: la pace del Signore sia con voi.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

gentili ascoltatori di Radio Evangelo, vi invitiamo all'ascolto di un altro numero di Radio Evangelo Risponde, dove prenderemo in esame una domanda di una nostra ascoltatrice, una domanda in verità piuttosto singolare e curiosa, che forse a giudizio di qualcuno dei nostri ascoltatori potrebbe non meritare una risposta, ma alla quale vogliamo comunque dare uno spazio, come diamo spazio a tutte le altre domande che ci sono rivolte. Ma ecco le parole della nostra ascoltatrice: come mai chi studia la Bibbia tratta male il prossimo? Con questa domanda la nostra ascoltatrice ha voluto elevare una protesta. Non sappiamo se contro la categoria di quelli che studiano la Bibbia o se contro la Bibbia stessa. Noi crediamo che la protesta sia rivolta più contro coloro che studiano la Bibbia che contro la Bibbia, perché non possiamo credere che la nostra ascoltatrice pensi che la Bibbia sia un libro così deleterio da rendere cattiva la gente che la studia o che la legge. E crediamo pure che questa protesta non sia una protesta generalizzata, cioè che investe tutti i lettori e gli appassionati di questo libro, ma solo alcuni o addirittura qualche persona che con il suo cattivo esempio ha indotto chi ci ha posto la domanda a trarre questa conclusione negativa e piuttosto amara. E se è come noi diciamo, se cioè la nostra ascoltatrice è stata scandalizzata da una o più persone che leggono la Bibbia e nel contempo trattano male il loro prossimo, se è così, la risposta è fin troppo facile da darsi. Non tutti quelli che leggono o studiano la Bibbia, o che hanno comunque la Bibbia in bocca, hanno capito veramente lo scopo della Bibbia e il suo messaggio. E ammettendo anche l'ipotesi che lo abbiano capito, ma questa è una ipotesi rara, non è detto che siano disposti a uniformarsi al messaggio della Bibbia. Parlare della Bibbia non significa niente, intenderla invece significa tutto, tant'è vero che nella Bibbia stessa è detto di una categoria di persone che mentre si affanna a studiare la legge del Signore vive poi in completa opposizione a quella legge. E sarà il caso che scendiamo nei particolari citando passi di scrittura a conforto di quanto stiamo dicendo. Nel Salmo numero 50, al verso 16, leggiamo: ma quanto all'empio, Dio ha detto: spetta forse a te di parlare dei miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto, a te che odi la correzione e getti dietro le spalle le mie parole. Dunque, l'empio, mentre parla del patto di Dio e degli statuti di Dio, vive contro questo patto e contro questi statuti. Ma chi è l'empio? L'empio non è colui che non sa, ma colui che sa, e pur sapendo disprezza il contenuto del suo sapere intorno a Dio e alla sua legge. Non fa meraviglia. Né ci dobbiamo scandalizzare dal momento che la Bibbia stessa ce ne parla. Quelli che studiano la Bibbia e trattano male il loro prossimo, come dice la nostra ascoltatrice, sono dei perfetti ipocriti, i quali studiano la Bibbia non per uniformarsi alla Bibbia, ma la studiano per i loro scopi personali. E su questi scopi, e naturalmente ce ne sono, non vogliamo neppure intrattenerci un solo istante. Ma c'è un altro esempio famoso che non possiamo non citare, anche perché è Gesù stesso a parlarcene: l'esempio degli scribi e dei farisei. Come è noto, a questa classe di gente appartenevano i più eminenti studiosi della legge. E pur non volendo generalizzare, dobbiamo però tener conto di quanto Gesù ci dice a loro riguardo.
Gesù li chiamò serpenti, razza di vipere, che non sarebbero scampati al giudizio della Geenna. E diceva questo, tra l'altro, a proposito del loro comportamento nei confronti del loro prossimo. Dice Gesù: depredano le case delle vedove, sono pieni di rabbia e di intemperanza, flagellatori dei servi di Dio, eccetera, eccetera. Gesù stesso farà le spese di questa loro impietà. Ora, certo, diranno i nostri ascoltatori, oltre che chi ci ha posto la domanda, come si concilia lo studio della Bibbia con questo tipo di impietà? Noi rispondiamo che il cuore dell'uomo è un abisso profondo e il mistero della iniquità agisce in certuni in questo senso per creare confusione nei cuori semplici e per gettare discredito su Dio e sull'opera di Dio. Quando noi ci consegniamo mani e piedi all'avversario di Dio, queste cose avvengono e da lui siamo manovrati per essere portatori di confusione e grave perplessità tra la gente. Comunque, cara ascoltatrice, se il cattivo esempio di qualcuno o di alcuni, i quali pur leggendo la Bibbia trattano male il loro prossimo, è stato un incentivo a screditare anche il Sacro Libro, noi vorremmo dirle: non commetta questo errore. La Bibbia è il libro di Dio e non dobbiamo certo essere noi a difenderla, perché la Bibbia non ha bisogno della nostra difesa, in quanto si difende da sola, come ebbe a dire un servo di Dio. Noi sappiamo per esperienza che dallo studio della Bibbia abbiamo ricavato non solo delle nozioni, non solo della conoscenza, ma soprattutto quei valori spirituali e morali che sono il miglior corredo dell'uomo e che avvicinano l'uomo all'uomo, che glielo fanno amare, glielo fanno comprendere, i valori appunto che mancano oggi nel seno della società. Bisogna però accostarsi alla Bibbia con un cuore semplice e disposto a ricevere il suo messaggio. Chi si accosta con questo spirito alla Bibbia si mette alla scuola di Cristo Gesù, ed è impossibile che Cristo Gesù impartisca un messaggio diverso dal messaggio dell'amore. Gesù ci insegna che il più grande comandamento tra tutti è appunto: ama il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto il tuo maggior potere, e il tuo prossimo come te stesso. Altro che trattare male il prossimo. Chi tratta male il prossimo non ha capito proprio nulla della Bibbia, e quando la legge o la usa, la legge la usa per gli altri, non per se stesso. Ma chi non lo sa usare prima di tutto per se stesso non ha il diritto di usarla anche per gli altri. L'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Romani al capitolo 2 dice: ti riposi sulla legge, ti glori in Dio, conosci la sua volontà, discerni la differenza delle cose essendo ammaestrato dalla legge, e ti persuadi di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatori degli scempi, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza della verità. Ma come mai tu che insegni gli altri non insegni te stesso? Le parole dell'Apostolo continuano, ma noi ci fermiamo a questo punto perché crediamo che basti. La Bibbia serve essenzialmente a noi, serve a modellarci e a renderci similianti al modello perfetto di amore e di santità che Cristo Gesù ha così ben interpretato tra gli uomini. Purtroppo ci sono quelli che non la mettono a profitto. Più che scandalizzarci o screditare il Santo Libro, dovremmo sentire per loro una grande pietà e augurarci che venga il giorno nel quale aprano finalmente il loro cuore per intendere e per comprendere il vero contenuto della parola di Dio, e quindi venga il giorno in cui possano essere
disposti verso il loro prossimo, ad amarlo, soprattutto ad amarlo. Prima di rispondere ad un'altra domanda, preghiamo la regia di mandare in onda uno spazio musicale.

Un nostro ascoltatore ci chiede se il matrimonio è stato voluto da Dio e se in cielo ci sarà ancora. Gentile ascoltatore, ci viene da pensare se per caso anche lei è uno di quei tanti che mettono in dubbio l'opportunità del vincolo matrimoniale e magari vuol sapere se questa istituzione è da Dio o dagli uomini, appunto per il menzionato motivo. La nostra risposta è senza mezzi termini: la istituzione del matrimonio è divina, la ritroviamo sin dalle prime pagine della Bibbia. Dio ha creato l'uomo e la donna per fare di queste due creature una sola creatura attraverso una unione che non riguardasse solo la sfera del sesso, ma anche e soprattutto la sfera dell'amore e della stima reciproca. Al capitolo 2, verso 18 del libro della Genesi, troviamo scritto: poi Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò la donna e la portò all'uomo, e l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, ella sarà chiamata donna. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una stessa carne. Vediamo dunque che il matrimonio è stato istituito da Dio. Alla origine della storia degli uomini, la bontà di questa istituzione è poi confermata da Gesù nel Nuovo Testamento. L'Evangelo di Matteo, al capitolo 19, dice che alcuni farisei si accostarono a lui, cioè a Gesù, per tentarlo, e gli domandarono: è lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie? E Gesù rispose loro: non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà con sua moglie e i due saranno una sola carne, talché non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Lo stesso episodio è riportato dall'Evangelo di Marco. I farisei obiettarono a Gesù che Mosè apportò una modifica all'originario comandamento di Dio, consentendo il divorzio, ma Gesù replicò che Mosè permise il divorzio, si dimostrò quindi tollerante per la durezza del cuore di quel popolo, ma da principio non era così. Secondo la scrittura, Vecchio e Nuovo Testamento, il matrimonio non solo è di istituzione divina, ma è indissolubile, e Dio ha benedetto il matrimonio e ha stabilito attraverso il matrimonio il moltiplicarsi della generazione umana, dicendo: crescete, moltiplicate e riempite la terra. Abbiamo già detto che il matrimonio non è visto nella Sacra Scrittura solo come l'unione di due persone fisiche, ma come l'unione di due persone che si amano e che vicendevolmente si completano tra di loro. Il matrimonio è considerato come una perfetta allegoria dell'unione di Dio col suo popolo e dell'unione quindi di Cristo e della sua Chiesa. Nel libro del profeta Isaia è detto: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti. I passi di scrittura da citare su questo argomento sarebbero molti, ma leggeremo soltanto le parole di Paolo contenute nella Epistola agli Efesi, al capitolo 5, i versi 22 a 33. Mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo.
ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti debbano amare le mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché niuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre, la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo ed alla Chiesa. Qui il matrimonio tra coniugi è assimilato al perfetto amore che Cristo ha avuto ed ha per la Chiesa, e quindi non ci può essere alcun dubbio che il matrimonio è stato voluto da Dio ed è stato anche benedetto da Dio. Nella seconda parte della domanda il nostro ascoltatore ci chiede se in cielo il matrimonio sarà ancora valido. La domanda è piuttosto ingenua, ma comunque è stata rivolta anche a Gesù ai giorni del suo ministero, anche se fu rivolta a Gesù con l'intento di metterlo in difficoltà e di metterlo in imbarazzo. Ma leggiamo direttamente dall'Evangelo di Matteo al capitolo 22 dal verso 23, perché dalle parole di Gesù intenderemo appunto se il matrimonio sarà ancora valido nel cielo. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione. Gli domandarono: maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano tra di noi sette fratelli, e il primo ammogliato si morì, e non avendo prole lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, dunque, di quale dei sette sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta? Ma Gesù rispondendo disse loro: voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla resurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come gli angeli dei cieli. In cielo dunque non ci saranno né mogli né mariti, perché il matrimonio non avrà alcuna ragione di essere, in quanto saremo tutti come gli angeli di Dio. Il matrimonio vero, il matrimonio che dura per tutta l'eternità, sarà celebrato nei cieli tra Cristo e la Chiesa, cioè tra coloro che lo avranno amato in terra e che in terra lo avranno seguito fedelmente e fino alla morte. Ringraziamo l'ascoltatore che ci ha posto la domanda e rinviamo tutti al prossimo numero di Radio Vangelo Risponde.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Se vi ricordate, Paolo sta, l'Apostolo Paolo sta raccontando ai Corinzi le sue esperienze. Ha condiviso loro nel capitolo 11 delle sue tante prove, difficoltà e persecuzioni. Ha parlato all'inizio del capitolo 12 delle rivelazioni, le visioni che ha ricevuto dal Signore. Vi ricordate la sua esperienza? Conosco un uomo che non so se col corpo o fuori del corpo, 14 anni fa è stato rapito fino al terzo cielo. Ne abbiamo parlato la volta scorsa e ovviamente quell'uomo era lui, quindi sta parlando di una sua esperienza personale, un'esperienza molto particolare, più unica che rara. E poi ha continuato il suo discorso parlando anche di questa famosa spina nella carne, che sarebbe una prova, probabilmente una malattia che Paolo aveva e che era nella volontà di Dio. Per quanto possa risultare strano, particolare, era un problema che Dio voleva che rimanesse. E infatti Paolo dice: sono stato rapito fino al terzo cielo, ho sentito cose ineffabili, parole che non è lecito all'uomo di proferire. Quindi quello che lui ha sentito in questa visione non lo può raccontare. Però qualcosa che ha sentito da parte di Dio lo può raccontare, ed è questo, la risposta di Dio alla sua preghiera. Guariscimi, guariscimi, guariscimi. Qual è stata la risposta di Dio alla sua preghiera? La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella tua debolezza. Quindi questa è una parola per Paolo ed è una parola per tutti quanti noi. La grazia di Dio è sufficiente a ogni cosa. Possiamo non essere guariti? Possiamo non avere un problema risolto, ci possono essere tante cose che non si realizzano nella nostra vita, possiamo mancare di tante cose, ma c'è una cosa che non ci mancherà mai, ed è la cosa, l'unica cosa che è sufficiente a tutto. Tutto il resto è un più, questo è necessario, è fondamentale, ed è la grazia di Dio nella nostra vita. Adesso riprendiamo dal versetto 11. Sono diventato insensato vantandomi? Voi mi ci avete costretto, poiché io avrei dovuto essere raccomandato da voi, che non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Ora i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con opere potenti. Quindi abbiamo detto, lui non ama parlare di sé, non ama parlare delle sue esperienze personali, non ama parlare di quello che ha realizzato per il Signore. E quindi, dal suo punto di vista, se si vanta di queste cose, è un folle. E dice, sono diventato insensato vantandomi. È qualcosa che non vorrebbe fare, ma se ci pensate è anche qualcosa che non dovrebbe fare. La follia è che lui che ha fondato la Chiesa e che si è preso cura di loro, e che gli ha insegnato tutti i principi dell'Evangelo, che li ha amati, ha dato tutto per loro, la follia è che adesso debba giustificarsi e dire io vi amo, io sono qui per voi. Capite qual è un po' il discorso? Quindi sono diventato insensato vantandomi. E poi dice questa cosa interessante che ha già detto, evidentemente loro facevano distinzioni. Ci sono quegli apostoli famosi, popolari, che hanno molto successo, e tu chi sei? E lui dice, io non sono stato inferiore in niente a questi che voi considerate sommi, alti, superiori, apostoli. E poi dice, benché io non sia niente. È interessante questa precisazione. Lui dice, io ho fatto tutto quello che il Signore mi ha chiesto di fare, tutto quello che il Signore mi ha dato potenza di fare, e ho fatto esattamente come hanno fatto loro, anzi probabilmente in Prima Corinzi 15 dice ho fatto di più di loro, però anche lì dice non sono stato io, è stata la grazia di Dio in me, e qui dice benché io non sia niente. Questo è il cuore del servitore di Dio, questo è il cuore del leader, il cuore di una persona che si dà completamente, che si spende completamente, non è un pigro, non è uno che non ha interesse o amore per le persone o per l'opera, uno che si dà completamente, ma sa che è un'opera di Dio, che viene fatta in fede, con la potenza dello Spirito Santo, e sa che lui in se stesso è niente, benché io sia niente. Se l'Apostolo Paolo si considera niente, domanda, quanto mi devo considerare io? E quanto ti devi considerare tu? niente meno uno, niente meno due, ma niente se gli togli uno è sempre niente, perché capite qual è il concetto? Però questo non ci deve scoraggiare, ci deve incoraggiare. Ci deve incoraggiare, se l'ha fatto Paolo per la potenza dello Spirito Santo, lo possiamo fare anche noi per la stessa potenza. Lui dice: non sono stato per niente inferiore ai sommi apostoli, e poi dice che in qualche modo lui ha mostrato quelli che chiama i segni dell'apostolato. Cioè, per le persone che erano un po' fissate su mostraci che sei un apostolo, quali sono le evidenze, i segni, e lui dice: ho anche quelli. E i segni dell'apostolato, qui parla di quelli che sono stati messi in opera a favore con grande pazienza, segni e prodigi e opere potenti. Quindi Paolo aveva tutto, Dio aveva provveduto un bagaglio di, come possiamo dire, di credenziali molto forti per sostenere l'apostolo Paolo. E la cosa più grande che gli aveva dato, qualcuno può pensare ai segni, prodigi e opere potenti, ma la prima parola è la pazienza. Ed è veramente quello che serve a chi, a chi è chiamato, è stato chiamato come apostolo, chi è stato chiamato al ministero. Prima di tutto, la pazienza. Lui dice: tra tutti gli apostoli io non sono stato inferiore a loro, ok? Sono stato uguale a loro. Siete voi però adesso che dice che siete stati inferiori alle altre chiese. Quindi adesso mette il dito nella piaga di qual era il problema. Versetto 13: in che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato d'aggravio? Qual era l'unica differenza? Qual era la differenza che abbiamo già visto tra la chiesa di Corinto e tutte le altre chiese che collegate in qualche modo con l'apostolo Paolo? Che lui non aveva non solo chiesto, ma non aveva accettato nulla dalla chiesa di Corinto in termini di soldi, sostentamento, salario, come leader, come ministro, come prete, sacerdote, quello che volete, no? Ma l'aveva accettato dagli altri. E l'abbiamo già studiato questo nei capitoli precedenti. Lui dice: io da voi non ho preso nulla e non prenderò nulla. Perché? Perché non voleva dare occasione ai suoi detrattori e accusatori di avere degli elementi sulla base del quale attaccarlo. Quindi siete voi che siete tra tutte le chiese in parte diversi, perché io non vi sono stato d'aggravio, però sono io che ve l'ho chiesto, cioè che non li ho accettati. E questo, lui dice, è un po' che ho fatto una sorta di torto. Infatti dice: perdonatemi questo torto. È un po' ironico, ovviamente. Ma a loro che lo accusavano di essere interessato ai soldi più che a loro stessi, lui dice: guardate, l'unico torto che mi potete accusare, l'unica cosa che mi potete accusare in cui vi ho trattato diversamente da tutti gli altri, è che io non vi ho mai, non solo chiesto nulla, ma non ho mai accettato nulla da voi. E questo in realtà è un torto che vi ho fatto. Perché? Perché quando tu vuoi contribuire, no? Tutti stanno contribuendo. E poi, facciamo un esempio. Che siamo in 10 e diciamo: adesso dobbiamo pagare l'affitto di questo locale. E siamo in 10, costa 1000 euro, sono 100 a terza. Allora io vado, dammi 100. Arrivo da te e ti dico: no, tu niente. E tu dici: perché no? Io voglio contribuire come gli altri. E io dico: no, a te no. Paolo sta dicendo questo. Io vi ho fatto un torto, perché vi ho tolto la possibilità di contribuire esattamente come hanno fatto gli altri. Quindi in questa visione, che c'ha più che un fondamento, è valida, vi ho fatto un torto. Ma questo è l'unico torto che vi posso aver fatto, se torto si può chiamare. Dal punto di vista di chi accusa, questo non è un torto, è un favore. Mi capite bene? Perdonatemi questo torto. Questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi e non vi sarò d'aggravio, perché non cerco i vostri beni, ma voi. Non cerco i vostri beni, ma voi. Perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente sono amato di me. Che sta dicendo qua Paolo? Si sta preparando ad andare da loro. Adesso sta scrivendo e dice: io sto per venire da voi. e questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi, e anche questa volta non vi chiederò nessun tipo di soldi, rimborso, quello che vi pare. Non vi sarò d'aggravio, non mi dovete comprare il pranzo, non mi dovete pagare la suite, l'albergo, non mi dovete rimborsare la benzina, ci penso io, copro tutto io, non vi sarò d'aggravio. Perché non cerco i vostri beni, ma cerco voi. Che cosa ci dice questo versetto? Ci parla di un amore autentico. Ora, se voi pensate alle persone ricche, qual è la paura più grande che hanno le persone ricche rispetto alle relazioni, rispetto alle amicizie o rispetto all'amore? Di perdere tutto sì, ma rispetto alle relazioni, che gli altri sono loro amici o li amano solo per i soldi. È infondato come sospetto?
1: No.
0: È infondata come paura?
1: No.
0: No, perché è la realtà. Sì, come il figlio prodigo. È la realtà. Quando tu c'hai soldi, le persone vogliono stare con te perché c'è un beneficio, c'è un guadagno. E quindi lui adesso sta dicendo: a me non interessano i vostri beni, a me interessate voi. E questo è molto importante. È un principio fondamentale. Penso che anche nella Chiesa ci possano essere, ci sono spesso problemi in questo senso, sia da parte dei leader, sia da parte dei membri della Chiesa, e certe volte anche nella Chiesa si vengono a creare situazioni poco edificanti, parzialità all'interno della Chiesa. Magari le persone più ricche vengono trattate in un certo modo, le persone che non hanno nulla, povere, vengono trattate in un altro modo. Quelli che offrono alla Chiesa e partecipano alle spese della Chiesa vengono, hanno una maggiore stima, quelli che non hanno tanto da dare valgono di meno. E queste situazioni purtroppo si vengono a creare, favoritismi, parzialità, ma anche i sotterfugi, le manipolazioni per avere più soldi. Certe volte vengono un po' dallo stress e dalla pressione di chi deve amministrare, dice: ma qui l'affitto lo dobbiamo pagare, quindi ragazzi dai, forza. Certe volte invece vengono da desideri molto più carnali, che sono: questi soldi in tasca io, quindi date, versate, pagate offerte, decimi. E questo crea tanti problemi e lo fa ancora oggi, lo fa spesso. E Paolo dice: io non cerco i vostri beni. E poi fa l'esempio dei genitori, perché siamo sempre al versetto 14, non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. Che vuol dire? Sta prendendo un esempio della vita comune. Cosa succede nella famiglia? Che i genitori danno il sostentamento ai figli, da mangiare, da vestire, tutto quanto. I bambini non è che devono andare a lavorare per provvedersi queste cose, non è che il genitore dice: oggi non hai lavorato, quindi non mangi. No, prepara da mangiare, sistema la cama, provvede, e nello stesso tempo cerca di pianificare il futuro, mettere un pochettino di soldi da parte, cercare di aiutare per quanto è possibile a finire gli studi, a pagare i libri, a sostenere i primi anni di lavoro, magari se è possibile ad aiutare nell'acquisto della macchina, della casa. Capite quello che voglio dire? E questo era qualcosa che c'è sempre, questo è qualcosa che c'è sempre stato ed è naturale, fa parte. Non lo dovete prendere come una cosa radicale, è solo un esempio che sta facendo. Lui sta dicendo: io sono come un genitore per voi, quindi è giusto che avvenga così, che non siate voi a dare a me, ma che sia io a dare a voi. Perché dico che è un esempio che non deve essere estremizzato? No, perché lui ha preso anche i soldi da altre chiese, no? Giusto? È un esempio che per dire a loro: io è così che vi vedo, come un genitore vede i figli, quindi io amo provvedere per voi, amo pensare a voi, amo pensare alla vostra ricchezza, non è un peso, capite? Dico questo perché le estremizzazioni sono pericolose, perché uno potrebbe dire: ma allora la Bibbia dice che io devo provvedere i beni per mio figlio, se non c'è soldi come faccio? Allora mi indebito. Non, la Bibbia non dice questo, va bene? Sarebbe un'estremizzazione. Lui lo sta prendendo semplicemente come un esempio per fare il suo paragone. Lui sta parlando del suo cuore di padre, di genitore. Infatti, in quanto a me, volentieri spenderò, anzi sarò speso. Non è questo il cuore di un genitore? Spendere e spendersi. per i figli. E questo è il cuore, esattamente. Che vuol dire spenderò, anzi sarò speso per le anime? Significa che tutto quello che devo fare, sacrifici, fatiche, lo farò. Sarò disposto anche a dare dei miei soldi, spenderò e sarò speso, cioè mi darò io per le anime vostre, e lo farò come? Molto volentieri. Noi genitori non facciamo fatica a fare sacrifici per i figli, viene dal cuore, no? Giusto? Non è il frutto di un calcolo, e chi non è genitore lo scoprirà, non è il frutto di un calcolo, di un dovere, ma... No, il genitore volentieri si toglie un pezzo di pane, una cosa, un pezzettino di dolce, beh, sul dolce la pastarella si litiga un po', sull'ultimo. No, il genitore volentieri se ne libera, lo fa di cuore, perché è tutto viene dall'amore. E quindi lui sta dicendo questo: volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre. Di nuovo, questo parla del vero ministro. Il vero ministro non è lì per tosare il gregge, ma per pascere, per curare, per proteggere, per nutrire il gregge. Sapete che cosa significa tosare il gregge? Avete mai visto la tosatura? Una pecora bella, cicciottella, simpatica, carina, allegra, quando se ne va dalla tosatura è brutta, rachitica, sembra che gli manca tutto. Il pastore è lì per proteggere, nutrire, cioè non per tosare, cioè non per prendere da... per spellare. Volentieri, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente sono amato di meno. Questo è un po' triste quello che dice qua. Fa parte anche questo dell'esperienza del genitore. Il genitore è lì che dà tutto, si spende, investe, fa sacrifici, non di una giornata, non di un mese, non di un anno, ma di una vita, e non sempre il ritorno è quello equivalente. Io mi sono dato completamente per voi, vi ho amato più intensamente, ma da voi sono amato di meno. È la realtà che un figlio ama meno di un genitore. È la realtà. Anzi, c'è un periodo nella vita, ci sono dei periodi nella vita dei figli, e io me lo ricordo, quando i nostri genitori non capiscono nulla, sono un problema, sono stupidi, sono cattivi, e hanno mai detto ai genitori, ai figli, cattiva, tu non mi vuoi bene, no? non è la verità, però è quello che loro vedono, e che noi da figli, quante gliene abbiamo fatte passare, quante gliene abbiamo dette, che cosa abbiamo pensato di loro, certe volte addirittura ci siamo vergognati di loro, nella nostra follia, è la realtà, da figlio si ama di meno, non è la stessa cosa. E quindi c'è questa frase anche nelle realtà spirituali, è così. Anche se amandovi più intensamente, sono amato di meno. Certe volte il genitore deve disciplinare, certe volte il genitore deve correggere, certe volte il genitore deve fare e dire cose che il figlio non apprezza. Ma non è un amare di meno, è un amare di più. E però dall'altra parte non c'è lo stesso tipo di risposta, vai crescendo, grazie a Dio che ce ne rendiamo conto, però non sempre abbiamo la possibilità di dirlo ai nostri genitori. Quindi figli, approfittate per ricambiare l'amore e l'attenzione e la dedizione dei vostri genitori finché ne avete la possibilità. Versetto 16. Ma sia pure così, io non vi sono stato d'aggravio, tuttavia, essendo astuto, vi ho presi con frode. Mi sono forse approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ha mandato? Ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Tito si è approfittato di voi? Non abbiamo camminato col medesimo spirito e sulle medesime orme? Che sta dicendo qua Paolo? Probabilmente sta facendo riferimento a un'accusa che loro gli muovevano di essere astuto e furbo. E dire sì, vabbè, tu non prendi i nostri soldi, non accetti il nostro sostegno, ma in qualche modo i soldi ti arrivano. Li prendi attraverso i tuoi collaboratori, i tuoi assistenti, e queste sono altre cose molto tristi, e lui dice, quindi un po' sarcasticamente, essendo astuto vi ho presi con frode. Non è che sta dicendo che è la realtà, eh? E poi dice, mi sono approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ha mandato, cioè i miei collaboratori si sono approfittati di voi? Ovviamente no, anche questa accusa era falsa. Pensate di nuovo che ci giustifichiamo davanti a voi? Noi parliamo davanti a Dio in Cristo e tutto ciò, carissimi, per la vostra edificazione. Temo infatti che talora, quando verrò, non si trovi come vorrei, non vi trovi come vorrei, e che io non sia trovato da voi quale mi vorreste. Che talora non ci siano fra voi contese, gelosie, ire, risse, diffamazioni, insinuazioni, superbie, tumulti, e che venendo di nuovo fra voi il mio Dio non mi umili davanti a voi, io non pianga su molti di quelli che in precedenza hanno peccato e non si sono ravveduti dell'impurità, della fornicazione e della dissolutezza che hanno commesso. Qual è il succo di questi versetti? Lui sta dicendo: vi dico tutte queste cose per correggervi, non per distruggervi, ma per edificarvi, e vi do la possibilità di ravvedervi, di pentirvi. Adesso sono buono, adesso sembra che sono duro, ma vi sto parlando dal mio cuore. Ma quando verrò, allora faremo i conti. Come un genitore, questo è l'altro aspetto del genitore, no? Perché il genitore è buono, caro, paziente, si spende, si sacrifica e tutto, però poi a un certo punto dice: sto per venire, no? Io lo faccio così, Matteo, ha messo a posto la camera?
1: Sì,
0: allora sto per venire.
1: Ah, ok, un attimo,
0: Sto per venire significa ti do un altro tempo per mettermi da posto, per sistemarmi, e quindi sembra una minaccia e lo è. Perché non voglio arrivare ed essere duro con voi. Capitolo 13. Questa è la terza volta che vengo da voi, ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. L'ho detto prima e lo dichiaro ancora, come se fossi presente la seconda volta, ma essendo ora assente, scrivo a quelli che hanno in precedenza peccato e a tutti gli altri che se vengo di nuovo non risparmierò nessuno. Loro l'avevano accusato di essere debole di presenza, forte di lettera, ma debole di presenza. Adesso lui dice: verrò e sarò duro anche di presenza e non risparmierò nessuno se non vi ravvedete. Poiché voi cercate la prova di Cristo che parla in me, il quale non è debole verso di voi, ma è potente in voi. Se egli infatti è stato crocifisso per debolezza, ora però vive per la potenza di Dio, perché anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio verso di noi. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Ora, i primi versetti, di nuovo, continua su questa linea. Voi non credete in me, non credete che Dio sia all'opera in me, non credete che Gesù è potente e si usa di me, ma questa è la realtà. E poi il versetto 5, un'espressione interessante, una frase interessante: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi. Alla fine di tutto, questa è la domanda centrale, alla fine di tutto,

questo aspetto, capite? E Paolo dà questa opportunità ai Corinzi perché sta parlando a un gruppo di persone tra cui abbiamo visto ci possono essere tante persone, e anche oggi nella Chiesa, ed è sempre stato così. Noi ci chiamiamo fratello, sorella della Chiesa, eccetera, eccetera, ma la realtà è che ci sono tante persone che pensano di essere cristiani, ma non lo sono, non solo nelle altre chiese, ma in tutte. La realtà è che ci sono persone che non sono veramente convertite, credenti, nati di nuovo. E quindi che cosa dobbiamo fare? Investigare, cercare di capire chi sono e rintracciarli e cacciarli via? Ovviamente no, perché qui non dice esaminatevi gli uni con gli altri, non dice incaricate gli ispettori della salvezza di andare a verificare e investigare la vita delle persone, dice ognuno di voi metta alla prova se stesso. Noi siamo molto più propensi a andare a cercare di capire se gli altri sono stati salvati, se gli altri stanno camminando nello spirito, se gli altri sono ubbidienti alla parola di Dio. E infatti quando sentiamo spesso i messaggi, le predicazioni, pensiamo questa è proprio perfetta per Christian, questa è proprio perfetta per questa. Ci guardiamo e diciamo questo è proprio un messaggio per te, e quando stiamo vicino a qualcuno facciamo così, non è vero? E Paolo dice non è così, ognuno pensa a se stesso, ognuno esami, ognuno provi se stesso. La cosa che dovete verificare prima di tutto è se siete nella fede, se Cristo Gesù è in voi o no. Perché? Perché questa è la salvezza. Se non c'è, convertitevi. Se c'è, allora camminate in maniera coerente a questo. Provate voi stessi. Non sono alla ricerca di sapere se una persona è credente o no. Nel senso che non sono di questi che investigano ma come parli, come agisci, come vivi. Ci sono dei modi per capire se siamo veramente nella fede o no. Come vivi? Chi sei a casa? Chi sei al lavoro? Quali sono i sentimenti che nutri ogni giorno, i pensieri? Che c'è un qualche tipo di riscontro dell'opera dello Spirito nella tua vita? Se non hai desideri di Dio, se non hai pensieri di Dio, se vivi una vita doppia, che dici A e fai B, che dici di amare e odi, eccetera, eccetera, è molto semplice. È molto probabile che tu non abbia conosciuto lo Spirito, che tu non abbia Cristo dentro di te. E questo è un grande problema? Finché è così, sì, ma è molto semplicemente risolvibile come? Con una preghiera. Signore, perdona, che il tuo Spirito venga a dimorare dentro di me. Non diamo per scontato. Non cerchiamo di sapere se i nostri fratelli sono salvati o no a tutti i costi, però non dobbiamo neanche dare per scontato che lo siano, ok? Ecco perché quando entra una persona non dobbiamo chiedere da dove vieni? Di che chiesa sei? Sei nato di nuovo? Hai fatto il battesimo? Parli lingue? Servono tutte queste cose. Basta dire ciao, io sono Vincenzo, come ti chiami? Perché sei qui? Qual è la tua storia? Capite? Quello, non c'è bisogno di tutte queste cose. Sono tutte cose in più che non aiutano, anzi. Riconoscete voi stessi? Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? A meno che non siate riprovati. Ma io spero che se tu sei, che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati. Or prego Dio che non facciate alcun male, non perché noi appariamo approvati, ma perché voi facciate quel che è bene e noi siamo come riprovati. Sta dicendo una cosa molto semplice, sta dicendo preferirei sbagliarmi, sta dicendo preferirei sbagliarmi, cioè che io ho torto e voi avete ragione e state seguendo il Signore e state camminando nella giusta via, preferirei questo piuttosto che il contrario, però se è il contrario devo intervenire, poiché noi non possiamo far nulla contro la verità, ma solo per la verità. Che cosa vuol dire questo versetto? Non possiamo far nulla contro la verità, ma solo per la verità. Qual è il contesto? Il contesto è, lui sta esprimendo la sincerità dei suoi sentimenti, ma lui li sta riprendendo. Quindi il contesto è quello della disciplina, va bene? Vi ricordate in Romani capitolo 13, dove parla dell'autorità? Al versetto 3 dice che i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Che vuol dire? Se tu fai le cose giuste, non devi temere la polizia, no? Chi deve temere la polizia? Chi sta rubando, chi ha la droga nel portabagagli. E qui lo stesso discorso, nel contesto della disciplina e dell'autorità nella Chiesa, noi non è che ci inventiamo le cose e quindi...

noi non possiamo fare nulla contro la verità, ma noi siamo per la verità. Verità qui nel senso dell'Evangelo. Quindi noi abbiamo da parte di Dio una chiamata, abbiamo una sfera di autorità e la esercitiamo. Quindi se voi andate contro, vi scontrate, ma se voi andate in linea, siamo di pari consentimento. Non possiamo far nulla contro la verità, ma solo per la verità. Perciò noi ci rallegriamo quando siamo deboli e voi siete forti, e noi preghiamo anche per questo, per il vostro perfezionamento. Perciò scrivo queste cose, essendo assente, affinché quando sarò presente non proceda rigidamente secondo l'autorità che il Signore mi ha dato per l'edificazione e non per la distruzione. Del resto, fratelli, rallegratevi, siate ristorati, siate consolati, abbiate la stessa mente, state in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signor Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. E così termina. E quindi è stato un crescendo discorso della disciplina, eccetera, eccetera, e poi però alla fine, versetto 11, del resto, rallegratevi, siate ristorati, siate consolati, abbiate la stessa mente, state in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Quindi finisce con una nota positiva, un incoraggiamento per loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Questo era il bacio, era un saluto tipico, era una cosa culturale. Lui dice un santo bacio, che lo distingue dagli altri tipi di baci, ma non è obbligatorio, non è questo il saluto cristiano, non è che c'è un saluto cristiano. Una volta io facevo parte di una chiesa dove ci salutava con la pace. Quando non ti davi la pace, quasi era un insulto per l'altro. Ma come, non mi dai la pace? Ciao, ma come ti permetti? Carnale, o come mi consideri? Oppure noi non ci salutiamo così, una volta qualcuno ha detto. Sono delle formule che sono belle se vengono fatte con il cuore, con genuinità, ma quando diventano regole e addirittura comandamenti, allora è molto... Quindi lui non sta dicendo che il saluto obbligatorio della Chiesa cristiana è darsi un bacio. Ma io non mi sento di dare un bacio. Devi dare un bacio, perché così dice l'Apostolo Paolo. No, sta dicendo perché il bacio rappresentava l'amore, la tenerezza. Quindi lui dice, scambiatevi un gesto di amore, un gesto di accoglienza, un gesto di unione, va bene? E poi questa bellissima benedizione. La stessa chiesa dove andavo, il pastore alla fine parlava a tutti con questa benedizione, bellissima benedizione, però anche questa risultava poi una formula, ed era: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Non è una formula perché Paolo non la usa sempre, era semplicemente una benedizione che ha scritto qui per i Corinti, ma è molto bella, vero? Perché? Perché c'è la Trinità, c'è il Padre, c'è Gesù, il Figlio, e c'è lo Spirito Santo, e lui dà questa benedizione come a dire che ci sia un ruolo sia del Padre che del Figlio che dello Spirito Santo nella vita di ciascuno di voi. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. E qui terminiamo.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Grazie cari amici che siete di nuovo in ascolto delle nostre meditazioni. Questo è un fatto che ci rallegra e ci onora. Intanto vogliate ricevere e gradire il saluto di Patrizia e il mio. Il brano alla nostra attenzione dal Vangelo di Giovanni capitolo 12 è ancora quello compreso fra i versetti 4 a 8 e chiedo a Patrizia gentilmente di leggerli.

Ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre.

0: Nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio capitolo 15, troviamo scritto che i bisognosi non mancheranno mai nel paese. E questa affermazione si sposa con la seconda risposta data da Gesù alla rimostranza espressa da Giuda Iscariota: i poveri li avete sempre con voi. Se oltrepassiamo i confini della semplice risposta del momento, indirizzata ad una persona che voleva apparire caritatevole in una occasione inopportuna, possiamo trovare in questa frase una critica ai vari metodi di governo delle nazioni del mondo. Alcuni hanno interpretato l'espressione del Signore Gesù come una delibera di Dio che vuole la miseria e che pertanto si oppone agli sforzi davvero considerevoli e senza dubbio meritevoli dell'uomo, che combatte con diversi tipi di lotta sociale per il benessere di tutti e per un mondo migliore, almeno economicamente migliore. In questa ottica si concepisce la povertà come una dimensione religiosa meritoria, più spirituale, meno incline al male, ma inutile dirlo, tutto questo non ha riscontro nelle scritture sante e sono pensieri che derivano dalla fantasia umana. Dio non demonizza la ricchezza, il benessere, ma critica l'amore per il denaro, l'avarizia e l'uso malvagio che si può fare dei beni materiali. Possiamo obiettare che il Signore non ha inteso deliberare la miseria e neppure consacrarla a simbolo di spiritualità. Ha solamente con la sua frase constatato che la miseria esisteva al suo tempo e che anch'essa è espressione del peccato e avrebbe continuato ad esistere in ogni tempo. Con questo ha voluto precisare che l'uomo, malgrado le diverse forme di governo adottate, democrazia o dittatura, capitalismo o proletariato, non sarebbe riuscito a superare le classi sociali e ad abbattere il bisogno, la povertà, la miseria. Infatti, anche oggi, e siamo già nel terzo millennio, nell'epoca all'insegna del progresso, a tante nazioni che vivono nel benessere e nell'agiatezza, si contrappone la fame nel mondo e la triste realtà di tantissime persone che muoiono per mancanza del necessario. La Chiesa delle origini, a suo tempo, motivata dall'amore di Dio, si mosse per risolvere al suo interno questo problema e questa ingiustizia, promuovendo un equilibrio economico fra i suoi membri. Dio ci chiama ad essere generosi. Chiama me e chiama voi ad aprire la mano al fratello povero e bisognoso. Ci chiama a bandire l'egoismo e l'avarizia e manifestare la nostra riconoscenza a Dio per quanto ci elargisce, divenendo strumenti, proprio noi, strumenti della sua provvidenza per il bene di altri.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Steadman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nono numero del programma Gesù ieri e oggi, che conduco in tandem con Michael Steadman. Il nostro viaggio fra le pagine del Vangelo di Giovanni prosegue senza battute di arresto e spero con interesse sempre crescente da parte vostra. Nella puntata odierna ci soffermeremo però su di un solo versetto tratto dal primo capitolo di questo scritto. Si tratta, per la precisione, del versetto 18 che riprendiamo e che dice così: «Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere». Lascio ora il microfono a Michael, con cui rifletteremo proprio su questo breve passo biblico.
2: Ciao a tutti, sono Michael e voglio darvi il benvenuto ad un altro programma della nostra serie Gesù ieri e oggi. La volta scorsa abbiamo preso in considerazione il tema Gesù pieno di verità. Come al solito, vi avevo lasciato con due domande alle quali cercherò ora di dare una risposta. La prima domanda era: in che senso le leggi cerimoniali della Bibbia erano solo ombre? Le leggi cerimoniali erano simboli che rappresentavano il Cristo che sarebbe venuto. Ed ecco la seconda: come possiamo controllare le nostre abitudini religiose per vedere se hanno valore? La risposta più adatta è studiando la parola di Dio. Mi è capitato spesso negli ultimi anni di parlare con le persone circa l'esistenza di Dio. Molti mi hanno detto: «Sì, io credo che ci deve essere qualcosa». Con queste parole vogliono esprimere la loro convinzione che ci sia una realtà oltre quella visibile. Ma poi non sanno descrivere questa qualcosa. Può essere una forza superiore, un'energia forse, uno spirito, un Dio, chissà. Ma se esiste veramente un qualcosa o un qualcuno, come facciamo a sapere com'è? Molti risponderebbero dicendo semplicemente che non si può sapere. Qualcuno direbbe anche che chi pretende di sapere o addirittura di conoscere personalmente questo essere supremo sia presuntuoso. Oggi vorrei affermare che è possibile conoscere questo essere supremo, che io chiamo Dio, e vorrei cercare alla luce del Vangelo di spiegare come. L'argomento che vorrei trattare oggi è questo: l'Iddio che si rivela. Abbiamo un solo versetto da leggervi.
1: E allora torniamo a rileggervi il versetto 18 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che lo ha fatto conoscere.
2: Mentre studiamo questo versetto, vorrei cercare di rispondere a due domande molto comuni. Domande, però, che sono di fondamentale importanza. La prima di queste domande è: dato che Dio non si vede, come posso essere sicuro che Egli esiste realmente? La seconda domanda è: se Dio esiste, come faccio a sapere com'Egli è? Ovvero, quali sono le sue caratteristiche? Noi viviamo in un periodo della storia molto razionalistico. La gente vuole avere delle prove concrete prima che sia disposta a credere. Vuole vedere, vuole comprendere. In poche parole, l'uomo del XX secolo non crede se prima non vede. Ora, il versetto 18 ci spiega che nessuno ha mai visto Dio. Questo è chiaro, perché Dio è spirito. Egli è invisibile all'occhio umano. Allora, dato che non possiamo vedere Dio, e dato che Egli è infinitamente al di sopra di noi, infinitamente superiore a noi in ogni senso, come possiamo scoprire la pur minima cosa riguardo Lui? come possiamo perfino essere sicuri della sua esistenza? L'unica risposta valida è per mezzo della rivelazione. Solo se il Creatore infinito decide di irrompere nella nostra realtà limitata, solo se Egli sceglie di comunicare con noi in una maniera che possiamo comprendere, solo in questo caso cominceremo a capire qualcosa di Lui. Ora, ciascuno di noi riceve una certa impressione, una rivelazione, ogni volta che osserva la creazione, la natura intorno a noi, i cieli sopra di noi, e perfino i nostri propri corpi ci comunicano qualcosa circa il nostro Creatore. Come minimo ci dicono qualcosa sulla sua maestà, la sua sapienza e il suo potere. Ai tempi dell'Antico Testamento, il popolo giudeo riceveva rivelazioni per mezzo dei profeti che parlavano sotto l'ispirazione diretta di Dio. A volte i giudei erano oggetti di interventi diretti da parte di Dio, quando egli operava miracolosamente. Ma la rivelazione più chiara, più esplicita del carattere di Dio avvenne per mezzo di Gesù Cristo. Leggiamo un'altra volta la seconda parte del versetto 18. L'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre l'ha fatto conoscere. Possiamo dire che, essendo Gesù nel seno del Padre, egli è nella posizione ideale per farci conoscere chi è Dio. Ma vi è ancora molto da dire. Come abbiamo già visto in altre trasmissioni, Gesù, la parola, non era soltanto con Dio al principio, versetto 2. Non solo partecipava personalmente alla creazione, versetto 3. Egli stesso era Dio, versetto 1. Egli, l'Eterno Iddio, in un momento particolare della storia, 2000 anni fa, in un luogo particolare, la Palestina, divenne uomo. Di conseguenza, notiamo che durante il suo ministero qui sulla terra non diceva semplicemente «Dio è così» o «Se volete sapere di Dio, seguite quella strada». No, egli usava in continuazione la prima persona, dicendo «Io sono». Egli disse «Io sono il pane della vita. Io sono la luce del mondo. Io sono la via, la verità e la vita». In tantissime occasioni egli indicava se stesso, invitando uomini e donne a venire a lui. Una volta Filippo, uno dei 12 discepoli, disse a Gesù: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù rispose: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Non credi tu che io sono nel Padre e il Padre è in me?» Sì, quelli che vedevano Gesù vedevano Dio. Quelli che ascoltavano Lui ascoltavano la voce di Dio. E quelli che lo seguivano seguivano Dio. Ma che importanza ha tutto questo per noi che viviamo 2000 anni dopo questi avvenimenti? È importante per questo motivo. Significa che ancora oggi noi possiamo sapere di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Possiamo seguire la sua vita e ascoltare i suoi insegnamenti mentre leggiamo le scritture. Vedete, questo è il mezzo principale con cui Dio parla oggi, per mezzo della sua parola, la Bibbia. La Bibbia non è un libro qualsiasi che contiene le idee di alcuni uomini a proposito di Dio. Assolutamente. Gli autori della Bibbia hanno scritto sotto l'impulso di Dio, sotto l'ispirazione diretta dell'Eterno. Gli autori stessi erano uomini normali, fallibili, ma mentre scrivevano questo libro, scrivevano appunto la parola infallibile di Dio. Allora, che cosa possiamo concludere da tutto questo? Possiamo concludere che Dio sta parlando ancora oggi a uomini e donne comuni. Non per mezzo di profeti moderni ispirati, non per mezzo di nuovi scritti ispirati, ma piuttosto per mezzo di quel libro che noi chiamiamo la Bibbia, la quale fu completata 1900 anni fa. Non c'è da stupirsi, quindi, se troviamo scritte nella Bibbia le seguenti parole: «La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. Sì, Dio parla ancora oggi. Egli ci domanda: vuoi sapere chi sono? Vuoi conoscere la verità? Allora ascoltami. Ascoltami mentre leggi la mia parola. Fai attenzione specialmente alla vita, all'insegnamento e al sacrificio del mio figlio Gesù Cristo. Viviamo in un mondo dove la gente vuole parlare, dove tutti vogliono esprimere la propria opinione, ma dove pochi vogliono ascoltare. Dio ha delle cose estremamente importanti da dirci, cose che influiscono in modo decisivo sul nostro eterno destino. Io ti invito a prendere il tuo posto ai piedi dell'insegnante per eccellenza. Prega Dio umilmente di parlarti. Chiedigli di aprirti gli occhi per farti vedere la verità. Non lo capirai mai se non lo ascolti. Non capirai mai il senso della vita se le tue orecchie sono chiuse alla sua voce. E c'è il pericolo tremendo che alla fine della tua vita andrai ad incontrarlo senza essere pronto. Abbiamo l'opportunità di leggere la parola di Dio, di conoscere la verità. Noi tutti dovremo presentarci davanti a Dio un giorno, non per dare un normale esame, ma per essere giudicati. Ci viene insegnato nel Vangelo che a giudicarci nell'ultimo giorno saranno proprio le parole che Gesù ha detto. Che Dio ci aiuti tutti quanti ad essere pronti per quel giorno. Ecco, siamo giunti quasi al termine della nostra trasmissione per oggi. Ma prima di salutarvi, vorrei lasciarvi ancora una volta due domande per la vostra riflessione. La prima domanda è: come si rivelava Dio in passato? E la seconda domanda è: come si rivela oggi? Ora vi voglio ringraziare per l'ascolto, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione di Gesù, ieri e oggi. Ciao, a presto!
3: Anche per oggi la nostra trasmissione volge al termine. Ancora grazie a Michael per il suo intervento di oggi. Nella prossima puntata continueremo il nostro studio progressivo del Vangelo di Giovanni, partendo dal versetto 19 e andando sino al 23 del primo capitolo. Per oggi però è tutto. A presto. Ciao.
0: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
4: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
5: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
6: Vi presentiamo
7: Attraverso la Bibbia.
6: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
7: Testi di Vernon McGee.
6: In redazione Edoardo Labanchi.
7: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
6: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Nel corso dell'ultima trasmissione abbiamo introdotto il capitolo 8 del Vangelo di Marco e oggi desidero ancora aggiungere qualcosa a quella introduzione in modo da renderla più completa. Perciò dirò subito che in questo capitolo vedremo che Gesù girava parecchio e teniamo presente che a quel tempo le strade della Palestina non erano poi tanto buone. Certo, la Palestina non è grande, ma a persone come Gesù, che andava spesso a piedi, non deve essere poi sembrata neanche tanto piccola. I soliti critici poi pensano che la moltiplicazione dei pani narrata in questo capitolo non sia altro che un doppione dell'altro miracolo con cui Gesù sfamò 5.000 persone e quindi ignorano l'intero episodio. Perciò è stato detto che questo è il miracolo trascurato di Gesù. Il fatto è che quando certi critici si trovano di fronte a tali episodi, cercano, come al solito, di eliminare dalla Bibbia l'elemento soprannaturale. Alcuni quindi negano questo miracolo, affermando che esso fu semplicemente aggiunto al Vangelo per avvalorare la pretesa degli apostoli, secondo cui Gesù sarebbe stato un grande taumaturgo. E naturalmente, se questo fosse vero, il secondo miracolo sarebbe dovuto essere più grande del primo, cioè invece di 4.000, perché non mettere 10.000 persone. Infatti, quando gli uomini inventano, tendono sempre a esagerare. In questo caso, invece, vediamo che il numero delle persone sfamate da Gesù è sceso a 4.000. Indubbiamente i due miracoli sono molto simili. Gesù sfamò migliaia di persone, da prima 5.000 e poi 4.000. Vi sono però almeno 7 differenze fra i due miracoli, differenze che sono degne della nostra attenzione. Nel primo caso, per esempio, vediamo che la moltitudine era stata con il Signore Gesù un giorno, mentre nel secondo caso c'era stata per ben 3 giorni. Seconda differenza, nel primo caso Gesù disse ai discepoli di andare a vedere se ci fossero delle provviste, mentre nel secondo episodio i discepoli erano già informati ancora prima che Gesù lo chiedesse loro. Terza differenza, quando Gesù sfamò le 5.000 persone c'erano 5 pani e 2 pesci, mentre nel caso delle 4.000 persone c'erano 7 pani e 5 pesci.

La quarta differenza ci fa vedere che la prima volta la Pasqua era vicina e la moltitudine, cioè tutta quella gente, fu fatta sedere in gruppi sull'erba verde, mentre la seconda volta si era verso la fine dell'anno, quando nel vicino Oriente il verde è ormai bruciato dal sole cocente. Perciò la gente dovette sedersi semplicemente per terra, non comunque sull'erba verde. Nella quinta differenza noi vediamo che nel primo caso è scritto che Gesù benedisse i pani, mentre nel secondo episodio è detto che Gesù rese grazie prima per i pani e poi che benedisse i pesci. La sesta differenza ci fa vedere che dopo che le 5.000 persone furono saziate, avanzarono 12 ceste di pezzi di pane. Ma quando mangiarono invece le 4.000 persone, rimasero soltanto 7 ceste. Settima differenza, questa è l'ultima differenza che vediamo fra i due miracoli. Ovviamente, nei due episodi, il numero delle persone che Gesù nutrì è diverso. In ogni caso, comunque, la differenza più vistosa è costituita dal tempo in cui avvennero i due miracoli. Il primo miracolo, infatti, avvenne alla fine del primo giorno. Gesù aveva ammaestrato la folla, ma, secondo l'Evangelista Giovanni, Gesù alla moltiplicazione dei pani fece seguire il discorso sul pane della vita. Quanto riguarda invece il secondo miracolo, la moltitudine era stata con Gesù 3 giorni per ascoltare i suoi insegnamenti. In altre parole, questa gente non era venuta per mangiare, ma per ascoltare gli insegnamenti di Gesù. Penso che questa sia un'importante lezione per tutti noi. Infatti, riconosciamolo, è così facile rivolgersi al Signore Gesù solo per delle necessità fisiche. Ma, amici miei, cerchiamo di non dimenticare che oltre al corpo abbiamo anche un'anima, uno spirito. E se è vero che dobbiamo nutrire e appagare i bisogni del corpo, è altrettanto vero, indispensabile, soddisfare i bisogni del nostro spirito. E mi chiedo, chi meglio di Gesù può soddisfare la nostra anima? Perciò, rivolgiti anche tu a Gesù con piena fiducia. Aprigli il tuo cuore, confessa a Gesù il tuo stato di peccatore. Chiedi a Gesù quella salvezza che Lui vuole donarti e che ti ha provveduto dando se stesso sulla croce e risuscitando dalla morte. Ora, amici, procediamo con la nostra lettura biblica, notando subito che l'espressione in quei giorni colloca questo episodio durante il periodo in cui Gesù si trovava nel territorio della cosiddetta Decapoli. La gente aveva seguito Gesù in un luogo deserto, bene adatto all'insegnamento, ma non certamente ideale per procurarsi del cibo. Notate anche che ora grandissime folle seguono il Signore. Leggiamo allora i primi 6 versetti di questo capitolo 8. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per la via, e alcuni di loro vengono da lontano». I suoi discepoli risposero: «Come si potrebbe saziarli di pane qui, in un deserto?» E Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. E Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra e, presi i 7 pani, dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li ponessero dinanzi alla folla, ed essi fecero così.

Qui c'è qualcosa di molto interessante. Sembra che i discepoli si siano dimenticati del primo miracolo quando Gesù sfamò 5.000 persone. E io penso che molti di noi fanno la stessa esperienza. Il Signore fa tanto per noi e ce ne dimentichiamo facilmente. Quando ci troviamo in difficoltà, a volte è come se fossimo dei neofiti, cioè persone che hanno appena iniziato il loro cammino spirituale col Signore. Tornando ai discepoli ora, questi avevano già calcolato su per giù il numero dei presenti e sapevano anche quanti pani vi fossero a disposizione. Può essere che si aspettavano che Gesù facesse un miracolo anche questa volta. Ora, inoltre, vi erano più pani per un numero minore di persone, ma valeva anche questa volta la domanda retorica di Andrea: ma che cosa sono pochi pani per tanta gente? E questa volta ci domandiamo di chi erano quei pani. Non lo sappiamo proprio. E poi, quanti pesci c'erano? È scritto alcuni pochi pesciolini. Ma il loro numero, amici, non è importante. E Gesù non li sta contando. Vedete, quando Dio interviene, avanza sempre qualcosa. Anzi, avanza molto. Sia che si tratti di 5.000 persone o di 4.000, Gesù non offre mai solo uno spuntino, ma offre un vero e proprio pranzo. In realtà, poi, se aggiungiamo a ogni uomo almeno una donna e un bambino, probabilmente ci avviciniamo al numero di quelli che furono effettivamente sfamati, e cioè almeno 12.000 persone. Dopo il miracolo, come è scritto nel versetto 10 di questo capitolo 8, Gesù salutò la gente e subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Non sappiamo con certezza dove fosse Dalmanuta o Dalmanuta, non so in verità come si dovrebbe pronunciare. Sembra comunque che si trovasse questa località lungo la costa del mare della Galilea e Gesù e i discepoli dovettero attraversare il lago della Galilea per raggiungerla, il che significa che si diressero verso la sponda occidentale. E anche qui vediamo i seguaci dell'odio erano sulle tracce di Gesù, come infatti si legge chiaramente dal versetto 11 al versetto 15 di questo capitolo 8 del Vangelo di Marco. I farisei si recarono anche là dove Gesù andò e si misero a parlare con lui chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità, disse Gesù, io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». E lasciateli, entrò di nuovo nella barca e passò all'altra riva. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé nella barca che un pane solo. E Gesù dava loro degli insegnamenti dicendo: «Badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». E con questo ammonimento di Gesù, valido ovviamente anche per tutti noi, concludiamo lo studio odierno. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Benvenuti amici alla Buona Novella, un titolo così arcaico per un programma così moderno, così pertinente al giorno d'oggi e ad ognuno di noi. Ma questa è la strana ed attraente qualità del buon annuncio che Cristo ci ha portato. È sempre fresco e sempre adatto per ogni bisogno. Quest'oggi la nostra meditazione ha per titolo Molte donne, ma pochi uomini. Se si dà un'occhiata alla Chiesa tradizionale, troviamo che il clero è composto esclusivamente da uomini, però chi compone la Chiesa sono per la maggior parte donne. In tante assemblee vediamo spesso lo stesso fenomeno. Come spiegarlo? State con noi, sentiamo un po' cosa dice il Vangelo.

Partecipavo ad una classe biblica con Carla. La signora, là vicino a noi, una delle signore presenti, parlando di una cosa e dell'altra, ci disse come dalla sua parrucchiera un giorno una cliente portò un cesto pieno di bellissimi pomodori. Erano, lei disse, così belli che tutti i presenti non solo ne presero alcuni, ma vollero pure sapere come li aveva coltivati e che qualità di pomodori erano. Alla fine della lezione fu chiesto come noi, gente comune, possiamo essere usati da Dio per attirare anime a Lui. Ed io risposi con i pomodori. I presenti mi guardarono perplessi e costernati. Certi si misero a ridere. Con i pomodori? Domandarono. E che c'entrano i pomodori con il Vangelo? Ai tempi di Gesù nessuno sapeva neppure che c'erano i pomodori. Io risposi, ma sì che c'entrano. Fu infatti Giovanni il Battista che ai farisei e ai sacerdoti che chiedevano cosa loro dovevano fare per entrare nel regno di Dio, rispose, fate dei frutti degni di ravvedimento. Fate dei frutti. E non dite, disse a quei farisei presenti, non dite, noi siamo figlioli di Abramo, noi siamo figlioli di Abramo. La Signora ci ha detto, come tutti furono impressi da bei pomodori, se noi vogliamo portare altre persone a Cristo, dobbiamo anche noi far vedere dei buoni frutti. Dobbiamo far notare quello che il Vangelo ha fatto in noi. Dite, chi vede in noi la gente? Cosa vede? Vede dei frutti di ravvedimento? Non basta dire, ma io sono un buon cattolico, o ma io, sai, io sono evangelico, oppure io leggo sempre la Bibbia. Se quella signora avesse portato dei pomodori ordinari, nessuno le avrebbe preso, no? Così è di noi, dobbiamo produrre dei frutti, bei pomodori. E allora quando la gente vedrà che i frutti del Vangelo ha portato in noi sono davvero belli e buoni, non solo Cristo ne sarà glorificato, ma tante anime verranno attirate a Lui. Questo, cari amici, vale anche oggi per ognuno di noi.

Nella narrazione evangelica noi troviamo due passaggi quasi identici che a prima vista sembra rispecchino la narrazione delle stesse persone in uno stesso episodio. E in verità sì, si tratta delle stesse persone, ma a un'attenta lettura ci accorgiamo che un autore ce le fa vedere al principio del ministero di Gesù, l'altro ce le fa vedere alla fine di esso, infatti proprio alla sua crocifissione. È Luca che al principio dell'ottavo capitolo scrive: «E avvenne che egli andava intorno per le città e i villaggi predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. Con lui vi erano 12 uomini e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, le quali lo sostenevano con i loro beni». Qui, dunque, apprendiamo che queste donne erano con Gesù fin dal principio. Poi, leggendo il Vangelo di Matteo, troviamo al capitolo 27, versetti 55-56, e là erano presenti anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Fra di loro c'era Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Impariamo quindi che c'erano molte donne e che dal principio fino alla fine servirono e finanziarono il ministero di Gesù. Chi erano queste donne? Non lo sappiamo. Solo 2 degli evangelisti ne parlano e ne identificano solo 5: Maria Maddalena, Susanna, Giovanna. E alla fine Matteo aggiunge Maria la madre di Gesù e Maria la madre di Giovanni e Giacomo. Si identificano insomma solo quelle che erano o parenti o donne assai note. La maggioranza di esse era là, serviva e dava giorno dopo giorno in umiltà e nell'ombra. Tante donne e troppi pochi uomini, solo 12. Di cui alla fine ne resta solo uno, il più giovane, Giovanni, vicino alla croce, e Pietro, il più vecchio, che guarda da lontano. Queste donne le troviamo che seguono Gesù e sostengono lui e i 12 che andavano con lui dal principio fino alla fine. E infatti esse saranno quelle che per prime lo vedranno risorgere, per prime dichiareranno al mondo la sua vittoriosa risurrezione. Matteo ci dice che lo seguirono in Galilea, in Giudea e in Gerusalemme. In poche parole, loro furono con Gesù ovunque lui si trovò. Geograficamente e cronologicamente loro rimasero con lui sempre. E Luca ci dice la ragione. No, non lo fecero per curiosità, non lo fecero per cieca ammirazione. Loro erano là per finanziare l'impresa di Gesù e sostenere e servire lui e i suoi discepoli. Noi leggiamo che Gesù andò da un villaggio in villaggio e se molti furono guariti, se molti furono sfamati, se molti furono spiritualmente dissetati alla fonte dell'acqua viva, fu dovuto a queste donne che, nell'ombra e in silenzio, sacrificalmente servirono e dettero dalle loro finanze, perché amavano e credevano in Cristo. Oh, certo, qui in queste poche righe il gruppo delle femministe potrebbe trovare ammonizioni per proclamare i loro diritti di uguaglianza. Se queste donne non fossero state là, cosa mai avrebbero fatto quei soli 12 uomini? Eccoli che quando arrivano alcuni piccoli bambini non dimostrano alcuna pazienza, ma sono pronti a scacciarli.
Ecco che quando davanti alla moltitudine affamata Gesù suggerisce che loro per una volta si mettano le mani in tasca e loro comprino il pane, eccoli che protestano. Noi dobbiamo sfamarli, noi dobbiamo pagare. Eccoli che davanti all'ostilità di alcune città loro sono pronti e vanno a chiedere l'autorità di far cadere fuoco dal cielo su di esse. Oh sì, qualcuno fece qualcosa, ci fu un uomo ricco e dotto che di notte andò da Gesù, ma poi cosa fece? Lo vediamo solo apparire con Giuseppe da Arimatea alla fine per servire Gesù quando ormai Gesù era morto. Io mi domando di nuovo, se non era per quelle molte donne, dove il Vangelo sarebbe arrivato? E certo dobbiamo ammetterlo, che molto del successo del ministero di Gesù va attribuito a queste umili serve. Oggigiorno nelle chiese evangeliche, chi è che porta il pesante fardello di mandare avanti le chiese? Numerate i presenti, cosa trovate? Tante donne e pochi uomini. In America il movimento missionario è sempre stato finanziato e sostenuto da una stragrande maggioranza di donne. Questi nostri programmi radio, se ricevete il nostro resoconto finanziario mensile, voi vedrete che la maggior parte sono le donne che ci sostengono. Ed io devo ammettere che nei miei 50 anni ho anch'io avuto molte donne che nel silenzio e nell'ombra hanno dato, pregato e sostenuto con grandi sacrifici. Ma c'è un'altra grande contribuzione che queste molte donne dettero al Vangelo di Cristo. Una contribuzione che, se notata, vale anche per noi. Osserviamo, queste donne furono con Gesù dal principio fino alla fine. Ora questo era il requisito richiesto per essere considerato un apostolo. Certe di quelle donne furono infatti le prime a vederlo risorto e ad esse fu dato dal risorto Redentore il comando di andate e dite ai fratelli. Ma ecco che quando la Chiesa si riunisce dopo l'ascensione per nominare un apostolo al posto di Giuda che si era ucciso, nessuna di loro si presentò a reclamare il proprio diritto. Nessuna chiese mai di essere riconosciuta come un apostolo, come pastore o evangelista. Nessuna di loro si fece avanti e volle essere proclamata nel numero degli anziani o degli evangelisti. Oh no, queste donne erano troppo occupate, troppo prese dall'amore per il Redentore per andare a ricercare titoli ed onori. Ma lo so, certo, sì, che ci furono diaconesse come Priscilla, certo che ci furono nella nuova Chiesa di Cristo donne che profetarono come le quattro figlie di Filippo. Sicuro ci fu Lidia, che nei pressi della città di Filippi guidava un gruppo di donne nella preghiera e nella cui casa nacque una chiesa. Queste donne, sì, servirono come anziani, come diacono, come evangelisti, come predicatori, ma mai richiesero titoli. Quante oggigiorno nelle nostre chiese, nell'ombra e nel silenzio, servono, danno e testimoniano e pregano e portano anima al Signore senza voler riconoscenze o titoli da alcuna sorta. E dall'altro lato, io mi ricordo di una cara sorella, membro di una chiesa evangelica in California, la quale volle essere eletta come pastore. E quando il suo titolo le fu contestato, ne nacque un'aspra lotta, prima in seno alla Chiesa stessa, poi nella denominazione che risultò nella divisione della Chiesa, la quale fu poi espulsa dalla denominazione e perse anche la comunione col resto delle altre Chiese. In tante altre Chiese, oggigiorno, in tante altre denominazioni, ci sono donne che vogliono fare queste cose, che esigono di essere proclamate pastori, che vogliono questi titoli, ma devono essere loro ammirate?
Portò questa donna di cui io parlo, come lei insisteva di voler fare, di portare le donne a un alto livello di riconoscenza e di servizio? La mia umile opinione è che no, non lo fece affatto. E meglio cosa sarebbe stata se anche lei si fosse unita e avesse imitato il numero delle molte donne che, come queste che troviamo qui vicino a Gesù, servirono e ministrarono non solo a lui, ma a tutto il resto degli apostoli e dei discepoli. Del resto fu Gesù stesso che disse che il maggiore di voi sia quello che è il servo di tutti. È vero ed è importante che noi osserviamo che queste donne avevano delle qualificazioni speciali. Rileggiamo. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Eccole qua le qualificazioni. La prima qualificazione è che esse erano state con Gesù. Se noi vogliamo servire nella Chiesa, uomini o donne, non importa, con efficienza e proficuità, per prima cosa dobbiamo stare con Gesù. Dobbiamo spendere del tempo nello studio della sua parola, nella preghiera, e questo è vitale per uomini e per donne. Tutti noi dobbiamo farlo, e infatti nessuno dovrebbe essere accettato come membro di una Chiesa o di qualsiasi assemblea cristiana se non c'è chiara evidenza che questa persona sia stata con Gesù e da lui abbia ottenuto salvezza e redenzione. Purtroppo oggi sono troppe le persone che si chiamano cristiane, ma che mai sono passate attraverso al ravvedimento e alla rigenerazione. E questo ci porta al secondo requisito. Notiamo che Gesù aveva guarito queste donne da malattie e le aveva liberate da demoni. Cari ascoltatori, ad un punto nella vostra vita siete stati o sarete ammalati, in bisogno di guarigione. Spero e mi auguro che fisicamente siate stati sempre bene e lo sarete per sempre, ma c'è un male peggio di qualsiasi altro male di cui voi dovete essere guariti, ed è il peccato che ha infettato ognuno di noi. Ora, è facile ammettere che sì, noi tutti siamo peccatori. Nessuno può dire di essere senza peccato. Quello che risulta difficile è riconoscere e credere alle conseguenze del peccato. La Bibbia dice che noi siamo morti nel peccato, capite? Morti! Inoltre ci dice che noi, a causa del peccato, siamo privi della gloria di Dio. Certi a questo non credono. Oh sì, qualche peccatuccio lo faccio, sì, ma io non ho mai ammazzato, non ho mai rubato, non ho mai dato falsa testimonianza, e poi si fermano lì. Ma vedete, questo viene dal falso ed erroneo insegnamento che ci è stato impartito dalla Chiesa Cattolica da cui noi tutti proveniamo, dove il peccato è diviso in due categorie, peccati mortali e peccati veniali, peccati gravi e peccati leggeri. Questo non è quello che insegna la Bibbia. Davanti a Dio c'è solo un peccato. Ogni peccato mena a morte. Tutti siamo morti, dice la Bibbia, nella nostra ribellione ed incredulità. Tanti mi hanno detto: oh, se io potessi sentire parlare Dio, o se potessi vederlo, allora io farei questo, io farei quello. Ma amici, può un morto vedere e sentire? No. Ed è per questo che mai sentirete o vedrete Dio. Voi siete morti, spiritualmente morti. Voi avete bisogno, come quelle donne, di essere guariti da questo contagio che ha atrofizzato il vostro spirito e che vi tiene legati al male. La Maddalena, ci dice Luca, fu liberata da 7 spiriti maligni. Ora, noi pure abbiamo bisogno di essere liberati dal capo di tutti gli spiriti maligni, da Satana, il quale ci tenta e ci incita a rimanere così come siamo,
nella nostra santa religione, nella chiesa dei nostri antenati, di rimanere ed osservare le nostre antiche tradizioni. Oh, belle parole, non è vero? E spesso ce le sentiamo dire da tanti, e specie dal clero. Ma lo sapete, queste sono tentazioni, questo è Satana che parla. Noi amici abbiamo bisogno di lasciare le antiche tradizioni, la Chiesa, le dottrine dei vostri vecchi e di tornare alla parola di Dio, al Vangelo, e di cominciare a seguire non una Chiesa ma un Salvatore, l'unico che ci è stato dato e che è il Signor Gesù Cristo. E se ci diamo a seguire Lui, non passerà troppo tempo che Egli ci guarirà dalla lebbra mortale del peccato e ci farà rinascere in novità di vita. E allora lo sentiremo parlare, e allora ovunque il guardo girerete vedrete il Creatore nelle sue somme opere, e allora se continuerete in meditazione e preghiera sarete presi in sommi applessi di indescrivibili estasi. Ora, in persone in cui è venuto ad abitare lo Spirito di Dio, non c'è più posto di superbe ambizioni, non c'è più posto di titoli e desideri di lodi e di riconoscenze umane, ma solo di servire in umiltà di cuore. Anni fa, quando la nostra piccola chiesetta crebbe, alcuni uomini pensavano che si doveva imitare le altre chiese e anche noi avere diaconi, anziani, e personalmente io non ho mai avuto interesse in titoli, né li ho mai cercati o impartiti. Un giorno uno di questi uomini si lagnò presso un pastore che in quel tempo, essendo pensionato, viveva con una figlia vicino a noi. Lui disse: «Ma perché volete essere eletti diaconi? Voi uomini siete tutti diaconi qui. Io vi vedo che servite, che lavorate, che vi date da fare. Che pensate, che il titolo vi farà essere migliori servitori di Cristo?» Poi disse a me: «Eros, e arriverete a nominare o a eleggere anziani e diaconi, mai considerate quelli che chiedono il titolo, ma solo coloro che nell'ombra servono in silenzio». E questa era la dote preziosa che queste donne avevano. Tante donne, solo 12 uomini. Sì, questo passaggio sembra diretto alle donne, ma in realtà è invece diretto agli uomini. Amici, non vi sentite umiliati a leggere che con Gesù c'erano molte donne, più donne che uomini? Non vi sentite mortificate leggendo che questi 12 uomini si facevano sostenere dalle donne? Oh, che vergogna! Il periodo più brutto della mia vita fu quello della mia gioventù, quando, finiti gli studi, non potevo trovare lavoro e dovevo farmi mantenere da mia madre. Mi sentivo male, mi vergognavo, e fu quella la ragione che mi spinse a lasciare la mia patria e andare in California. Ora, amici, nel regno di Dio non c'è disoccupazione, c'è lavoro per tutti. Non lasciate che lo facciano tutte le donne. Anche noi rispondiamo, anche noi diamoci all'appello di Cristo. E se anche voi, amici, avete bisogno di ravvedervi, riconoscete che siete peccatori e avete bisogno di rigenerazione e salvezza, anche voi avete bisogno di vedere che le donne della vostra assemblea devono essere onorate, come l'Apostolo Pietro vi esorta a fare, e non a spingerle indietro. Loro hanno bisogno e hanno il diritto di parlare, di pregare, di chiedere un inno, di far domande quando non capiscono qualche insegnamento. Non sono persone di seconda classe, da essere scartate e azzittite. Dovete render loro onore, perché, come Pietro ci ricorda, sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite. Avete capito? Onde le vostre preghiere non siano impedite. In altre parole, in un'assemblea dove le donne non sono onorate e considerate al pari degli uomini, le preghiere di tale assemblea non vanno al di sopra del soffitto. Sì, queste molte donne furono utilissime al ministero di Gesù.
Ce ne vollero molte, probabilmente per l'inefficienza degli uomini. Queste donne sono tuttora necessarie ai pochi uomini che frequentano le chiese, sono necessarie al regno di Dio ed è nostra preghiera che voi, care ascoltatrici, vogliate cercare Gesù, seguirlo, ricevere da Lui salvezza e poi assieme ai vostri mariti, come nel Nuovo Testamento fecero Aquila e Priscilla, venire le colonne della vera Chiesa del Salvatore Gesù. Per voi noi preghiamo e da voi ci aspettiamo di ricevere un cenno, un saluto e una preghiera. Che Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Radio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Caro amico, bentornato all'ascolto di questa emittente radiofonica. Al microfono ti parla Mauro, che ti introduce oggi in un nuovo programma. La trasmissione si intitola Punto Radio. E di numero, proprio come da una grande scatola dove si ripongono tanti oggetti, tireremo fuori insieme un tema diverso legato a problemi di ordine sociale, familiare, di cui poi insieme ci occuperemo. Cercherò di essere semplicemente un tramite fra te che mi ascolti ed il problema che stai affrontando adesso. Il programma è strutturato in maniera tale da spaziare su argomenti i più disparati, così da poter interessare e, mi auguro, aiutare nei più diversi tipi di problematica. E come ogni trasmissione c'è anche una sigla, questa.

Il tema sul quale è centrata questa puntata è purtroppo di estrema attualità. Si tratta infatti della sempre più stretta correlazione tra il mondo degli adolescenti ed il suicidio. Nelle prossime puntate ritornerò ancora a parlare di problemi giovanili, ma per intanto affrontiamo insieme questo scottante argomento. In provincia di Pesaro, una studentessa di 14 anni rientra a casa dopo aver trascorso alcune ore con gli amici. Senza far parola con i familiari, sale nella stanza del padre, carica il suo fucile da caccia, raggiunge la propria camera e si spara al ventre. Immediatamente soccorsa dai genitori, muore prima di arrivare all'ospedale. In una casa colonica della campagna bellunese, un bimbo di 10 anni, alunno di quarta elementare, è in ritardo per la cena. Rammentando di averlo visto uscire per prendere del fieno, il fratello maggiore va a cercarlo. Lo trova nell'autorimessa, impiccato ad una trave del soffitto. «Ho fatto molte stupidaggini, sono stufo della vita», scrive ai genitori un sedicenne di Ostia prima di impiccarsi nella cantina della propria abitazione. Tragedie queste che riflettono un fenomeno allarmante. Il suicidio, un tempo ritenuto cosa da adulti, miete oggi sempre più vittime fra giovani e giovanissimi. Realtà tanto più scottante in quanto si è sempre pensato che l'infanzia fosse un'età felice. Si ha invece ormai la certezza che anche i bambini soffrono di stati depressivi. Le statistiche elaborate negli ultimi anni dall'Istat sui dati forniti da polizia e carabinieri evidenziano questo aumento dei suicidi giovanili in Italia, ma più generalmente nel mondo intero. Che cosa c'è dietro questi dati drammatici? Difficile dare risposte precise, ma psichiatri, psicologi e assistenti sociali riferiscono che la maggior parte degli adolescenti da loro avvicinati, dopo un tentato suicidio, ha motivato il gesto con una o più delle seguenti ragioni: contrasti con i genitori, punizioni ritenute troppo severe, gelosie nei confronti dei fratelli, problemi scolastici, frustrazioni amorose e carenze affettive in genere. Molti hanno rivelato acuti stati di depressione o ansia per l'incapacità di soddisfare aspettative proprie o altrui e mostrato di soffrire per mancanza di sicurezza e di gratificazioni. Dopo i 16 anni qualcuno vive drammaticamente la difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro, in un'epoca di crisi in cui la disoccupazione giovanile è in aumento. In passato c'era equilibrio fra giovani che si affacciavano alla vita lavorativa e anziani che si ritiravano, ma oggi non più. E allora, che fare? Ne riparleremo fra un momento qui.

a qualsiasi età, indipendentemente dalle giustificazioni che adducono loro stessi o i genitori, il problema più stressante dei giovani sembra essere la solitudine, intesa come impossibilità o incapacità di intrattenere rapporti significativi. Non a caso i ragazzi ricoverati al pronto soccorso per tentato suicidio sono più numerosi alla vigilia di ricorrenze festive come il sabato o l'ultimo dell'anno, quando più concretamente avvertono di essere soli perché non possono unirsi all'allegria generale per mancanza di amicizie o per il divieto dei genitori di partecipare ad una festa. Travolti da crisi coniugali, separazioni, divorzi, convulsi ritmi lavorativi, un sempre maggior numero di genitori trascurano i propri figli in età ancora verde e non forniscono loro quel vitale supporto emotivo di cui un bambino ha assolutamente bisogno. Comunque, anche quando la famiglia è unita, arrivati all'adolescenza, i ragazzi spesso evitano di confidarsi con i genitori per paura di non essere capiti. Il contrasto generazionale si allarga allorché padre e madre, ancorati a schemi di comportamento tradizionali, negano al figlio libertà già godute dai coetanei, reprimendone ogni tentativo di autonomia in una errata, seppur affettuosa, interpretazione del suo bene. Effetti altrettanto dannosi, per versi opposti, possono ottenere i genitori iperprotettivi che viziano i propri figli eliminando dalla loro vita qualsiasi difficoltà. Quando questi ragazzi entrano in ambiti diversi da quello familiare, si scontrano con realtà che papà e mamma non possono più manovrare per loro e dall'incapacità di affermarsi da soli nasce la delusione e il senso di fallimento. Il suicidio è raro fra coloro che sono bene integrati nell'ambiente che li circonda, ma la società moderna, industriale e meccanizzata, è costruita dall'adulto per l'adulto e non considera l'adolescente. Entrare a farne parte significa per quest'ultimo sottoporsi ad un pesante sforzo di adattamento che gli provoca disagi profondi e lo fa sentire addirittura escluso. A testimoniare l'alienazione di questi giovani, il tema del suicidio ricorre anche nella musica che ascoltano. Disperatamente sofferto, per esempio, da Alberto Fortis, che vede dondolare un'ombra appesa, o da Franco Simone, che parla di droga e di idee di morte, o paradossalmente evocato a tempo di rock da Donatella Rettore, che canta «Dammi una lametta che mi taglio le vene». Il rifiuto dei valori istituzionali, famiglia, scuola e Stato, che molti cinicamente giudicano falsi e ingannevoli, li priva di altrettanti punti di riferimento nella loro ricerca di una identità. Non sanno più dove appoggiarsi ed è difficile per loro trovare sostituzioni adeguate. La decisione di morire comunque è di rado ascrivibile ad un unico problema. Il suicidio è la risultante di una serie di angosce che conducono il giovane al limite della sua capacità di sopportazione. Quando la sofferenza della depressione diventa intollerabile, essa viene respinta insieme alla vita. Così una diciottenne romana ha tentato di uccidersi 3 volte in pochi giorni e così ha motivato il suo gesto.

Quali che siano le cause di un suicidio, se ne possono cogliere i segni premonitori. Da studi condotti sull'argomento risulta che almeno 3/4 di coloro che si uccidono esplicitano a parole o con il contegno le proprie intenzioni. Talvolta i giovani nascondono i loro veri sentimenti in comportamenti disadattati come fughe da casa, delinquenza, promiscuità, assenze da scuola, pigrizia, aggressività verso i compagni. Altri sintomi che devono impensierire i familiari sono la noia, l'irrequietezza, la stanchezza eccessiva, la difficoltà di concentrazione, ma soprattutto inspiegabili mutamenti di carattere e abitudini come la misantropia, l'inappetenza, l'insonnia, la malinconia, l'indifferenza verso le cose che di solito a questi ragazzi sono gradite. Altri campanelli di allarme sono gli stati di crescente angoscia, l'abuso di alcol, la droga, la rinuncia a cose care e naturalmente qualsiasi tentativo di assicurarsi gli strumenti per togliersi la vita, cioè pastiglie di sonnifero, armi da fuoco, pezzi di corda. Anche le minacce verbali non vanno sottovalutate. Innanzitutto esse sono espressione di una notevole fragilità della personalità e poi spesso riflettono una reale potenzialità a essere messa in atto. Nella sindrome pre-suicida rientrano accentuate fantasie di morte e domande del tipo: come si fa a lasciare gli occhi a un ospedale? O chi sentirà la mia mancanza quando non ci sarò più? L'atteggiamento dell'aspirante suicida riflette la triplice visione negativa che egli ha di se stesso, del mondo e del futuro. È quindi caratterizzato dalla profonda disistima di sé, un acuto senso di solitudine e l'incapacità di progettarsi nel futuro a lungo termine. La decisione di morire subentra quando l'individuo si convince di non avere più nulla da perdere su tutti i fronti e la vita gli appare priva di significato. In caso di emergenza, qualsiasi persona, purché aperta e profondamente disponibile, può aiutare un adolescente. Amici, insegnanti, fratelli, genitori, pastori, poliziotti. È bene rivolgersi subito al 113 collegato con una guardia medica permanente, oppure, ove possibile, ad un centro di ascolto telefonico che nelle ore diurne è generalmente in contatto con professionisti qualificati. Ne esistono, nelle maggiori città italiane, almeno una 30.

È mai possibile che gli adolescenti soffrano di depressione? Non hanno forza, salute e tutta la vita davanti a loro? Perché mai dovrebbero essere depressi? Così la pensano gli adulti, che credono di avere solo loro i veri problemi e che perciò spesso disprezzano i giovani e non li prendono sul serio. Invece anche i ragazzi possono essere tristi, depressi e spesso pensano alle fughe, alle evasioni e addirittura al suicidio. In America ogni giorno 13 ragazzi si suicidano e 200 tentano di farlo. In Italia le statistiche non sono così precise, ma la situazione è seria. Infatti tutte le pazzie del sabato sera, le scommesse su chi riuscirà ad attraversare la strada piena di traffico senza badare ai semafori, le acrobazie fatte sulla moto o sull'auto, sono sintomi di grossa infelicità e di depressione. E consciamente o inconsciamente, di voglia di morire. Una dottoressa specializzata in problemi dell'adolescenza ha compilato la lista che adesso ti leggerò di sintomi di depressione nei giovani. Dalla diminuzione della capacità a concentrarsi, ai sogni a occhi aperti per tempo prolungato, al peggioramento nel rendimento scolastico e nei voti, all'abbandono della scuola, alla distorsione nella valutazione delle cose e degli avvenimenti, spesso i giovani non riescono a vedere la realtà come veramente è, o ancora a una iperattività, a una noia prolungata, come dicevo già prima, a mali immaginari, ad un aumento del desiderio di isolarsi dalla famiglia, a comportamenti antisociali, a un sonno agitato, mancanza di reazioni a qualsiasi motivazione, poca stima di sé. La rabbia spesso è solo una sfida contro l'autorità, è un supremo atto di manipolazione. Il giovane sembra urlare: ti farò star male quanto sto male io. La rabbia dei giovani è spesso scatenata dall'atteggiamento troppo autoritario dei genitori e dalla loro pretesa di ottenere prestazioni e risultati impossibili da parte dei figli. Quando un figlio mostra i sintomi di cui ti ho parlato sino ad adesso in questa prima puntata del nostro programma, è veramente il momento di cercare aiuto competente da uno specialista. Non si deve pensare che la depressione sia necessariamente o sempre un problema spirituale. Il ragazzo può essere malato di depressione e ha bisogno di medicine adatte. Poi, fra le altre cose importanti che si possono fare, la prima è ascoltare, mettendosi sulla lunghezza d'onda del figlio. Infatti, uno dei maggiori torti dei genitori è proprio la loro mancanza di prontezza ad ascoltare. Non ascoltare è come dire che quello che i figli sentono non è importante, o peggio ancora, che non è vero. Fermati e ascolta prima che sia troppo tardi.

Alla domanda «Perché così giovane hai tentato di toglierti la vita?», Carlo ha risposto pressappoco così: «Ho dei genitori che mi vogliono bene, ma io sono timido, non riesco a inserirmi nella società. Sono senza lavoro, i miei amici sono più furbi di me, sono un giovane già vecchio». Ma perché sono in forte aumento i suicidi fra i giovani, coloro cioè ai quali la vita dovrebbe sorridere? I figli del nostro tempo sono emancipati, godono di grande libertà, possono accedere a tutto lo scibile umano, manovrano con disinvoltura TV, radio, stereo, computer, moto, auto. A 13 anni dispongono già delle chiavi di casa, rientrano quando fa buio. Hanno la ragazza o il ragazzo, conoscono i pericoli, hanno già cominciato a sniffare, a fumare, a bucarsi. A 16 anni, per lo più, hanno già avuto il loro primo rapporto completo da un punto di vista sessuale. Qualcuno, fra i ben pensanti e i maturi del nostro tempo, considera tutto questo come una fucina in cui il giovane si forma e diventa forte, esperto, sicuro. Al contrario, tutto ciò che la società dà ai nostri figli in fatto di saldezza di principi, valori, insegnamenti, autorità, è un nulla totale. La gran parte della gioventù di oggi è come una foglia che, con fragilità estrema, vola a destra e a sinistra. La colpa è solo dei giovani? No, certo anch'essi hanno le loro precise responsabilità, ma i genitori, i nonni, i nonni dei nonni, tutti sono corresponsabili. Possiamo offrire qualcosa di valido a lui e ai ragazzi come lui? Come il Carlo di cui parlavo prima? Di nostro ben poco, ma certo possiamo trasmettere i valori e i principi della parola di Dio. Il peccato e la ribellione all'autorità di Dio e alla sua parola sono all'origine di tutti gli squilibri nella vita dell'uomo. Ogni cristiano è responsabile dell'esempio che dà come individuo, come famiglia o come chiesa. L'apostolo Paolo a Timoteo diceva fra l'altro: «Sii di esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella purezza». Non illudiamoci che i nostri figli e i giovani siano esenti da questi pericoli. Sarebbe un tragico errore anche solo pensarlo. È solo per la fedeltà e la grazia di Dio che tante cadute e dolori ci sono risparmiati. Forse tutto ciò che ho raccontato potrebbe sembrarti qualcosa di molto lontano da te e dalla tua realtà di vita. Posso dirti invece che ci sono tantissimi Carlo nella nostra società e qualcuno di loro vive sicuramente molto vicino a casa tua. Vorrei concludere questa prima puntata con un versetto estratto dal 31esimo capitolo del libro biblico del Deuteronomio. Dice: «Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, affinché odano, imparino a temere l'Eterno, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E i loro figliuoli, che non ne avranno ancora avuto conoscenza, l'udranno e impareranno a temere l'Eterno, il vostro Dio». Che sia di incoraggiamento anche per te. Un grande abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao.

Ciao a tutti, nello scorso episodio abbiamo visto che gli autori dei quattro Vangeli canonici hanno scritto i loro testi entro poche decine di anni dai fatti avvenuti, ma come hanno fatto a ricostruire con precisione tutti gli episodi?

Chiunque prende in mano i Vangeli si rende conto subito del fatto che il Vangelo di Giovanni sia piuttosto diverso dagli altri e chiaramente indipendente, mentre i Vangeli di Matteo, Marco e Luca presentano molte similarità, molti brani paralleli che permettono di metterli l'uno a fianco all'altro per avere uno sguardo d'insieme alla buona notizia di Gesù, motivo per cui sono chiamati sinottici, da una parola greca che significa appunto sguardo d'insieme. Questa similarità di Matteo, Marco e Luca è nota ovviamente fin da quando i Vangeli hanno cominciato a circolare e già nei primi secoli i teologi dibattevano sulla questione sinottica, ovvero su quale dei tre fosse stato scritto per primo e sulla relazione con gli altri due. Fu infatti chiaro fin dai primi secoli che quei tre Vangeli dovevano essere interdipendenti in qualche modo. Spesso, in episodi analoghi, questi tre Vangeli utilizzano le medesime parole in greco e condividono tra loro almeno il 50% delle parole, ma in alcuni passaggi le parole sono le stesse, addirittura il 90%. Ora, dobbiamo tenere presente che Gesù e i suoi discepoli parlavano aramaico tra loro e non greco, pertanto sembra piuttosto difficile che in alcuni passaggi due persone diverse, come Matteo e Marco ad esempio, abbiano tradotto alcune conversazioni nello stesso modo, da aramaico in greco. Questo fa pensare, per alcuni passaggi, ad una versione di partenza comune. A volte in alcuni passaggi troviamo addirittura lo stesso commento parentetico. Ad esempio, leggete Matteo 24:15-16 e Marco 13:14 e vedrete una straordinaria somiglianza anche nell'inciso «Chi legge faccia attenzione». Si evidenzia quindi che c'è una relazione stretta tra Matteo e Marco e si possono fare considerazioni analoghe per Luca. Perché ci sono queste similarità tra questi tre Vangeli? Sostanzialmente gli studiosi che hanno cercato di rispondere a questa domanda, cioè coloro che si sono occupati della cosiddetta questione sinottica, hanno dato tre tipi di risposte. La prima risposta è che Matteo, Marco e Luca sono versioni indipendenti della stessa storia tramandata attraverso la tradizione orale. La seconda ipotesi è che Matteo, Marco e Luca siano interdipendenti tra loro, quindi due di loro hanno sostanzialmente preso il loro materiale dal primo dei tre che aveva scritto e hanno poi integrato con materiale a loro disposizione. Abbiamo poi la terza ipotesi. C'era un protoevangelo a cui tutti essi hanno avuto accesso, ovvero una versione iniziale del Vangelo che poi è andata perduta, a cui ognuno di loro ha fatto riferimento, integrandola poi con altre informazioni a propria disposizione. A volte potreste sentire alcuni studiosi che si riferiscono a questo ipotetico protoevangelo chiamandolo fonte Q, dall'iniziale della parola tedesca che si scrive QL e che significa sorgente, fonte. Come sempre, non saremo certo noi a dire qual è l'ipotesi corretta. Se non sono riusciti a mettersi d'accordo fior di studiosi, come potremmo avere noi la risposta giusta? Faccio però notare che tutte e tre le ipotesi hanno dei meriti. Probabilmente la verità sta nel mezzo, ovvero è possibile che gli autori dei Vangeli si siano appoggiati contemporaneamente a documenti a loro disposizione e alla tradizione orale che era giunta loro a partire dai testimoni oculari, integrando le informazioni in modo indipendente. A questo proposito è molto interessante l'inizio del Vangelo di Luca, perché l'autore stesso ci dà diverse informazioni utili sul punto di partenza della sua composizione. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Luca capitolo 1, versetti 1 a 4. Come abbiamo letto, Luca ci dà diverse informazioni utili. Innanzitutto ci dice che egli è a conoscenza di altri che hanno cominciato a mettere nero su bianco la storia di Gesù. Poi ci dice che sostanzialmente

0: Essenzialmente, chi stava scrivendo lo stava facendo sulla base di narrazioni tramandate a voce da quelli che erano stati testimoni oculari, ovvero gli apostoli. Inoltre ci dice che anche lui si è informato, quindi ha raccolto materiale disponibile, intervistato persone, in modo da presentare una storia ordinata. Infine ci dice che stava facendo quel lavoro per un certo Teofilo, per confermare che le cose stavano proprio come Teofilo le aveva già ricevute per altra via. Luca, quindi, ammette di non essere stato il primo a scrivere. Tra i tre, Luca è quello probabilmente più tardivo. Visto che lui stesso lo dice, prendiamo atto del fatto che ha scritto basandosi sulle narrazioni che erano state trasmesse a partire dai racconti dei testimoni oculari e sul lavoro di altre fonti di cui dice di essere a conoscenza. Prendiamo anche atto del fatto che Teofilo, così come tanti altri discepoli nella prima generazione di cristiani, avevano creduto prima che venissero scritti i Vangeli. E questo conferma che una tradizione orale già consolidata a partire dai racconti dei testimoni oculari si era già formata tra i discepoli. Ma a chi si riferiva Luca, dicendo che qualcuno aveva già cominciato a mettere per iscritto la buona notizia inerente a Gesù? Non lo sappiamo, ma è possibile che Luca abbia avuto accesso proprio al Vangelo di Marco o al Vangelo di Matteo. In effetti, come dicevamo la scorsa volta, gli studiosi credono che il primo Vangelo sinottico ad essere stato scritto sia uno tra Marco e Matteo. Chi pensa che si tratti di Marco generalmente si basa sul fatto che sia il Vangelo più corto. Tuttavia, oggi molti studiosi hanno rivalutato l'ipotesi augustiniana secondo cui fu Matteo il primo evangelista a scrivere. Infatti, il fatto che Marco sia il più corto, quindi quello da cui gli altri sarebbero partiti, poi aggiungendo informazioni, è una congettura che non tutti gli studiosi accettano come risoluzione della questione sinottica. Diversi studiosi propendono per un Vangelo di Matteo scritto in Giudea tra il 50 e il 60 d.C., in aramaico e poi tradotto in greco. Alla fine del primo secolo, in effetti, già Papia si era riferito a un Matteo che avrebbe scritto le parole di Gesù in ebraico prima di tradurlo in greco. Qualche studioso pensa che potesse esserci stata una versione prototipale di Matteo, che potrebbe essere anche la famosa fonte Q. Questa teoria può avere senso, infatti occorre tenere conto che Matteo era stato uno degli apostoli ed era stato uno dei primi a seguire Gesù. Inoltre Matteo, essendo un pubblicano, ovvero un giudeo che faceva il collettore delle tasse per conto dei romani, era di classe più agiata degli altri apostoli, sapeva certamente scrivere e aveva accesso a materiali su cui farlo. Matteo avrebbe quindi potuto prendere degli appunti anche durante il ministero di Gesù, dando vita quindi ad un proto-evangelo, e poi in seguito li avrebbe rielaborati dopo la morte e la risurrezione di Gesù, dando vita alla versione definitiva del Vangelo di Matteo. L'ipotesi secondo cui Matteo possa essere stato il primo Vangelo ad essere scritto avrebbe senso anche considerando i suoi contenuti. Appare evidente che il Vangelo di Matteo contiene un sacco di riferimenti al Vecchio Testamento e si inserisce in un contesto profondamente giudaico, che sarebbe stato incomprensibile ai non giudei. Se consideriamo il contesto culturale giudaico degli apostoli, sembra piuttosto ovvio che il primo Vangelo ad essere scritto fosse rivolto soprattutto ai giudei. Al contrario, è universalmente riconosciuto che il Vangelo di Marco fosse stato scritto soprattutto per un pubblico di gentili, ovvero di persone non ebree. Cosa che avrebbe particolarmente senso se, come la tradizione riporta, fosse stato scritto in effetti da Giovanni Marco in Roma. Occorre dire che ad oggi non si hanno ritrovamenti della sorgente Q, di questo proto-evangelo che alcuni studiosi ipotizzano. Quindi rimane un'ipotesi e nulla più. L'interdipendenza di Matteo, Marco e Luca è a tratti molto evidente. Però occorre dire anche che ci sono delle differenze importanti tra i tre Vangeli, con episodi anche diversi, a testimonianza del fatto che si tratta comunque di tre lavori indipendenti, anche se la base di partenza potrebbe essere comune. Come si spiegherebbero le differenze? Perché, se avessero avuto una fonte in comune, essi non si sono limitati a copiare perfettamente dalla fonte almeno le parti comuni? Beh, se ripensiamo al modo in cui Luca ha introdotto il suo Vangelo, ci rendiamo conto che ha senso aspettarsi una forte somiglianza in alcune parti, ma ha anche senso aspettarsi delle differenze. Infatti Luca ammette di essere a conoscenza di altri scritti, ma allo stesso tempo afferma di aver condotto un'indagine personale, ad esempio intervistando persone. Pertanto è lecito aspettarsi un'integrazione delle informazioni. Ancora più interessante è il Vangelo di Giovanni, che appare completamente indipendente, eppure ha anch'esso qualche episodio in comune, che si integra perfettamente con gli altri. Si pensi ad esempio alla moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, di cui tutti e quattro i Vangeli parlano. È chiaro a tutti gli studiosi che i quattro Vangeli sono comunque opere di mani indipendenti, e lo si percepisce anche dal modo in cui il materiale è stato organizzato da ogni evangelista, anche in base al proprio pubblico iniziale di destinazione. Matteo ha costruito il suo Vangelo intorno a 5 grandi discorsi di Gesù, ad esempio. Marco e Luca, pur essendo molto simili a Matteo in gran parte dei contenuti, hanno seguito altre strade, dando un taglio diverso. Il taglio di Giovanni, poi, è completamente diverso ed è noto per dare particolare enfasi alla divinità di Gesù. Quindi i Vangeli hanno materiale in comune, ma anche differenze che testimoniano di un lavoro indipendente. Per quanto riguarda il materiale in comune, in effetti, al di là del fatto che ci sia o non ci sia una sorgente Q, molti studiosi pensano che gran parte del materiale incluso nei Vangeli circolasse già tra i cristiani in forma orale nei primi decenni dopo la risurrezione di Gesù. Ma qualcuno potrebbe dire: come ci si può fidare del racconto di alcune persone? Come potevano le persone raccontare con sicurezza episodi accaduti anche decine di anni prima? Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo fare qualche considerazione sul modo in cui funzionava la tradizione orale nel mondo antico, perché vi assicuro che sul tema della memoria gli antichi avrebbero molto da insegnare a noi oggi. Rimaniamo tutti a bocca aperta quando in televisione vediamo delle persone che hanno imparato tecniche come il noto palazzo della memoria, che permette di ricordare grandi quantità di dati anche a distanza di tempo. Ci sono persone in grado di memorizzare anche sfilze lunghissime di numeri, ad esempio, osservandole per pochissimo tempo. Usano sostanzialmente delle tecniche che permettono al nostro cervello di memorizzare informazioni in modo molto efficiente. Come dicevo, rimaniamo a bocca aperta, perché la maggioranza di noi non utilizza in modo efficiente la propria memoria, non essendo allenati a farlo. Ma nel mondo antico la memoria era fondamentale. La trasmissione orale non aveva nulla a che vedere con il gioco del telefono senza filo, in cui l'informazione si degrada da un interlocutore all'altro. Nel mondo antico trasmettere le informazioni e imparare a memoria era parte integrante della propria appartenenza ad un popolo. I popoli dell'antichità non avevano la nostra tecnologia e quindi erano costretti ad imparare a memoria per ritenere le informazioni. Nel mondo antico gli insegnamenti venivano spesso trasmessi in pubblico per tutta la comunità e venivano ripetuti molte volte affinché la comunità potesse memorizzare. Considerate che alla tradizione orale erano affidate non solo le proprie credenze, ma anche la propria storia, le informazioni sulla propria famiglia, sui propri avi, sulle proprie tradizioni. Gli studiosi che si sono occupati di queste cose ci dicono che fino all'epoca medievale le comunità trasmettevano normalmente attraverso le varie generazioni migliaia di detti popolari. Se oggi per noi imparare a memoria dei testi è considerato quasi superfluo, a quei tempi tutta l'educazione avveniva attraverso la memorizzazione di interi testi, anche perché la maggioranza delle persone non sapeva leggere o scrivere. La memoria non era affidata solo al singolo, ma all'intera comunità, quindi se uno non ricordava qualcosa, c'erano tanti altri che potevano aiutare a ricostruire e correggere l'informazione. Gli antichi insegnanti ripetevano le proprie lezioni più e più volte e gli studenti dovevano recitare a memoria per dimostrare di aver compreso. Questo non valeva solo per i giudei, ma anche per gli altri popoli. A 14 anni gran parte dei ragazzi ebrei conosceva già a memoria vaste parti dell'Antico Testamento. E allo stesso modo per i ragazzi greci era normale imparare a memoria grandi parti di famosi poemi come l'Iliade e l'Odissea. Cosa possiamo dire del valore della tradizione orale per la trasmissione dei contenuti dei Vangeli? Sappiamo che essi sono stati scritti tutti entro qualche decina di anni dagli eventi narrati. Gli studiosi stimano che l'affidabilità di una tradizione orale può durare anche oltre un secolo prima che ci si possa aspettare un certo grado di corruzione. Ma ci sono studiosi che spostano quel limite anche a 150 o 200 anni. Anche se accettassimo le più tardive datazioni per il Nuovo Testamento, resteremmo comunque entro il primo secolo. Quindi ben prima che una tradizione orale consolidata possa deteriorarsi. Gli apostoli e Gesù stesso sono vissuti in quella cultura ed erano quindi abituati a memorizzare grandi quantità di informazioni. Gesù aveva instaurato un rapporto con i suoi discepoli come quello di un rabbino con i suoi studenti. Quindi Gesù si aspettava che i suoi discepoli imparassero i suoi insegnamenti e lo imitassero. E questo emerge in modo chiaro nel suo insegnamento. Oltretutto Gesù utilizzava tecniche di insegnamento che aiutavano la memorizzazione. Infatti usava parabole, immagini visuali e memorabili, giochi di parole, parallelismi. Ancora oggi molti di noi lettori moderni non faticano a ricordare gli insegnamenti di Gesù, proprio perché parabole, iperboli, immagini visive sono abbondanti. Addirittura alcuni detti di Gesù sono entrati nell'uso comune anche oggi in un mondo laico come il nostro. Pensate ad esempio all'espressione lupo travestito da pecora o al porgere l'altra guancia. Gesù aveva insegnato per alcuni anni ed è piuttosto ovvio che spostandosi da una località all'altra ripeteva anche molte volte i medesimi insegnamenti che i suoi discepoli hanno avuto il tempo di assimilare bene. Possiamo ben pensare che Gesù abbia raccontato i suoi insegnamenti centinaia di volte, anche con diverse variazioni ogni volta. Ciò che contava in quel tipo di insegnamento era la memorizzazione di insegnamenti importanti attraverso le illustrazioni più che le parole esatte. Questo spiegherebbe, ad esempio, anche perché ci sono versioni leggermente diverse del Padre Nostro, come quella che leggiamo in Matteo 6, versetti 9 a 13 e quella che leggiamo in Luca 11, 2 a 4. I discepoli più vicini a Gesù avevano certamente già imparato grandi quantità di materiale praticamente a memoria durante il ministero di Gesù e avevano assimilato i suoi insegnamenti. Dopo la sua morte e la sua risurrezione, quando si resero conto che non solo Gesù era il Messia proveniente da Dio, ma cominciarono a rivolgersi a Lui anche in preghiera, considerandolo quindi Dio stesso, possiamo pensare che non abbiano messo tutta la cura possibile nel ricordare i suoi insegnamenti e nel trasmetterli a coloro che si convertivano? Certamente. Mentre alcuni credi venivano trasmessi a memoria in modo fedele, nei racconti l'enfasi non era sui dettagli che potevano anche essere omessi. Ecco perché nei vari Vangeli a volte le parole usate variano anche quando l'insegnamento è il medesimo. L'insegnamento veniva preservato, mentre i dettagli al contorno potevano anche essere inclusi o omessi nelle varie versioni che la tradizione orale conservava. Come abbiamo visto sulle strane coincidenze nei Vangeli, ciò che stupisce, confrontando tutti e quattro i Vangeli, è che persino le diversità nei dettagli, quelle che ci aspettiamo, si integrano piuttosto bene tra loro, andando anche oltre ciò che ci si aspetterebbe da racconti indipendenti basati sulla tradizione orale. Ecco perché, al di là del fatto che gli evangelisti abbiano usato fonti a loro disposizione, una sorgente Q, tradizione orale, alla fin fine, a mio avviso, è piuttosto evidente una mano invisibile che lega insieme tutte queste composizioni, ed è per questo che crediamo che Dio li abbia ispirati, ovvero guidati nel loro lavoro. Se così non fosse, onestamente, ci aspetteremmo di trovare vere e proprie contraddizioni, piuttosto che le variazioni minime che ci troviamo davanti, che, come abbiamo visto, hanno sempre una spiegazione piuttosto ragionevole. Alcuni, pur riconoscendo il valore della tradizione orale, potrebbero comunque pensare che si tratti di racconti creati appositamente dalla già esistente comunità cristiana. Ma per quale motivo avrebbero dovuto farlo? Perché una comunità già esistente avrebbe dovuto creare questo tipo di tradizione, questo tipo di Vangeli? Che questa ipotesi non abbia senso lo vediamo dagli stessi contenuti dei Vangeli. Se gli insegnamenti di Gesù fossero stati inventati in seguito, addirittura decenni o secoli dopo, perché non riflettono i problemi che la comunità cristiana dei primi secoli stava affrontando? Ci sono molte questioni dibattute nella Chiesa, addirittura qualcuna presente nel Nuovo Testamento stesso, come la circoncisione degli stranieri, affrontata in Atti 15, di cui Gesù non ha mai parlato. Avrebbe fatto comodo inventare una tradizione che avesse messo in bocca a Gesù le parole giuste, no? Ma non c'è evidenza di questa sofisticazione nei Vangeli, non c'è evidenza che le parole di Gesù siano state preservate in seguito per soddisfare i bisogni di una comunità tardiva. C'è anche da dire che gli studiosi hanno identificato all'interno delle lettere del Nuovo Testamento, soprattutto nelle lettere di Paolo, ma non solo, diversi credi che sembrano proprio tradizioni orali già presenti prima della stesura dei Vangeli. D'altra parte, le lettere di Paolo sono state scritte tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 60. I credi lì contenuti dovevano quindi esistere prima di quel periodo e ha senso che risalgano proprio alla testimonianza dei testimoni oculari della risurrezione. Poi gli evangelisti hanno cominciato a mettere nero su bianco ciò che era stato affidato alla memoria collettiva e in questo modo la buona notizia di Gesù, così preziosa, è giunta fino a noi anche a distanza di 20 secoli, rimanendo sostanzialmente inalterata fin dal primo secolo. Sicuramente alcune parti sono in comune tra i vari Vangeli, a partire da una medesima sorgente, da una medesima tradizione orale. Ma c'è abbondante evidenza di un diverso stile, di un diverso scopo, di un diverso modo di raccogliere il materiale. Integrazione di episodi diversi che rendono i quattro Vangeli così ben integrati tra loro nel dipingere quella figura straordinaria che è Gesù, il nostro Salvatore e Signore. Un abbraccio a tutti. Alla prossima!
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: E rieccoci in linea anche oggi con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, con cui riprenderemo e continueremo a parlare dei problemi legati all'adolescenza e ai rapporti degli adolescenti all'interno della famiglia, fra di loro e via dicendo, anche in relazione ovviamente alle possibilità e alle problematiche create da eventuali dipendenze. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco, grazie, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Benissimo, allora guarda, io oggi ce l'ho davvero qui fra le mani uno stampato che in fin dei conti è un articolo di un'agenzia di stampa che si chiama Agape Press e che riporta i risultati di alcuni studi recenti svolti negli Stati Uniti e sponsorizzati da una commissione, quella che si chiama Commission on Children at Risk, cioè una commissione sui bambini a rischio, secondo cui cioè uno studio che porta a delle conclusioni molto interessanti, fra cui per esempio il fatto che per aiutare gli adolescenti soprattutto ad essere più partecipi della vita sociale, più prudenti per esempio come autisti, più pronti a partecipare anche ad attività extracurricolari a scuola come sport e altre questioni, perché accada tutto questo, la religione addirittura e più specificamente le comunità che riescono a trasmettere un certo tipo di convinzione, di valori, di morale che ha riferimento anche a una fede religiosa, tutto questo può aiutare questi giovani ad avere un senso del trascendente, dell'universo ordinato e del loro posto nell'universo. Allora, sembrano tutti concetti molto molto alti, molto elevati e forse anche un po' fuori dal mondo, però così leggendo questo articolo volevo commentarlo insieme con te citandoti alcune cose interessanti. Per esempio, questa commissione si autodefinisce una iniziativa indipendente cosponsorizzata da alcune altre associazioni come la scuola medica Dartmouth oppure la Young Men's Christian Association oppure ancora l'Istituto per i Valori Americani, Institute for American Values. È costituita da un gruppo di 33 persone tra pediatri, scienziati, ricercatori ed esperti nel campo della salute mentale e del servizio fra i giovani. Questa commissione si è formata a causa di una crescente consapevolezza che i bambini, gli adolescenti, stanno affrontando una crisi sempre più diffusa e profonda. E questo non soltanto negli Stati Uniti, direi, ma credo a livello generale, un po' in tutto l'Occidente. Insomma, sembra che la gioventù sia stata colpita in misura sconvolgente, dice questa commissione, da difficoltà di tipo mentale, emotivo, compresi depressione, ansia, capacità ridotta di prestare attenzione, disturbi comportamentali, pensieri suicidi e anche una vasta gamma di disturbi fisici come malattie cardiocircolatorie, ulcere e via dicendo, che hanno tutti alla radice problemi di tipo emotivo. Ecco, questo è già un quadro abbastanza chiaro della situazione che questa associazione rileva negli Stati Uniti, ma ripeto, mi pare che questa sia qualcosa che può essere riscontrabile anche qui in Europa o qui in Italia in particolare. Cosa ne dici?
3: Sì, non so in quale percentuale le cose si possono sovrapporre, anche perché c'è sempre una certa differenza culturale tra l'Europa e gli Stati Uniti, ma in generale penso si possa essere d'accordo per quanto riguarda proprio le linee proprio ampie di questa iscrizione. Senz'altro c'è un bisogno maggiore che negli anni passati di punti di riferimento, perché non ci sono, e quando non ci sono ovviamente si cerca di trovarli nel modo più che sembra più semplice possibile. Mi colpiva quello che dicevi all'inizio sull'effetto delle comunità religiose, mm-hmm. in questo, perché in effetti uno dei problemi della società attuale è che è diventata così complicata, mm-hmm. perché ci si super specializza in tantissime cose, che si perde la visione unitaria della vita. Nel senso, un esempio molto semplice per comprenderci: il medico che prima curava il malato adesso cura molto la malattia in maniera sempre più specifica, per cui c'è il medico specialista nella cura dell'orecchio che non sa niente dei problemi del dente, quindi c'è bisogno del medico specialista del dente e così via. Questo porta a una grandissima proprio specializzazione, comunque esperienza di ogni singolo medico, ma i vari aspetti della medicina sono trattati in maniera sempre più frammentare, sempre più separata. Questo succede anche a livello della società in generale, nella scuola e in tante altre situazioni. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che non c'è più una visione unitaria, mm-hmm. perché si va tutto a pezzettini, quindi ci si comporta a volte in maniera un po' schizofrenica, nel senso che in certi ambienti ci si comporta secondo certi criteri e secondo certi valori, secondo certi principi, in altri ambienti ci si comporta con criteri, principi differenti, ma a volte non ci si rende conto dell'assurdità di questo, che ci si comporta in modo differente in ambienti differenti, perché non si vede la vita come un tutt'uno, ma come una serie di scatolette separate l'una dall'altra. In questo i ragazzi tendono, e tutti noi di conseguenza, che anche se non sono più ragazzi, tendono a far fatica a vedere un senso nella vita, un senso in tutto questo, e ricercano magari il senso in ogni piccola attività. La religione, la spiritualità in generale, aiuta a vedere le cose in un'ottica differente, in un'ottica di un inizio e di un futuro, nel quale le cose non accadono per caso, ma hanno un senso, hanno un significato, c'è un disegno dietro tutto questo, c'è un ordine, e questo ovviamente dà una maggiore sicurezza e una maggiore stabilità nella persona, nei ragazzi in questo caso.
2: E tu, quando dicevi poco fa che appunto i ragazzi fanno fatica a trovare un senso nella loro esistenza, in fin dei conti mi fa pensare quasi a un cane che si morde la coda, perché se, come è giusto che sia, i ragazzi sono diciamo nella famiglia, dovrebbero trovare come primo luogo privilegiato, diciamo, la capacità di innestarsi nella vita, di capirne un po' il significato per poter poi trovare il proprio posto in essa, è evidente che se non riescono ad avere un senso chiaro della loro esistenza è perché non gli è stato trasmesso questo senso da parte dei genitori.
3: Senz'altro ci può essere una mancanza di trasmissione in questo, ma ricordiamoci che sono sempre anche bombardati da tantissime altre fonti di informazioni, quindi non scarichiamo proprio tutte le colpe sulla famiglia, poveri genitori che siamo, senz'altro abbiamo molte responsabilità e molti doveri e diritti nei confronti dei nostri figli, ma il fatto è che c'è proprio questa, la vita ci porta a vivere in maniera frammentaria. Quante volte magari nel nostro piccabento questa è un'altra situazione, questa è un'altra cosa, non si può vivere sul lavoro come si vive in chiesa o cose di questo genere. Cioè, tante volte viviamo la nostra vita secolare e la nostra vita spirituale in modo che a volte non si tocca, non si sovrappongono. Usiamo dei principi di onestà e rigorosità nel nostro rapporto con Dio, nella Chiesa, quando siamo la domenica, e poi il lunedì usiamo degli altri criteri nelle nostre decisioni, nelle nostre scelte, perché vabbè, il lavoro è il lavoro e bisogna giocare con le regole del lavoro. Questo è un esempio molto semplice di come a volte frammentiamo la vita.
2: Per cui dico, la stessa schizofrenia che c'è in famiglia o comunque nei genitori, i figli la replicano poi a loro volta man mano che crescono.
3: Sì, considerando il fatto che l'adolescenza, di cui abbiamo parlato tante volte, è un periodo di bianco e nero.
2: Sì,
3: c'è l'estremismo, certo. Quindi non c'è, c'è l'assenza dei grigi, quindi l'adolescente è pronto a buttare via tutto se trova qualcosa che non, un particolare che non va, dice che non ne vale la pena, e questo ovviamente è una situazione di rischio. Per quello la religione, un rapporto corretto con Dio che può permeare e influenzare tutti gli aspetti della vita, può avere quell'effetto stabilizzante e di creazione di senso nella vita che tante volte manca.
2: Infatti. Un'ultima cosa, ecco, che magari possiamo cominciare ora e continuare nella prossima conversazione telefonica, visto che non abbiamo più tanti minuti a disposizione ora. Secondo il dottor Robert Shaw, che è uno psichiatra per bambini e per famiglie, direttore del Family Institute di Berkeley in California, negli Stati Uniti, secondo lui, ecco, lui ha scritto un libro di recente intitolato Il cancro della cultura americana, latitanza e permissivismo nella cura genitoriale e la conseguente piaga di bambini egoisti e infelici. Un titolo abbastanza lungo e ingombrante, però è abbastanza chiaro il messaggio che questo dottor Shaw dà attraverso le pagine del suo libro. Secondo lui una causa significativa di questo cancro della cultura americana, della latitanza, del permissivismo nella cura da parte dei genitori, è che i bambini e gli adolescenti stanno sperimentando, lui dice, una mancanza di sentirsi collegati con altre persone, una mancanza insomma di collegamenti profondi che abbiano anche un significato morale e spirituale. Lui dice che questi collegamenti sono di importanza vitale per i bambini nella fase dello sviluppo, perché il rapporto che gli esseri umani sin dai primi anni di vita hanno con gli altri è un rapporto quasi istintivo, cioè gli esseri umani sono, come dire, programmati per formare rapporti stretti fra di loro, a cominciare quindi dai genitori, i bambini con i genitori, e poi via via con gruppi sempre più estesi man mano che si cresce, via dicendo. Quindi dice, molti dei problemi che si incontrano oggi a livello di giovani è proprio questo sentirsi scollegati, che va in pratica contro quello che sembra essere la programmazione di ciascuno di noi come essere umano, cioè che invece è quello alla socialità, all'essere collegati ad altri nostri simili.
3: Sì, sono d'accordo su questo. La latitanza educativa si vede ormai a tutti i livelli. Un effetto forse della reazione alla repressione che c'è stata per molti anni, ma proprio per confermare questo sentivo proprio questa mattina una trasmissione radio su un radio nazionale nel quale si commentava come tanti problemi disciplinari nella scuola derivano da una mancanza di disciplina a casa. Quindi si ritorna sempre a quelle che sono le origini per far crescere una persona, e quando ci si ritrova con adolescenti già con grossi problemi comportamentali di disciplina eccetera, è difficile tornare indietro e recuperare completamente le cose senza un intervento soprannaturale.
2: Infatti. Bene, allora intanto grazie Gianfranco, dobbiamo chiudere qui velocemente, grazie per questo tuo contributo alla riflessione su questi temi così importanti. Ci risentiamo allora la prossima volta, magari continuando a commentare gli esiti di questa commissione che di recente negli Stati Uniti è arrivata a delle conclusioni abbastanza interessanti sulla situazione sociale e familiare dei ragazzi e dei giovani adolescenti. Buon lavoro e a presto allora.
3: Grazie, risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Cielo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 12 e 13.
3: Uno degli aspetti più notevoli della condizione umana è quello di saper fingere di stare bene quando la propria vita è invece un caos totale. Lavoriamo duro per nascondere i nostri problemi e le crepe nel nostro carattere. Sacrificheremmo quasi ogni cosa per non affrontare la verità su noi stessi. Lavoriamo duro per dare aria di stare bene perché nel profondo le nostre umane necessità, i nostri limiti e fallimenti ci riempiono di vergogna profonda. Una vergogna che ci conduce a lottare sempre di più per apparire sempre più in buone condizioni. Sacrifichiamo allora serenità, rapporti umani e salute sull'altare del perfezionismo. Sacrifichiamo anche la possibilità di ricevere l'aiuto che ci occorre, insistendo nel dire posso farcela da solo. Dio non ci chiede questi sacrifici, non ha bisogno che noi siamo perfetti. Gesù ci parla su questo tema con gentilezza ma anche con estrema chiarezza. Affronta la nostra finzione, la nostra vergogna, i nostri sforzi perfezionistici. Dice, in effetti, non c'è bisogno che vi sacrifichiate in questo modo, non dovete imporvi tutto questo. Io desidero misericordia, non sacrificio. Voglio che impariate ad essere pieni di misericordia verso voi stessi. Abbiate compassione di voi. Questo vi libererà così che possiate ammettere di avere bisogno di guarire. Vi permetterà di riconoscere quanto ardentemente volete me. Gesù sta dicendo: non sono venuto per dare dei premi a persone che hanno tutte le risposte e hanno lavorato duro per mettersi alla prova. Sono venuto per portare speranza e guarigione a persone che riconoscono di avere bisogno di aiuto. Possiamo smettere di fingere e di condannarci, perché Gesù non vuole la nostra vergogna o la nostra condanna. Gesù sa che siamo fragili e che soffriamo. Sa ciò di cui abbiamo bisogno. Possiamo allora abbandonare i nostri tentativi di metterci alla prova e riconoscerci invece bisognosi di aiuto e di guarigione.
2: Signore, non voglio riconoscere di aver bisogno di aiuto, voglio essere forte per te, ma non posso sostenere più a lungo questa pretensione. Non ho concluso nulla con tutti i miei sforzi per dare l'impressione di star bene. Tutto quello che ho ottenuto è di escluderti dalla mia vita. Oggi riconosco il mio bisogno di te, Signore. Ho bisogno che tu mi guarisca e mi perdoni. Non sto bene. Ho bisogno di un medico. Ho bisogno di te.
1: Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice Io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

questo mio lumicino lo voglio far brillare, questo mio lumicino lo voglio far brillare. Questo breve coro per bambini ha un solido fondamento biblico. Mentre era sulla terra, il Signore Gesù era la luce del mondo. Ora egli ha passato questo incarico a te e a me. Voi siete la luce del mondo, ci dice. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini. Una bella responsabilità, vero? Quando Dio descrive la sua grandiosa santità, l'analogia è ancora con la luce. Dio è luce, afferma Giovanni, e in Lui non ci sono tenebre. Quando penso a Dio in questo contesto, lo immagino come un Dio che vive in una luce inaccessibile. Immagina di tenere gli occhi aperti davanti ad un gigantesco riflettore. Chi potrebbe fissare questa luce senza diventare cieco? Eppure la Bibbia dice che dobbiamo essere santi come Egli è santo. Dobbiamo camminare nella luce come Egli è nella luce. In qualche modo, qualcosa dello splendore del carattere divino deve essere mostrato attraverso la vita dei suoi figliuoli sulla terra. Che tipo di luce sei? Per quanto mi riguarda, non sono un riflettore e tantomeno una supernova. Eppure Dio si aspetta che io brilli. Per fortuna, la luce può essere luce al 100% e avere diverse intensità. Alcuni cristiani che conosco sono come candele, risplendono con un calore che attira le persone. Poi ci sono i credenti flash, che sembrano capaci di guardarti dentro. I cristiani con il dono dell'insegnamento mi ricordano quelle affidabili lampadine, dalla luce costante, che scacciano le tenebre e mostrano le cose come sono in realtà. Poi ci sono quelli a luce laser, che danno un taglio alle chiacchiere per fare i fatti. I credenti riflettori riescono a guidare gli altri fuori dalle tenebre, dirigendoli al sicuro. Purtroppo alcuni credenti mostrano una luce inconsistente. Come fiammiferi prendono fuoco per il Signore, ma si spengono altrettanto velocemente. Altri sono come razzi, una folgore abbagliante che lascia gli osservatori a bocca aperta, ma ancora al buio. Dio vuole che siamo le sue luci nel mondo, le migliori luci possibili. Con Lui come fonte di energia dobbiamo risplendere alla massima intensità di cui siamo capaci. Si può trattare di uno splendore luminoso, un caldo scintillio, un riflesso penetrante o un raggio di luce costante. Diversi individui con personalità differenti, con diversa forza e debolezza, mostreranno la sua luce ad intensità diverse. Ma si tratta sempre di luce vera e questo mondo nelle tenebre non potrà mai averne a sufficienza. Perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Falla brillare.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Un altro ricordo dei tempi lontani. Ero al supermercato quando mia figlia era adolescente e stavamo facendo la spesa. Era sempre piacevole andare con lei a fare le spese perché ricordava sempre quello che mi mancava, mentre io regolarmente dimenticavo a casa la lista delle cose da comprare. Eravamo nel reparto della pasta e delle confezioni di rigatoni e spaghetti e le ammucchiavamo felicemente nel carrello. Con quattro figli affamati non sembrava mai che le quantità di cibo fossero sufficienti. Ad un tratto abbiamo sentito le grida che provenivano dietro a noi dallo scaffale dei dolci. «Voglio la cioccolata!» urlava un bambino con un volume che avrebbe fatto invidia a Pavarotti e Bocelli messi insieme. «La voglio, ne ho bisogno, mi piace!» La mamma parlava al bambino sottovoce con tono conciliatorio. «Lo sai che la cioccolata ti fa male, vieni, ti compro le caramelle alla frutta, stai buono, se no a casa te le do e lo dico a papà». «La cioccolata, voglio la cioccolata», continuava il ragazzo. Quando ci siamo messi in fila alla cassa, il bambino si guardava intorno con aria di sfida e di trionfo, naturalmente con mezza tavoletta di cioccolata in bocca. La mamma si stava confidando con una signora comprensiva. «Questo qui non lo regge nessuno, quello che vuole vuole, non ci combatto più, ne ho un altro a casa che era sempre contento, dove lo mettevo stava, ma questo...» Mentre tornavamo a casa, in macchina, mia figlia mi ha chiesto: «Ma l'hai visto quel bambino? Sembrava matto. Le ho fatte anch'io le bizze». «Certo», ho risposto. «Non esiste un bambino che non abbia mai provato a ottenere quello che si mette in testa, con tutti i mezzi». «Ma quante volte l'ho fatto?» mi ha chiesto la figlia. «Oh, mezza volta», ho risposto. «Come mezza?» «Mezza perché non ti ho lasciata finire. Non ci hai provato più, naturalmente anche con l'aiuto di una piccola correzione». «Ma se eravamo in un negozio, mica me le davi in pubblico». «No, no, trovavo sempre un angolo privato». «E i miei fratelli?» «C'era un posto privato anche per loro. Sai, è molto facile prevedere i capricci. Tutti i bambini cominciano con una faccia terribilmente offesa, che poi diventa dura e abbastanza determinata. poi o si mettono a gridare o a piangere o si buttano in terra, tutti uguali. Bisogna tenere duro anche se c'è sempre qualcuno che ti dice che sei cattiva e che quel tesorino non merita tanta severità. Mentre tornavamo a casa, la ragazza chiacchierava a Fontana descrivendo quello che era successo a scuola, quello che avevano detto le compagne del loro ultimo weekend, come andavano i preparativi per la recita e così via. E io pensavo come erano lontani i tempi delle bizze e degli sculaccioni e quanto era bello avere dei figli adolescenti ragionevoli. Appena arrivata a casa, la ragazza ha chiesto ai suoi fratelli: sapete quante volte abbiamo fatto le bizze? I fratelli la guardarono leggermente perplessi, come se si fosse ammattita. E chi se ne ricorda? Mezza per uno! E tutti scoppiarono a ridere. Non sembrava proprio che quei tesorini avessero subito particolari traumi nella loro personalità quando la loro libertà di espressione, come si chiamano oggi le bizze, era stata repressa. Anzi, ci ridevano su. E la vecchia Bibbia una volta di più si dimostrava vera. La follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui.
2: Avete ascoltato A casa nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti da 5 a 11. Gesù, vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane?» Andrea gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci». Gesù, quindi, prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero.

Il titolo del messaggio di oggi è Generosità divina. Quando Gesù dona, lo fa sempre in abbondanza. Il giorno della moltiplicazione dei pani ne avanzarono 12 ceste. A Cana, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 2, avanzò sicuramente del vino, visto la quantità d'acqua che Gesù trasformò in vino. Quando i discepoli tornarono da una notte di pesca, senza aver preso nulla, Gesù li invitò a gettare nuovamente la rete, che si riempì di pesci. Se leggiamo con attenzione i testi che riportano queste vicende, rimarremo colpiti da un altro dettaglio. Ogni volta Gesù chiede ai suoi discepoli uno sforzo, anche minimo, vuole la loro partecipazione. Anche con noi fa così. Egli ci dona ogni cosa in abbondanza, ma desidera che noi siamo coscienti del fatto che abbiamo bisogno del suo aiuto. In quel luogo deserto, dove Gesù ammaestrava la folla, tutti furono saziati con i 5 pani e i 2 pesci messi a disposizione da un fanciullo, anche se egli avrebbe potuto farlo senza la partecipazione di altri. Alle nozze di Cana, Maria segnala a Gesù che era finito il vino. Egli chiede di riempire di acqua dei recipienti, anche se poteva fare a meno dell'acqua per riempire gli otri di vino. Così pure poteva riempire la barca di pesci ed evitare di chiedere ai discepoli stanchi di gettare di nuovo le reti. Ma allora, cosa si aspetta da noi? Forse un piccolo sforzo, come accettare una sofferenza o rinunciare ad un piacere, e Lui ci darà in abbondanza pace, felicità e gioia, oltre alla risposta ai nostri bisogni del momento. Quando Dio dona, dona sempre in abbondanza e non sarà mai nostro debitore.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Prima epistola ai Corinzi, capitolo sesto. Ardisce alcun di voi, quando ha una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati della Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna. Così non v'è egli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto d'aver fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltreggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Ogni cosa m'è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa m'è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande, ma Iddio distruggerà e queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo, e Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torrò io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché, dice Iddio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo. Glorificate dunque il Dio nel vostro corpo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è felicissimo, contentissimo, gioioso, nonché lieto di darti un caloroso e sincero benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto? Ancora una volta grazie a chi ci ha scelti, grazie a chi ha scelto questa frequenza, questa emittente, a quest'ora.

e naturalmente un sincero, caloroso benvenuto a chi ci avesse raggiunti per la primissima volta. Eri lì che cercavi sulla tua radiolina qualcosa di diverso, magari una musica rilassante, qualcuno che ti tenesse compagnia, e voilà, eccoci qui insieme a te. Grazie per essere rimasto, anche se sono solo 4-5 minuti. Spero tu possa rimanere nel corso dell'intero programma, dell'intera trasmissione, dell'intero appuntamento. Sono più o meno 30 minuti.

Dice, ma che è? Hai letto il libro più letto? Una bella sorpresa, hai letto il libro più letto. È una passeggiata attraverso la Bibbia. Cioè, ma allora è una cosa noiosa. No, no, ci mancherebbe altro. Beh, certo, io faccio del tutto per non rendere la cosa noiosa. Spero di riuscirci. La Bibbia di per sé non è noiosa. È noiosa se la rendiamo tale. È noiosa se non prendiamo un pochino di tempo per cercare di capire ciò che Dio vuole dirci attraverso di essa. Allora sì, diventa noiosa. Diventa proprio una cosa da barba lunga 5 metri. Se invece entriamo nell'ordine di idee che Dio è un Dio che parla, è un Dio attuale, presente, concreto, dinamico, qualcosa di vivo, di energico, di dinamico, di vibrante, beh, allora la Bibbia tutto è tranne che noiosa.

libro più letto, così l'abbiamo chiamato, perché in effetti così è. Ma il libro più letto, come i miei compagni di viaggio sanno, è composto di ben 66 libri. E noi stiamo esaminando uno di questi 66, un Vangelo, il Vangelo di Marco. Fra i quattro Evangeli è il più breve, il più svelto, il più dinamico, nel senso che è proprio il Vangelo dell'azione. E Marco ha scritto così proprio per risultare accattivante ai lettori che avrebbero letto questo suo resoconto in prima istanza, cioè i cristiani nella città di Roma. Cristiani che stavano attraversando un periodo molto, molto difficile. Romani che erano anche persone di azione, persone dinamiche, quindi Marco non è prolisso, non si prolunga mai nel fare tanti discorsi. Quando deve spiegare qualcosa lo fa in modo estremamente sintetico. Per il resto Marco si limita a darci resoconti di azioni, miracoli, incontri, personaggi, ma il tutto con pennellate svelte dai colori accesi, vivaci. Siamo arrivati all'ottavo capitolo, la seconda parte dell'ottavo capitolo. Vorrei leggerti questa seconda parte. È vero, abbiamo letto l'intero capitolo, mi pare, due o tre incontri fa. Ma per rendere un po' la cosa più attuale, più vicina, per fare mente locale e a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto solo oggi per la prima volta, credo che sia giusto fare così. Quindi, non appena arriverà la sigla della lettura, noi ci addentreremo nella seconda parte dell'ottavo capitolo del Vangelo di Marco.

La volta scorsa ci siamo lasciati con un Gesù, come dire, in preda al disappunto. Un Gesù che dice: non capite ancora, nonostante tutto quello che avete visto, tutto quello che avete sentito, è possibile che ancora non abbiate capito. Purtroppo è così, purtroppo è possibile. I discepoli, nonostante fossero stati testimoni oculari di due straordinari miracoli, Gesù aveva sfamato migliaia di persone, non decine, centinaia, ma migliaia di persone. Nonostante tutto questo, erano lì su una barca e si preoccupavano perché avevano solo un filone di pane. Giunsero a Betsaida. Fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Gesù, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio. Gli sputò sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: «Vedi qualcosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo camminare. Sembrano gli alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi e gli riguardò. Fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrare neppure nel villaggio». Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso le borgate di Cesarea di Filippo. Cammin facendo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, ed altri Elia. Altri dicono che tu sia uno dei profeti». Gesù domandò loro: «E voi? Voi chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò ad insegnar loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla coi suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e per amore del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la vita sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua vita? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo coi santi angeli.

ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso l'ottavo capitolo del Vangelo di Marco. Abbiamo appena letto la seconda ed ultima parte di questo capitolo, poco prima di questa bellissima e dolce pausa musicale. Eccoci di nuovo alle prese con un altro strepitoso miracolo operato da Gesù. Gesù accoglie la richiesta degli astanti una volta arrivato a Betsaida e tocca il cieco. Nota però che Gesù porta il cieco fuori città. Ci chiediamo allora se Betsaida, dove Gesù aveva operato molti miracoli, non fosse diventata un po' come una Nazareth, dove Gesù non aveva voluto o potuto fare grandi miracoli a causa della mancanza di fede, della miscredenza, del dubbio, del rigetto, dobbiamo dire, da parte dei suoi compaesani. C'è anche da dire che questo miracolo solleva non pochi interrogativi. Abbiamo appena letto, sempre in questo ottavo capitolo, che Gesù ha sfamato migliaia di persone. Come lo ha fatto? Beh, non ci viene detto. L'unico particolare che Marco fornisce è che Gesù pregò, Gesù ringraziò il Padre e benedisse quel poco che aveva a disposizione prima del miracolo vero e proprio. Nel caso del cieco, invece, Gesù agisce in un modo a dir poco singolare. La saliva non ha proprietà terapeutiche, ha tante proprietà, magari come un antisettico, ma certamente non può ridare la vista ad un cieco. Eppure sembra che Gesù la usi per una ragione particolare. Non ci viene detto, quindi non possiamo che fare avanzare delle ipotesi. Probabilmente Gesù usa questo metodo per accrescere la fede di quest'uomo. Ciò nonostante la saliva, nonostante l'imposizione delle mani, quando Gesù dice: «Cosa vedi? Vedi qualcosa?» Il cieco apre gli occhi e dice: «Ma scorgo degli uomini, perché li vedo camminare». In altre parole, so che sono delle persone perché vedo alcune cose che si muovono, che camminano, quindi presumo che siano persone. Però appaiono come alberi. Sembra quasi un miracolo imperfetto. Sembra quasi che Gesù si sia fermato a metà strada. Perché? Perché Gesù deve agire due volte? Se non vado errato, questa mi pare l'unica occasione in cui Gesù deve rimetterci le mani, per così dire. Eppure, l'altro commento che dobbiamo fare davanti a questo avvenimento è che Gesù non sembra essere colto di sorpresa. Sembra che tutto faccia parte di un piano prestabilito. In altre parole, non è un incidente. Non è che avviene e Gesù, preso dallo sgomento, corre ai ripari. Abbiamo detto probabilmente, ed è un'ipotesi, quindi tienila presente come tale, Gesù vuole accrescere la fede di questa persona. E chissà, magari anche dei discepoli che gli stanno attorno. Vedo qualcosa, scorgo uomini perché li vedo camminare e mi paiono alberi. Nonostante la saliva, nonostante l'imposizione delle mani, il miracolo non è completo. Cosa accade quindi? Gesù mette di nuovo le mani sugli occhi. Adesso, riaprendo gli occhi, il cieco vede ogni cosa chiaramente. Non è più cieco, quindi. Il cieco vede ogni cosa chiaramente. Ora, ripeto, spiegazioni non ce ne vengono date.
Gesù non dice: guarda, oggi mi dilungherò più del solito, sono stanco, ho appena fatto due grossi miracoli e dammi la possibilità di recuperare le mie forze. Opererò questo miracolo in due tempi. Prima ti aprirò gli occhi, ma fino a un certo punto, e in un secondo momento finirò il lavoro. Nulla di tutto questo. Nulla di tutto questo. Abbiamo detto probabilmente. Probabilmente Gesù vuole accrescere, vuole stimolare, vuole sfidare la fede di quest'uomo e magari anche quella degli astanti. Ma io credo che ci sia un'altra ragione. Vedi, istintivamente, noi come esseri umani, grazie alla nostra natura o a causa della nostra natura, cerchiamo sempre delle formule. Cerchiamo sempre degli schemi nei quali troviamo sicurezza. Allora diciamo: questa volta ha funzionato in questo modo, se la prossima volta mi comporto allo stesso modo, pronuncio le stesse parole, compio gli stessi gesti, allora sicuramente otterrò gli stessi risultati. Se ci fai caso, se leggi con attenzione tutti i quattro Evangeli, vedrai che ogni volta che Gesù ha agito, non dico che ogni singola occasione ha agito diversamente, ma quasi. E cosa deduciamo da questo? Che Gesù non aveva formule o schemi predefiniti. Gesù dipendeva completamente dalla volontà del Padre. Spesso, sempre nei Vangeli, leggiamo che Gesù si appartava per pregare. Si appartava per cercare comunione, per approfondire la propria relazione con il Padre. Perché? Oltre a recuperare le proprie energie fisiche, spirituali, emotive, Gesù voleva accertarsi che ogni cosa che avrebbe detto, ogni cosa che avrebbe fatto, sarebbe stata in armonia con la volontà di Dio. Questa volontà a volte si esprimeva in un certo senso, in un certo modo, in altri momenti si esprimeva in un altro modo. In altre parole, Gesù vuole scoraggiarci dall'uso di schemi, di formule. Gesù vuole evitare di tramandarci pacchettini ben confezionati con tanto di fiocco. Piuttosto Gesù preferisce, anzi richiede, che noi come Lui dipendiamo completamente ed assolutamente dal Padre. Egli chiede, comanda, che noi come Lui intessiamo con il nostro Padre Celeste un rapporto talmente personale, una relazione talmente profonda, che non avremo bisogno di seguire schemi e formule. Ma sapremo di volta in volta cosa dire e come comportarci, perché riceveremo ispirazione dal Padre attraverso il messaggio che troviamo nella Bibbia, il libro più letto. Lì impariamo lezioni e principi preziosi per la vita di tutti i giorni. Non soltanto in questioni miracolose, anche nella quotidianità, nella normalità dell'esistenza terrena, un passo dietro l'altro.

Prima di concludere questo ottavo capitolo, e oggi non faremo certo in tempo, vorrei ritornare sulla questione del cieco, o più che sulla questione del cieco, vorrei tornare sul perché. Come mai Gesù agisce in questo modo? Cosa possiamo imparare, tu ed io, da come Gesù agisce? Abbiamo detto possiamo fare solo delle ipotesi, quindi ci limiteremo solo a delle ipotesi, ma anche da ipotesi possiamo imparare preziose lezioni.

Questo però dovremmo farlo nel nostro prossimo incontro. Abbiamo poco più di un minuto a disposizione, quindi non posso certo dilungarmi. Anticipo solo questo, che mi sembra di trovarci davanti a tre fasi nel miracolo che Gesù compie nei confronti del cieco. Tre fasi. Una prima fase che è lo status quo, cioè lo stato che Gesù trova, la cecità. Abbiamo poi una seconda fase, la vista parziale. Nella terza fase abbiamo la vista perfetta. Come possiamo applicare questa situazione alla nostra vita? Lo vedremo nel prossimo incontro.

Eh sì, è proprio lei, la sigla di chiusura. Non mi rimane che abbracciarti con tanto calore e tanto affetto, ringraziarti come sempre per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese ascolto e appuntamento alla prossima passeggiata. A presto.

0: FM91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Vorrei sapere se potesse spiegare quello che la Bibbia intende per condanna. La condanna della Bibbia è questa. Vuol dire che un individuo ha subito processo ed è stato condannato essendo stato trovato colpevole. La condanna o la pena che gli deve essere inflitta è dannazione eterna. Questo è quello che la Bibbia vuol dirci quando parla di condanna, ed è per questo che noi esultiamo di gioia quando leggiamo nell'epistola ai Romani capitolo 8 nel primo versetto che non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, cioè per coloro che hanno riposto la loro fede in Lui, riconoscendolo e accettandolo per loro Salvatore, sottomettendosi cioè sotto la sua signoria. Questo che fa una persona, ecco che lo libera dalla condanna. Un'altra domanda è in Prima Corinzi capitolo 5 nei primi 5 versetti, ed io ora non ho qui la Bibbia, ma si parla di fornicazione. Lei può leggere questo per me e darmene la spiegazione. E questa domanda che è rivolta al Nuovo Testamento, a questa epistola di Paolo ai Corinzi, questo passaggio narra di qualcuno nella Chiesa che pensa ad essere salvato mentre il suo modo di vivere dichiara il contrario e ci mostra che questo non è un figlio di Dio, e la Chiesa è istruita dall'Apostolo a scomunicarlo, a espurgerlo dalla comunità. Lo scopo non era di condannare quel tale, ma di dimostrare che lui non era figlio di Dio e che aveva bisogno di ravvedersi e di essere salvato. Il passaggio legge così: si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui ha commesso questa azione affinché fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato tale atto. Nel nome del Signor Gesù Cristo, essendo insieme adunati a voi e lo spirito mio con la podestà del Signor nostro Gesù, che ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signor di Gesù Cristo. In altre parole, il piano proposto è che quel tale sia allontanato dalla Chiesa, che non gli sia permesso di essere in comunione con il resto dei credenti, per fargli capire che è ancora sotto il potere distruttivo di Satana. Lo scopo di questa scomunica era di spingerlo a ricercare la salvezza.

pienezza e il ravvedimento. Poi si chiede, quando dice io do il suo corpo in potere di Satana, sì che il suo spirito venga salvato, che cosa vuol dire? Ebbene, se noi guardiamo al mondo, noi vediamo qui che c'è uno che vive in un'orrenda fornicazione e usualmente che viene immerso nel peccato e viene soggetto a mali e a malattie che distruggeranno la carne. Per esempio, una persona che si ubriaca verrà distrutta dall'alcol. Le persone che vivono per la sessualità corrono il rischio di venire distrutte da malattie veneree. Queste persone morranno assai prima di coloro che evitano questi peccati. Paolo qui dice che espulgendo questo individuo dalla Chiesa, questi si può immergere ancora di più nel peccato ed essere distrutto da esso. E di nuovo lo scopo di tutto questo è di fargli capire e vedere che no, non è salvato, che sta vivendo nel peccato, affinché possa ravvedersi, convertirsi ed aver così l'anima sua salvata. Poi si domanda, se uno insegna una falsa dottrina, è questo un falso Vangelo? Consideriamo questo, vediamo se lo è. C'è qualcuno sulla terra che ha compreso alla perfezione tutto ciò che insegna la Bibbia? E la risposta è no. Noi siamo tutti studenti, fin tanto noi capiremo in una maniera soltanto limitata quello che Dio ci dice. Noi diremo cose imperfette e se insegniamo cose imperfette il nostro insegnamento è falso, almeno fino a un certo punto. Il fatto che noi non comprendiamo perfettamente la parola di Dio non vuol dire che abbiamo un falso Vangelo. La classica illustrazione di questo è la Chiesa a cui Gesù e i suoi discepoli appartenevano. Loro avevano la verità, la Bibbia, che era il Vecchio Testamento. E noi sappiamo, il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto. Ma loro, cioè il clero giudaico, ne fece diverse applicazioni che erano sbagliate. Il loro insegnamento divenne sbagliato e falso al punto che non riconobbero in Cristo il loro Messia. Anzi, certi di loro videro in lui Satana e chiesero che fosse crocifisso. Lo stesso Gesù e i suoi apostoli frequentarono quella chiesa, non la lasciarono per andare alla chiesa pagana, perché quello non era una falsa religione. Avevano la verità, la religione era la vera, ma l'applicazione che ne facevano era sbagliata, molto sbagliata. Pure rimasero ligi a quella religione. Oggigiorno succede la stessa cosa, vi sono tante chiese che hanno il vero Vangelo e credono soltanto alla Bibbia, considerandola la vera parola di Dio, ma ci sono tante incomprensioni su quello che la Bibbia dice. Ora, questo non significa che loro insegnano falso Vangelo. Ora, come si fa a distinguere la differenza? Ebbene, considerando quale sia la loro autorità, per esempio, ci sono certe chiese che dicono sì, noi crediamo la Bibbia come la parola di Dio, ma accettiamo anche quest'altro libro che è stato scritto da persone che sono state ispirate da Dio e hanno avuto certe visioni. Ebbene, allora si capisce subito che la loro fede non è soltanto basata sulla Bibbia, ma anche su quell'altro libro. Questo è un falso Vangelo perché si basa su altri insegnamenti oltre che a quelli della Bibbia. Ci sono poi altre chiese che dicono, sì, noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, ma crediamo pure che Dio può rivelarsi tutt'oggi per mezzo di sogni e di visioni. Allora questi, oltre a seguire la Bibbia, hanno pure quest'altra fonte di verità, cioè le loro visioni. Ora la Bibbia delinea e struttura i suoi insegnamenti da se stessa e così ogni religione è strutturata da ciò che essa considera di essere di origine divina. Può anche darsi che ci sia una chiesa che dica sì, noi crediamo la Bibbia, ma non tutta la Bibbia, ma vede, tutta la Bibbia è parola di Dio e quando un gruppo restringe l'autorità a qualche cosa di meno di quello che era, ecco che questi presentano un falso Vangelo perché presentano uno differente che ha posizione da quello che ci offre la Bibbia nella sua interità. Io ho avuto una discussione con un amico che è rinato di nuovo e lui mi ha detto che una persona, una volta che è stata salvata, non può più
perdere la sua salvezza, e siamo finiti in una lunga discussione su come uno fa a sapere che non è salvato. E gli ho detto che se tu pensi di essere salvato e poi apertamente, deliberatamente, tu continui a peccare e pensi di perdere la salvezza, ma tu non sei mai stato salvato, perché vede, se uno è stato veramente salvato, l'evidenza della sua salvezza si trova nel grande desiderio che questi ha per seguire con zelo e ardore la volontà di Dio. Se uno invece persiste nel peccare deliberatamente, continuando nelle proprie vie, questa è evidenza che egli non è mai stato salvato. Ora, la ragione per cui noi non possiamo perdere la nostra salvezza è che noi siamo stati liberati dai nostri peccati, perché Gesù ha pagato per essi, per tutti, passati, presenti e futuri. Non ci sono peccati che noi potremmo commettere o che potrebbero farci perdere la salvezza. Vede, al momento che siamo salvati succede un miracolo. Noi diveniamo nuove creature, riceviamo la risurrezione dell'anima nostra, la quale non vuole più peccare, ed è per questa ragione che nella vita dei credenti c'è questo crescente desiderio di fare la volontà di Dio. Uno che è salvato non può più cadere o sprofondare nel peccato. E cari amici, questo è tutto per oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia e vi saluta. Ciao.

parliamo insieme dei miracoli di Gesù. E il primo miracolo compiuto da Gesù e ricordato dagli evangelisti si trova nell'Evangelo di Matteo, capitolo 8. Questo miracolo lo riporta anche l'Evangelo di Marco e l'Evangelo di Luca. Leggiamo: or quando Gesù fu sceso dal monte, molte turbe lo seguitarono, ed ecco un lebbroso accostatosi gli si presentò dinanzi dicendo: Signore, se vuoi tu puoi mondarmi. E Gesù, distesa la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii mondato. E in quell'istante egli fu mondato dalla sua lebbra. E Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. È interessante notare come gli evangelisti ricordano questo primo miracolo di Gesù. È un miracolo eccezionale di un uomo che va da Gesù con il suo grande bisogno di essere guarito dalla lebbra. Questo lebbroso non conosceva nessun medico capace d'aiutarlo, nessuna medicina che avrebbe potuto guarirlo, ma credeva nella potenza di Gesù. Forse aveva parlato con coloro che Gesù aveva guarito, oppure l'aveva osservato operare potenti miracoli da una certa distanza. Il lebbroso, non appena venne a Gesù, si gettò a terra e l'adorò, riconoscendo in questo modo la sua divina autorità. Per un ebreo che ricordava la storia di Mardocheo, quest'atto sarebbe stato interpretato come bestemmia o come riconoscimento della natura divina. È bene notare che Gesù non rigettò questa adorazione, come invece fecero sia Pietro nella casa di Cornelio che l'angelo che si rifiutò di essere adorato dall'apostolo Giovanni, come scritto nel libro dell'Apocalisse. Gesù si riconobbe Dio ed accettò questa adorazione. La Bibbia ci dice che la nostra ripugnanza e la nostra disubbidienza, la nostra incredulità e la nostra mancanza di fede sono quelle che impediscono a Dio d'operare. È il nostro volere, non quello di Dio, ad essere il più grande ostacolo. Una volta Gesù dovette sfidare un uomo che aveva perduto la speranza dicendogli: vuoi essere risanato? In un'altra occasione un uomo disse a Gesù, mentre abbattuto nello spirito gli portava il proprio figliuolo epilettico per essere guarito: se ci puoi fare qualche cosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli dice: dici se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. Gesù vuole sempre guarire, vuole sempre far del bene, e gli dispiace quando non crediamo. Quest'uomo si rivolge al Signore e gli dice: se vuoi, tu puoi mondarmi. Egli è più certo della potenza di Gesù che del suo amore. Ma non c'è nessuna esitazione da parte di Cristo a guarire il lebbroso. Dal suo grande cuore, pieno di compassione, uscì una semplice parola: lo voglio, sii mondato. E subito la lebbra, in obbedienza a quel breve ordine ma tanto autorevole, si partì dall'infermo e fu guarito. Gesù non è cambiato. Egli è lo stesso medico oggi come lo è stato allora. Egli è sempre pieno di compassione ed è pronto a toccare con la sua mano potente tutti coloro che s'accostano a lui.
La cosa strana è che Gesù ammonisce severamente il lebbroso di non parlare a nessuno della sua guarigione prima che si fosse presentato al sacerdote per offrire la sua purificazione. Gesù lo fece perché conosceva la debolezza umana che aveva resa inefficace la legge di Mosè, dando più importanza al corpo che all'anima. Gesù, mandando il lebbroso dal sacerdote, voleva anche dimostrare che il suo scopo, la sua azione, non era di distruggere la legge, ma di adempierla. Nell'Evangelo di Marco c'è detto che, nonostante questo silenzio, la testimonianza di quella guarigione si sparse. Il lebbroso non fece ciò che Gesù gli aveva detto e incominciò a propagare la notizia della sua guarigione dappertutto. Il risultato fu che grandi moltitudini si mossero ad incontrare Gesù e a cercarlo dovunque egli fosse. L'ordine di Gesù al guarito di non dirlo a nessuno aveva lo scopo, intanto, di ricordare a tutti che l'opera che egli compie è un'opera tanto reale che gli uomini la riconoscono praticamente. C'è una lebbra da cui Gesù libera ancora non solo la lebbra come malattia fisica, ma la lebbra come malattia spirituale. Egli solo può liberare dal peccato, e se noi andiamo a Lui, Egli è pronto, per mezzo della Sua parola, a operare in noi, è pronto a toccarci per la virtù del Suo Spirito e a liberarci in un istante. Dopodiché noi saremo nuove creature e il mondo tutto intorno a noi dovrà riconoscere il miracolo che è avvenuto nella nostra vita. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, stiamo parlando dell'Evangelo di Marco e questa volta è proprio curioso l'argomento, un complotto. Anche nella Bibbia ci sono complotti, più di uno tante volte. Sentiamo questo primo complotto, ascoltiamolo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E bentornati all'ascolto del libro più letto. Voglio ringraziarvi per la vostra attenzione e voglio ricordarvi anche che siamo arrivati a studiare il Vangelo di Marco e stiamo studiando, inizieremo col sesto capitolo. In questo capitolo vedremo che Gesù ritorna a Nazaret, manda i dodici a predicare e loro tornano con un resoconto. Poi sfama 5.000 persone, cammina sulle acque e compie guarigioni nel territorio di Gennezaret. Il capitolo si chiude con il ministerio di Gesù intorno al mare di Galilea, nelle località della costa occidentale. Gesù è tremendamente popolare in questo periodo e al culmine del suo ministerio. Ma leggiamo i primi tre versetti di questo nuovo capitolo. Poi partì di là e andò nel suo paese, e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. Molti, udendolo, si stupivano e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è questi il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano a causa di lui. Paragonando questo episodio con quello riportato in Luca, al capitolo 4, i critici dicono che rivela una contraddizione nella Bibbia. Dicono che i due avvenimenti si contraddicono. Il fatto è che sono riportate due diverse visite di Gesù alla città di Nazaret. Penso che ne abbia fatte anche delle altre, ma queste sono le sole riportate. Luca 4 riporta la prima in cui lui andò da solo, non fece miracoli e partì quando cercarono di ucciderlo. Nella seconda visita, riportata qui, i suoi discepoli sono con lui, guarì alcuni malati e rimase nella zona. In entrambe le occasioni entrò nella sinagoga e insegnò, e ogni volta venne respinto dai suoi concittadini. La prima volta che se ne andò si recò a Capernaum e ne fece il suo quartier generale, ma ritornò perché voleva raggiungere i suoi concittadini.

Era abitudine del Signore andare nella sinagoga il sabato, ovunque si trovasse. Era un luogo familiare ed anche un modo per raggiungere le persone. Il suo insegnamento meravigliava coloro che lo conoscevano. Le sue parole, i suoi atti, le sue meraviglie costernavano i suoi concittadini. Veramente non credevano che da Nazareth potesse venire qualcuno come Gesù. Come abbiamo visto anche nel capitolo 3, il passo rivela che Maria aveva altri figli. Questi erano per parte di madre, fratelli e sorelle di Gesù. Penso che il Giuda menzionato qui sia l'autore dell'epistola contenuta nella Bibbia, ed erano scandalizzati a causa sua. Sia loro che i concittadini pensavano di conoscerlo, e questo era un problema. Nell'avere familiarità con una persona c'è il pericolo di essere superficiali e di non avere un corretto giudizio e comprensione di chi sia veramente. La reazione di Gesù su tutto questo la troviamo nei versetti 4, 5 e 6. Ma Gesù diceva loro: «Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua». E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.

Vediamo anche in noi stessi la tendenza a dare più valore a quello che viene fatto o detto da qualcuno che è lontano dalla nostra cerchia o uno straniero. Avete già sentito il detto «un esperto è un tizio normale che viene da un altro paese»? Spesso è una realtà avere più credibilità al di fuori dell'ambiente in cui si è cresciuti. Questa volta non abbandona la zona, ma Gesù rimane nei dintorni. È bene prestare attenzione al commento che fa Marco quando dice che non poté fare opere potenti a causa della loro incredulità. L'unica limitazione all'onnipotenza è l'incredulità. La fede è il requisito che apre le porte al potere di Dio per la salvezza. Il capitolo 53 di Isaia si apre con questa dichiarazione: «Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Chi lo crederà? L'incredulità chiude fuori l'onnipotenza. L'incredulità insulta ed isola il potere di Dio, ed è così ancora oggi. Lui si meravigliò della loro incredulità, così abbiamo visto al versetto 6. Non è questa l'unica volta in cui notiamo la sua meraviglia. Lo vediamo anche in Matteo al capitolo 8, versetto 10, dove Gesù sta parlando della fede di un centurione. E Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande».

Poi chiamò a sé i 12 e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio. Diceva loro: «Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì finché non ve ne andiate da quel villaggio. E se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andando via, scotetevi la polvere dai piedi come testimonianza contro di loro». E partiti, predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Abbiamo letto, dal capitolo 6 di Marco, i versetti dal 7 al 13. Ora Gesù manda i suoi discepoli e li manda con lo stesso messaggio di ravvedimento che lui stesso predicava. Li manda due a due. Né Matteo né Luca ci dicono questo riportando l'avvenimento. Diede loro potere sugli spiriti impuri. Perché comandò di non prendere con sé del bagaglio? Dovevano viaggiare leggeri. Questo indicava l'urgenza, l'importanza della loro missione e la loro totale dipendenza da Dio. Matteo dice chiaramente che dovevano andare solo dalle pecore smarrite della casa di Israele e dovevano accettare l'ospitalità che veniva loro offerta. Questa missione era molto importante. La rivelazione della verità crea la responsabilità di come si risponde ad essa. Rifiutare la grazia di Dio voleva dire ricevere il suo giudizio. Lo stesso è vero anche oggi. Predicarono un messaggio di ravvedimento ed i miracoli autenticavano questo messaggio. Ancora oggi il ravvedimento è la parte centrale del messaggio del Vangelo ed è implicito nell'invito a credere.

La fama di Gesù si era sparsa in tutta quella zona. Non solo le persone comuni, ma anche Erode e la gente del palazzo reale ne sentirono parlare. Ora vediamo questa strana reazione da parte del re Erode. L'assassinio di Giovanni Battista era avvenuto tempo prima. Penso sia riportato qui per spiegare la reazione strana e superstiziosa di Erode. Il re Erode udì parlare di Gesù, poiché la sua fama si era sparsa, e diceva: «Giovanni il Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri, invece, dicevano: è Elia, ed altri: è un profeta come quelli di una volta». Ma Erode, udito ciò, diceva: «Giovanni, che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato». Poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». Perciò Erodiada gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, agli ufficiali e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiada entrò e ballò e piacque a Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò: «Ti darò quello che mi chiederai fino alla metà del mio regno». Costei, uscita, domandò a sua madre: «Che chiederò?». La madre disse: «La testa di Giovanni il Battista». E ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: «Voglio che sul momento tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni il Battista». Il re ne fu molto rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.

Abbiamo visto che Erode era molto superstizioso, ma ci furono reazioni diverse da parte delle persone su chi era il Signore Gesù. Anche oggi c'è la stessa reazione. Le persone hanno differenti punti di vista e spiegazioni della persona, della presenza e del potere del Signore Gesù. C'era questa confusione ed Erode aveva paura. Giovanni fu ucciso per la sua integrità nel dire la verità. Aveva denunciato con coraggio il peccato nelle alte sfere. Aveva denunciato Erode per aver preso Erodiade, la moglie di suo fratello. Questo fece infuriare Erodiade e la portò a complottare per la morte di Giovanni. Ci si potrebbe chiedere chi ebbe la maggiore responsabilità riguardo alla decapitazione di Giovanni. Sta di fatto che ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni, per le proprie decisioni e non può nascondersi dietro l'influenza o i suggerimenti degli altri. Erodiade aveva chiesto a sua figlia di ballare davanti a lui perché sapeva come Erode avrebbe reagito. Infatti, per premio, egli è pronto a concedere alla ragazza qualsiasi sua richiesta. La madre era preparata a questo. La brutalità di questa donna è incredibile. Questo episodio rivela le debolezze di Erode. Primo, di lasciarsi trascinare dalle passioni, poi di fare promesse avventate ed infine di essere succube di ciò che gli altri potrebbero pensare. I suoi valori erano inquinati dai suoi peccati. Si trattò di un assassinio a sangue freddo, poi i discepoli di Giovanni presero il suo corpo decapitato e dovettero seppellirlo.

0: Dopo questa parentesi, Marco torna a narrare il ministero di Gesù. Gli apostoli fanno il resoconto della loro missione, anche se non vengono riportati i dettagli. Ma leggiamo dal capitolo 6 i versetti 30 e 31. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: «Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco». Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Da questi versetti vediamo che fu un periodo molto intenso e che Gesù, in modo molto pratico, si preoccupò anche del loro riposo fisico. Come emerge dai versetti che seguono, la vita di Gesù e dei suoi discepoli non aveva molti momenti di tranquillità. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Era inutile cercare un posto per essere soli. La folla lo seguiva lungo le rive del mare di Galilea e lo stavano aspettando quando arrivò con i discepoli. La reazione di Gesù fu di compassione, vedendo il loro stato di smarrimento. Erano sue pecore e lui è il pastore. Questo è il motivo per cui le nutrì. Prima soddisfò i loro bisogni spirituali insegnando, poi soddisfò i loro bisogni materiali nutrendoli. Vediamo che anche in questa situazione la priorità è per i bisogni spirituali, ma a tempo debito si preoccupa anche di quelli fisici. Ma questo lo vedremo più precisamente, in un modo più dettagliato, quando mi auguro ci risentiremo ancora. Bene, io vi ringrazio ancora per l'ascolto, quindi a risentirci proprio a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Grazie cari amici che siete di nuovo in ascolto delle nostre meditazioni. Questo è un fatto che ci rallegra e ci onora. Intanto vogliate ricevere e gradire il saluto di Patrizia e il mio. Il brano alla nostra attenzione dal Vangelo di Giovanni capitolo 12 è ancora quello compreso fra i versetti 4 a 8 e chiedo a Patrizia gentilmente di leggerli.

Ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre.

0: Nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio capitolo 15, troviamo scritto che i bisognosi non mancheranno mai nel paese. E questa affermazione si sposa con la seconda risposta data da Gesù alla rimostranza espressa da Giuda Iscariota: i poveri li avete sempre con voi. Se oltrepassiamo i confini della semplice risposta del momento, indirizzata ad una persona che voleva apparire caritatevole in una occasione inopportuna, possiamo trovare in questa frase una critica ai vari metodi di governo delle nazioni del mondo. Alcuni hanno interpretato l'espressione del Signore Gesù come una delibera di Dio che vuole la miseria e che pertanto si oppone agli sforzi davvero considerevoli e senza dubbio meritevoli dell'uomo, che combatte con diversi tipi di lotta sociale per il benessere di tutti e per un mondo migliore, almeno economicamente migliore. In questa ottica si concepisce la povertà come una dimensione religiosa meritoria, più spirituale, meno incline al male, ma inutile dirlo, tutto questo non ha riscontro nelle scritture sante e sono pensieri che derivano dalla fantasia umana. Dio non demonizza la ricchezza, il benessere, ma critica l'amore per il denaro, l'avarizia e l'uso malvagio che si può fare dei beni materiali. Possiamo obiettare che il Signore non ha inteso deliberare la miseria e neppure consacrarla a simbolo di spiritualità. Ha solamente con la sua frase constatato che la miseria esisteva al suo tempo e che anch'essa è espressione del peccato e avrebbe continuato ad esistere in ogni tempo. Con questo ha voluto precisare che l'uomo, malgrado le diverse forme di governo adottate, democrazia o dittatura, capitalismo o proletariato, non sarebbe riuscito a superare le classi sociali e ad abbattere il bisogno, la povertà, la miseria. Infatti, anche oggi, e siamo già nel terzo millennio, nell'epoca all'insegna del progresso, a tante nazioni che vivono nel benessere e nell'agiatezza, si contrappone la fame nel mondo e la triste realtà di tantissime persone che muoiono per mancanza del necessario. La Chiesa delle origini a suo tempo, motivata dall'amore di Dio, si mosse per risolvere al suo interno questo problema e questa ingiustizia, promuovendo un equilibrio economico fra i suoi membri. Dio ci chiama ad essere generosi. Chiama me e chiama voi ad aprire la mano al fratello povero e bisognoso. Ci chiama a bandire l'egoismo e l'avarizia e manifestare la nostra riconoscenza a Dio per quanto ci elargisce, divenendo strumenti, proprio noi, strumenti della sua provvidenza per il bene di altri.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
3: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
5: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
6: L'esempio è il precetto migliore. Esopo, nato nel 620 a.C., è autore greco e ci dà una parola interessante perché richiama la saggezza, è una saggezza antica, ma richiama una verità esemplare. Noi tante volte ci accontentiamo di sapere tante cose e non ci preoccupiamo di metterle in pratica. Eppure, essendo un greco, ci dà una parola importante, che ci richiama ai principi ebraici, ai principi giudaici, dove Gesù ci insegna che è importante mettere in pratica quello che sappiamo, perché quello che sappiamo non è utile se non lo pratichiamo, quello che sappiamo non è importante se non ci coinvolge al punto di metterlo in pratica. Ecco, Gesù diceva: chi ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sulla roccia. Cade la pioggia, vengono le inondazioni, soffiano i venti, si abbattono su quella casa, essa però non crolla perché è fondata sulla roccia. E in questo caso la roccia è costituita dal fatto che si mette in pratica questa parola che si è udita, questa parola che noi riceviamo dal Signore, questa parola che riteniamo importante. Se è veramente importante per la nostra vita, è giusto che la mettiamo in pratica. E se la mettiamo in pratica, con l'esempio che manifestiamo, mettendo in pratica quello che crediamo, è il modo migliore per insegnare. L'esempio è il precetto migliore. L'esempio è la maniera migliore di insegnare a chi ci sta vicino. È il modo migliore di rendere pratico, di rendere operativo quello che crediamo in fondo al nostro cuore. È così che Dio manifesta il suo amore verso di noi, non semplicemente dicendo ti voglio bene, ma dando la sua vita per noi. Dio manifesta la grandezza del suo amore verso di noi dandoci suo figlio, dandoci se stesso, dando la sua vita per salvare la nostra, dando se stesso, mettendosi lui stesso in discussione, mettendosi lui stesso al posto nostro, facendosi crocifiggere al posto nostro, quindi morendo lui stesso per i nostri peccati. In questo modo Dio dimostra che ci ama davvero e ci insegna ad amare nella stessa maniera. Così come noi riceviamo l'amore di Dio in questo modo, anche noi siamo chiamati da Dio ad amare il nostro prossimo, ad amare i nostri amici sicuramente, ma anche i nostri nemici. Ecco che la parola di Cristo si rivolge a noi e ci insegna ad amare e a vincere il male col bene. Ecco che i figli di Dio, quelli che amano davvero il Signore, quelli che fanno sul serio con Dio, non solo sanno la teoria dell'amore, ma la mettono in pratica, perché imparano da Dio che per primo ci ha amati e il suo amore è venuto verso di noi in maniera così forte, così potente, che Dio ha veramente tanto amato questo mondo fino a dare il suo figlio. E questo dono che Dio ci ha fatto, è quel dono che oggi ci salva, è quel dono che ci redime, è quel dono che ci dà salvezza. Ed è l'espressione massima dell'amore del nostro Dio, del nostro Signore. Ed è anche quell'amore che ci insegna ad amare e a vincere quindi il male col bene, ad amare i nostri amici e i nostri nemici in modo intenso, in modo concreto, in modo pratico. Quindi con queste parole vi saluto e un abbraccio da Giacomo.
5: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Benvenuti amici alla Buona Novella, un titolo così arcaico per un programma così moderno, così pertinente al giorno d'oggi e ad ognuno di noi. Ma questa è la strana ed attraente qualità del buon annuncio che Cristo ci ha portato. È sempre fresco e sempre adatto per ogni bisogno. Quest'oggi la nostra meditazione ha per titolo «Molte donne, ma pochi uomini». Se si dà un'occhiata alla Chiesa tradizionale, troviamo che il clero è composto esclusivamente da uomini, però chi compone la Chiesa sono per la maggior parte donne. In tante assemblee vediamo spesso lo stesso fenomeno. Come spiegarlo? State con noi. Sentiamo un po' cosa dice il Vangelo.

Partecipavo ad una classe biblica con Carla. La signora, là vicino a noi, una delle signore presenti, parlando di una cosa e dell'altra, ci disse come dalla sua parrucchiera un giorno una cliente portò un cesto pieno di bellissimi pomodori. Erano, lei disse, così belli che tutti i presenti non solo ne presero alcuni, ma vollero pure sapere come li aveva coltivati e che qualità di pomodori erano. Alla fine della lezione fu chiesto come noi, gente comune, possiamo essere usati da Dio per attirare anime a Lui. Ed io risposi con i pomodori. I presenti mi guardarono perplessi e costernati. Certi si misero a ridere. Con i pomodori, domandarono, e che c'entrano i pomodori con il Vangelo? Ai tempi di Gesù nessuno sapeva neppure che c'erano i pomodori. Io risposi, ma sì che c'entrano. Fu infatti Giovanni il Battista che ai farisei e ai sacerdoti che chiedevano cosa loro dovevano fare per entrare nel regno di Dio, rispose, fate dei frutti degni di ravvedimento. Fate dei frutti. E non dite, disse a quei farisei presenti, non dite, noi siamo figlioli di Abramo, noi siamo figlioli di Abramo. La Signora ci ha detto come tutti furono impressi da bei pomodori. Se noi vogliamo portare altre persone a Cristo, dobbiamo anche noi far vedere dei buoni frutti. Dobbiamo far notare quello che il Vangelo ha fatto in noi. Dite, chi vede in noi la gente? Cosa vede? Vede dei frutti di ravvedimento? Non basta dire, ma io sono un buon cattolico, o ma io, sai, io sono evangelico, oppure io leggo sempre la Bibbia. Se quella signora avesse portato dei pomodori ordinari, nessuno li avrebbe preso, no? Così è di noi, dobbiamo produrre dei frutti, bei pomodori. E allora quando la gente vedrà che i frutti del Vangelo ha portato in noi sono davvero belli e buoni, non solo Cristo ne sarà glorificato, ma tante anime verranno attirate a Lui. Questo, cari amici, vale anche oggi per ognuno di noi.

Nella narrazione evangelica noi troviamo due passaggi quasi identici che a prima vista sembra rispecchino la narrazione delle stesse persone in uno stesso episodio. E in verità sì, si tratta delle stesse persone, ma a un'attenta lettura ci accorgiamo che un autore ce le fa vedere al principio del ministero di Gesù, l'altro ce le fa vedere alla fine di esso, infatti proprio alla sua crocifissione. È Luca che al principio dell'ottavo capitolo scrive: «E avvenne che egli andava intorno per le città e i villaggi predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. Con lui vi erano 12 uomini e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, le quali lo sostenevano con i loro beni». Qui, dunque, apprendiamo che queste donne erano con Gesù fin dal principio. Poi, leggendo il Vangelo di Matteo, troviamo al capitolo 27, versetti 55-56, e là erano presenti anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Fra di loro c'era Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Impariamo quindi che c'erano molte donne e che dal principio fino alla fine servirono e finanziarono il ministero di Gesù. Chi erano queste donne? Non lo sappiamo. Solo 2 degli evangelisti ne parlano e ne identificano solo 5: Maria Maddalena, Susanna, Giovanna. E alla fine Matteo aggiunge Maria la madre di Gesù e Maria la madre di Giovanni e Giacomo. Si identificano insomma solo quelle che erano o parenti o donne assai note. La maggioranza di esse era là, serviva e dava giorno dopo giorno in umiltà e nell'ombra. Tante donne e troppi pochi uomini, solo 12. Di cui alla fine ne resta solo uno, il più giovane, Giovanni, vicino alla croce, e Pietro, il più vecchio, che guarda da lontano. Queste donne le troviamo che seguono Gesù e sostengono lui e i 12 che andavano con lui dal principio fino alla fine. E infatti esse saranno quelle che per prime lo vedranno risorgere, per prime dichiareranno al mondo la sua vittoriosa risurrezione. Matteo ci dice che lo seguirono in Galilea, in Giudea e in Gerusalemme. In poche parole, loro furono con Gesù ovunque lui si trovò. Geograficamente e cronologicamente loro rimasero con lui sempre. E Luca ci dice la ragione. No, non lo fecero per curiosità, non lo fecero per cieca ammirazione. Loro erano là per finanziare l'impresa di Gesù e sostenere e servire lui e i suoi discepoli. Noi leggiamo che Gesù andò da un villaggio in villaggio e se molti furono guariti, se molti furono sfamati, se molti furono spiritualmente dissetati alla fonte dell'acqua viva, fu dovuto a queste donne che, nell'ombra e in silenzio, sacrificalmente servirono e dettero dalle loro finanze, perché amavano e credevano in Cristo. Oh, certo, qui in queste poche righe il gruppo delle femministe potrebbe trovare ammonizioni per proclamare i loro diritti di uguaglianza. Se queste donne non fossero state là, cosa mai avrebbero fatto quei soli 12 uomini? Eccoli che quando arrivano alcuni piccoli bambini non dimostrano alcuna pazienza, ma sono pronti a scacciarli.
Ecco che quando davanti alla moltitudine affamata Gesù suggerisce che loro per una volta si mettano le mani in tasca e loro comprino il pane, eccoli che protestano. Noi dobbiamo sfamarli, noi dobbiamo pagare. Eccoli che davanti all'ostilità di alcune città loro sono pronti e vanno a chiedere l'autorità di far cadere fuoco dal cielo su di esse. Oh sì, qualcuno fece qualcosa, ci fu un uomo ricco e dotto che di notte andò da Gesù, ma poi cosa fece? Lo vediamo solo apparire con Giuseppe da Arimatea alla fine per servire Gesù quando ormai Gesù era morto. Io mi domando di nuovo se non era per quelle molte donne dove il Vangelo sarebbe arrivato. E certo dobbiamo ammetterlo, che molto del successo del ministero di Gesù va attribuito a queste umili serve. Oggigiorno nelle chiese evangeliche chi è che porta il pesante fardello di mandare avanti le chiese? Numerate i presenti, cosa trovate? Tante donne e pochi uomini. In America il movimento missionario è sempre stato finanziato e sostenuto da una stragrande maggioranza di donne. Questi nostri programmi radio, se ricevete il nostro resoconto finanziario mensile, voi vedrete che la maggior parte sono le donne che ci sostengono. Ed io devo ammettere che nei miei 50 anni ho anch'io avuto molte donne che nel silenzio e nell'ombra hanno dato, pregato e sostenuto con grandi sacrifici. Ma c'è un'altra grande contribuzione che queste molte donne dettero al Vangelo di Cristo. Una contribuzione che, se notata, vale anche per noi. Osserviamo, queste donne furono con Gesù dal principio fino alla fine. Ora questo era il requisito richiesto per essere considerato un apostolo. Certe di quelle donne furono infatti le prime a vederlo risorto e ad esse fu dato dal risorto Redentore il comando di andate e dite ai fratelli. Ma ecco che quando la Chiesa si riunisce dopo l'ascensione per nominare un apostolo al posto di Giuda che si era ucciso, nessuna di loro si presentò a reclamare il proprio diritto. Nessuna chiese mai di essere riconosciuta come un apostolo, come pastore o evangelista. Nessuna di loro si fece avanti e volle essere proclamata nel numero degli anziani o degli evangelisti. Oh no, queste donne erano troppo occupate, troppo prese dall'amore per il Redentore per andare a ricercare titoli ed onori. Ma lo so, certo, sì, che ci furono diaconesse come Priscilla, certo che ci furono nella nuova Chiesa di Cristo donne che profetarono come le quattro figlie di Filippo. Sicuro ci fu Lidia, che nei pressi della città di Filippi guidava un gruppo di donne nella preghiera e nella cui casa nacque una chiesa. Queste donne, sì, servirono come anziani, come diacono, come evangelisti, come predicatori, ma mai richiesero titoli. Quante oggigiorno nelle nostre chiese, nell'ombra e nel silenzio, servono, danno e testimoniano e pregano e portano anima al Signore senza voler riconoscenze o titoli da alcuna sorta. E dall'altro lato, io mi ricordo di una cara sorella, membra di una chiesa evangelica in California, la quale volle essere eletta come pastore. E quando il suo titolo le fu contestato, ne nacque un'aspra lotta, prima in seno alla Chiesa stessa, poi nella denominazione, che risultò nella divisione della Chiesa, la quale fu poi espulsa dalla denominazione e perse anche la comunione con il resto delle altre Chiese. In tante altre Chiese, oggigiorno, in tante altre denominazioni, ci sono donne che vogliono fare queste cose, che esigono di essere proclamate pastori, che vogliono questi titoli, ma devono essere loro ammirate?
portò questa donna di cui io parlo, come lei insisteva di voler fare, di portare le donne a un alto livello di riconoscenza e di servizio? La mia umile opinione è che no, non lo fece affatto. E meglio cosa sarebbe stata se anche lei si fosse unita e avesse imitato il numero delle molte donne che, come queste che troviamo qui vicino a Gesù, servirono e ministrarono non solo a lui, ma a tutto il resto degli apostoli e dei discepoli. Del resto fu Gesù stesso che disse che il maggiore di voi sia quello che è il servo di tutti. È vero ed è importante che noi osserviamo che queste donne avevano delle qualificazioni speciali. Rileggiamo. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Eccole qua le qualificazioni. La prima qualificazione è che esse erano state con Gesù. Se noi vogliamo servire nella Chiesa, uomini o donne, non importa, con efficienza e proficuità, per prima cosa dobbiamo stare con Gesù. Dobbiamo spendere del tempo nello studio della sua parola, nella preghiera, e questo è vitale per uomini e per donne. Tutti noi dobbiamo farlo, e infatti nessuno dovrebbe essere accettato come membro di una chiesa o di qualsiasi assemblea cristiana se non c'è chiara evidenza che questa persona sia stata con Gesù e da lui abbia ottenuto salvezza e redenzione. Purtroppo oggi sono troppe le persone che si chiamano cristiane, ma che mai sono passate attraverso al ravvedimento e alla rigenerazione. E questo ci porta al secondo requisito. Notiamo che Gesù aveva guarito queste donne da malattie e le aveva liberate da demoni. Cari ascoltatori, ad un punto nella vostra vita siete stati o sarete ammalati, in bisogno di guarigione. Spero e mi auguro che fisicamente siate stati sempre bene e lo sarete per sempre, ma c'è un male peggio di qualsiasi altro male di cui voi dovete essere guariti, ed è il peccato che ha infettato ognuno di noi. Ora, è facile ammettere che sì, noi tutti siamo peccatori. Nessuno può dire di essere senza peccato. Quello che risulta difficile è riconoscere e credere alle conseguenze del peccato. La Bibbia dice che noi siamo morti nel peccato, capite? Morti. Inoltre ci dice che noi, a causa del peccato, siamo privi della gloria di Dio. Certi a questo non credono. Oh sì, qualche peccatuccio lo faccio, sì, ma io non ho mai ammazzato, non ho mai rubato, non ho mai dato falsa testimonianza, e poi si fermano lì. Ma vedete, questo viene dal falso ed erroneo insegnamento che ci è stato impartito dalla Chiesa Cattolica da cui noi tutti proveniamo, dove il peccato è diviso in due categorie, peccati mortali e peccati veniali, peccati gravi e peccati leggeri. Questo non è quello che insegna la Bibbia. Davanti a Dio c'è solo un peccato. Ogni peccato mena a morte. Tutti siamo morti, dice la Bibbia, nella nostra ribellione ed incredulità. Tanti mi hanno detto: oh, se io potessi sentire parlare Dio, o se potessi vederlo, allora io farei questo, io farei quello. Ma amici, può un morto vedere e sentire? No. Ed è per questo che mai sentirete o vedrete Dio. Voi siete morti, spiritualmente morti. Voi avete bisogno, come quelle donne, di essere guariti da questo contagio che ha atrofizzato il vostro spirito e che vi tiene legati al male.
La Maddalena, ci dice Luca, fu liberata da 7 spiriti maligni. Ora noi pure abbiamo bisogno di essere liberati dal capo di tutti gli spiriti maligni, da Satana, il quale ci tenta e ci incita a rimanere così come siamo, nella nostra santa religione, nella chiesa dei nostri antenati, di rimanere ed osservare le nostre antiche tradizioni. Oh, belle parole, non è vero? E spesso ce le sentiamo dire da tanti, e specie dal clero. Ma lo sapete, queste sono tentazioni, questo è Satana che parla. Noi amici abbiamo bisogno di lasciare le antiche tradizioni, la Chiesa, le dottrine dei vostri vecchi, e di tornare alla parola di Dio, al Vangelo, e di cominciare a seguire non una Chiesa ma un Salvatore, l'unico che ci è stato dato e che è il Signor Gesù Cristo. E se ci diamo a seguire Lui, non passerà troppo tempo che Egli ci guarirà dalla lebbra mortale del peccato e ci farà rinascere in novità di vita. E allora lo sentiremo parlare, e allora ovunque il guardo girerete vedrete il Creatore nelle sue somme opere, e allora se continuerete in meditazione e preghiera sarete presi in sommi applessi di indescrivibili estasi. Ora, in persone in cui è venuto ad abitare lo Spirito di Dio, non c'è più posto di superbe ambizioni, non c'è più posto di titoli e desideri di lodi e di riconoscenze umane, ma solo di servire in umiltà di cuore. Anni fa, quando la nostra piccola chiesetta crebbe, alcuni uomini pensavano che si doveva imitare le altre chiese e anche noi avere diaconi, anziani, e personalmente io non ho mai avuto interesse in titoli, né li ho mai cercati o impartiti. Un giorno uno di questi uomini si lagnò presso un pastore che in quel tempo, essendo pensionato, viveva con una figlia vicino a noi. Lui disse: «Ma perché volete essere eletti diaconi? Voi uomini siete tutti diaconi qui. Io vi vedo che servite, che lavorate, che vi date da fare. Che pensate, che il titolo vi farà essere migliori servitori di Cristo?» Poi disse a me: «Eros, e arriverete a nominare o a eleggere anziani e diaconi, mai considerate quelli che chiedono il titolo, ma solo coloro che nell'ombra servono in silenzio». E questa era la dote preziosa che queste donne avevano. Tante donne, solo 12 uomini. Sì, questo passaggio sembra diretto alle donne, ma in realtà è invece diretto agli uomini. Amici, non vi sentite umiliati a leggere che con Gesù c'erano molte donne, più donne che uomini? Non vi sentite mortificate leggendo che questi 12 uomini si facevano sostenere dalle donne? Oh, che vergogna! Il periodo più brutto della mia vita fu quello della mia gioventù, quando, finiti gli studi, non potevo trovar lavoro e dovevo farmi mantenere da mia madre. Mi sentivo male, mi vergognavo, e fu quella la ragione che mi spinse a lasciare la mia patria e andare in California. Ora, amici, nel regno di Dio non c'è disoccupazione, c'è lavoro per tutti. Non lasciate che lo facciano tutte le donne. Anche noi rispondiamo, anche noi diamoci all'appello di Cristo. E se anche voi, amici, avete bisogno di ravvedervi, riconoscete che siete peccatori e avete bisogno di rigenerazione e salvezza, anche voi avete bisogno di vedere che le donne della vostra assemblea devono essere onorate, come l'Apostolo Pietro vi esorta a fare, e non a spingerle indietro. Loro hanno bisogno e hanno il diritto di parlare, di pregare, di chiedere un inno, di far domande quando non capiscono qualche insegnamento. Non sono persone di seconda classe, da essere scartate e azzittite. Dovete render loro onore, perché, come Pietro ci ricorda, sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite. Avete capito? Onde le vostre preghiere non siano impedite. In altre parole, in un'assemblea dove le donne non sono onorate e considerate al pari degli uomini, le preghiere di tale assemblea non vanno al di sopra del soffitto. Sì, queste molte donne furono utilissime al ministero di Gesù.
Ce ne vollero molte, probabilmente per l'inefficienza degli uomini. Queste donne sono tuttora necessarie ai pochi uomini che frequentano le chiese. Sono necessarie al regno di Dio ed è nostra preghiera che voi, care ascoltatrici, vogliate cercare Gesù, seguirlo, ricevere da Lui salvezza e poi assieme ai vostri mariti, come nel Nuovo Testamento fecero Aquila e Priscilla, venire le colonne della vera Chiesa del Salvatore Gesù. Per voi noi preghiamo e da voi ci aspettiamo di ricevere un cenno, un saluto e una preghiera. Che Dio vi benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Ecco amici, benvenuti a Contrappunti. Quello che vi ho appena letto è un versetto tratto dall'Epistola di Paolo agli Efesini al capitolo 3. Si parla qui della potenza di Dio che opera in noi. Ecco, il Signore, come sappiamo, con la sua parola ha fatto i cieli, con il suo soffio ha creato le stelle, le ha sistemate al loro posto, con un gesto della sua mano, potremmo dire così un po' poeticamente, ha dipinto il tramonto e ancora poeticamente, con il sorriso, ha dato la vita, ha fatto battere ogni cuore. Ecco, è incredibile pensare che le mani di Dio abbiano formato ogni cosa che noi vediamo qui su questa terra, e che Dio stesso, il Dio della creazione, dica che noi abbiamo questa potenza in Lui. Ecco, se siamo figli di Dio, se crediamo in Lui, allora c'è in noi questa forza, la forza della fede, la forza di spostare le montagne. C'è la fede per camminare sull'acqua, come ha fatto l'Apostolo. Ecco, in noi c'è colui che è la via, la verità e la vita. Ecco, perciò allora quando ci sentiamo inutili, ecco allora ricordiamoci che la nostra carne, le nostre ossa contengono più di quello che l'occhio vede, perché è il Signore stesso che brucia in noi, o meglio dovrei usare il condizionale, dovrebbe bruciare dentro di noi. Ecco, non c'è nulla che sia al di là della nostra portata quando lasciamo che il suo spirito si liberi e dimori dentro di noi. Il Signore ha messo in moto il mondo, lo mantiene in movimento, per così dire, ha formato le onde dell'oceano, e allora veramente dobbiamo crederci quando sentiamo questa affermazione che il Dio della creazione dice che opera questa potenza in noi. Ecco perché vi ho fatto questa introduzione, ma un po' l'ho fatta per introdurvi la prima canzone del programma di oggi che ascoltiamo adesso, una bella canzone di Rebecca St. James, e un po' anche per anticiparvi quelle che saranno alcune delle brevi considerazioni di quest'oggi, appunto sulla creazione, sull'esistenza di Dio. Allora, come dicevo, adesso la musica, Rebecca St. James, In Me. Ovviamente, tempo permettendo, non parleremo solo di questo qui a Contrappunti, però lo scoprirete strada facendo. Allora, mi raccomando, restate in mia compagnia.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

Era Rebecca St. James quella che abbiamo appena ascoltato. Ecco, di che cosa ci parlano i giornali, i telegiornali, radiogiornali, quello che volete. Ecco, si sente parlare di guerre, di terrorismo, di atrocità, di ingiustizie, di malattie, di povertà, di violenza, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, e sentendo parlare di questo, ovviamente sempre più persone si domandano se Dio veramente esiste. Ecco, molti sono convinti che questi eventi sono proprio la prova, la conferma che Dio appunto non esista. Ecco, certo sarebbe bello poter fare un semplice test e provare con altrettanta schiettezza il contrario. Questo significherebbe troncare millenni di domande, risolvere molte discussioni filosofiche e forse portare molto conforto o anche scomodità ad altri. Ecco, quello che volevo condividere con voi adesso lo traggo da un articoletto apparso sul periodico dell'Esercito della Salvezza. Ma Dio esiste veramente? Questo il titolo dell'articolo. Ecco, sfortunatamente la verità è che nessuno ha mai potuto e potrà mai fornire prove scientifiche, prove incontrovertibili riguardo la realtà di Dio. Come afferma il dottor Bradley, noto docente universitario americano e credente, nel suo trattato Evidenza scientifica sull'esistenza di Dio, Bradley dice: si dovrebbe comunque enfatizzare che nessuno può scientificamente provare o meno l'esistenza di Dio. Ciononostante, continua Bradley, è perfettamente plausibile di studiare il carattere dell'universo e chiedersi che cosa ci suggerisce la nostra ragione. Un creatore intelligente oppure un universo che in qualche modo si è creato da solo? Ecco, anche se non potremo mai provare concretamente l'esistenza di Dio, ci sono però alcuni fattori da considerare, e questi fattori ci dirigono con forza verso un essere divino. E intanto io rifaccio partire quel brano che vi avevo proposto in apertura di programma, What a Wonderful World, che mondo meraviglioso, degno commento musicale a quanto stiamo dicendo.

Ecco, guardiamo per esempio la Terra. Come ha scritto Marilyn Adamson, un ex ateo, la dimensione della Terra e la sua corrispondente forza di gravità trattiene un sottilissimo strato di gas formato da nitrogeno e ossigeno sulla superficie. La Terra è il solo pianeta conosciuto equipaggiato da una tale atmosfera appropriata per la vita delle piante, la vita degli animali e del genere umano. A questo proposito possiamo aggiungere la distanza perfetta della Terra dal Sole, l'inclinazione delle sue assi. Se la Terra fosse soltanto di pochissimo più lontana dal Sole, noi, come sappiamo, geleremmo, e se fosse invece più vicina, anche di poco, arrostiremmo. Su una nota, ecco, un po' più personale, vediamo quale complessità si trova nel cervello umano. Il cervello riceve più di 1 milione di messaggi al secondo, registra e seleziona memoria, conoscenza, idee, risposte emotive, sensazioni fisiche e controlla poi inoltre tutte le funzioni del corpo. Come si può spiegare l'esistenza del cervello umano? Si chiede Adamson. Solamente una mente più intelligente e con più conoscenza avrebbe potuto crearlo. L'astronomo Sir Frederick Hoyle ha paragonato il credere che la vita sia frutto del tempo, della coincidenza e della materia in questo modo. Sarebbe come credere che un tornado, spazzando con la sua forza attraverso un magazzino di rottami, costruisse un Boeing 747 servendosi del materiale assemblato. Secondo uno degli illustri scienziati che hanno scoperto il DNA, il dottor Francis Crick, l'origine della vita appare essere quasi un miracolo. Così tante hanno dovuto essere le condizioni da soddisfare affinché il ciclo vitale potesse avere inizio. Anche se questi fatti scientifici toccano soltanto marginalmente la superficie del materiale di studio a nostra disposizione, ecco, questi formano le fondamenta per una teoria più che credibile, cioè che il nostro mondo è basato su un disegno ben preciso, un disegno al di fuori di qualsiasi pura coincidenza. Ecco, fin qui questo articoletto. Adesso facciamo una pausa musicale e poi faremo ancora qualche breve considerazione insieme. Questo è Giuseppe De Chirico, un brano tratto dall'album Volo, un album di qualche tempo fa, si intitola Big Bang.

Come ho detto più di una volta, non ho la pretesa di dire l'ultima parola in merito ai vari temi che trattiamo qui nel nostro programma. Ancora di più, ecco, questo vale per il soggetto che abbiamo cercato di toccare quest'oggi, la sorgente della vita. Ma Dio esiste veramente? Ecco, nessuno può, come diceva il dottor Bradley in quest'articolo che abbiamo visto, nessuno può scientificamente provare o meno l'esistenza di Dio. Ovviamente quanto ho voluto dire è per mettere in voi un pochino una pulce nell'orecchio, passatemi il termine, in modo che vogliate approfondire questo argomento. Ecco, dicevo, alcune considerazioni per chiudere questa parte di Contrappunti quest'oggi. Ci sono molte persone che credono all'esistenza di Dio. Ecco, il peggior sbaglio però che queste persone possono fare però è quello di limitarsi a credere in un Dio unicamente antropomorfico, cioè un'energia, una forza, il creatore di ogni cosa, e pertanto un Dio lontano, un Dio impersonale. Il Dio invece di cui ci parla la Bibbia non è affatto descritto in questo modo. Fin dalla creazione Dio ha voluto avere un rapporto, una relazione con l'uomo. Ha cercato in ogni maniera di rivelarsi a lui. Ecco, Dio, come sappiamo, è amore. Il suo carattere pertanto si è rivelato nel modo più completo, attraverso, come sappiamo, l'estremo amore che ha mostrato sacrificando se stesso in Gesù per la salvezza dell'umanità. Ecco, questo scopo di redenzione si cuce nella storia biblica del suo popolo e nella nostra storia. L'Iddio della Bibbia è davvero un Dio personale, un Dio nel quale possiamo gioire, possiamo confidare, colui che amministra giustizia e salvezza anche quando non lo vediamo, anche quando non riusciamo a vederle. Ecco, gettiamo allora su di lui ogni nostra preoccupazione, perché egli, come ci ricorda ancora la scrittura, quindi Dio stesso, avrà cura di noi. Dio si cura dei nostri affari, dell'essere umano, quando questo appunto gli affida la sua vita. Personalità come Daniele, Pietro oppure l'apostolo Paolo hanno potuto riconoscere e vivere secondo la guida sicura di Dio, e noi altrettanto possiamo dipendere da lui. Il Dio della Bibbia è colui che è stabile. Il suo amore è rimasto costante nell'infedeltà e nella disubbidienza del popolo di Israele, ed egli rimane ancora costante anche nella nostra disubbidienza. E qui concludo questa prima parte di Contrappunti con questo versetto tratto dal Salmo 119. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli, la tua fedeltà dura per ogni generazione.

0: State ascoltando Contrappunti, al microfono Mario Pieri.
1: Voltiamo decisamente pagina adesso. Quella che abbiamo appena ascoltato era Patrizia Borlotti, L'amore eterno, il titolo del brano. Parliamo adesso di pettegolezzi e in proposito Paolo Moretti sul mensile. Il Cristiano scrive: fra le tante parole appartenenti alla lingua inglese, ma ormai in uso comune nel nostro vocabolario italiano, ce n'è una di recente introduzione. Questa è la parola gossip, cioè chiacchiera, appunto pettegolezzo. È una parola diventata presto di moda, ormai si parla infatti di riviste gossip, sono in genere quei settimanali che normalmente troviamo dal parrucchiere, che si dedicano appunto ai tanti pettegolezzi relativi alla vita di tanti personaggi più o meno famosi. Ora è evidente che se le riviste e le trasmissioni gossip sono di moda è perché hanno un vasto pubblico che le legge, che le guarda. Il pettegolezzo infatti non è alimentato soltanto da chi lo diffonde, ma anche ovviamente da chi lo ascolta. E pensare che fino a qualche tempo fa una persona pettegola veniva giudicata in modo negativo. Ecco, non ho in mente soltanto l'esortazione rivolta da Paolo a Timoteo perché si tenesse alla larga dalle donne che, non avendo di meglio da fare, andavano in giro per le case a diffondere i loro pettegolezzi. Ecco, penso anche al fatto che definire una persona come pettegola esprimeva un giudizio fortemente negativo nei suoi confronti. E oggi tempi cambiano, le cose sono radicalmente cambiate. Le persone pettegole non sono soltanto tollerate, ma sono anche apprezzate, ricercate, fino a diventare degli esempi ovviamente fra virgolette da imitare. C'è addirittura chi indica il pettegolezzo come la cura ideale per affermare la propria personalità o, come si dice con una parola alla moda, per acquistare autostima e quindi per stare meglio. Si parla, senza alcun pudore, di gossip terapia, cioè una cura della personalità basata proprio sul pettegolezzo. Altro che se le cose sono cambiate, quella che un tempo veniva indicata come una malattia oggi viene proposta addirittura come una medicina. Il ragionamento è molto semplice: osserva bene gli altri cercando di individuarne i loro difetti, poi parlane quanto puoi e più che puoi, e se tu non hai quei difetti, allora parlandone ti sentirai migliore e migliorerai la tua salute, perché acquisterai certamente una maggiore stima di te stesso. Se invece riconosci che li hai anche tu, allora sarai incoraggiato e consolato dallo scoprire che si tratta di difetti condivisi, secondo quello che è il detto comune, mal comune mezzo gaudio. Ecco, è triste quando assistiamo ad un ribaltamento dei valori nella società intorno a noi, ed è ancora più triste quando assistiamo che questi nuovi valori, che valori per la verità non lo sono affatto, penetrano anche nella Chiesa di Dio, fra i credenti. Ecco, la gossip terapia in realtà non cura, ma distrugge. Distrugge la nostra relazione con noi stessi, la nostra relazione con gli altri e anche la nostra relazione con Dio.

Bene, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi qui a Contrappunti. Non perdetevi il nostro prossimo appuntamento insieme, restate ancora con noi perché fra poco seguiranno altre interessanti proposte. Noi comunque ci risentiremo come sempre molto molto presto, sempre qui.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM.

Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: E rieccoci in linea anche oggi con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, con cui riprenderemo e continueremo a parlare dei problemi legati all'adolescenza e ai rapporti degli adolescenti all'interno della famiglia, fra di loro e via dicendo, anche in relazione ovviamente alle possibilità e alle problematiche create da eventuali dipendenze. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco, grazie, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Benissimo, allora guarda, io oggi avrei qua, ce l'ho davvero qui fra le mani, uno stampato che in fin dei conti è un articolo di un'agenzia di stampa che si chiama Agape Press e che riporta i risultati di alcuni studi recenti svolti negli Stati Uniti e sponsorizzati da una commissione, quella che si chiama Commission on Children at Risk, cioè una commissione sui bambini a rischio, secondo cui cioè uno studio che porta a delle conclusioni molto interessanti, fra cui per esempio il fatto che per aiutare gli adolescenti soprattutto ad essere più partecipi della vita sociale, più prudenti per esempio come autisti, più pronti a partecipare anche ad attività extracurricolari a scuola come sport e altre questioni, perché accada tutto questo, la religione addirittura e più specificamente le comunità che riescono a trasmettere un certo tipo di convinzione, di valori, di morale che ha riferimento anche a una fede religiosa, tutto questo può aiutare questi giovani ad avere un senso del trascendente, dell'universo ordinato e del loro posto nell'universo. Allora, sembrano tutti concetti molto molto alti, molto elevati e forse anche un po' fuori dal mondo, però così leggendo questo articolo volevo commentarlo insieme con te citandoti alcune cose interessanti. Per esempio, questa commissione si autodefinisce una iniziativa indipendente cosponsorizzata da alcune altre associazioni come la scuola medica Dartmouth oppure la Young Men's Christian Association oppure ancora l'Istituto per i Valori Americani, Institute for American Values. È costituita da un gruppo di 33 persone tra pediatri, scienziati, ricercatori ed esperti nel campo della salute mentale e del servizio fra i giovani. Questa commissione si è formata a causa di una crescente consapevolezza che i bambini, gli adolescenti, stanno affrontando una crisi sempre più diffusa e profonda. E questo non soltanto negli Stati Uniti, direi, ma credo a livello generale, un po' in tutto l'Occidente. Insomma, sembra che la gioventù sia stata colpita in misura sconvolgente, dice questa commissione, da difficoltà di tipo mentale, emotivo, compresi depressione, ansia, capacità ridotta di prestare attenzione, disturbi comportamentali, pensieri suicidi e anche una vasta gamma di disturbi fisici come malattie cardiocircolatorie, ulcere e via dicendo, che hanno tutti alla radice problemi di tipo emotivo. Ecco, questo è già un quadro abbastanza chiaro della situazione che questa associazione rileva negli Stati Uniti, ma ripeto, mi pare che questa sia qualcosa che può essere riscontrabile anche qui in Europa o qui in Italia in particolare. Cosa ne dici?
3: Sì, non so in quale percentuale le cose si possono sovrapporre, anche perché c'è sempre una certa differenza culturale tra l'Europa e gli Stati Uniti, ma in generale penso si possa essere d'accordo per quanto riguarda proprio

0: le linee proprio ampie di questa iscrizione. Senz'altro c'è un bisogno maggiore che negli anni passati di punti di riferimento, perché non ci sono, e quando non ci sono ovviamente si cerca di trovarli nel modo più che sembra il più semplice possibile. Mi colpiva quello che dicevi all'inizio sull'effetto delle comunità religiose in questo, perché in effetti uno dei problemi della società attuale è che è diventata così complicata, perché ci si super specializza in tantissime cose, che si perde la visione unitaria della vita. Nel senso, un esempio molto semplice per comprenderci: il medico che prima curava il malato adesso cura molto la malattia in maniera sempre più specifica, per cui c'è il medico specialista nella cura dell'orecchio che non sa niente dei problemi del dente, quindi c'è bisogno del medico specialista del dente, e così via. Questo porta a una grandissima proprio specializzazione, comunque esperienza di ogni singolo medico, ma i vari aspetti della medicina sono trattati in maniera sempre più frammentare, sempre più separata. Questo succede anche a livello della società in generale, nella scuola e in tante altre situazioni. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che non c'è più una visione unitaria, perché si va tutto a pezzettini, quindi ci si comporta a volte in maniera un po' schizofrenica, nel senso che in certi ambienti ci si comporta secondo certi criteri e secondo certi valori, secondo certi principi, in altri ambienti ci si comporta con criteri, principi differenti, ma a volte non ci si rende conto dell'assurdità di questo, che ci si comporta in modo differente in ambienti differenti, perché non si vede la vita come un tutt'uno, ma come una serie di scatolette separate l'una dall'altra. In questo i ragazzi tendono, e tutti noi di conseguenza, che anche se non sono più ragazzi, tendono a far fatica a vedere un senso nella vita, un senso in tutto questo, e ricercano magari il senso in ogni piccola attività. La religione, la spiritualità in generale, aiuta a vedere le cose in un'ottica differente, in un'ottica di un inizio e di un futuro, nel quale le cose non accadono per caso, ma hanno un senso, hanno un significato, c'è un disegno dietro tutto questo, c'è un ordine, e questo ovviamente dà una maggiore sicurezza e una maggiore stabilità nella persona, nei ragazzi in questo caso.
1: E tu, quando dicevi poco fa che appunto i ragazzi fanno fatica a trovare un senso nella loro esistenza, in fin dei conti mi fa pensare quasi a un cane che si morde la coda, perché se, come è giusto che sia, i ragazzi sono diciamo nella famiglia, dovrebbero trovare come primo luogo privilegiato, diciamo, la capacità di innestarsi nella vita, di capirne un po' il significato per poter poi trovare il proprio posto in essa, è evidente che se non riescono ad avere un senso chiaro della loro esistenza è perché non gli è stato trasmesso questo senso da parte dei genitori.
0: Senz'altro ci può essere una mancanza di trasmissione in questo, ma ricordiamoci che sono sempre anche bombardati da tantissime altre fonti di informazioni, quindi non scarichiamo proprio tutte le colpe sulla famiglia, poveri genitori che siamo, senz'altro abbiamo molte responsabilità e molti doveri e diritti nei confronti dei nostri figli, ma il fatto è che c'è proprio questa, la vita ci porta a vivere in maniera frammentaria. Quante volte magari nel nostro piccabento questa è un'altra situazione, questa è un'altra cosa, non si può vivere sul lavoro come si vive in chiesa o cose di questo genere. Cioè, tante volte viviamo la nostra vita secolare e la nostra vita spirituale in modo che a volte non si tocca, non si sovrappongono. Usiamo dei principi di onestà e rigorosità nel nostro rapporto con Dio, nella Chiesa, quando siamo la domenica, e poi il lunedì usiamo degli altri criteri nelle nostre decisioni, nelle nostre scelte, perché vabbè, il lavoro è il lavoro e bisogna giocare con le regole del lavoro. Questo è un esempio molto semplice di come a volte frammentiamo la vita.
1: Per cui dico, la stessa schizofrenia che c'è in famiglia o comunque nei genitori, i figli la replicano poi a loro volta man mano che crescono.
0: Ecco. Sì, considerando il fatto che l'adolescenza, di cui abbiamo parlato tante volte, è un periodo di bianco e nero.
1: Sì,
0: c'è l'estremismo, certo. Quindi non c'è. C'è l'assenza dei grigi, quindi l'adolescente è pronto a buttare via tutto se trova qualcosa che non, un particolare che non va, dice che non ne vale la pena, e questo ovviamente è una situazione di rischio. Per quello la religione, un rapporto corretto con Dio che può permeare e influenzare tutti gli aspetti della vita, può avere quell'effetto stabilizzante e di creazione di senso nella vita che tante volte manca.
1: Infatti. Un'ultima cosa, ecco, che magari possiamo cominciare ora e continuare nella prossima conversazione telefonica, visto che non abbiamo più tanti minuti a disposizione ora. Secondo il dottor Robert Shaw, che è uno psichiatra per bambini e per famiglie, direttore del Family Institute di Berkeley in California, negli Stati Uniti, secondo lui, ecco, lui ha scritto un libro di recente intitolato Il cancro della cultura americana, latitanza e permissivismo nella cura genitoriale e la conseguente piaga di bambini egoisti e infelici. Un titolo abbastanza lungo e ingombrante, però è abbastanza chiaro il messaggio che questo dottor Shaw dà attraverso le pagine del suo libro. Secondo lui una causa significativa di questo cancro della cultura americana, della latitanza, del permissivismo nella cura da parte dei genitori, è che i bambini e gli adolescenti stanno sperimentando, lui dice, una mancanza di sentirsi collegati con altre persone, una mancanza insomma di collegamenti profondi che abbiano anche un significato morale e spirituale. Lui dice che questi collegamenti sono di importanza vitale per i bambini nella fase dello sviluppo, perché il rapporto che gli esseri umani sin dai primi anni di vita hanno con gli altri è un rapporto quasi istintivo, cioè gli esseri umani sono, come dire, programmati per formare rapporti stretti fra di loro, a cominciare quindi dai genitori, i bambini con i genitori, e poi via via con gruppi sempre più estesi man mano che si cresce e via dicendo. Quindi dice, molti dei problemi che si incontrano oggi a livello di giovani è proprio questo sentirsi scollegati, che va in pratica contro quello che sembra essere la programmazione di ciascuno di noi come essere umano, cioè che invece è quello alla socialità, all'essere collegati ad altri nostri simili.
0: Sì, sono d'accordo su questo. La latitanza educativa si vede ormai a tutti i livelli. Un effetto forse della reazione alla repressione che c'è stata per molti anni. Ma proprio per confermare questo, sentivo proprio questa mattina una trasmissione radio su un radio nazionale, nel quale si commentava come tanti problemi disciplinari nella scuola derivano da una mancanza di disciplina a casa. Quindi si ritorna sempre a quelle che sono le origini per far crescere una persona. E quando ci si ritrova con adolescenti già con grossi problemi comportamentali, di disciplina, eccetera, è difficile tornare indietro e recuperare completamente le cose senza un intervento soprannaturale.
1: Infatti. Bene, allora, intanto grazie Gianfranco, dobbiamo chiudere qui velocemente. Grazie per questo tuo contributo alla riflessione su questi temi così importanti. Ci risentiamo allora la prossima volta, magari continuando a commentare gli esiti di questa commissione che di recente negli Stati Uniti è arrivata a delle conclusioni abbastanza interessanti sulla situazione sociale e familiare dei ragazzi e dei giovani adolescenti. Buon lavoro e a presto allora.
0: Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

È di nuovo una grande occasione che noi abbiamo di condividere la parola di Dio. Tante volte abbiamo talmente l'abitudine che non meditiamo sul fatto che è un privilegio enorme il fatto di essere qui. Essere nella libertà, avere la salute, guardarci nelle pupille, poter condividere l'amore fraterno, grande cosa. Faremo qualche riflessione su un capitolo bellissimo dell'Epistola ai Colossesi, il capitolo 3. Di fatto mediteremo un unico versetto, ma leggeremo un brano più lungo per contestualizzare meglio quello che poi commenteremo. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie al capitolo 3 dei Colossesi. Le epistole pauline, faccio una piccola premessa prima di leggere, sono un'espressione della dottrina cristiana. Lo Spirito Santo ha incaricato Paolo di scrivere queste epistole, ma quello che vorrei dire non è una descrizione fredda di una dottrina, è una descrizione appassionata da parte di Paolo. Paolo ha proprio nel cuore la Chiesa del Signore. Si sente proprio che lo Spirito Santo ha sottolineato a Paolo un amore per la Chiesa. Proprio quando voi leggete le epistole di Paolo è come se Paolo scrivesse a te. Non so, quando leggete le epistole, leggete il Vangelo, cioè vedete che lo Spirito Santo personalizza le cose. Quando noi invece rischiamo di parlare di fatti dottrinali, rischiamo di essere freddi, di essere un pochettino schematici. La parola di Dio non è mai così. Quando ci parla c'è sempre questo abbraccio dell'amore di Dio, e lo sentiamo anche qui. Leggiamo questo brano che è bellissimo. Il titolo che è stato dato è La vita nuova in Cristo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Non a quelle che sono sulla terra. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli dei ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia. E non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Amen. Potrei anche scendere dal pulpito, perché è un brano incredibile. Il versetto 15, lo rileggo: e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. È sicuramente uno dei brani più citati e più amati della Bibbia. Questo versetto 15 è un brano amato perché richiama un tema caro al cuore dell'uomo, un tema sul quale gli uomini stanno meditando e si sforzano da sempre: il tema della pace interiore. Trovare pace interiore vuol dire mancanza di stress, avere serenità, avere tranquillità, avere fiducia, essere tranquilli. Insomma, la pace interiore è quella che ti fa sentire bene in te stesso e con te stesso. Ecco perché è la cosa più ambita, la cosa più importante, che ci permette di vivere bene. Molte volte questo brano viene citato come conseguenza diretta della conversione e quindi come stimolo importante per accettare il Signore. Molte volte si dice: accetta il Signore ti darà la sua pace. È sicuramente vero,
in quanto la conversione è l'inizio del percorso, e senza inizio non c'è percorso e non c'è meta. Ma non è un automatismo, vediamo da quello che abbiamo letto qua. Il brano inizia con una sola lettera, il versetto 15, la lettera E. Avete notato? Nella Bibbia guardate che è tutto ispirato, eh? È verbalmente ispirato. La lettera E è una congiunzione in lingua italiana. Una congiunzione lega due testi, quello che sta a monte e quello che sta a valle. E qui nel nostro caso il versetto 15 è strettamente legato a tutto quello che abbiamo letto prima. Anzi, è una conseguenza di tutto quello che abbiamo letto prima. La pace, infatti, ci viene presentata da Paolo come l'effetto di un percorso, un vivere giornaliero i principi del Vangelo. Nel capitolo 3 Paolo apre la sua riflessione proprio con l'inizio di questo percorso, come inizia il brano del capitolo 3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate eccetera eccetera. Quindi, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, Paolo cosa dice con questo? Paolo dice: il discorso che sto per fare ha senso, ha una ragione d'essere. Quello che sto per dirvi ha importanza per voi se siete nati di nuovo, se siete risuscitati con Cristo, se Cristo è il vostro Salvatore e se Cristo è il vostro Signore. Altrimenti quello che sto per dire non c'entra per voi, perché inizia così: se dunque siete stati risuscitati con Cristo. E poi prosegue, ok? Se è così, allora è logico esprimere, dice Paolo, una nuova vita. Ritorno su questo concetto. Se siete risuscitati con Cristo, allora bisogna aspettarsi una nuova vita. Ed è bello perché qua definisce Cristo in un modo speciale. Dice: Cristo la vita nostra. Bellissimo questa cosa qua. Cristo la vita nostra. Quindi è logico, se siamo rinati con Cristo, che questa vita si manifesti, che si esprima e che possiamo aspirare a cose diverse da quelle che aspiravamo prima. Prima eravamo concentrati unicamente sulle cose terrene, con interessi prettamente istintivi, carnali. Lo vediamo, ci rendiamo conto della differenza o no? Perché sennò sarebbe difficile. E qua Paolo dice: se veramente Cristo, la vita nostra, è in noi, allora dovete aspirare, desiderare ardentemente, cercare le cose di lassù. Avete letto? Aspirate alle cose di lassù. La nuova vita ci spinge a guardare in alto, a Dio, e di conseguenza cambia la prospettiva della nostra vita. Capite che guardare così è un conto, guardare così è un altro, ok? Cambia la prospettiva anche visiva, ma guardare in alto, guardare a Dio, significa cambiare letteralmente prospettiva di vita. Un conto sono le cose terrene, seppur importanti, ce ne sono di cose importanti, ma sicuramente sono limitate, tutte, ok? Non esiste una cosa importante sulla terra che non sia limitata. Tutto limitato, tutto finisce. Un'altra cosa sono le cose di lassù, che hanno valore e durata eterna. Capite che se uno guarda al terreno ragiona in un modo, se uno guarda lassù ragiona in un altro modo. Cambiano completamente i valori in campo, e questo determina proprio un approccio alla vita, un modo di pensare, un'etica, un comportamento diverso, ci dice Paolo. Paolo descrive la sua esperienza personale, bellissimo, perché Paolo ci parla di che cosa è successo in lui dal prima al dopo. Quando dice: ciò che per me era un guadagno, pensateci bene a queste parole, perché tante volte ci passiamo sopra in maniera rapida. Quello che per noi è la cosa più importante della vita, lavoro, famiglia, figli, tutto, ragazzi, la cosa più importante della vita era un guadagno, cioè per me era qualcosa di profittevole, di buono, nel quale investire. Ora lo considero come un danno a causa di Cristo. I valori in campo sono talmente diversi, talmente sproporzionati per Paolo, che tra la terra e il cielo c'è un abisso. Quello che dice Paolo, in altre parole, quello che io pensavo fosse la cosa più importante della vita, se lo paragono a Cristo, non ha senso. E poi continua utilizzando una metafora
che pare esagerata, una metafora che sembra un po' strana, un po' esagerata, quando dice anzi, va avanti. A dire il vero, dice, se ci penso bene, io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ma perché parla così? Perché il valore di Cristo nella nostra vita, il valore che Cristo dà alla nostra vita, è enorme rispetto a quello che ci propone la terra. Possiamo diventare i presidenti della Repubblica, possiamo diventare il presidente degli Stati Uniti, ma poi ce ne andiamo. Finisce anche questo. Quello che dà senso alla vita, il valore eterno. Paolo scrive più avanti, dice, dimenticando le cose che stanno dietro e proprio protendendomi verso quelle che stanno davanti, cioè la nuova realtà, corro, non cammino, verso la meta per ottenere il premio celeste della mia celeste vocazione in Cristo, al versetto 13 e al versetto 14. Paolo è talmente convinto di quello che scrive qua, che questa è la sua testimonianza. Le cose vecchie me le sono lasciate dietro, adesso corro in avanti, non mi interessa più, non cammino neanche, ma è talmente importante questa nuova prospettiva che io gli corro incontro, vado di corsa nella vita di Cristo con entusiasmo, perché c'è il valore lì. Io non cammino svogliatamente nella mia vita cristiana sopravvivendo alla giornata, dice Paolo, ma Cristo è talmente importante per me che io gli corro incontro. La mia vita cristiana è entusiasmante. La nuova vita ha generato un nuovo essere. Vi ricordate come si chiamava Paolo? Non c'è più. Non c'è più Saulo. Non c'è più. Saulo è morto. Adesso è diventato Paolo. Paolo dice questo di sé. Io sono stato crocifisso con Cristo. E dice una cosa importante. Dice, oh, è matto. Non sono più io che vivo. Voi vedete Cesare. Ma chi sei? Dice, ma Paolo, cosa stai dicendo? Non sono più io che vivo, no, ma è Cristo. E ripeto quello che è scritto qua, la vita nostra che vive in me. Questa è la rivoluzione. Qua è detto, non sono più io che vivo, io sono morto. C'è qualcosa di nuovo che è sbocciato in me, è la vita di Cristo. Ora non sono più, in altre parole, i miei parametri, i miei pensieri a governare la mia vita. Facciamo attenzione, perché quello che dico è importante soprattutto per me, ma per ognuno di noi. Ma sono quelli più importanti definiti da Cristo, è vero questo? Questa mattina il Signore ci chiama a esaminare noi stessi. Tutto è cambiato, dice Paolo, in maniera definitiva. La nuova vita prevale su tutto. Se uno è in Cristo, scrive Paolo, guardate che siamo su un terreno molto importante, sacro. Se uno è in Cristo, egli è un'affermazione. È un'affermazione temporale presente, egli è una nuova creatura. E ascoltate bene, le cose vecchie sono passate, non devono più esserci, ecco, sono diventate nuove. 2 Corinzi 5, 17. Questo è un versetto che forse citiamo troppo alla leggera nella nostra vita, perché questo versetto ci dice che non siamo più quello che eravamo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, se dunque ciò è realmente avvenuto, allora è logico, normale, cambiare completamente direzione. Qua dice Paolo, al versetto 3, poiché voi moriste, ed è un verbo al passato remoto, e ora, dice, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La logica spirituale è chiara, voi moriste, come fa un morto a muoversi? Ecco perché nella parola di Dio nulla è a caso, parla di opere morte, che non hanno più valore. Quindi dice, ma voi moriste. Adesso non si può che vivere la nuova vita in Cristo se siete risuscitati con Cristo. E la vita si esprime concretamente, vedete? Qua c'è un bambino che dorme, tranquillo, però c'è, è vivo, piange, si muove. Quindi la vita si esprime concretamente con delle azioni, con dei comportamenti, con delle decisioni, con delle reazioni che rendono evidente il cambiamento che c'è stato, che è avvenuto in noi. Quindi una nuova morale, una nuova etica prende forma in noi e si esprime in modo visibile. Giovanni dice una cosa, vedete, la Bibbia è coerente, si è cercato di renderla ultra spirituale, di renderla troppo distante, non è così. La Bibbia è vicinissima, dice le cose come stanno. Non bisogna essere tanto teologi per capire la Bibbia, anzi,
Dice, se siete bambini la capite, se siete teologi rischiate di non capirci niente. Giovanni dice questo, figliuoli, non amiamo a parole, né con la lingua. Quante robe diciamo con la lingua, ma con i fatti e in verità. La vita nuova in Cristo Gesù sono fatti e verità. Concretezza. Perché la nostra etica, il nostro modo di vivere, di pensare, è il riflesso dell'anima. Noi ci comportiamo perché siamo così. Una macchina, voi gli mettete la prima, va avanti perché c'è il motore che la spinge in quella direzione lì. Noi facciamo delle cose perché il nostro motore ci spinge in quella direzione lì. Dipende dallo stato del nostro motore. Ci spinge Cristo o ci spinge altro? Dice Paolo qua. Lo vediamo nel dettaglio tra un po'. Quindi non possiamo predicare bene e razzolare male. Non possiamo dire sono cristiano e scandalizzare le persone che ci stanno attorno col nostro comportamento. Devono esserci delle espressioni di vita, così come eravamo prima. Io ho sempre in mente la bellissima figura di mio padre, che vi ho già citato altre volte, che a me ha sconvolto sempre. È stato il più grande incoraggiamento della mia vita, mio padre. Mio padre era un mezzo delinquente, spaccava la faccia facilmente alla gente, non c'erano problemi, era iracondo, nervoso. Aveva una testimonianza pessima di quelli che gli stavano vicino. Me l'hanno raccontata molte volte. Poi mio papà si è convertito. È diventato l'uomo più paziente della terra che ha conosciuto mio papà. Era di una dolcezza pazzesca. La gente non l'ha più riconosciuto. Diceva, ma è Baldini, lo chiamavano Baldini, allora sai, Ferdinando, non è più lui. Non era più lui. È vero, non era più lui. Erano fatti e verità. Mia madre stessa non riconosceva mio padre come era da quando si è convertito. Dice perché proprio la nostra etica, il nostro modo di vivere, dicono agli altri chi siamo. Le persone dovrebbero guardare i cristiani e dire quello lì, come hanno detto i farisei, riconoscevano che i discepoli erano stati con Gesù. Stiamo leggendo adesso con Daniele gli Atti degli Apostoli. Paolo ci dice qui che sono due gli aspetti che caratterizzano la nuova vita. Uno è l'abbandono progressivo del passato. L'altro è la conquista progressiva del presente e del futuro. Il primo è una regressione del vecchio e il secondo è una progressione del nuovo per conquistare tutti gli spazi lasciati vuoti dal vecchio. Perché, dice Paolo, vi siete spogliati dell'uomo vecchio. Con le sue opere vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Versetto 10. Il passato, il vecchio, è l'uomo vecchio, morto con Cristo, dice Paolo. Ed è per questo che Gesù è venuto, capite? È morto con Cristo alla croce. E il presente, invece, è il futuro, il nuovo, è l'uomo nuovo, risorto, rinato con Cristo, che oggi Paolo definisce la vita nostra. Sono verità importantissime. Sono due aspetti che Paolo dà per avvenuti. Dice, vi siete spogliati e vi siete rivestiti. Se vogliamo, in italiano suona così. Vi siete già spogliati e vi siete già rivestiti. Ora, in Romani 6, al versetto 11, Paolo dice, fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, dice l'Apostolo, fate vivere in voi questa realtà. Impossessatevene sempre di più. Fate la vostra, vivetela. Voi non dovete più fare altro, è Cristo che ha compiuto, ma impossessatevi di questa realtà, fate la vostra. E come? Domanda. Qua usa dei termini spogliandoci, cioè facendo morire, deponendo, abbandonando definitivamente, e poi va sul concreto, perché conosce il nostro cuore. Sapete cosa dice qua? Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, è un termine un po' da tradurre, amore per il denaro vuol dire, che definisce idolatria, ira. Quando penso all'ira penso di nuovo a mio papà, che era iracondo e poi è diventato tranquillo e sereno. Pensate a Mosè. Mosè gli giravano le scatole, ha ammazzato un egiziano, poi dopo è scritto che è diventato l'uomo più paziente della terra. Collera, malignità. Siamo tutti maligni, ci godiamo tante volte a fare del male o a pensare male che quello là se lo merita, hai visto? Calunnia, uno degli aspetti
che ci piace di più, uno degli sport più praticati al mondo, la calunnia. Non c'è l'Olimpiadi, ma la inseriranno presto. Parole oscene. Per il termine parole oscene non si parla di parole sessualmente oscene. Le parole oscene di cui si parla qua sono le cattive parole, di qualsiasi genere se siano. Sono oscene, per Dio. Sono sgradevoli. Osceno significa impuro. Perché dice di abbandonare queste cose? Perché queste cose, al versetto 6 è scritto, attirano l'ira di Dio. E poi dice invece di queste cose qua, di queste cose spogliatevi, abbandonatele. Poi dice invece ci sono delle cose positive delle quali rivestitevi, cioè fatele vivere, fatele esprimere nella vostra vita. E cosa sono queste cose qua? Misericordia, benevolenza, umiltà, vi leggo piano, mansuetudine, pazienza, sopportazione, perdono. E dice al di sopra di tutte queste cose, rivestiamoci dell'amore, che è il vincolo della perfezione, perché ci fanno vivere queste cose qua, la pace di Cristo. La pace di Cristo non è quindi un'esperienza mistica. Ho letto molte storie del Medioevo, a me piace studiare, mi piace sondare, di personaggi mistici che sono andati a cercare Dio, a cercare la pace in cima alle montagne, dentro le caverne. Ma ringraziando Dio, la pace non si trova in cima alle montagne, alle caverne, sul Gange, sul Tibet. La pace di Dio, la pace vera, si trova con Dio, vicino a Dio. E Dio può essere ovunque. La pace di Cristo non è quindi un'esperienza mistica, come dicevo prima, ma è un costante spogliarsi, ci dice Paolo, del vecchio per lasciare il posto, spazio al nuovo. In altre parole, è una costante trasformazione che ci avvicina sempre di più al nostro Signore. Fate dunque morire, deponete, rivestitevi dunque. Sono frasi che contengono stimoli attivi, che ci sottolineano azioni che derivano da convinzioni profonde, da decisioni che dobbiamo prendere nella nostra vita. Una ricerca dell'anima che ha abbandonato un percorso per intraprenderne un altro. Paolo dice: non cammino, adesso corro, ho deciso di andare in quella direzione, prima andavo di lì, adesso vado di qui. E qui abbiamo anche l'aiuto dello Spirito Santo in questo, non siamo da soli. Ma il Signore non ha creato degli automi, il Signore ha creato delle persone che desiderano mettersi nelle sue mani. Il Signore vuole che Cesare non prenda una mazzata in testa e poi intontito vada di una certa direzione. Mi ha rivelato il suo amore, Dio. Ma voi come reagite di fronte all'amore? Dio vuole che adesso che ho capito, ma Cristo è morto per te, Cesare, e mo che fai tu? I desideri del nostro cuore a che cosa sono diretti? Che cos'è che è più importante per noi? Come per Paolo, le cose vecchie sono da buttare via, sono tanta immondizia, oppure siamo lì che rovistiamo nell'immondizia tutto il tempo della nostra vita? Sapete che è una disgrazia della Chiesa questa? Avete visto quelle scene pazzesche nei posti del terzo mondo dove ci sono le discariche, i bambini che cercano dentro, che ti strazia il cuore? Molte volte noi siamo così. Per Dio è straziante. Abbiamo davanti a noi la gloria di Dio e siamo nell'immondizia a cercare le schifezze che ci dia qualche gusto, trovare qualcosa che ci permetta di sfamarci qualcosa, come dei pezzenti. Abbiamo la vita di Dio davanti a noi, è incredibile. Paolo dice: ma volete vivere questo? Ma correte con entusiasmo la vita cristiana, dice qua. È bellissimo questo, la pace di Cristo, ci dice Paolo, sta proprio nel seguire Lui, nell'essere rivestiti del nuovo, che si va rinnovando. Bellissimo questo. Voi guardate Cesare pelato, le rughe che incominciano ad arrivare. È normale, noi qua non siamo eterni. La gente che va, si fa il lifting, si tira, si pianta i capelli, follia pura, e rovistare ancora una volta nell'immondizia, rivestiti del nuovo che si va rinnovando. Le cose che di lassù si rinnovano, le cose qua deperiscono, diventano immondizia, ok? Ecco perché dice: ma guardate le cose di lassù. Si va rinnovando in conoscenza, pensate, a immagine di colui, Gesù, che l'ha creato. Grandiose queste parole, grandiose. La pace è un forte desiderio dell'anima che anela, desidera Cristo più di ogni altra cosa. In Proverbi 23-26 c'è un brano bellissimo
perché è detto che Dio vuole il nostro cuore, ma ci dice che vuole non il nostro cuore e basta, vuole tutto il nostro cuore. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Rivestitevi dunque, quindi, come eletti di Dio, santi ed amati. Il nostro cuore è suo, naturalmente, se siamo risuscitati con Cristo. E come conseguenza, dice qua, dobbiamo sentirci eletti di Dio, santi e amati. Vi sentite queste caratteristiche? Vi sentite eletti di Dio? Vi sentite santi? Vi sentite amati? No, guardate che importante questo, Perché se voi non siete convinti di questo, non potete godere la presenza di Dio. Perché Dio, quando entra in una vita, ci rende così, ci rende santi, amati. Dice, ma Paolo dice, pensa un po', se Dio ha fatto così prima, pensa un po' adesso. Se Dio ci ha tanto amati prima, che è morto per noi, adesso che siamo suoi, cosa non farà, dice Paolo. Ma lo sentite il valore dell'amore di Dio? Vi sentite coccolati da Dio? Vi sentite amati? Perché se così è, allora nulla è più importante di Lui. Il cambiamento etico e comportamentale che ci presenta qui Paolo è il frutto di profonde convinzioni legate a quanto appena detto, cioè essere risuscitati con Cristo e sentirsi veramente eletti e amati da Lui. Ma perché Dio vuole questo cambiamento della nostra vita? Siete mai chiesti questo? Perché esiste un'etica cristiana? L'etica è semplicemente quello che noi facciamo, i nostri comportamenti, le nostre decisioni. Perché Dio ha voluto questo? Ma perché questi sono i segni evidenti che gli altri devono vedere. La nostra testimonianza sta nella nostra vita, ragazzi. Nella chiesa cristiana primitiva, ogni giorno si aggiungevano a loro, è scritto, perché? Perché c'erano le trasmissioni satellitari in tutto il mondo? Perché c'era un predicatore che dalla mattina alla sera era su un minareto altissimo a Gerusalemme e predicava dalla mattina alla sera gonfiando le trombe a tutti? No, perché vedevano i cristiani che erano tutti diversi dagli altri. Amavano come gli altri non amavano, condividevano i loro beni. È scritto che nessuno aveva bisogno di niente, perché tutti sopperivano ai bisogni degli altri. Questa è la concretezza del Vangelo. Questo è quello che Dio vuole da noi, allora come adesso. Non è cambiato mica niente. Per esempio, noi che viviamo in paesi ricchi, non ci manca mica niente. Tante volte viviamo come se fossimo peggio che in Africa. Sembra che moriamo di fame dalla mattina alla sera. Le missioni stentano ad andare avanti, però noi abbiamo 4 cellulari, 4 macchine, 3 televisioni. Non fa parte della concretezza della vita. Il cambiamento etico e comportamentale che ci presenta Paolo è il frutto di queste profonde convinzioni. Il cambiamento al quale siamo stimolati ci dà pace in Cristo, perché ci scarica la coscienza, è concreta la parola di Dio, non facendoci più sentire l'ira di Dio, cioè il senso dello sbagliato, il senso di colpa, e ci libera dalle conseguenze di atti che ci rendono la vita pesante e invivibile. Perché quando noi non viviamo con Cristo, abbiamo i sensi di colpa. E sapete perché? Perché attira l'ira di Dio. Quando noi non siamo vicini a Lui, quando noi viviamo come Lui non vuole, non viviamo bene. Per 2 ragioni. Uno, i sensi di colpa, perché poi facciamo cose di cui ci rimpiangiamo e sbagliamo. Non parlo di sbagli stupidi, parlo di sbagli importanti anche della nostra vita. E ho in mente tante cose mentre parlo. E la pace in quel caso lì non c'è più. Sono troppe persone nella Chiesa del Signore che non hanno la pace. Ed è una bruttissima testimonianza, perché cosa andiamo a dire agli altri? Il Signore vuole coerenza. Dobbiamo la pace, si deve vedere scritta negli occhi. Ci libera il cuore dalla pesantezza oppressiva del peccato, permettendoci di entrare in una nuova vita alimentata da pensieri, atti, comportamenti che ci avvicinano a Dio e che ci fanno stare bene con sentimenti di misericordia. Cioè, ma i nostri cuori hanno sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, di sopportazione reciproca, di reciproco perdono. Ci sono o non ci sono dentro di noi queste cose qua? Avete in mente in questo momento qualcuno che vi ha fatto uno sgarbo? Siete disposti a perdonarlo adesso? Siete figli di Dio? Dio ti ha perdonato, tu devi perdonare. Ho sbagliato. Di conseguenza tu perdoni, ma volontariamente, non devi un accidente di niente. Dio non ti obbliga a perdonare, sei tu che lo devi fare. Ma se ci sono i sentimenti di misericordia, non puoi non farlo. Concetto di umiltà, di sopportazione. Siete atti alla maldicenza? Bisogna abbandonarlo, non va bene.
Il Signore dice di benedire, cioè di dire bene, perché è con la benedizione, il dire bene, che si fa del bene. Rivestiti, dice qua, avvolti dagli abiti dell'amore di Dio. Dice, al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore. In altre parole, se vogliamo, volete compiere tutta la dottrina, lo dice anche altrove, rivestitevi dell'amore. Un abito grande che vi avvolge. Senta che roba, ti senti caldo quando ci pensi. Avvolti dall'amore di Gesù, dall'amore di Dio. Ti senti già soltanto a dirlo mi sento bene. Avvolti dall'amore di Dio. Vi sentite questo cappotto dell'amore di Dio che vi obbliga a sprigionare dai pori un sudore benevolo che vi fa cascare un po' tutto? Dice, ma che me frega a me di queste cose qua? Quando vedo quella persona ho voglia di riabbracciarla, così come ha fatto Gesù. Quante volte ci abbraccia Gesù durante la giornata, anche se dovrebbe darci dei calci nel sedere o darci degli schiaffoni? Non è così. Quando sbagliamo, quando abbiamo sentimenti brutti, se ti senti Gesù vicino, dici, ma Signore Gesù, ma quanto sei buono tu, quanto ti voglio bene, che mi vuoi bene malgrado il crapone che sono io. Quante volte sbaglio, 50.000 volte al giorno, e allora noi siamo come Lui, la misericordia di Dio. Questi sono i sentimenti che producono comportamenti che ci appagano. Vedete, quando noi abbiamo la misericordia nel cuore, stiamo bene. Quando abbiamo l'amore di Dio, stiamo bene. Quando non c'è che stiamo male, capite? Se ce l'abbiamo con qualcuno, ti gira qua, non dormi, casino proprio, cioè non stai bene. Quando non riesci a perdonare, non stai bene. Quando non ti comporti bene, non stai bene. Ci sono delle persone che non si sentono di venire in chiesa perché hanno avuto un comportamento errato. È sbagliato, dovrebbero venire di più, ma non si sentono. Perché? Perché l'ira di Dio li fa sentire sbagliati. È così bello vivere con la pace di Gesù nel cuore, ma dipende da noi, dalla nostra serietà nei confronti di Dio, di figliuoli di Dio. Spogliatevi, rivestitevi, vivete, correte con entusiasmo nei confronti di Dio. C'è qualcosa che vi ostacola, dategli un calcio, fate un po' voi. Niente deve toglierci la pace di Gesù. Questi sono i sentimenti che producono comportamenti che ci appagano pienamente. Ci fanno stare bene perché ci fanno sentire e vivere la presenza del nostro Dio. È la pace di Cristo. Vi dico una cosa, la cosa più preziosa che esista al mondo, alla quale siamo stati chiamati. Noi non siamo stati chiamati a vivacchiare, noi siamo stati chiamati alla pace di Cristo. Cioè lo scopo di Dio è di farci vivere la pace. La pace vuol dire che ce l'abbiamo anche quando siamo in galera come i nostri fratelli. Ho letto molte cose di questi fratelli e li ho sentiti. Avevano la pace di Dio, perché la pace di Dio diventa indipendente da tutto. Quando voi guardate lassù, voi siete già lassù. Paolo dice, noi siamo già seduti con... è vero, perché se così non fosse, la pace di Cristo sarebbe impossibile, ok? È la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo. Con chi? Tra di noi e con Cristo. Regni nei nostri cuori, l'augurio di Paolo, e chiude, e siamo riconoscenti. La riconoscenza è un'altra di quelle cose che manca tantissimo. Siamo sempre pronti a lamentarci, a dire grazie mai. Lo vediamo anche nelle nostre preghiere, inondiamo Dio di richieste e pochi grazie. Il nostro cuore è egoista per natura, anche nei confronti di Dio. Signore, c'ho tanto mal di pancia, toglimi sto mal di pancia. Poi ti passa il mal di pancia. La pace di Cristo è una benedizione che pervade il nostro essere quando siamo vicini a Lui. E mi piace questo termine. Lui infatti è la nostra pace, dice in Efesini 2,14 di nuovo questo mitico Paolo. Lui infatti è la nostra pace. Cosa vuol dire questo? Che se siamo con Lui c'è la pace, se non siamo con Lui non c'è la pace, perché Lui è la pace, niente altro. Che il Signore ci benedica, preghiamo. Signore, la tua parola è vita. Quello che leggiamo nella tua parola è grandioso. Aiutaci, Signore, a prenderla sempre sul serio, a non essere superficiali. Testi come questo ci ricordano, Signore, il nostro grande privilegio, ma anche la nostra grande responsabilità. Grazie perché in Te la pace c'è. Grazie perché, oh Signore, l'ho vissuta, la vivo e Ti lodo con tutto il cuore perché ci sei Tu nella mia vita. È vero, Signore, voglio essere riconoscente, dirti grazie, lodarti con tutto il mio cuore. Grazie, Padre. Aiutami a vivere costantemente in questa Tua pace vicino a Te. Con i miei pensieri orientati a Te, che i miei pensieri siano puntati lassù, dove sei Tu, Signore.
Grazie, grazie perché sei un Dio grandioso, che la tua misericordia sia la mia misericordia, che il tuo amore riempia il mio cuore, Signore. Fai del bene alla tua Chiesa, rendila efficace, vivendo realmente la tua parola. Te lo chiedo nel nome di Gesù.

Ciao a tutti. Nello scorso episodio abbiamo visto che gli autori dei quattro Vangeli canonici hanno scritto i loro testi entro poche decine di anni dai fatti avvenuti. Ma come hanno fatto a ricostruire con precisione tutti gli episodi? Ci possiamo fidare? Perché Matteo, Marco e Luca sono così simili, ma non sono uguali? Beh, per rispondere a queste domande, presenteremo varie ipotesi sulla formazione dei Vangeli sinottici e vedremo anche come funzionava la tradizione orale a quel tempo. Chiunque prenda in mano i Vangeli si rende conto subito del fatto che il Vangelo di Giovanni sia piuttosto diverso dagli altri e chiaramente indipendente, mentre i Vangeli di Matteo, Marco e Luca presentano molte similarità. Molti brani paralleli che permettono di metterli l'uno a fianco all'altro per avere uno sguardo d'insieme alla buona notizia di Gesù. Motivo per cui sono chiamati sinottici, da una parola greca che significa appunto sguardo d'insieme. Questa similarità di Matteo, Marco e Luca è nota ovviamente fin da quando i Vangeli hanno cominciato a circolare e già nei primi secoli i teologi dibattevano sulla questione sinottica, ovvero su quale dei tre fosse stato scritto per primo e sulla relazione con gli altri due. Fu infatti chiaro fin dai primi secoli che quei tre Vangeli dovevano essere interdipendenti in qualche modo. Spesso, in episodi analoghi, questi tre Vangeli utilizzano le medesime parole in greco e condividono tra loro almeno il 50% delle parole, ma in alcuni passaggi le parole sono le stesse, addirittura al 90%. Ora, dobbiamo tenere presente che Gesù e i suoi discepoli parlavano aramaico tra loro e non greco. Pertanto sembra piuttosto difficile che in alcuni passaggi due persone diverse, come Matteo e Marco, ad esempio, abbiano tradotto alcune conversazioni nello stesso modo, da aramaico in greco. Questo fa pensare, per alcuni passaggi, ad una versione di partenza comune. A volte, in alcuni passaggi, troviamo addirittura lo stesso commento parentetico. Ad esempio, leggete Matteo 24, 15-16 e Marco 13, 14 e vedrete una straordinaria somiglianza anche nell'inciso «Chi legge faccia attenzione». Si evidenzia quindi che c'è una relazione stretta tra Matteo e Marco e si possono fare considerazioni analoghe per Luca. Perché ci sono queste similarità tra questi tre Vangeli? Sostanzialmente gli studiosi che hanno cercato di rispondere a questa domanda, cioè coloro che si sono occupati della cosiddetta questione sinottica, hanno dato tre tipi di risposte. La prima risposta è che Matteo, Marco e Luca sono versioni indipendenti della stessa storia tramandata attraverso la tradizione orale. La seconda ipotesi è che Matteo, Marco e Luca siano interdipendenti tra loro, quindi due di loro hanno sostanzialmente preso il loro materiale dal primo dei tre che aveva scritto e hanno poi integrato con materiale a loro disposizione. Abbiamo poi la terza ipotesi. C'era un protoevangelo a cui tutti essi hanno avuto accesso, ovvero una versione iniziale del Vangelo che poi è andata perduta, a cui ognuno di loro ha fatto riferimento, integrandola poi con altre informazioni a propria disposizione. A volte potreste sentire alcuni studiosi che si riferiscono a questo ipotetico protoevangelo chiamandolo fonte Q, dall'iniziale della parola tedesca che si scrive quelle e che significa sorgente, fonte. Come sempre, non saremo certo noi a dire qual è l'ipotesi corretta. Se non sono riusciti a mettersi d'accordo fior di studiosi, come potremmo avere noi la risposta giusta? Faccio però notare che tutte e tre le ipotesi hanno dei meriti. Probabilmente la verità sta nel mezzo, ovvero è possibile che gli autori dei Vangeli si siano appoggiati contemporaneamente a documenti a loro disposizione e alla tradizione orale che era giunta a loro a partire dai testimoni oculari, integrando le informazioni in modo indipendente. A questo proposito, è molto interessante l'inizio del Vangelo di Luca, perché l'autore stesso ci dà diverse informazioni utili sul punto di partenza della sua composizione. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati
quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Luca capitolo 1, versetti 1 a 4. Come abbiamo letto, Luca ci dà diverse informazioni utili. Innanzitutto ci dice che egli è a conoscenza di altri che hanno cominciato a mettere nero su bianco la storia di Gesù. Poi ci dice che sostanzialmente chi stava scrivendo lo stava facendo sulla base di narrazioni tramandate a voce da quelli che erano stati testimoni oculari, ovvero gli apostoli. Inoltre ci dice che anche lui si è informato, quindi ha raccolto materiale disponibile, intervistato persone, in modo da presentare una storia ordinata. Infine ci dice che stava facendo quel lavoro per un certo Teofilo, per confermare che le cose stavano proprio come Teofilo le aveva già ricevute per altra via. Luca, quindi, ammette di non essere stato il primo a scrivere. Tra i tre, Luca è quello probabilmente più tardivo. Visto che lui stesso lo dice, prendiamo atto del fatto che ha scritto basandosi sulle narrazioni che erano state trasmesse a partire dai racconti dei testimoni oculari e sul lavoro di altre fonti di cui dice di essere a conoscenza. Prendiamo anche atto del fatto che Teofilo, così come tanti altri discepoli nella prima generazione di cristiani, avevano creduto prima che venissero scritti i Vangeli. E questo conferma che una tradizione orale già consolidata

o al Vangelo di Matteo. In effetti, come dicevamo la scorsa volta, gli studiosi credono che il primo Vangelo sinottico ad essere stato scritto sia uno tra Marco e Matteo. Chi pensa che si tratti di Marco generalmente si basa sul fatto che sia il Vangelo più corto. Tuttavia, oggi molti studiosi hanno rivalutato l'ipotesi augustiniana secondo cui fu Matteo il primo evangelista a scrivere. Infatti, il fatto che Marco sia il più corto, quindi quello da cui gli altri sarebbero partiti, poi aggiungendo informazioni, è una congettura che non tutti gli studiosi accettano come risoluzione della questione sinottica. Diversi studiosi propendono per un Vangelo di Matteo scritto in Giudea tra il 50 e il 60 d.C., in aramaico e poi tradotto in greco. Alla fine del primo secolo, in effetti, già Papia si era riferito a un Matteo che avrebbe scritto le parole di Gesù in ebraico prima di tradurlo in greco. Qualche studioso pensa che potesse esserci stata una versione prototipale di Matteo, che potrebbe essere anche la famosa fonte Q. Questa teoria può avere senso, infatti occorre tenere conto che Matteo era stato uno degli apostoli ed era stato uno dei primi a seguire Gesù. Inoltre Matteo, essendo un pubblicano, ovvero un giudeo che faceva il collettore delle tasse per conto dei romani, era di classe più agiata degli altri apostoli, sapeva certamente scrivere e aveva accesso a materiali su cui farlo. Matteo avrebbe quindi potuto prendere degli appunti anche durante il ministero di Gesù, dando vita quindi ad un proto-evangelo, e poi in seguito li avrebbe rielaborati dopo la morte e la risurrezione di Gesù, dando vita alla versione definitiva del Vangelo di Matteo. L'ipotesi secondo cui Matteo possa essere stato il primo Vangelo ad essere scritto avrebbe senso anche considerando i suoi contenuti. Appare evidente che il Vangelo di Matteo contiene un sacco di riferimenti al Vecchio Testamento e si inserisce in un contesto profondamente giudaico, che sarebbe stato incomprensibile ai non giudei. Se consideriamo il contesto culturale giudaico degli apostoli, sembra piuttosto ovvio che il primo Vangelo ad essere scritto fosse rivolto soprattutto ai giudei. Al contrario, è universalmente riconosciuto che il Vangelo di Marco fosse stato scritto soprattutto per un pubblico di gentili, ovvero di persone non ebree. Cosa che avrebbe particolarmente senso se, come la tradizione riporta, fosse stato scritto in effetti da Giovanni Marco in Roma. Occorre dire che ad oggi non si hanno ritrovamenti della sorgente Q, di questo proto-evangelo che alcuni studiosi ipotizzano. Quindi rimane un'ipotesi e nulla più. L'interdipendenza di Matteo, Marco e Luca è a tratti molto evidente, però occorre dire anche che ci sono delle differenze importanti tra i tre Vangeli, con episodi anche diversi, a testimonianza del fatto che si tratta comunque di tre lavori indipendenti, anche se la base di partenza potrebbe essere comune. Come si spiegherebbero le differenze? Perché, se avessero avuto una fonte in comune, essi non si sono limitati a copiare perfettamente dalla fonte almeno le parti comuni? Beh, se ripensiamo al modo in cui Luca ha introdotto il suo Vangelo, ci rendiamo conto che ha senso aspettarsi una forte somiglianza in alcune parti, ma ha anche senso aspettarsi delle differenze. Infatti Luca ammette di essere a conoscenza di altri scritti, ma allo stesso tempo afferma di aver condotto un'indagine personale, ad esempio intervistando persone. Pertanto è lecito aspettarsi un'integrazione delle informazioni. Ancora più interessante è il Vangelo di Giovanni, che appare completamente indipendente, eppure ha anch'esso qualche episodio in comune, che si integra perfettamente con gli altri. Si pensi ad esempio alla moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, di cui tutti e quattro i Vangeli parlano. È chiaro a tutti gli studiosi che i quattro Vangeli sono comunque opere di mani indipendenti, e lo si percepisce anche dal modo in cui il materiale è stato organizzato da ogni evangelista, anche in base al proprio pubblico iniziale di destinazione. Matteo ha costruito il suo Vangelo intorno a 5 grandi discorsi di Gesù, ad esempio. Marco e Luca, pur essendo molto simili a Matteo in

0: parte dei contenuti, hanno seguito altre strade, dando un taglio diverso. Il taglio di Giovanni, poi, è completamente diverso ed è noto per dare particolare enfasi alla divinità di Gesù. Quindi i Vangeli hanno materiale in comune, ma anche differenze che testimoniano di un lavoro indipendente. Per quanto riguarda il materiale in comune, in effetti, al di là del fatto che ci sia o non ci sia una sorgente Q, molti studiosi pensano che gran parte del materiale, incluso nei Vangeli, circolasse già tra i cristiani in forma orale nei primi decenni dopo la risurrezione di Gesù. Ma qualcuno potrebbe dire: come ci si può fidare del racconto di alcune persone? Come potevano le persone raccontare con sicurezza episodi accaduti anche decine di anni prima? Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo fare qualche considerazione sul modo in cui funzionava la tradizione orale nel mondo antico, perché vi assicuro che sul tema della memoria gli antichi avrebbero molto da insegnare a noi. Oggi rimaniamo tutti a bocca aperta quando in televisione vediamo delle persone che hanno imparato tecniche come il noto palazzo della memoria, che permette di ricordare grandi quantità di dati anche a distanza di tempo. Ci sono persone in grado di memorizzare anche sfilze lunghissime di numeri, ad esempio, osservandole per pochissimo tempo. Usano sostanzialmente delle tecniche che permettono al nostro cervello di memorizzare informazioni in modo molto efficiente. Come dicevo, rimaniamo a bocca aperta, perché la maggioranza di noi non utilizza in modo efficiente la propria memoria, non essendo allenati a farlo. Ma nel mondo antico la memoria era fondamentale. La trasmissione orale non aveva nulla a che vedere con il gioco del telefono senza filo, in cui l'informazione si degrada da un interlocutore all'altro. Nel mondo antico trasmettere le informazioni e imparare a memoria era parte integrante della propria appartenenza ad un popolo. I popoli dell'antichità non avevano la nostra tecnologia e quindi erano costretti ad imparare a memoria per ritenere le informazioni. Nel mondo antico gli insegnamenti venivano spesso trasmessi in pubblico per tutta la comunità e venivano ripetuti molte volte affinché la comunità potesse memorizzare. Considerate che alla tradizione orale erano affidate non solo le proprie credenze, ma anche la propria storia, le informazioni sulla propria famiglia, sui propri avi, sulle proprie tradizioni. Gli studiosi che si sono occupati di queste cose ci dicono che fino all'epoca medievale le comunità trasmettevano normalmente attraverso le varie generazioni migliaia di detti popolari. Se oggi per noi imparare a memoria dei testi è considerato quasi superfluo, a quei tempi tutta l'educazione avveniva attraverso la memorizzazione di interi testi, anche perché la maggioranza delle persone non sapeva leggere o scrivere. La memoria non era affidata solo al singolo, ma all'intera comunità. Quindi se uno non ricordava qualcosa, c'erano tanti altri che potevano aiutare a ricostruire e correggere l'informazione. Gli antichi insegnanti ripetevano le proprie lezioni più e più volte e gli studenti dovevano recitare a memoria per dimostrare di aver compreso. Questo non valeva solo per i giudei, ma anche per gli altri popoli. A 14 anni gran parte dei ragazzi ebrei conosceva già a memoria vaste parti dell'Antico Testamento. E allo stesso modo per i ragazzi greci era normale imparare a memoria grandi parti di famosi poemi come l'Iliade e l'Odissea. Cosa possiamo dire del valore della tradizione orale per la trasmissione dei contenuti dei Vangeli? Sappiamo che essi sono stati scritti tutti entro qualche decina di anni dagli eventi narrati. Gli studiosi stimano che l'affidabilità di una tradizione orale può durare anche oltre un secolo, prima che ci si possa aspettare un certo grado di corruzione. Ma ci sono studiosi che spostano quel limite anche a 150 o 200 anni. Anche se accettassimo le più tardive datazioni per il Nuovo Testamento, resteremmo comunque entro il primo secolo. Quindi ben prima che una tradizione orale consolidata possa deteriorarsi. Gli apostoli e Gesù stesso sono vissuti in quella cultura ed erano quindi abituati a memorizzare grandi quantità di informazioni. Gesù aveva instaurato un rapporto con i suoi discepoli come quello di un rabbino con i suoi studenti. Quindi Gesù si aspettava che i suoi discepoli imparassero i suoi insegnamenti e lo imitassero. E questo emerge in modo chiaro nel suo insegnamento. Oltretutto Gesù utilizzava tecniche di insegnamento che aiutavano la memorizzazione. Infatti usava parabole, immagini visuali e memorabili, giochi di parole, parallelismi. Ancora oggi molti di noi lettori moderni non faticano a ricordare gli insegnamenti di Gesù, proprio perché parabole, iperboli, immagini visive sono abbondanti. Addirittura alcuni detti di Gesù sono entrati nell'uso comune anche oggi in un mondo laico come il nostro. Pensate ad esempio all'espressione lupo travestito da pecora o al porgere l'altra guancia. Gesù aveva insegnato per alcuni anni ed è piuttosto ovvio che spostandosi da una località all'altra ripeteva anche molte volte i medesimi insegnamenti che i suoi discepoli hanno avuto il tempo di assimilare bene. Possiamo ben pensare che Gesù abbia raccontato i suoi insegnamenti centinaia di volte, anche con diverse variazioni ogni volta. Ciò che contava in quel tipo di insegnamento era la memorizzazione di insegnamenti importanti attraverso le illustrazioni più che le parole esatte. Questo spiegherebbe, ad esempio, anche perché ci sono versioni leggermente diverse del Padre Nostro, come quella che leggiamo in Matteo 6, versetti 9 a 13 e quella che leggiamo in Luca 11, 2 a 4. I discepoli più vicini a Gesù avevano certamente già imparato grandi quantità di materiale praticamente a memoria durante il ministero di Gesù e avevano assimilato i suoi insegnamenti. Dopo la sua morte e la sua risurrezione, quando si resero conto che non solo Gesù era il Messia proveniente da Dio, ma cominciarono a rivolgersi a Lui anche in preghiera, considerandolo quindi Dio stesso, possiamo pensare che non abbiano messo tutta la cura possibile nel ricordare i suoi insegnamenti e nel trasmetterli a coloro che si convertivano? Certamente, mentre alcuni credi venivano trasmessi a memoria in modo fedele, nei racconti l'enfasi non era sui dettagli che potevano anche essere omessi. Ecco perché nei vari Vangeli a volte le parole usate variano anche quando l'insegnamento è il medesimo. L'insegnamento veniva preservato, mentre i dettagli al contorno potevano anche essere inclusi o omessi nelle varie versioni che la tradizione orale conservava. Come abbiamo visto sulle strane coincidenze nei Vangeli, ciò che stupisce, confrontando tutti e quattro i Vangeli, è che persino le diversità nei dettagli, quelle che ci aspettiamo, si integrano piuttosto bene tra loro, andando anche oltre ciò che ci si aspetterebbe da racconti indipendenti basati sulla tradizione orale. Ecco perché, al di là del fatto che gli evangelisti abbiano usato fonti a loro disposizione, una sorgente Q, tradizione orale, alla fin fine, a mio avviso è piuttosto evidente una mano invisibile che lega insieme tutte queste composizioni ed è per questo che crediamo che Dio li abbia ispirati, ovvero guidati nel loro lavoro. Se così non fosse, onestamente ci aspetteremmo di trovare vere e proprie contraddizioni piuttosto che le variazioni minime che ci troviamo davanti, che come abbiamo visto hanno sempre una spiegazione piuttosto ragionevole. Alcuni, pur riconoscendo il valore della tradizione orale, potrebbero comunque pensare che si tratti di racconti creati appositamente dalla già esistente comunità cristiana. Ma per quale motivo avrebbero dovuto farlo? Perché una comunità già esistente avrebbe dovuto creare questo tipo di tradizione, questo tipo di Vangeli? Che questa ipotesi non abbia senso lo vediamo dagli stessi contenuti dei Vangeli. Se gli insegnamenti di Gesù fossero stati inventati in seguito, addirittura decenni o secoli dopo, perché non riflettono i problemi che la comunità cristiana dei primi secoli stava affrontando? Ci sono molte questioni dibattute nella Chiesa, addirittura qualcuna presente nel Nuovo Testamento stesso, come la circoncisione degli stranieri, affrontata in Atti 15, di cui Gesù non ha mai parlato. Avrebbe fatto comodo inventare una tradizione che avesse messo in bocca a Gesù le parole giuste, no? Ma non c'è evidenza di questa sofisticazione nei Vangeli, non c'è evidenza che le parole di Gesù siano state preservate in seguito per soddisfare i bisogni di una comunità tardiva. C'è anche da dire che gli studiosi hanno identificato all'interno delle lettere del Nuovo Testamento, soprattutto nelle lettere di Paolo, ma non solo, diversi credi che sembrano proprio tradizioni orali già presenti prima della stesura dei Vangeli. D'altra parte, le lettere di Paolo sono state scritte tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 60. I credi lì contenuti dovevano quindi esistere prima di quel periodo e ha senso che risalgano proprio alla testimonianza dei testimoni oculari della risurrezione. Poi gli evangelisti hanno cominciato a mettere nero su bianco ciò che era stato affidato alla memoria collettiva e in questo modo la buona notizia di Gesù, così preziosa, è giunta fino a noi anche a distanza di 20 secoli, rimanendo sostanzialmente inalterata fin dal primo secolo. Sicuramente alcune parti sono in comune tra i vari Vangeli, a partire da una medesima sorgente, da una medesima tradizione orale. Ma c'è abbondante evidenza di un diverso stile, di un diverso scopo, di un diverso modo di raccogliere il materiale. Integrazione di episodi diversi che rendono i quattro Vangeli così ben integrati tra loro nel dipingere quella figura straordinaria che è Gesù, il nostro Salvatore e Signore. Un abbraccio a tutti. Alla prossima!
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Un altro ricordo dei tempi lontani. Ero al supermercato quando mia figlia era adolescente e stavamo facendo la spesa. Era sempre piacevole andare con lei a fare le spese perché ricordava sempre quello che mi mancava, mentre io regolarmente dimenticavo a casa la lista delle cose da comprare. Eravamo nel reparto della pasta e delle confezioni di rigatoni e spaghetti e le ammucchiavamo felicemente nel carrello. Con quattro figli affamati non sembrava mai che le quantità di cibo fossero sufficienti. Ad un tratto abbiamo sentito le grida che provenivano dietro a noi dallo scaffale dei dolci. «Voglio la cioccolata!» urlava un bambino con un volume che avrebbe fatto invidia a Pavarotti e Bocelli messi insieme. «La voglio, ne ho bisogno, mi piace!» La mamma parlava al bambino sottovoce con tono conciliatorio. «Lo sai che la cioccolata ti fa male, vieni, ti compro le caramelle alla frutta, stai buono, se no a casa te le do e lo dico a papà». «La cioccolata, voglio la cioccolata», continuava il ragazzo. Quando ci siamo messi in fila alla cassa, il bambino si guardava intorno con aria di sfida e di trionfo, naturalmente con mezza tavoletta di cioccolata in bocca. La mamma si stava confidando con una signora comprensiva. «Questo qui non lo regge nessuno, quello che vuole, vuole, non ci combatto più, ne ho un altro a casa che era sempre contento, dove lo mettevo stava, ma questo...» Mentre tornavamo a casa, in macchina, mia figlia mi ha chiesto: «Ma l'hai visto quel bambino? Sembrava matto, ne ho fatte anch'io le bizze». «Certo», ho risposto, «non esiste un bambino che non abbia mai provato a ottenere quello che si mette in testa con tutti i mezzi». «Ma quante volte l'ho fatto?» mi ha chiesto la figlia. «Oh, mezza volta», ho risposto. «Come mezza?» «Mezza perché non ti ho lasciata finire, non ci hai provato più, naturalmente anche con l'aiuto di una piccola correzione». «Ma se eravamo in un negozio, mica me le davi in pubblico». «No, no, trovavo sempre un angolo privato». «E i miei fratelli?» «C'era un posto privato anche per loro. Sai, è molto facile prevedere i capricci. Tutti i bambini cominciano con una faccia terribilmente offesa, che poi diventa dura e abbastanza determinata. Poi o si mettono a gridare o a piangere o si buttano in terra. Tutti uguali. Bisogna tenere duro, anche se c'è sempre qualcuno che ti dice che sei cattiva e che quel tesorino non merita tanta severità». Mentre tornavamo a casa, la ragazza chiacchierava a fontana, descrivendo quello che era successo a scuola, quello che avevano detto le compagne del loro ultimo weekend, come andavano i preparativi per la recita e così via. E io pensavo come erano lontani i tempi delle bizze e degli sculaccioni e quanto era bello avere dei figli adolescenti ragionevoli. Appena arrivata a casa, la ragazza ha chiesto ai suoi fratelli: «Sapete quante volte abbiamo fatto le bizze?» I fratelli la guardarono leggermente perplessi, come se si fosse ammattita. «E chi se ne ricorda?» «Mezza per uno!» E tutti scoppiarono a ridere. Non sembrava proprio che quei tesorini avessero subito particolari traumi nella loro personalità quando la loro libertà di espressione, come si chiamano oggi le bizze, era stata repressa. Anzi, ci ridevano su. E la vecchia Bibbia una volta di più si dimostrava vera. La follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un altro numero di favole alla radio, o meglio, non solo favole. Sentiamo subito quella di oggi.
4: La scimmia ed il cammello. Alla riunione di tutti gli animali, la scimmia si mise a ballare e tutti trovarono molto divertenti le sue smorfie e buffonerie. Il grande applauso che la colse alla fine del numero destò l'invidia del cammello. Anche lui voleva essere popolare. Così il cammello si alzò e cominciò a ballare e piroettare come la scimmia, ma era così ridicolo che tutti gli animali scoppiarono a ridere e lo cacciarono via. La favola di oggi ci insegna che cercare la popolarità è il modo più rapido per perdere gli amici.
3: Evidentemente Esopo si troverebbe d'accordo con lo psicologo James Fisher Jr., il quale ha scritto alcune regole per migliorare il comportamento sociale. Una di esse è questa: non cercate di fare colpo sugli altri. Lasciate invece agli altri la gioia di far colpo su di voi. Ecco, lasciare agli altri la gioia di far colpo su di noi implica che nel nostro cuore non ci sia posto per l'invidia, quel peccato che la scrittura definisce come carie delle ossa. Tutti noi siamo coscienti dei danni provocati dalla carie. Ebbene, i pericoli nascosti dietro l'invidia sono anche più gravi. Nella scrittura troviamo più volte descritti gli effetti devastanti di questo peccato. Nel libro degli Atti degli Apostoli, ad esempio, al capitolo 7, versetto 9, con riferimento ad un episodio narrato nel libro della Genesi, è infatti scritto: «I patriarchi portarono invidia a Giuseppe e lo vendettero perché fosse condotto in Egitto». Gesù stesso poi fu dato nelle mani di Pilato per invidia, e più tardi, per invidia, i suoi discepoli furono cacciati in prigione dal sommo sacerdote e dai membri della setta dei Sadducei. Ecco, l'invidia, oltre a renderci infelici, provoca anche danni molto più gravi nelle nostre relazioni con gli altri. Vediamo famiglie divise, amicizie spezzate, proprio per questo peccato che, come la carie, rode i legami che uniscono le persone e finisce per spezzarli. La parola di Dio mette in guardia contro i pericoli del fare posto nel proprio cuore all'invidia amara e incoraggia invece a imparare ad essere contenti del proprio stato, perché riuscire in questo è sicuramente un grande guadagno. Ma com'è possibile essere liberati dall'invidia? L'autore del Salmo 73 afferma: «Quasi inciamparono i miei piedi e poco mancò che i passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedevo la prosperità dei malvagi». Il salmista guarì dal suo sentimento di invidia quando entrò nel santuario di Dio e considerò la fine di costoro. Per essere liberati dall'invidia è allora necessario avere dei giusti presupposti, capire quali cose contano veramente. Considerando il suo rapporto con Dio e quello che riceveva da questo legame con il Signore, il salmista si rese conto di possedere la vera ricchezza e di non avere bisogno d'altro. Se consideriamo allora ciò che riceviamo dalla mano di Dio come un dono suo, e se crediamo che il posto e le circostanze nelle quali ci troviamo sono volute da Lui e per il nostro bene, allora non invidieremo agli altri né le loro capacità, né i loro beni, né il loro posto nel mondo. E allora, come l'apostolo Paolo, che vi ricordo si trovava in carcere, ecco, come lui potremmo dire: ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Sesta puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.

Dopo aver lasciato la Germania, in seguito alle persecuzioni naziste, la famiglia Dobšinert si trasferisce in Olanda, dove trascorre 5 anni abbastanza sereni. Ma nel maggio del 1940, senza una dichiarazione di guerra, la Germania invade l'Olanda e per gli ebrei ricominciano le persecuzioni. Agli ebrei è proibito entrare nei negozi, frequentare i locali pubblici e usare qualunque mezzo di trasporto. Johanna deve lasciare la scuola e cercarsi un lavoro da sarta, rinunciando così al suo sogno più caro, quello di diventare infermiera. Ma le cose peggiorano ancora.

0: Dalla sera alla mattina un'altra legge divenne operante. Tutti gli ebrei furono obbligati a procurarsi una stella gialla di 15 centimetri di diametro, bordata di nero, sulla quale era scritto a caratteri grandi «ebreo», da cucire sugli abiti che usavano per uscire. Nessun ebreo era autorizzato ad uscire di casa senza la stella cucita sull'abito. Gli ebrei erano dunque dei fuorilegge, riconoscibili da tutti e soprattutto da quelli che li cercavano per sterminarli. Ogni giorno, come del resto succedeva già da alcuni anni in Germania, delle persone sparivano misteriosamente. Gli arresti avevano luogo 24 ore su 24 e quelli che ne avevano la possibilità cercavano un rifugio nella clandestinità. Essi correvano dei grandi rischi perché una volta presa quella decisione dovevano rimanere nascosti e vivere nell'illegalità fino al termine della guerra. Famiglie intere sparirono impiegando altri mezzi. Per salvare l'onore non volevano affrontare una morte lenta ma sicura. Allora il rubinetto del gas era un modo efficace per farla finita. Dio solo conosce l'agonia di un padre che giungeva a questa decisione.
1: In quei giorni ricevemmo un drammatico appello da mio zio Michael, che viveva con le due figlie in Belgio. Là, le cose stavano peggio che in Olanda. Allora papà lo invitò a raggiungerci. Così all'inizio di febbraio essi arrivarono. Le mie cugine avevano la stessa età dei miei fratelli ed io, che ero di 6 anni più giovane, venni messa da parte e considerata come qualcuno di cui non era il caso di tener conto e che non era in grado di capire. Il 14 febbraio, dopo pranzo, papà mi suggerì di accompagnare le cugine a visitare la città. L'idea mi piacque poco. Ero abituata ad uscire ogni sabato con la mia amica Rita per ammirare le vetrine e fare piccoli acquisti e non volevo rinunciare a quel piacere. Discussi un po' con mio padre e poi Werner e Manfred accettarono di sostituirmi e di accompagnare le cugine. I miei genitori e lo zio si recarono dal rabbino. Werner e Manfred uscirono con le cugine ed io, soddisfatta, andai al pensionato a cercare Rita. Passeggiammo, ammirando le vetrine, poi guardammo incuriosite la gente che, come presa dal panico, cominciò a correre per le strade. Non riuscivamo a capire che cosa stesse accadendo. Finalmente un uomo ci disse: «I tedeschi hanno demolito i ponti e stanno rastrellando il centro della città».
0: Cominciarono a sentire delle grida e le voci brutali dei soldati che cercavano di ottenere il silenzio. Dei bambini terrorizzati, separati dai loro genitori, vagavano per le strade senza sapere dove andare. Si volsero verso il ponte e videro dozzine di soldati della Gestapo che saltavano dai camion e si impadronivano con la forza degli uomini e dei ragazzi che portavano la stella gialla. Cominciarono a correre spaventate, cercando di allontanarsi di là, senza sapere dove andavano. Non sapevano dove rifugiarsi. Finalmente arrivarono davanti ad un grattacielo, sede di un'istituzione ebraica. Johanna conosceva la direttrice e perciò decise di andare da lei. Il portiere le fece entrare e disse loro di attendere nel salone.
1: Mi sembrò di dover attendere un'eternità. Quando finalmente la vedemmo, scoppiamo a piangere. Ci lasciò sfogare, poi ci preparò uno spuntino e uscì per altre visite, dicendoci di rimanere lì finché avessimo voluto. Quando tornò, verso le 8, ci disse che si era informata, la via era libera e che potevamo andare a casa.
0: Il quarto d'ora di marcia per rientrare a casa fu una dolorosa esperienza che diede loro la nausea. Le strade erano vuote, ma dalle case giungevano i pianti, i singhiozzi e le grida d'angoscia di madri che piangevano i loro figli e i loro mariti. Il tributo pagato con gli arresti doveva essere terribilmente pesante, a giudicare dalla disperazione che si notava ovunque.
1: Dopo aver attraversato il canale, mi separai da Rita e mi avviai verso casa. Notai due figure ferme davanti alla porta. Quando fui più vicina le riconobbi. Erano Edith e Ruth, le mie cugine. Cominciai a correre. «Dove sono i ragazzi? Dove sono Werner e Manfred?» gridai. Esse cominciarono a piangere e mi abbracciarono. Mi liberai con violenza dalla loro stretta ripetendo la domanda. Singhiozzando, mi dissero quello che temevo. I ragazzi erano stati arrestati insieme ad altri 8.000 uomini tra i 18 e i 40 anni. Erano stati afferrati, battuti e spinti verso la piazza, dove già stava una folla di prigionieri. Là li avevano fatti inginocchiare, avevano fatto alzare loro le mani e ordinato di rimanere in quella posizione fino a nuovo ordine. Poveri ragazzi, così giovani, dover morire così. Essere trattati come dei fuorilegge, arrestati semplicemente perché erano ebrei e facevano parte del popolo eletto di Dio, perseguitato attraverso tutti i secoli. «Mio Dio, abbi pietà di noi e salvaci», dissi tra me. Entrammo in casa, non c'era nessuno. Mi misi a preparare un po' di tè mentre la mia mente vagava. Era incredibile. I miei fratelli erano prigionieri. Dove li avrebbero portati? Li avremmo rivisti? Ormai erano chiusi nella fossa dei leoni e di là era impossibile uscire. L'avvenire si annunciava cupo e in segreto sperai che morissero rapidamente, perché certamente la morte era preferibile alle torture e alla fame. La voce delle cugine mi riportò alla realtà. Come faremo a dirlo ai tuoi genitori? Mi sentii gelare. Mio padre lo avrebbe sopportato? Attendemmo insieme, perdute in un silenzio di morte.

Se vi ricordate, Paolo sta, l'Apostolo Paolo sta raccontando ai Corinzi le sue esperienze. Ha condiviso loro nel capitolo 11 delle sue tante prove, difficoltà e persecuzioni. Ha parlato all'inizio del capitolo 12 delle rivelazioni e visioni che ha ricevuto dal Signore. Vi ricordate la sua esperienza? Conosco un uomo che non so se col corpo o fuori del corpo, 14 anni fa è stato rapito fino al terzo cielo. Ne abbiamo parlato la volta scorsa e ovviamente quell'uomo era lui, quindi sta parlando di una sua esperienza personale, un'esperienza molto particolare, più unica che rara. E poi ha continuato il suo discorso parlando anche di questa famosa spina nella carne, che sarebbe una prova, probabilmente una malattia che Paolo aveva e che era nella volontà di Dio. Per quanto possa risultare strano, particolare, era un problema che Dio voleva che rimanesse. E infatti Paolo dice: sono stato rapito fino al terzo cielo, ho sentito cose ineffabili, parole che non è lecito all'uomo di proferire. Quindi quello che lui ha sentito in questa visione non lo può raccontare. Però qualcosa che ha sentito da parte di Dio lo può raccontare ed è questo, la risposta di Dio alla sua preghiera. Guariscimi, guariscimi, guariscimi. Qual è stata la risposta di Dio alla sua preghiera? La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella tua debolezza. Quindi questa è una parola per Paolo ed è una parola per tutti quanti noi. La grazia di Dio è sufficiente a ogni cosa. Possiamo non essere guariti? Possiamo non avere un problema risolto, ci possono essere tante cose che non si realizzano nella nostra vita, possiamo mancare di tante cose, ma c'è una cosa che non ci mancherà mai, ed è la cosa, l'unica cosa che è sufficiente a tutto. Tutto il resto è un più, questo è necessario, è fondamentale, ed è la grazia di Dio nella nostra vita. Adesso riprendiamo dal versetto 11. Sono diventato insensato vantandomi? Voi mi ci avete costretto, poiché io avrei dovuto essere raccomandato da voi che non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Ora i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con opere potenti. Quindi abbiamo detto, lui non ama parlare di sé, non ama parlare delle sue esperienze personali, non ama parlare di quello che ha realizzato per il Signore. E quindi, dal suo punto di vista, se si vanta di queste cose, è un folle. E dice, sono diventato insensato vantandomi. È qualcosa che non vorrebbe fare, ma se ci pensate è anche qualcosa che non dovrebbe fare. La follia è che lui che ha fondato la Chiesa e che si è preso cura di loro, e che gli ha insegnato tutti i principi dell'Evangelo, che li ha amati, ha dato tutto per loro, la follia è che adesso debba giustificarsi e dire io vi amo, io sono qui per voi. Capite qual è un po' il discorso? Quindi sono diventato insensato vantandomi. E poi dice questa cosa interessante che ha già detto, evidentemente loro facevano distinzioni. Ci sono quegli apostoli famosi, popolari, che hanno molto successo, e tu chi sei? E lui dice, io non sono stato inferiore in niente a questi che voi considerate soli.

0: alti, superiori, a posto. E poi dice, benché io non sia niente. È interessante questa precisazione. Lui dice, io ho fatto tutto quello che il Signore mi ha chiesto di fare, tutto quello che il Signore mi ha dato potenza di fare, e ho fatto esattamente come hanno fatto loro, anzi probabilmente in Prima Corinzi 15 dice, ho fatto di più di loro. Però anche lì dice, non sono stato io, è stata la grazia di Dio in me. E qui dice, benché io non sia niente. Questo è il cuore del servitore di Dio, questo è il cuore del leader, il cuore di una persona che si dà completamente, che si spende completamente, non è un pigro, non è uno che non, è, che non ha interesse o amore per le persone o per l'opera, è uno che si dà completamente, ma sa che è un'opera di Dio, che viene fatta in fede con la potenza dello Spirito Santo, e sa che lui in se stesso è niente, benché io sia niente. Se l'Apostolo Paolo si considera niente, domanda, quanto mi devo considerare io? E quanto ti devi considerare tu? Niente meno uno, niente meno due, ma niente, se gli togli uno è sempre niente, perché capite? Capite qual è il concetto? Però questo non ci deve scoraggiare, ci deve incoraggiare. Ci deve incoraggiare, se l'ha fatto Paolo per la potenza dello Spirito Santo, lo possiamo fare anche noi per la stessa potenza. Lui dice, non sono stato per niente inferiore ai sommi apostoli, e poi dice che in qualche modo lui ha mostrato quelli che chiama i segni dell'apostolato. Cioè per le persone che erano un po' fissate su mostraci che sei un apostolo, quali sono le evidenze, i segni, e lui dice ho anche quelli, e i segni dell'apostolato qui parla di quelli che sono stati messi in opera a favore con grande pazienza, segni e prodigi e opere potenti. Quindi Paolo aveva tutto, Dio aveva provveduto un bagaglio di, come possiamo dire, di credenziali molto forti per sostenere l'apostolo Paolo, e la cosa più grande che gli aveva dato, qualcuno può pensare ai segni, prodigi e opere potenti, ma la prima parola è la pazienza. Ed è veramente quello che serve a chi, a chi è chiamato, è stato chiamato come apostolo, chi è stato chiamato al ministero, prima di tutto la pazienza. Lui dice, tra tutti gli apostoli io non sono stato inferiore a loro, ok? Sono stato uguale a loro. Siete voi però adesso che dice che siete stati inferiori alle altre chiese. Quindi adesso mette il dito nella piaga di qual era il problema. Versetto 13, in che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato d'aggravio? Qual era l'unica differenza? Qual era la differenza che abbiamo già visto tra la chiesa di Corinto e tutte le altre chiese che collegate in qualche modo con l'Apostolo Paolo? Che lui non aveva non solo chiesto, ma non aveva accettato nulla dalla chiesa di Corinto in termini di soldi, sostentamento, salario, come leader, come ministro, come prete, sacerdote, quello che volete, no? Ma l'aveva accettato dagli altri, e l'abbiamo già studiato questo nei capitoli precedenti. Lui dice, io da voi non ho preso nulla e non prenderò nulla. Perché? Perché non voleva dare occasione ai suoi detrattori e accusatori di avere degli elementi sulla base del quale attaccarlo. Quindi siete voi che siete tra tutte le chiese in parte diversi, perché io non vi sono stato d'aggravio, però sono io che ve l'ho chiesto, cioè che non li ho accettati. E questo, lui dice, è un po' che ho fatto una sorta di torto. Infatti dice, perdonatemi questo torto. È un po' ironico, ovviamente. Ma a loro che lo accusavano di essere interessato ai soldi più che a loro stessi, lui dice, guardate, l'unico torto che mi potete accusare, l'unica cosa che mi potete accusare in cui vi ho trattato diversamente da tutti gli altri è che io non vi ho mai, non solo chiesto nulla, ma non ho mai accettato nulla da voi. E questo in realtà è un torto che vi ho fatto. Perché? Perché quando tu vuoi contribuire, no? Tutti stanno contribuendo. E poi, facciamo un esempio. Che siamo in 10 e diciamo, adesso dobbiamo pagare l'affitto di questo locale. E siamo in 10, costa 1000 euro, sono 100 a terza. Allora io vado, dammi 100. Arrivo da te e ti dico, no, tu niente. E tu dici, perché no? Io voglio contribuire come gli altri. E io dico, no, a te no. Paolo sta dicendo questo. Io vi ho fatto un torto perché vi ho tolto la possibilità di contribuire esattamente come hanno fatto gli altri. Quindi in questa visione, che c'ha più che un fondamento, è valida, vi ho fatto un torto. Ma questo è l'unico torto che vi posso aver fatto, se torto si può chiamare. Dal punto di vista di chi accusa, questo non è un torto, è un favore. Mi capite bene? Perdonatemi questo torto. Questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi e non vi sarò d'aggravio perché non cerco i vostri beni, ma voi. Non cerco i vostri beni, ma voi. Perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso, per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente, sono amato di me. Che sta dicendo qua Paolo? Si sta preparando ad andare da loro. Adesso sta scrivendo e dice: io sto per venire da voi. E questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi. E anche questa volta non vi chiederò nessun tipo di soldi, rimborso, quello che vi pare. Non vi sarò d'aggravio. Non mi dovete comprare il pranzo, non mi dovete pagare la suite, l'albergo, non mi dovete rimborsare la benzina. Ci penso io, copro tutto io, non mi farò d'aggravio. Perché non cerco i vostri beni, ma cerco voi. Che cosa ci dice questo versetto? Ci parla di un amore autentico. Ora, se voi pensate alle persone ricche, qual è la paura più grande che hanno le persone ricche rispetto alle relazioni, rispetto alle amicizie o rispetto all'amore? Di perdere tutto sì, ma rispetto alle relazioni. Che gli altri sono loro amici o li amano solo per i soldi. È infondato come sospetto?
1: No.
0: È infondata come paura?
1: No.
0: No, perché è la realtà. Sì, come il figlio prodigo. È la realtà. Quando tu c'hai soldi, le persone vogliono stare con te perché c'è un beneficio, c'è un guadagno. E quindi lui adesso sta dicendo: a me non interessano i vostri beni, a me interessate voi. E questo è molto importante, è un principio fondamentale. Penso che anche nella Chiesa ci possono essere, ci sono spesso problemi in questo senso, sia da parte dei leader, sia da parte dei membri della Chiesa, e certe volte anche nella Chiesa si vengono a creare situazioni poco edificanti, parzialità all'interno della Chiesa. Magari le persone più ricche vengono trattate in un certo modo, le persone che non hanno nulla, povere, vengono trattate in un altro modo. Quelli che offrono alla Chiesa e partecipano alle spese della Chiesa vengono, hanno una maggiore stima, quelli che non hanno tanto da dare valgono di meno. E queste situazioni purtroppo si vengono a creare, favoritismi, parzialità, ma anche i sotterfugi, le manipolazioni per avere più soldi. Certe volte vengono un po' dallo stress e dalla pressione di chi deve amministrare, dice: ma qui l'affitto lo dobbiamo pagare, quindi ragazzi, dai, forza. Certe volte invece vengono da desideri molto più carnali, che sono questi soldi in tasca io, quindi date, versate, pagate offerte, decimi. E questo crea tanti problemi e lo fa ancora oggi, lo fa spesso. E Paolo dice: io non cerco i vostri beni. E poi fa l'esempio dei genitori, perché, siamo sempre al versetto 14, non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. Che vuol dire? Sta prendendo un esempio della vita comune. Cosa succede nella famiglia? Che i genitori danno il sostentamento ai figli, da mangiare, da vestire, tutto quanto. I bambini non è che devono andare a lavorare per provvedersi queste cose, non è che il genitore dice: oggi non hai lavorato, quindi non mangi. No, prepara da mangiare, sistema la cama, provvede e nello stesso tempo cerca di pianificare il futuro, mettere un pochettino di soldi da parte, cercare di aiutare per quanto è possibile a finire gli studi, a pagare i libri, a sostenere i primi anni di lavoro, magari se è possibile ad aiutare nell'acquisto della macchina, della casa. Capite quello che voglio dire? E questo era qualcosa che c'è sempre, questo è qualcosa che c'è sempre stato ed è naturale, fa parte, non lo dovete prendere come una cosa radicale, è solo un esempio che sta facendo. Lui sta dicendo: io sono come un genitore per voi, Quindi è giusto che avvenga così, che non siate voi a dare a me, ma che sia io a dare a voi. Perché dico che è un esempio che non deve essere estremizzato? No, perché lui ha preso anche i soldi da altre chiese. No? Giusto? È un esempio che per dire a loro, io è così che vi vedo, come un genitore vede i figli. Quindi io amo provvedere per voi, amo pensare a voi, amo pensare alla vostra ricchezza, non è un peso, capite? Dico questo perché le estremizzazioni sono pericolose, perché uno potrebbe dire, ma allora la Bibbia dice che io devo provvedere i beni per mio figlio, se non c'è soldi come faccio? Allora mi indebito. No, la Bibbia non dice questo, va bene? Sarebbe un'estremizzazione. Lui lo sta prendendo semplicemente come un esempio per fare il suo paragone. Lui sta parlando del suo cuore di padre, di genitore. Infatti, in quanto a me, volentieri spenderò, anzi sarò speso. Non è questo il cuore di un genitore? Spendere e spendersi per i figli. È questo il cuore esattamente di un genitore. Che vuol dire spenderò, anzi sarò speso per le anime? Significa che tutto quello che devo fare, sacrifici, fatiche, lo farò. Sarò disposto anche a dare dei miei soldi, spenderò e sarò speso. Cioè mi darò io per le anime vostre e lo farò. Come? Molto volentieri. Noi genitori non facciamo fatica a fare sacrifici per i figli. Viene dal cuore, no? Giusto? Non è il frutto di un calcolo. E chi non è genitore lo scoprirà. Non è il frutto di un calcolo, di un dovere, ma... No, il genitore volentieri si toglie un pezzo di pane, una cosa, un pezzettino di dolce, beh, sul dolce la pastarella si litiga un po', l'ultimo. No, il genitore volentieri se ne libera, lo fa di cuore, perché è tutto viene dall'amore. E quindi lui sta dicendo questo, volentieri spenderò, anzi sarò speso, per le anime vostre. Di nuovo, questo parla del vero ministro. Il vero ministro non è lì per tosare il gregge, ma per pascere, per curare, per proteggere, per nutrire il gregge. Sapete che cosa significa tosare il gregge? Avete mai visto la tosatura? Una pecora bella, cicciottella, simpatica, carina, allegra, quando se ne va dalla tosatura è brutta, rachitica, sembra che gli manca tutto. Il pastore è lì per proteggere, nutrire, cioè non per tosare, cioè non per prendere da... per spellare. Volentieri, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente sono amato di meno. Questo è un po' triste quello che dice qua. Fa parte anche questo dell'esperienza del genitore. Il genitore è lì che dà tutto, si spende, investe, fa sacrifici, non di una giornata, non di un mese, non di un anno, ma di una vita, e non sempre il ritorno è quello equivalente. Io mi sono dato completamente per voi, vi ho amato più intensamente, ma da voi sono amato di meno. È la realtà che un figlio ama meno di un genitore. È la realtà. Anzi, c'è un periodo nella vita, ci sono dei periodi nella vita dei figli, e io me lo ricordo, quando i nostri genitori non capiscono nulla, sono un problema, sono stupidi, eh? Sono cattivi, e hanno mai detto ai genitori, ai figli, cattivo, cattiva, tu non mi vuoi bene, no? Non è la verità, non è la verità, però è quello che loro vedono, e noi da figli quante gliene abbiamo fatte passare, quante gliene abbiamo dette, che cosa abbiamo pensato di loro? Certe volte addirittura ci siamo vergognati di loro, nella nostra follia, è la realtà, da figlio si ama di meno, non è la stessa cosa. E quindi c'è questa frase anche nelle realtà spirituali, è così. Anche se amandovi più intensamente sono amato di meno. Certe volte il genitore deve disciplinare, certe volte il genitore deve correggere, certe volte il genitore deve fare e dire cose che il figlio non apprezza. Ma non è un amare di meno, è un amare di più. E però dall'altra parte non c'è lo stesso tipo di risposta, vai crescendo, grazie a Dio che ce ne rendiamo conto, però non sempre abbiamo la possibilità di dirlo ai nostri genitori. Quindi figli, approfittate per ricambiare l'amore e l'attenzione e la dedizione dei vostri genitori.
1: finché ne avete la possibilità.
0: Versetto 16. Ma sia pure così, io non vi sono stato d'aggravio, tuttavia, essendo astuto, vi ho presi con frode. Mi sono forse approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ha mandato? Ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Tito si è approfittato di voi? Non abbiamo camminato col medesimo spirito e sulle medesime orme. Che sta dicendo qua Paolo? Probabilmente sta facendo riferimento a un'accusa che loro gli muovevano di essere astuto e furbo. E dire sì, sì, vabbè, tu non prendi i nostri soldi, non accetti il nostro sostegno, ma in qualche modo i soldi ti arrivano. Li prendi attraverso i tuoi collaboratori, i tuoi assistenti. E queste sono altre cose molto tristi. E lui dice quindi un po' sarcasticamente, essendo astuto vi ho presi con frode. Non è quindi che sta dicendo che è la realtà, eh? E poi dice, mi sono approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ha mandato? Cioè, i miei collaboratori si sono approfittati di voi? Ovviamente no, anche questa accusa era falsa. Pensate di nuovo che ci giustifichiamo davanti a voi? Noi parliamo davanti a Dio in Cristo e tutto ciò, carissimi, per la vostra edificazione. Temo infatti che talora, quando verrò, non si trovi come vorrei, non vi trovi come vorrei, e che io non sia trovato da voi quale mi vorreste. Che talora non ci siano fra voi contese, gelosie, ire, risse, diffamazioni, insinuazioni, superbie, tumulti, e che venendo di nuovo fra voi il mio Dio non mi umili davanti a voi, io non pianga su molti di quelli che in precedenza hanno peccato e non si sono ravveduti dell'impurità, della fornicazione e della dissolutezza che hanno commesso. Qual è il succo di questi versetti? Lui sta dicendo, vi dico tutte queste cose per correggervi, non per distruggervi ma per edificarvi, e vi do la possibilità di ravvedervi, di pentirvi. Adesso sono buono, adesso sembra che sono duro, ma vi sto parlando dal mio cuore. Ma quando verrò, allora faremo i conti. Come un genitore, questo è l'altro aspetto del genitore, no? Perché il genitore è buono, caro, paziente, si spende, si sacrifica e tutto, però poi a un certo punto dice, sto per venire! No? Io lo faccio così, Matteo, ha messo a posto la camera?
2: Sì, sì, sì!
0: Allora sto per venire!
2: Ah, ok, un attimo,
0: Sto per venire significa ti do un altro tempo per mettermi da posto, per sistemarmi. E quindi sembra una minaccia e lo è. Perché non voglio arrivare ed essere duro con voi. Capitolo 13. Questa è la terza volta che vengo da voi, ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. L'ho detto prima e lo dichiaro ancora. Come se fossi presente la seconda volta, ma essendo ora assente, scrivo a quelli che hanno in precedenza peccato e a tutti gli altri che se vengo di nuovo non risparmierò nessuno. Loro l'avevano accusato di essere debole di presenza, forte di lettera, ma debole di presenza. Adesso lui dice, verrò e sarò duro anche di presenza e non risparmierò nessuno se non vi ravvedete. Poiché voi cercate la prova di Cristo che parla in me, il quale non è debole verso di voi, ma è potente in voi. Se egli, infatti, è stato crocifisso per debolezza, ora però vive per la potenza di Dio, perché anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui per la potenza di Dio verso di noi. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Ora, i primi versetti, di nuovo, continua su questa linea. Voi non credete in me, non credete che Dio sia all'opera in me, non credete che Gesù è potente e si usa di me, ma questa è la realtà. E poi il versetto 5, un'espressione interessante, una frase interessante. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Alla fine di tutto, questa è la domanda centrale. Alla fine di tutto, abbiamo detto la volta scorsa, la grazia è sufficiente a ogni cosa, no? Che cosa significa? Che se c'è la salvezza, c'è tutto. Quindi il punto nodale del discorso è questo. Siamo salvati? Siamo convertiti? Abbiamo accettato Gesù? Se sì, bene, se no, dobbiamo mettere a posto questo aspetto. Capite? E Paolo dà questa opportunità ai Corinzi, perché sta parlando a un gruppo di persone tra cui abbiamo visto. Ci possono essere tante persone. E anche oggi nella Chiesa, ed è sempre stato così. Noi ci chiamiamo fratello, sorella della Chiesa, eccetera, eccetera, ma la realtà è che ci sono tante persone che pensano di essere cristiani, ma non lo sono, non solo nelle altre chiese, ma in tutte. La realtà è che ci sono persone che non sono veramente convertite, credenti, nate di nuovo. E quindi che cosa dobbiamo fare? Investigare, cercare di capire chi sono e rintracciarli e cacciarli via? Ovviamente no, perché qui non dice esaminatevi gli uni con gli altri, non dice incaricate gli ispettori della salvezza di andare a verificare e investigare la vita delle persone. Dice ognuno di voi metta alla prova se stesso. Noi siamo molto più propensi a andare a cercare di capire se gli altri sono stati salvati, se gli altri stanno camminando nello spirito, se gli altri sono ubbidienti alla parola di Dio. E infatti quando sentiamo spesso i messaggi, le predicazioni, pensiamo questa è proprio perfetta per Christian, questa è proprio perfetta per questa. Ci guardiamo e diciamo questo è proprio un messaggio per te. E quando stiamo vicino a qualcuno facciamo così. Non è vero? E Paolo dice non è così. Ognuno pensa a se stesso, ognuno esami, ognuno provi se stesso. La cosa che dovete verificare prima di tutto è se siete nella fede, se Cristo Gesù è in voi o no. Perché? Perché questa è la salvezza. Se non c'è, convertitevi. Se c'è, allora camminate in maniera coerente a questo. Provate voi stessi. Non sono alla ricerca di sapere se una persona è credente o no. Nel senso che non sono di questi che investigano ma insomma, tu come parli, come agisci, come vivi. Ci sono dei modi per capire se siamo veramente nella fede o no. Come vivi? Chi sei a casa? Chi sei al lavoro? Quali sono i sentimenti che nutri ogni giorno, i pensieri? Che c'è un qualche tipo di riscontro dell'opera dello Spirito nella tua vita? Se non hai desideri di Dio, se non hai pensieri di Dio, se vivi una vita doppia, che dici A e fai B, che dici di amare e odi, eccetera, eccetera, è molto semplice. È molto probabile che tu non abbia conosciuto lo Spirito, che tu non abbia Cristo dentro di te. E questo è un grande problema? Finché è così, sì, ma è molto semplicemente risolvibile come? Con una preghiera. Signore, perdona, che il tuo Spirito venga a dimorare dentro di me. Non diamo per scontato. Non cerchiamo di sapere se i nostri fratelli sono salvati o no a tutti i costi, però non dobbiamo neanche dare per scontato che lo siano, ok? Ecco perché quando entra una persona non dobbiamo chiedere da dove vieni? Di che chiesa sei? Sei nato di nuovo? Hai fatto il battesimo? Parli lingue? Servono tutte queste cose. Basta dire ciao, io sono Vincenzo, come ti chiami? Perché sei qui? Qual è la tua storia? Capite? Quello? Non c'è bisogno di tutte queste cose. Sono tutte cose in più che non aiutano, anzi. Riconoscete voi stessi? Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? A meno che non siate riprovati. Ma io spero che se tu sei, che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati. Or prego Dio che non facciate alcun male, non perché noi appariamo approvati, ma perché voi facciate quel che è bene e noi siamo come riprovati. Sta dicendo una cosa molto semplice. Sta dicendo preferirei sbagliarmi. Sta dicendo preferirei sbagliarmi. Cioè che io ho torto e voi avete ragione e state seguendo il Signore e state camminando nella giusta via. Preferirei questo piuttosto che il contrario. Però se è il contrario devo intervenire, poiché noi non possiamo far nulla contro la verità, ma solo per la verità. Che cosa vuol dire questo versetto? Non possiamo far nulla contro la verità, ma solo per la verità. Qual è il contesto? Il contesto è, lui sta esprimendo la sincerità dei suoi sentimenti, ma lui li sta riprendendo. Quindi il contesto è quello della disciplina, va bene? Vi ricordate in Romani capitolo 13, dove parla dell'autorità? Al versetto 3 dice che i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Che vuol dire? Se tu fai le cose giuste, non devi temere la polizia, no? Chi deve temere la polizia? chi
3: sta rubando,
0: chi c'ha la droga nel portabagagli. E qui lo stesso discorso, nel contesto della disciplina e dell'autorità nella Chiesa, noi non è che ci inventiamo le cose e quindi noi non possiamo fare nulla contro la verità, ma noi siamo per la verità. Verità qui nel senso dell'Evangelo. Quindi noi abbiamo da parte di Dio una chiamata, abbiamo una sfera di autorità e la esercitiamo. Quindi se voi andate contro, vi scontrate, ma se voi andate in linea, siamo di pari consentimento. Non possiamo far nulla contro la verità, ma solo per la verità. Perciò noi ci rallegriamo quando siamo deboli e voi siete forti, e noi preghiamo anche per questo, per il vostro perfezionamento. Perciò scrivo queste cose, essendo assente, affinché quando sarò presente non proceda rigidamente secondo l'autorità che il Signore mi ha dato per l'edificazione e non per la distruzione. Del resto, fratelli, rallegratevi, siate ristorati, siate consolati, abbiate la stessa mente, state in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signor Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. E così termina. E quindi è stato un crescendo discorso della disciplina, eccetera, eccetera, e poi, però, alla fine, versetto 11, del resto, rallegratevi, siate ristorati, siate consolati, abbiate la stessa mente, state in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Quindi finisce con una nota positiva, un incoraggiamento per loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Questo era il bacio, era un saluto tipico, era una cosa culturale. Lui dice un santo bacio, che lo distingue dagli altri tipi di baci, ma non è obbligatorio, non è questo il saluto cristiano, non è che c'è un saluto cristiano. Una volta io facevo parte di una chiesa dove ci salutava con la pace. Quando non ti davi la pace, quasi era un insulto per l'altro. Ma come, non mi dai la pace? Ciao, ma come ti permetti? Carnale, o come mi consideri? Oppure noi non ci salutiamo così, una volta qualcuno ha detto. Sono delle formule che sono belle se vengono fatte con il cuore, con genuinità, ma quando diventano regole e addirittura comandamenti, allora è molto... Quindi lui non sta dicendo che il saluto obbligatorio della Chiesa cristiana è darsi un bacio. Ma io non mi sento di dare un bacio. Devi dare un bacio, perché così dice l'Apostolo Paolo. No, sta dicendo perché il bacio rappresentava l'amore, la tenerezza. Quindi lui dice scambiatevi un gesto di amore, un gesto di accoglienza, un gesto di unione, va bene? E poi questa bellissima benedizione. La stessa chiesa dove andavo, il pastore alla fine parlava tutti con questa benedizione, bellissima benedizione, però anche questa risultava poi una formula, ed era: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Non è una formula, perché Paolo non la usa sempre, era semplicemente una benedizione che ha scritto qui per i Corinzi, ma è molto bella, vero? Perché? Perché c'è la Trinità, c'è il Padre, c'è Gesù, il Figlio, e c'è lo Spirito Santo, e lui dà questa benedizione, come a dire che ci sia un ruolo sia del Padre che del Figlio che dello Spirito Santo nella vita di ciascuno di voi. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. E qui terminiamo.

cari ascoltatori di Radio Evangelo, vi invitiamo all'ascolto di un altro numero di Radio Evangelo Risponde, dove prenderemo in esame una domanda di una nostra ascoltatrice, una domanda in verità piuttosto singolare e curiosa, che forse a giudizio di qualcuno dei nostri ascoltatori potrebbe non meritare una risposta, ma alla quale vogliamo comunque dare uno spazio, come diamo spazio a tutte le altre domande che ci sono rivolte. Ma ecco le parole della nostra ascoltatrice: come mai chi studia la Bibbia tratta male il prossimo? Con questa domanda la nostra ascoltatrice ha voluto elevare una protesta. Non sappiamo se contro la categoria di quelli che studiano la Bibbia o se contro la Bibbia stessa. Noi crediamo che la protesta sia rivolta più contro coloro che studiano la Bibbia che contro la Bibbia, perché non possiamo credere che la nostra ascoltatrice pensi che la Bibbia sia un libro così deleterio da rendere cattiva la gente che la studia o che la legge, e crediamo pure che questa protesta non sia una protesta generalizzata, cioè che investe tutti i lettori e gli appassionati di questo libro, ma solo alcuni o addirittura qualche persona che con il suo cattivo esempio ha indotto chi ci ha posto la domanda a trarre questa conclusione negativa e piuttosto amara. E se è come noi diciamo, se cioè la nostra ascoltatrice è stata scandalizzata da una o più persone che leggono la Bibbia e nel contempo trattano male il loro prossimo, se è così, la risposta è fin troppo facile da darsi. Non tutti quelli che leggono o studiano la Bibbia, o che hanno comunque la Bibbia in bocca, hanno capito veramente lo scopo della Bibbia e il suo messaggio, e ammettendo anche l'ipotesi che lo abbiano capito, ma questa è una ipotesi rara, non è detto che siano disposti a uniformarsi al messaggio della Bibbia. Parlare della Bibbia non significa niente, intenderla invece significa tutto, tant'è vero che nella Bibbia stessa è detto di una categoria di persone che mentre si affanna a studiare la legge del Signore vive poi in completa opposizione a quella legge, e sarà il caso che scendiamo nei particolari citando passi di scrittura a conforto di quanto stiamo dicendo. Nel Salmo numero 50 al verso 16 leggiamo: ma quanto all'empio, Dio ha detto: spetta forse a te di parlare dei miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto, a te che odi la correzione e getti dietro le spalle le mie parole. Dunque, l'empio, mentre parla del patto di Dio e degli statuti di Dio, vive contro questo patto e contro questi statuti. Ma chi è l'empio? L'empio non è colui che non sa, ma colui che sa, e pur sapendo disprezza il contenuto del suo sapere intorno a Dio e alla sua legge. Non fa meraviglia, né ci dobbiamo scandalizzare dal momento che la Bibbia stessa ce ne parla. Quelli che studiano la Bibbia e trattano male il loro prossimo, come dice la nostra ascoltatrice, sono dei perfetti ipocriti, i quali studiano la Bibbia non per uniformarsi alla Bibbia, ma la studiano per i loro scopi personali, e su questi scopi, e naturalmente ce ne sono, non vogliamo neppure intrattenerci un solo istante. Ma c'è un altro esempio famoso che non possiamo non citare, anche perché è Gesù stesso a parlarcene, l'esempio degli scribi e dei farisei. Come è noto, a questa classe di gente appartenevano i più eminenti studiosi della legge, e pur non volendo generalizzare, dobbiamo però tener conto di quanto Gesù ci dice a loro riguardo.
Gesù li chiamò serpenti, razza di vipere, che non sarebbero scampati al giudizio della Geenna. E diceva questo, tra l'altro, a proposito del loro comportamento nei confronti del loro prossimo. Dice Gesù: depredano le case delle vedove, sono pieni di rabbia e di intemperanza, flagellatori dei servi di Dio, eccetera, eccetera. Gesù stesso farà le spese di questa loro impietà. Ora, certo, diranno i nostri ascoltatori, oltre che chi ci ha posto la domanda, come si concilia lo studio della Bibbia con questo tipo di impietà? Noi rispondiamo che il cuore dell'uomo è un abisso profondo e il mistero della iniquità agisce in certuni in questo senso per creare confusione nei cuori semplici e per gettare discredito su Dio e sull'opera di Dio. Quando noi ci consegniamo mani e piedi all'avversario di Dio, queste cose avvengono e da lui siamo manovrati per essere portatori di confusione e grave perplessità tra la gente. Comunque, cara ascoltatrice, se il cattivo esempio di qualcuno o di alcuni, i quali pur leggendo la Bibbia trattano male il loro prossimo, è stato un incentivo a screditare anche il Sacro Libro, noi vorremmo dirle: non commetta questo errore. La Bibbia è il libro di Dio e non dobbiamo certo essere noi a difenderla, perché la Bibbia non ha bisogno della nostra difesa, in quanto si difende da sola, come abbia a dire un servo di Dio. Noi sappiamo per esperienza che dallo studio della Bibbia abbiamo ricavato non solo delle nozioni, non solo della conoscenza, ma soprattutto quei valori spirituali e morali che sono il miglior corredo dell'uomo e che avvicinano l'uomo all'uomo, che glielo fanno amare, glielo fanno comprendere, i valori appunto che mancano oggi nel seno della società. Bisogna però accostarsi alla Bibbia con un cuore semplice e disposto a ricevere il suo messaggio. Chi si accosta con questo spirito alla Bibbia si mette alla scuola di Cristo Gesù, ed è impossibile che Cristo Gesù impartisca un messaggio diverso dal messaggio dell'amore. Gesù ci insegna che il più grande comandamento tra tutti è appunto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto il tuo maggior potere, e il tuo prossimo come te stesso. Altro che trattare male il prossimo. Chi tratta male il prossimo non ha capito proprio nulla della Bibbia, e quando la legge o la usa, la legge la usa per gli altri, non per se stesso. Ma chi non lo sa usare prima di tutto per se stesso non ha il diritto di usarla anche per gli altri. L'apostolo Paolo nella sua epistola ai Romani al capitolo 2 dice: ti riposi sulla legge, ti glori in Dio, conosci la sua volontà, discerni la differenza delle cose essendo ammaestrato dalla legge, e ti persuadi di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatori degli scempi, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza della verità. Ma come mai tu che insegni gli altri non insegni te stesso? Le parole dell'apostolo continuano, ma noi ci fermiamo a questo punto perché crediamo che basti. La Bibbia serve essenzialmente a noi, serve a modellarci e a renderci similianti al modello perfetto di amore e di santità che Cristo Gesù ha così ben interpretato tra gli uomini. Purtroppo ci sono quelli che non la mettono a profitto. Più che scandalizzarci o screditare il Santo Libro, dovremmo sentire per loro una grande pietà e augurarci che venga il giorno nel quale aprano finalmente il loro cuore per intendere e per comprendere il vero contenuto della parola di Dio, e quindi venga il giorno in cui possano essere
disposti verso il loro prossimo, ad amarlo, soprattutto ad amarlo. Prima di rispondere ad un'altra domanda, preghiamo la regia di mandare in onda uno spazio musicale.

Un nostro ascoltatore ci chiede se il matrimonio è stato voluto da Dio e se in cielo ci sarà ancora. Gentile ascoltatore, ci viene da pensare se per caso anche lei è uno di quei tanti che mettono in dubbio l'opportunità del vincolo matrimoniale e magari vuol sapere se questa istituzione è da Dio o dagli uomini, appunto per il menzionato motivo. La nostra risposta è senza mezzi termini: la istituzione del matrimonio è divina. La ritroviamo sin dalle prime pagine della Bibbia. Dio ha creato l'uomo e la donna per fare di queste due creature una sola creatura attraverso una unione che non riguardasse solo la sfera del sesso, ma anche e soprattutto la sfera dell'amore e della stima reciproca. Al capitolo 2, verso 18 del libro della Genesi, troviamo scritto: «Poi Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò la donna e la portò all'uomo, e l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una stessa carne». Vediamo dunque che il matrimonio è stato istituito da Dio. Alla origine della storia degli uomini, la bontà di questa istituzione è poi confermata da Gesù nel Nuovo Testamento. L'Evangelo di Matteo al capitolo 19 dice che alcuni farisei si accostarono a lui, cioè a Gesù, per tentarlo, e gli domandarono: è lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie? E Gesù rispose loro: non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà con sua moglie e i due saranno una sola carne, talché non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non le separi. Lo stesso episodio è riportato dall'Evangelo di Marco. I farisei obiettarono a Gesù che Mosè apportò una modifica all'originario comandamento di Dio, consentendo il divorzio, ma Gesù replicò che Mosè permise il divorzio, si dimostrò quindi tollerante per la durezza del cuore di quel popolo, ma da principio non era così. Secondo la scrittura, Vecchio e Nuovo Testamento, il matrimonio non solo è di istituzione divina, ma è indissolubile, e Dio ha benedetto il matrimonio e ha stabilito attraverso il matrimonio il moltiplicarsi della generazione umana, dicendo: crescete, moltiplicate e riempite la terra. Abbiamo già detto che il matrimonio non è visto nella Sacra Scrittura solo come l'unione di due persone fisiche, ma come l'unione di due persone che si amano e che vicendevolmente si completano tra di loro. Il matrimonio è considerato come una perfetta allegoria dell'unione di Dio col suo popolo e dell'unione quindi di Cristo e della sua Chiesa. Nel libro del profeta Isaia è detto: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti. I passi di scrittura da citare su questo argomento sarebbero molti, ma leggeremo soltanto le parole di Paolo contenute nella Epistola agli Efesi al capitolo 5, i versi 22 a 33. Mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo.
ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti debbano amare le mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché niuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre, la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo ed alla Chiesa. Qui il matrimonio tra coniugi è assimilato al perfetto amore che Cristo ha avuto ed ha per la Chiesa, e quindi non ci può essere alcun dubbio che il matrimonio è stato voluto da Dio ed è stato anche benedetto da Dio. Nella seconda parte della domanda il nostro ascoltatore ci chiede se in cielo il matrimonio sarà ancora valido. La domanda è piuttosto ingenua, ma comunque è stata rivolta anche a Gesù ai giorni del suo ministero, anche se fu rivolta a Gesù con l'intento di metterlo in difficoltà e di metterlo in imbarazzo. Ma leggiamo direttamente dall'Evangelo di Matteo al capitolo 22 dal verso 23, perché dalle parole di Gesù intenderemo appunto se il matrimonio sarà ancora valido nel cielo. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione. Gli domandarono: maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano tra di noi 7 fratelli, e il primo ammogliato si morì, e non avendo prole lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta? Ma Gesù, rispondendo, disse loro: voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla resurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come gli angeli dei cieli. In cielo dunque non ci saranno né mogli né mariti, perché il matrimonio non avrà alcuna ragione di essere, in quanto saremo tutti come gli angeli di Dio. Il matrimonio vero, il matrimonio che dura per tutta l'eternità, sarà celebrato nei cieli tra Cristo e la Chiesa, cioè tra coloro che lo avranno amato in terra e che in terra lo avranno seguito fedelmente e fino alla morte. Ringraziamo l'ascoltatore che ci ha posto la domanda e rinviamo tutti al prossimo numero di Radio Vangelo Risponde.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul

0: che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Autoradio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Caro amico, bentornato all'ascolto di questa emittente radiofonica. Al microfono ti parla Mauro, che ti introduce oggi in un nuovo programma. La trasmissione si intitola Punto Radio. E di numero, proprio come da una grande scatola dove si ripongono tanti oggetti, tireremo fuori insieme un tema diverso legato a problemi di ordine sociale, familiare, di cui poi insieme ci occuperemo. Cercherò di essere semplicemente un tramite fra te che mi ascolti ed il problema che stai affrontando adesso. Il programma è strutturato in maniera tale da spaziare su argomenti i più disparati, così da poter interessare e, mi auguro, aiutare nei più diversi tipi di problematica. E come ogni trasmissione c'è anche una sigla, questa.

Il tema sul quale è centrata questa puntata è purtroppo di estrema attualità. Si tratta infatti della sempre più stretta correlazione tra il mondo degli adolescenti ed il suicidio. Nelle prossime puntate ritornerò ancora a parlare di problemi giovanili, ma per intanto affrontiamo insieme questo scottante argomento. In provincia di Pesaro, una studentessa di 14 anni rientra a casa dopo aver trascorso alcune ore con gli amici. Senza far parola con i familiari, sale nella stanza del padre, carica il suo fucile da caccia, raggiunge la propria camera e si spara al ventre. Immediatamente

immediatamente soccorsa dai genitori, muore prima di arrivare all'ospedale. In una casa colonica della campagna bellunese, un bimbo di 10 anni, alunno di quarta elementare, è in ritardo per la cena. Rammentando di averlo visto uscire per prendere del fieno, il fratello maggiore va a cercarlo. Lo trova nell'autorimessa, impiccato ad una trave del soffitto. «Ho fatto molte stupidaggini, sono stufo della vita», scrive ai genitori un 16enne di Ostia prima di impiccarsi nella cantina della propria abitazione. Tragedie queste che riflettono un fenomeno allarmante. Il suicidio, un tempo ritenuto cosa da adulti, miete oggi sempre più vittime fra giovani e giovanissimi. Realtà tanto più scottante in quanto si è sempre pensato che l'infanzia fosse un'età felice. Si ha invece ormai la certezza che anche i bambini soffrono di stati depressivi. Le statistiche elaborate negli ultimi anni dall'Istat sui dati forniti da polizia e carabinieri evidenziano questo aumento dei suicidi giovanili in Italia, ma più generalmente nel mondo intero. Che cosa c'è dietro questi dati drammatici? Difficile dare risposte precise, ma psichiatri, psicologi e assistenti sociali riferiscono che la maggior parte degli adolescenti da loro avvicinati, dopo un tentato suicidio, ha motivato il gesto con una o più delle seguenti ragioni: contrasti con i genitori, punizioni ritenute troppo severe, gelosie nei confronti dei fratelli, problemi scolastici, frustrazioni amorose e carenze affettive in genere. Molti hanno rivelato acuti stati di depressione o ansia per l'incapacità di soddisfare aspettative proprie o altrui e mostrato di soffrire per mancanza di sicurezza e di gratificazioni. Dopo i 16 anni qualcuno vive drammaticamente la difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro, in un'epoca di crisi in cui la disoccupazione giovanile è in aumento. In passato c'era equilibrio fra giovani che si affacciavano alla vita lavorativa e anziani che si ritiravano, ma oggi non più. E allora, che fare? Ne riparleremo fra un momento qui.

A qualsiasi età, indipendentemente dalle giustificazioni che adducono loro stessi o i genitori, il problema più stressante dei giovani sembra essere la solitudine, intesa come impossibilità o incapacità di intrattenere rapporti significativi. Non a caso i ragazzi ricoverati al pronto soccorso per tentato suicidio sono più numerosi alla vigilia di ricorrenze festive come il sabato o l'ultimo dell'anno, quando più concretamente avvertono di essere soli perché non possono unirsi all'allegria generale per mancanza di amicizie o per il divieto dei genitori di partecipare ad una festa. Travolti da crisi coniugali, separazioni, divorzi, convulsi ritmi lavorativi, un sempre maggior numero di genitori trascurano i propri figli in età ancora verde e non forniscono loro quel vitale supporto emotivo di cui un bambino ha assolutamente bisogno. Comunque, anche quando la famiglia è unita, arrivate all'adolescenza, i ragazzi spesso evitano di confidarsi con i genitori per paura di non essere capiti. Il contrasto generazionale si allarga allorché padre e madre, ancorati a schemi di comportamento tradizionali, negano al figlio libertà già godute dai coetanei, reprimendone ogni tentativo di autonomia in una errata, seppur affettuosa, interpretazione del suo bene. Effetti altrettanto dannosi, per versi opposti, possono ottenere i genitori iperprotettivi che viziano i propri figli, eliminando dalla loro vita qualsiasi difficoltà. Quando questi ragazzi entrano in ambiti diversi da quello familiare, si scontrano con realtà che papà e mamma non possono più manovrare per loro, e dall'incapacità di affermarsi da soli nasce la delusione e il senso di fallimento. Il suicidio è raro fra coloro che sono bene integrati nell'ambiente che li circonda, ma la società moderna, industriale e meccanizzata, è costruita dall'adulto per l'adulto e non considera l'adolescente. Entrare a farne parte significa per quest'ultimo sottoporsi ad un pesante sforzo di adattamento che gli provoca disagi profondi e lo fa sentire addirittura escluso. A testimoniare l'alienazione di questi giovani, il tema del suicidio ricorre anche nella musica che ascoltano. Disperatamente sofferto, per esempio, da Alberto Fortis, che vede dondolare un'ombra appesa, o da Franco Simone, che parla di droga e di idee di morte, o paradossalmente evocato a tempo di rock da Donatella Rettore, che canta «Dammi una lametta che mi taglio le vene». Il rifiuto dei valori istituzionali, famiglia, scuola e Stato, che molti cinicamente giudicano falsi e ingannevoli, li priva di altrettanti punti di riferimento nella loro ricerca di una identità. Non sanno più dove appoggiarsi ed è difficile per loro trovare sostituzioni adeguate. La decisione di morire comunque è di rado ascrivibile ad un unico problema. Il suicidio è la risultante di una serie di angosce che conducono il giovane al limite della sua capacità di sopportazione. Quando la sofferenza della depressione diventa intollerabile, essa viene respinta insieme alla vita. Così una diciottenne romana ha tentato di uccidersi 3 volte in pochi giorni e così ha motivato il suo gesto.

Quali che siano le cause di un suicidio, se ne possono cogliere i segni premonitori. Da studi condotti sull'argomento, risulta che almeno tre quarti di coloro che si uccidono esplicitano a parole o con il contegno le proprie intenzioni. Talvolta i giovani nascondono i loro veri sentimenti in comportamenti disadattati come fughe da casa, delinquenza, promiscuità, assenze da scuola, pigrizia, aggressività verso i compagni. Altri sintomi che devono impensierire i familiari sono la noia, l'irrequietezza, la stanchezza eccessiva, la difficoltà di concentrazione, ma soprattutto inspiegabili mutamenti di carattere e abitudini come la misantropia, l'inappetenza, l'insonnia, la malinconia, l'indifferenza verso le cose che di solito a questi ragazzi sono gradite. Altri campanelli di allarme sono gli stati di crescente angoscia, l'abuso di alcol, la droga, la rinuncia a cose care e naturalmente qualsiasi tentativo di assicurarsi gli strumenti per togliersi la vita, cioè pastiglie di sonnifero, armi da fuoco, pezzi di corda. Anche le minacce verbali non vanno sottovalutate. Innanzitutto esse sono espressione di una notevole fragilità della personalità e poi spesso riflettono una reale potenzialità a essere messa in atto. Nella sindrome pre-suicida rientrano accentuate fantasie di morte e domande del tipo «come si fa a lasciare gli occhi a un ospedale?» o «chi sentirà la mia mancanza quando non ci sarò più?» L'atteggiamento dell'aspirante suicida riflette la triplice visione negativa che egli ha di se stesso, del mondo e del futuro. È quindi caratterizzato dalla profonda disistima di sé, un acuto senso di solitudine e l'incapacità di progettarsi nel futuro a lungo termine. La decisione di morire subentra quando l'individuo si convince di non avere più nulla da perdere su tutti i fronti e la vita gli appare priva di significato. In caso di emergenza, qualsiasi persona, purché aperta e profondamente disponibile, può aiutare un adolescente: amici, insegnanti, fratelli, genitori, pastori, poliziotti. È bene rivolgersi subito al 113 collegato con una guardia medica permanente, oppure, ove possibile, ad un centro di ascolto telefonico che nelle ore diurne è generalmente in contatto con professionisti qualificati. Ne esistono, nelle maggiori città italiane, almeno una trentina.

È mai possibile che gli adolescenti soffrano di depressione? Non hanno forza, salute e tutta la vita davanti a loro? Perché mai dovrebbero essere depressi? Così la pensano gli adulti, che credono di avere solo loro i veri problemi e che perciò spesso disprezzano i giovani e non li prendono sul serio. Invece anche i ragazzi possono essere tristi, depressi e spesso pensano alle fughe, alle evasioni e addirittura al suicidio. In America ogni giorno 13 ragazzi si suicidano e 200 tentano di farlo. In Italia le statistiche non sono così precise, ma la situazione è seria. Infatti tutte le pazzie del sabato sera, le scommesse su chi riuscirà ad attraversare la strada piena di traffico senza badare ai semafori, le acrobazie fatte sulla moto o sull'auto, sono sintomi di grossa infelicità e di depressione. E consciamente o inconsciamente, di voglia di morire. Una dottoressa specializzata in problemi dell'adolescenza ha compilato la lista che adesso ti leggerò di sintomi di depressione nei giovani. Dalla diminuzione della capacità a concentrarsi, ai sogni a occhi aperti per tempo prolungato, al peggioramento nel rendimento scolastico e nei voti, all'abbandono della scuola, alla distorsione nella valutazione delle cose e degli avvenimenti, spesso i giovani non riescono a vedere la realtà come veramente è, o ancora a una iperattività, a una noia prolungata, come dicevo già prima, a mali immaginari, ad un aumento del desiderio di isolarsi dalla famiglia, a comportamenti antisociali, a un sonno agitato, mancanza di reazioni a qualsiasi motivazione, poca stima di sé. La rabbia spesso è solo una sfida contro l'autorità, è un supremo atto di manipolazione. Il giovane sembra urlare: ti farò star male quanto sto male io. La rabbia dei giovani è spesso scatenata dall'atteggiamento troppo autoritario dei genitori e dalla loro pretesa di ottenere prestazioni e risultati impossibili da parte dei figli. Quando un figlio mostra i sintomi di cui ti ho parlato sino ad adesso in questa prima puntata del nostro programma, è veramente il momento di cercare aiuto competente da uno specialista. Non si deve pensare che la depressione sia necessariamente o sempre un problema spirituale. Il ragazzo può essere malato di depressione e ha bisogno di medicine adatte. Poi, fra le altre cose importanti che si possono fare, la prima è ascoltare, mettendosi sulla lunghezza d'onda del figlio. Infatti, uno dei maggiori torti dei genitori è proprio la loro mancanza di prontezza ad ascoltare. Non ascoltare è come dire che quello che i figli sentono non è importante, o peggio ancora, che non è vero. Fermati e ascolta prima che sia troppo tardi.

Alla domanda perché così giovane hai tentato di toglierti la vita, Carlo ha risposto pressappoco così: ho dei genitori che mi vogliono bene, ma io sono timido, non riesco a inserirmi nella società, sono senza lavoro, i miei amici sono più furbi di me, sono un giovane già vecchio. Ma perché sono in forte aumento i suicidi fra i giovani, coloro cioè ai quali la vita dovrebbe sorridere? I figli del nostro tempo sono emancipati, godono di grande libertà, possono accedere a tutto lo scibile umano, manovrano con disinvoltura TV, radio, stereo, computer, moto, auto. A 13 anni dispongono già delle chiavi di casa, rientrano quando fa buio. Hanno la ragazza o il ragazzo, conoscono i pericoli, hanno già cominciato a sniffare, a fumare, a bucarsi. A 16 anni, per lo più, hanno già avuto il loro primo rapporto completo da un punto di vista sessuale. Qualcuno, fra i ben pensanti e i maturi del nostro tempo, considera tutto questo come una fucina in cui il giovane si forma e diventa forte, esperto, sicuro. Al contrario, tutto ciò che la società dà ai nostri figli in fatto di saldezza di principi, valori, insegnamenti, autorità, è un nulla totale. La gran parte della gioventù di oggi è come una foglia che, con fragilità estrema, vola a destra e a sinistra. La colpa è solo dei giovani? No. Certo, anch'essi hanno le loro precise responsabilità, ma i genitori, i nonni dei nonni, tutti sono corresponsabili. Possiamo offrire qualcosa di valido a lui e ai ragazzi come lui? Come il Carlo di cui parlavo prima? Di nostro ben poco, ma certo possiamo trasmettere i valori e i principi della parola di Dio. Il peccato e la ribellione all'autorità di Dio e alla sua parola sono all'origine di tutti gli squilibri nella vita dell'uomo. Ogni cristiano è responsabile dell'esempio che dà come individuo, come famiglia o come chiesa. L'apostolo Paolo a Timoteo diceva fra l'altro: sii di esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella purezza. Non illudiamoci che i nostri figli e i giovani siano esenti da questi pericoli. Sarebbe un tragico errore anche solo pensarlo. È solo per la fedeltà e la grazia di Dio che tante cadute e dolori ci sono risparmiati. Forse tutto ciò che ho raccontato potrebbe sembrarti qualcosa di molto lontano da te e dalla tua realtà di vita. Posso dirti invece che ci sono tantissimi Carlo nella nostra società e qualcuno di loro vive sicuramente molto vicino a casa tua. Vorrei concludere questa prima puntata con un versetto estratto dal 31esimo capitolo del libro biblico del Deuteronomio. Dice: radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, affinché odano, imparino a temere l'Eterno, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E i loro figliuoli, che non ne avranno ancora avuto conoscenza, l'udranno e impareranno a temere l'Eterno, il vostro Dio. Che sia di incoraggiamento anche per te. Un grande abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Nel corso dell'ultima trasmissione abbiamo introdotto il capitolo 8 del Vangelo di Marco e oggi desidero ancora aggiungere qualcosa a quella introduzione in modo da renderla più completa. Perciò dirò subito che in questo capitolo vedremo che Gesù girava parecchio e teniamo presente che a quel tempo le strade della Palestina non erano poi tanto buone. Certo, la Palestina non è grande, ma a persone come Gesù, che andava spesso a piedi, non deve essere poi sembrata neanche tanto piccola. I soliti critici poi pensano che la moltiplicazione dei pani narrata in questo capitolo non sia altro che un doppione dell'altro miracolo con cui Gesù sfamò 5.000 persone e quindi ignorano l'intero episodio. Perciò è stato detto che questo è il miracolo trascurato di Gesù. Il fatto è che quando certi critici si trovano di fronte a tali episodi, cercano, come al solito, di eliminare dalla Bibbia l'elemento soprannaturale. Alcuni quindi negano questo miracolo affermando che esso fu semplicemente aggiunto al Vangelo per avvalorare la pretesa degli apostoli, secondo cui Gesù sarebbe stato un grande taumaturgo. E naturalmente, se questo fosse vero, il secondo miracolo sarebbe dovuto essere più grande del primo, cioè invece di 4.000, perché non mettere 10.000 persone. Infatti, quando gli uomini inventano, tendono sempre a esagerare. In questo caso, invece, vediamo che il numero delle persone sfamate da Gesù è sceso a 4.000. Indubbiamente i due miracoli sono molto simili. Gesù sfamò migliaia di persone, da prima 5.000 e poi 4.000. Vi sono però almeno 7 differenze fra i due miracoli, differenze che sono degne della nostra attenzione. Nel primo caso, per esempio, vediamo che la moltitudine era stata con il Signore Gesù un giorno, mentre nel secondo caso c'era stata per ben 3 giorni. Seconda differenza, nel primo caso Gesù disse ai discepoli di andare a vedere se ci fossero delle provviste, mentre nel secondo episodio i discepoli erano già informati ancora prima che Gesù lo chiedesse loro. Terza differenza, quando Gesù sfamò le 5.000 persone c'erano 5 pani e 2 pesci, mentre nel caso delle 4.000 persone c'erano 7 pani e 5 pesci.

La quarta differenza ci fa vedere che la prima volta la Pasqua era vicina e la moltitudine, cioè tutta quella gente, fu fatta sedere in gruppi sull'erba verde, mentre la seconda volta si era verso la fine dell'anno, quando nel vicino Oriente il verde è ormai bruciato dal sole cocente. Perciò la gente dovette sedersi semplicemente per terra, non comunque sull'erba verde. Nella quinta differenza noi vediamo che nel primo caso è scritto che Gesù benedisse i pani, mentre nel secondo episodio è detto che Gesù rese grazie prima per i pani e poi che benedisse i pesci. La sesta differenza ci fa vedere che dopo che le 5.000 persone furono saziate, avanzarono 12 ceste di pezzi di pane. Ma quando mangiarono invece le 4.000 persone, rimasero soltanto 7 ceste. Settima differenza, questa è l'ultima differenza che vediamo fra i due miracoli. Ovviamente, nei due episodi, il numero delle persone che Gesù nutrì è diverso. In ogni caso, comunque, la differenza più vistosa è costituita dal tempo in cui avvennero i due miracoli. Il primo miracolo, infatti, avvenne alla fine del primo giorno. Gesù aveva ammaestrato la folla, ma secondo l'evangelista Giovanni, Gesù alla moltiplicazione dei pani fece seguire il discorso sul pane della vita. Quanto riguarda invece il secondo miracolo, la moltitudine era stata con Gesù 3 giorni per ascoltare i suoi insegnamenti. In altre parole, questa gente non era venuta per mangiare, ma per ascoltare gli insegnamenti di Gesù. Penso che questa sia un'importante lezione per tutti noi. Infatti, riconosciamolo, è così facile rivolgersi al Signore Gesù solo per delle necessità fisiche. Ma, amici miei, cerchiamo di non dimenticare che oltre al corpo abbiamo anche un'anima, uno spirito. E se è vero che dobbiamo nutrire e appagare i bisogni del corpo, è altrettanto vero, indispensabile, soddisfare i bisogni del nostro spirito. E mi chiedo, chi meglio di Gesù può soddisfare la nostra anima? Perciò, rivolgiti anche tu a Gesù con piena fiducia. Aprigli il tuo cuore, confessa a Gesù il tuo stato di peccatore, chiedi a Gesù quella salvezza che Lui vuole donarti e che ti ha provveduto dando se stesso sulla croce e risuscitando dalla morte. Ora, amici, procediamo con la nostra lettura biblica, notando subito che l'espressione in quei giorni colloca questo episodio durante il periodo in cui Gesù si trovava nel territorio della cosiddetta Decapoli. La gente aveva seguito Gesù in quel luogo, in un luogo deserto, bene adatto all'insegnamento, ma non certamente ideale per procurarsi del cibo. Notate anche che ora grandissime folle seguono il Signore. Leggiamo allora i primi 6 versetti di questo capitolo 8. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per la via, e alcuni di loro vengono da lontano». I suoi discepoli risposero: «Come si potrebbe saziarli di pane qui, in un deserto?» E Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. E Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra e, presi i 7 pani, dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li ponessero dinanzi alla folla, ed essi fecero così.

Qui c'è qualcosa di molto interessante. Sembra che i discepoli si siano dimenticati del primo miracolo quando Gesù sfamò 5.000 persone. E io penso che molti di noi fanno la stessa esperienza. Il Signore fa tanto per noi e ce ne dimentichiamo facilmente. Quando ci troviamo in difficoltà, a volte è come se fossimo dei neofiti, cioè persone che hanno appena iniziato il loro cammino spirituale col Signore. Tornando ai discepoli ora, questi avevano già calcolato su per giù il numero dei presenti e sapevano anche quanti pani vi fossero a disposizione. Può essere che si aspettavano che Gesù facesse un miracolo anche questa volta. Ora, inoltre, vi erano più pani per un numero minore di persone, ma valeva anche questa volta la domanda retorica di Andrea: ma che cosa sono pochi pani per tanta gente? E questa volta ci domandiamo di chi erano quei pani. Non lo sappiamo proprio. E poi, quanti pesci c'erano? È scritto alcuni pochi pesciolini. Ma il loro numero, amici, non è importante. E Gesù non li sta contando. Vedete, quando Dio interviene, avanza sempre qualcosa. Anzi, avanza molto. Sia che si tratti di 5.000 persone o di 4.000, Gesù non offre mai solo uno spuntino, ma offre un vero e proprio pranzo. In realtà, poi, se aggiungiamo a ogni uomo almeno una donna e un bambino, probabilmente ci avviciniamo al numero di quelli che furono effettivamente sfamati, e cioè almeno 12.000 persone. Dopo il miracolo, come è scritto nel versetto 10 di questo capitolo 8, Gesù salutò la gente e subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Non sappiamo con certezza dove fosse Dalmanuta o Dalmanuta, non so in verità come si dovrebbe pronunciare. Sembra comunque che si trovasse questa località lungo la costa del mare della Galilea e Gesù e i discepoli dovettero attraversare il lago della Galilea per raggiungerla, il che significa che si diressero verso la sponda occidentale. E anche qui vediamo i seguaci dell'odio erano sulle tracce di Gesù, come infatti si legge chiaramente dal versetto 11 al versetto 15 di questo capitolo 8 del Vangelo di Marco. I farisei si recarono anche là dove Gesù andò e si misero a parlare con lui chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità, disse Gesù, io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». E lasciateli, entrò di nuovo nella barca e passò all'altra riva. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé nella barca che un pane solo. E Gesù dava loro degli insegnamenti dicendo: «Badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». E con questo ammonimento di Gesù, valido ovviamente anche per tutti noi, concludiamo lo studio odierno. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti da 5 a 11. Gesù, vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane?» Andrea gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci». Gesù, quindi, prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Il titolo del messaggio di oggi è «Generosità divina». Quando Gesù dona, lo fa sempre in abbondanza. Il giorno della moltiplicazione dei pani ne avanzarono 12 ceste. A Cana, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 2, avanzò sicuramente del vino, visto la quantità.

colpiti da un altro dettaglio. Ogni volta Gesù chiede ai suoi discepoli uno sforzo, anche minimo, vuole la loro partecipazione. Anche con noi fa così. Egli ci dona ogni cosa in abbondanza, ma desidera che noi siamo coscienti del fatto che abbiamo bisogno del suo aiuto. In quel luogo deserto, dove Gesù ammaestrava la folla, tutti furono saziati con i 5 pani e i 2 pesci messi a disposizione da un fanciullo, anche se egli avrebbe potuto farlo senza la partecipazione di altri. Alle nozze di Cana, Maria segnala a Gesù che era finito il vino. Egli chiede di riempire di acqua dei recipienti, anche se poteva fare a meno dell'acqua per riempire gli otri di vino. Così pure poteva riempire la barca di pesci ed evitare di chiedere ai discepoli stanchi di gettare di nuovo le reti. Ma allora, cosa si aspetta da noi? Forse un piccolo sforzo, come accettare una sofferenza o rinunciare ad un piacere, e lui ci darà in abbondanza pace, felicità e gioia, oltre alla risposta ai nostri bisogni del momento. Quando Dio dona, dona sempre in abbondanza e non sarà mai nostro debitore.

Vorrei sapere se potesse spiegare quello che la Bibbia intende per condanna. La condanna della Bibbia è questa. Vuol dire che un individuo ha subito processo ed è stato condannato essendo stato trovato colpevole. La condanna o la pena che gli deve essere inflitta è dannazione eterna. Questo è quello che la Bibbia vuol dirci quando parla di condanna, ed è per questo che noi esultiamo di gioia quando leggiamo nell'epistola ai Romani capitolo 8 nel primo versetto che non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, cioè per coloro che hanno riposto la loro fede in Lui, riconoscendolo e accettandolo per loro Salvatore, sottomettendosi cioè sotto la sua signoria. Questo che fa una persona, ecco che lo libera dalla condanna. Un'altra domanda è in Prima Corinzi capitolo 5 nei primi 5 versetti, ed io ora non ho qui la Bibbia, ma si parla di fornicazione. Lei può leggere questo per me e darmene la spiegazione. E questa domanda che è rivolta al Nuovo Testamento, a questa epistola di Paolo ai Corinzi, questo passaggio narra di qualcuno nella Chiesa che pensa ad essere salvato mentre il suo modo di vivere dichiara il contrario e ci mostra che questo non è un figlio di Dio, e la Chiesa è istruita dall'Apostolo a scomunicarlo, a espurgerlo dalla comunità. Lo scopo non era di condannare quel tale, ma di dimostrare che lui non era figlio di Dio e che aveva bisogno di ravvedersi e di essere salvato. Il passaggio legge così: si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui ha commesso questa azione affinché fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato tale atto. Nel nome del Signor Gesù Cristo, essendo insieme adunati a voi e lo spirito mio con la podestà del Signor nostro Gesù, che ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signor di Gesù Cristo. In altre parole, il piano proposto è che quel tale sia allontanato dalla Chiesa, che non gli sia permesso di essere in comunione con il resto dei credenti, per fargli capire che è ancora sotto il potere distruttivo di Satana. Lo scopo di questa scomunica era di spingerlo a ricercare la salvezza e il ravvedimento. Poi si chiede, quando dice io do il suo corpo in potere di Satana, sì che il suo spirito venga salvato, che cosa vuol dire? Ebbene, se noi guardiamo al mondo, noi vediamo qui che c'è uno che vive in un'orrenda fornicazione e usualmente che viene immerso nel peccato e viene soggetto a mali e a malattie che distruggeranno la carne. Per esempio, una persona che si ubriaca verrà distrutto dall'alcol. Le persone che vivono per la sessualità corrono il rischio di venire distrutte da malattie veneree. Queste persone morranno assai prima di coloro che evitano questi peccati. Paolo qui dice che espulgendo questo individuo dalla Chiesa, questi si può immergere ancora di più nel peccato ed essere distrutto da esso. E di nuovo lo scopo di tutto questo è di fargli capire e vedere che no, non è salvato, che sta vivendo nel peccato, affinché possa ravvedersi, convertirsi ed aver così l'anima sua salvata. Poi si domanda se uno insegna una falsa dottrina, è questo un falso Vangelo? Consideriamo questo, vediamo se lo è.
C'è qualcuno sulla terra che ha compreso alla perfezione tutto ciò che insegna la Bibbia? E la risposta è no. Noi siamo tutti studenti, fin tanto noi capiremo in una maniera soltanto limitata quello che Dio ci dice. Noi diremo cose imperfette e se insegniamo cose imperfette il nostro insegnamento è falso, almeno fino a un certo punto. Il fatto che noi non comprendiamo perfettamente la parola di Dio non vuol dire che abbiamo un falso Vangelo. La classica illustrazione di questo è la Chiesa a cui Gesù e i suoi discepoli appartenevano. Loro avevano la verità, la Bibbia, che era il Vecchio Testamento. E noi sappiamo, il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, ma loro, cioè il clero giudaico, ne fece diverse applicazioni che erano sbagliate. Il loro insegnamento divenne sbagliato e falso al punto che non riconobbero in Cristo il loro Messia, anzi certi di loro videro in lui Satana e chiesero che fosse crocifisso. Lo stesso Gesù e i suoi apostoli frequentarono quella chiesa, non la lasciarono per andare alla chiesa pagana, perché quello non era una falsa religione. Avevano la verità, la religione era la vera, ma l'applicazione che ne facevano era sbagliata, molto sbagliata. Pure rimasero ligi a quella religione. Oggigiorno succede la stessa cosa, vi sono tante chiese che hanno il vero Vangelo e credono soltanto alla Bibbia, considerandola la vera parola di Dio, ma ci sono tante incomprensioni su quello che la Bibbia dice. Ora, questo non significa che loro insegnano falso Vangelo. Ora, come si fa a distinguere la differenza? Ebbene, considerando quale sia la loro autorità, per esempio, ci sono certe chiese che dicono sì, noi crediamo la Bibbia come la parola di Dio, ma accettiamo anche quest'altro libro che è stato scritto da persone che sono state ispirate da Dio e hanno avuto certe visioni. Ebbene, allora si capisce subito che la loro fede non è soltanto basata sulla Bibbia, ma anche su quell'altro libro. Questo è un falso Vangelo perché si basa su altri insegnamenti oltre che a quelli della Bibbia. Ci sono poi altre chiese che dicono: sì, noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, ma crediamo pure che Dio può rivelarsi tutt'oggi per mezzo di sogni e di visioni. Allora questi, oltre a seguire la Bibbia, hanno pure quest'altra fonte di verità, cioè le loro visioni. Ora la Bibbia delinea e struttura i suoi insegnamenti da se stessa e così ogni religione è strutturata da ciò che essa considera di essere di origine divina. Può anche darsi che ci sia una chiesa che dica sì, noi crediamo la Bibbia, ma non tutta la Bibbia, ma vede, tutta la Bibbia è parola di Dio e quando un gruppo restringe l'autorità a qualche cosa di meno di quello che era, ecco che questi presentano un falso Vangelo perché presentano uno differente che ha posizione da quello che ci offre la Bibbia nella sua interità. Io ho avuto una discussione con un amico che è rinato di nuovo e lui mi ha detto che una persona, una volta che è stata salvata, non può più perdere la sua salvezza e siamo finiti in una lunga discussione su come uno fa a sapere che non è salvato e gli ho detto che se tu pensi di essere salvato e poi apertamente, deliberatamente tu continui a peccare e pensi di perdere la salvezza, ma tu non sei mai stato salvato, perché vede, se uno è stato veramente salvato, l'evidenza della sua salvezza si trova nel grande desiderio che questi ha per seguire con zelo e ardore la volontà di Dio. Se uno invece persiste nel peccare deliberatamente, continuando nelle proprie vie, questa è evidenza che egli non è mai stato salvato. Ora, la ragione per cui noi non possiamo perdere la nostra salvezza è che noi siamo stati liberati dai nostri peccati perché Gesù ha pagato per essi, per tutti, passati, presenti e futuri. Non ci sono peccati che noi potremmo commettere o che potrebbero farci perdere la salvezza. Vede, al momento che siamo salvati succede un miracolo. Noi diveniamo nuove creature, riceviamo la risurrezione dell'anima nostra, la quale non vuole più peccare, ed è per questa ragione che nella vita dei credenti c'è questo crescente desiderio di fare la volontà di Dio. Uno che è salvato non può più cadere o sprofondare nel peccato.
E cari amici, questo è tutto per oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia e vi saluta. Ciao.

Pionieri della fede.

cari amici in ascolto, eccoci ancora una volta insieme per un nuovo numero di Pionieri della Fede. Senz'altro non ci sarà bisogno di dirvi che il protagonista del programma odierno sarà il Re Davide. Ormai sono molte settimane che ci stiamo occupando di questo personaggio biblico e speriamo che le nostre considerazioni incontrino il vostro interesse. Nello scorso programma abbiamo interrotto la storia di Davide al punto in cui degli uomini di Giuda andarono da lui e lo costituirono come re su tutta la tribù di Giuda. La promessa che Dio gli aveva fatto, che un giorno avrebbe regnato sul popolo di Israele, si stava realizzando, anche se per ora Davide esercitava la sua sovranità sulla sola tribù di Giuda e molti problemi lo attendevano ancora. Uno di questi problemi fu Abner, il capo dell'esercito di Israele, che dopo la morte di Saul prese Isboset, figlio di Saul, e lo costituì re sul resto del popolo di Israele. Poi, a capo del suo esercito, marciò contro Davide. Anche gli uomini di Davide si misero in marcia e i due eserciti si scontrarono a Gabaon, dove ci fu una durissima battaglia e ci furono moltissime perdite da parte degli israeliti. Anche se Davide vinse quella battaglia, Isboset restò ancora per molto tempo a regnare al posto di suo padre e la guerra tra la casa di Davide e la casa di Saul durò a lungo. Ma Davide divenne sempre più forte, mentre la casa di Saul si andava sempre più indebolendo. Davide regnò sulla tribù di Giuda per 7 anni e mezzo e nonostante le difficoltà creategli dal figlio di Saul e dai suoi sostenitori, continuò ad andare avanti fiducioso nelle promesse dell'Eterno. In passato, molte volte, di fronte agli ostacoli e alle persecuzioni, era venuto meno nella sua fede, ma ora era maturato e aveva imparato a non riguardare alle circostanze negative, ma a riguardare soltanto al suo Dio, a colui che era potente di rimuovere qualunque ostacolo si presentasse nel suo cammino. Il canto che ascolteremo tra poco ci incoraggia a non riguardare né a destra né a sinistra, ma ad andare diritti sempre avanti, poiché giorno dopo giorno ci si aprono dinanzi delle nuove porte e potremo vedere la via che Dio ha tracciato per noi. Sempre avanti, attraverso le tenebre, noi potremo vedere la sua luce. Il canto si intitola Straight Ahead, dritto avanti.

La situazione di conflitto tra la casa di Davide e quella di Saul durò fino a che ci fu uno screzio tra Abner, il capo dell'esercito di Israele, e Isboset, il figlio di Saul e suo successore al trono. Un giorno il re rimproverò Abner per un'azione scorretta che commise, ed Abner si risentì grandemente e disse al re che lo avrebbe abbandonato a se stesso, dando il regno nelle mani di Davide, l'uomo che l'Eterno aveva scelto. Quindi Abner mandò dei messaggeri a Davide proponendogli di fare alleanza con lui. Davide accettò di incontrarlo. E prima di recarsi da Davide, Abner andò a parlare con gli anziani di Israele e gli disse: «Già da lungo tempo state cercando di avere Davide per vostro re. Ora è tempo di agire, già che l'Eterno ha parlato di lui ed ha detto: per mezzo di Davide, mio servo, io salverò il mio popolo di Israele dalle mani dei Filistei e da quelli di tutti i suoi nemici». Sì. Era tanto tempo che il popolo amava Davide, già da quando aveva ucciso il gigante Goliat, portando il popolo di Israele ad una grande vittoria. La fama di Davide aveva superato quella di Saul, ma poi, a causa delle persecuzioni di Saul, era stato costretto a fuggire lontano dal suo popolo. Ma ora era giunto il tempo di Dio, il tempo in cui si stavano aprendo le porte per la realizzazione di tutte le promesse divine. L'atteggiamento di Abner e le parole che disse agli anziani di Israele ci fanno comprendere come lui sapesse molto bene dal principio che Davide era l'unto dell'Eterno, colui che Dio aveva scelto per regnare sul suo popolo. Ma nonostante questo, aveva appoggiato il figlio di Saul per farlo regnare. Egli aveva fatto questo soltanto perché sperava di trarne dei vantaggi personali. Infatti Isboset non era un uomo di coraggio, ma era soltanto un re fantoccio che permetteva ad Abner di fare tutto ciò che voleva. Quando Abner si presentò da Davide e gli riferì le decisioni degli anziani di Israele, Davide lo trattò con la massima gentilezza e gli mostrò la sua sincera fiducia. Mise da parte qualunque risentimento per tutto il male che aveva ricevuto da lui e, prima di accomiatarsi, fece persino preparare un banchetto in suo onore. Prima di continuare con la nostra storia, vogliamo ascoltare un canto eseguito da Keith Green, ispirato al Salmo 8 di Davide. Il titolo lo è «How majestic is thy name». Quanto è meraviglioso il tuo nome!

nascosta la tua maestà nei cieli, dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti tu hai tratto una forza, per cagione dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria e il figliuol dell'uomo che tu ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto poco minor di Dio e l'hai coronato di gloria e d'onore. Tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi tutti quanti, ed anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari. O Eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra.

Abner era stato perdonato da Davide, che lo aveva accolto benevolmente e lo aveva rimandato a casa in pace. Ma Joab, il capo dell'esercito di Davide, era ancora accecato da uno spirito di vendetta per l'uccisione di suo fratello da parte di Abner. Quindi gli tese un tranello e lo uccise tra le due porte della città. Appena Davide venne a sapere dell'uccisione di Abner, disse in presenza di tutti che l'Eterno era testimone della sua innocenza e che il sangue di Abner sarebbe ricaduto sul capo di Joab, unico responsabile della sua morte. Poi, insieme a tutto il popolo, fece cordoglio e compose anche un canto funebre in memoria di Abner. Così tutto il popolo di Israele riconobbe la sua innocenza nell'uccisione di Abner. Dopo la morte di Abner, Isboset vide crollare tutte le sue speranze di restare sul trono. Egli non avrebbe mai avuto la forza di combattere contro Davide. Oltretutto, due capitani del suo esercito penetrarono in casa sua di nascosto mentre si riposava nel pomeriggio e lo uccisero. Poi portarono la sua testa a Davide con la speranza di accattivarsi la sua simpatia. Ma Davide, come aveva fatto anche con la Malechita, che gli aveva portato la notizia della morte di Saul, non approvò questo delitto e gli fece giustiziare dai suoi soldati. Allora tutte le tribù di Israele vennero a trovare Davide ad Hebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tue carne. Già in passato, quando Saul regnava su noi, eri tu quel che guidavi e riconoscevi Israele. E l'Eterno t'ha detto: tu pascerai il mio popolo di Israele, tu sarai il principe di Israele». Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re ad Hebron e il re Davide fece alleanza con essi, ed essi unsero Davide come re di Israele in presenza dell'Eterno. Così Davide, dopo molte prove e molte sofferenze, poté realizzare la promessa di Dio. Ma questo fu solo il principio. Nei nostri prossimi programmi potremo vedere Dio portare Davide di vittoria in vittoria ed usarlo per rendere sempre più forte e stabile il popolo di Israele. Cari amici in ascolto, il tempo a nostra disposizione anche oggi è terminato. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica ci occuperemo di un personaggio che ha contraddistinto il momento storico in cui visse, sia per la sua esperienza evangelica, sia per la vita di totale separazione dal mondo, sia per la scelta della povertà come regola di vita. Costui è Francesco d'Assisi. Il suo vero nome è Giovanni Bernardone, nominato Francesco dal padre Pietro Bernardone in omaggio alla sua ammirazione per la Francia. Nacque ad Assisi nel 1182. Si ignorano i motivi della conversione: un anno di prigionia a Perugia, una grave malattia, la brusca interruzione di una carriera militare appena iniziata al seguito di Gualtiero di Brienne, più genericamente il disgusto per una giovanezza fastosa al di sopra della sua condizione borghese, possono aver contribuito a staccarlo dal mondo. L'incontro di un lebbroso da lui curato sembra avergli rivelato che la via verso Dio passa per i fratelli. Errando per le campagne di boschi, Francesco si sofferma meditando nelle cappelle semiabbandonate e comincia a riparare con le sue mani quella di San Damiano, spendendo i denari paterni in opere di misericordia. Il contrasto con il padre lo conduce a rinunziare in modo simbolicamente impressionante a tutti i suoi beni. Egli consegna pubblicamente i suoi vestimenti al padre e si mette nudo sotto la protezione della Chiesa. La conversione di Francesco alla povertà non ha tanto il carattere della severità ascetica, quanto quello della liberazione interiore ed esteriore. Egli ha l'impressione di fare un matrimonio di amore con una bella donna abbandonata da tutti, cioè la povertà, e di vivere così nella imitazione di Cristo. La vocazione si precisa quando la mattina del 24 febbraio 1209, assistendo alla messa nella cappella di Santa Maria della Porciuncola, credette di riconoscere nell'Evangelo del giorno, Matteo capitolo 10, un appello divino rivolto alla sua vita: andare, predicare, senza oro, senza bagagli, senza imbarazzi di sorta. La cosiddetta regola del 1210 fu probabilmente composta soltanto da pochi passi biblici. L'ordine di Gesù al giovane ricco: se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai e donalo ai poveri, poi vieni e seguitami. Poi anche l'esortazione di Gesù ai dodici che dovevano andare a portare l'Evangelo agli altri, e l'ordine di rinunziare a se stesso per seguire Gesù, come scritto: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Francesco ha ormai trovato la sua via e i suoi primi discepoli, cioè Bernardo e Pietro. Essi abitano in campagne di Frasche presso la Porciuncola, vestono una ruvida tunica bruna, simile agli undimenti dei contadini, vivono di lavori occasionali, prestando volontariamente il loro aiuto nei campi. Accettano l'elemosina ed anche la domandano per umiltà, ma la mendicità non è ancora la loro caratteristica principale. Francesco concepisce la loro missione come quella di giullari di Dio, i quali cantano per pura allegrezza il suo amore che avvolge tutta la creazione. Gli uomini e gli umili fratelli dell'uomo,
gli animali e la natura inanimata con cui vivono intimamente in contatto.

Valdesi avevano preceduto i francescani nella vocazione della povertà, ma la loro predicazione, per le circostanze che li avevano staccati dalla Chiesa Cattolica, assumeva un senso di critica esplicita per il lusso e la mondanità della Chiesa e del clero. La critica sottintesa nella vocazione di Francesco fu avvertita ed egli ricevette l'autorevole consiglio di costituire un ordine religioso, legato da un giuramento di fedeltà alla Chiesa. Il consiglio fu seguito. La regola del 1210 fu approvata da Innocenzo III. Una seconda regola del 1221 e una terza e definitiva del 1223 definiscono la costituzione dei francescani come ordine mendicante, con un ministro generale, dei ministri provinciali e delle sedi fisse. La fresca e libera avventura dei penitenti di Assisi, dei fratelli che vivevano in alloggi di fortuna, senza altra disciplina che l'amore e il fascino spirituale di Francesco, non aveva durato che alcuni anni. Il successo stesso della sua predicazione, il numero sempre crescente di discepoli che venivano a lui, resero certamente necessario il passaggio ad una forma più complessa e più stabile di organizzazione. Ma quando Francesco, reduce da un tentativo missionario in Oriente, trovò che durante la sua assenza, sotto la guida di frate Elia di Cortona e del cardinale Ugolino da Segni, i suoi discepoli stavano costruendosi dimore di pietra, ebbe l'impressione che il suo ideale era stato tradito. I minori non dovevano letteralmente possedere nulla, neppure in forma collettiva e per interposta persona. Frate Elia fu il primo generale dell'ordine così costituito. Francesco ne rimase l'ispiratore. Ma negli anni che intercedono tra la regola del 1223 e la morte del 1226, egli sembra essersi ritirato gradatamente nella vita interiore, soffrendo fisicamente per una malattia contratta in Oriente e forse moralmente per il tramonto di un sogno che si degradava facendosi realtà. L'anno dopo morì alla Porciuncola, ove si era fatto trasportare, coricato sulla nuda terra, assistito da frate Jacopa di Sette Soli, lodando Dio per la sora nostra morte corporale. Un'altra donna è intimamente legata alla vicenda francescana, Clara Sciffi di Assisi, fondatrice dell'ordine femminile delle Clarisse. Il terzo ordine di laici sorse successivamente dal ramo maschile.

al fine di consentire ai nostri ascoltatori di dare un proprio personale giudizio sulla persona di Francesco e sulla sua esperienza religiosa, riportiamo una conversazione che ebbe con un suo confratello mentre si trasferiva a piedi verso il convento di residenza. Il tema della conversazione è la vera, perfetta Letizia. Eccone dunque il resoconto. Venendo Francesco una volta da Perugia a Santa Maria degli Angeli con frate Leone, durante l'inverno, ed essendo il freddo molto grande, chiamò frate Leone che andava un poco innanzi e disse: «O frate, avvenga che i frati minori diano buona edificazione e grande esempio di santità. Tuttavia scrivi e nota che non è quivi perfetta Letizia». Stato un poco, Francesco lo chiama la seconda volta: «O frate Leone, benché il frate minore illumini ciechi, cacci i demoni, renda l'udire ai sordi, l'andare ai zoppi, il parlare ai muti, scrivi che non è in ciò perfetta Letizia». Andati un poco oltre, Francesco grida forte: «Frate Leone, se il frate minore sapesse tutte le lingue, tutte le scienze, tutte le scritture, e sapesse profetizzare e rivelare non solamente le cose future, ma anche i segreti delle coscienze e i cuori degli uomini, scrivi che non è in ciò perfetta Letizia». Andando un poco, Francesco chiama forte: «O frate Leone, pecorella di Dio, benché il frate minore parlasse con lingua d'angelo e sapesse i corsi delle stelle, le virtù delle erbe, e gli fossero rivelati tutti i tesori della terra e conoscesse le virtù degli uccelli, dei pesci e di tutti gli animali e degli uomini e degli alberi e delle pietre, delle radici e dell'acqua, scrivi che qui non è perfetta Letizia». Andando un altro poco, Francesco chiama forte: «Frate Leone, benché il frate minore sapesse ben predicare, che convertisse tutti gli infedeli alla fede di Gesù Cristo, scrivi che qui non è perfetta Letizia». Durando questo modo di parlare, per l'andare di oltre 2 miglia, frate Leone con grande ammirazione disse: «Padre, io ti prego, da parte di Dio, che ti piaccia dirmi dov'è perfetta Letizia». Rispose Francesco: «Quando giungeremo stasera a Santa Maria degli Angeli, bagnati tutti per la pioggia, agghiacciati di freddo, infangati di loto e di fame afflitti, e picchiando la porta per lungo, il portinaio verrà adirato dicendo: chi siete voi? Diremo: siamo due dei vostri fratelli. Dirà: voi non dite il vero, ma siete ribaldi, che andate ingannando il mondo e rubando l'elemosina dei poveri. Andate via. E non ci aprirà, ma ci farà stare di fuori all'acqua e alla neve, con la fame, fino a tutta la notte. Allora, se noi tante ingiurie, tanta crudeltà sosterremo con pazienza, senza essere turbati e senza mormorare, e con carità ed umiltà penseremo che quel portinaio certo ci conosca e che Dio lo fa parlare contro di noi, scrivi, frate Leone, che qui è perfetta Letizia». E però odi anche la conclusione, frate Leone: «Tra tutte le grazie e i doni dello Spirito Santo che concede Dio agli amici suoi è di vincere se medesimo, il maggiore di tutti, e per amore di Gesù Cristo sostenere pene, ingiurie, obbrobri e disagi, però che in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, perché non sono nostri, ma sono da Dio, onde l'Apostolo dice: chi hai tu che non abbi ricevuto da Dio? E se da Lui lo hai ricevuto,
perché dunque te ne glori come se fosse tuo? Ma nella croce, nelle tribolazioni e nelle afflizioni, bene ci possiamo gloriare, però che questo è cosa nostra. Infatti l'Apostolo dice: io non mi voglio gloriare se non nella croce del nostro Signor Gesù Cristo, al quale sia sempre onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Francesco è un personaggio molto lontano da noi e probabilmente alcune cose che sono state dette di lui non sono tutte attendibili sul piano storico. Ma una cosa è certa: quest'uomo ci colpisce per la sua abnegazione, per la sua totale rinunzia al mondo, per la scelta della povertà, per l'amore che ha portato sia al Signore che agli uomini. E tutto questo vivendo in un ambiente religioso che non viveva neppure uno solo degli ideali che lui aveva abbracciato. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine della rubrica. Vi invitiamo alla prossima e vi diciamo: la pace del Signore sia con voi.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente.

0: automobile tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

questo mio lumicino lo voglio far brillare, questo mio lumicino lo voglio far brillare. Questo breve coro per bambini ha un solido fondamento biblico. Mentre era sulla terra, il Signore Gesù era la luce del mondo. Ora egli ha passato questo incarico a te e a me. Voi siete la luce del mondo, ci dice. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini. Una bella responsabilità, vero? Quando Dio descrive la sua grandiosa santità, l'analogia è ancora con la luce. Dio è luce, afferma Giovanni, e in lui non ci sono tenebre. Quando penso a Dio in questo contesto, lo immagino come un Dio che vive in una luce inaccessibile. Immagina di tenere gli occhi aperti davanti ad un gigantesco riflettore. Chi potrebbe fissare questa luce senza diventare cieco? Eppure la Bibbia dice che dobbiamo essere santi come Egli è santo. Dobbiamo camminare nella luce come Egli è nella luce. In qualche modo, qualcosa dello splendore del carattere divino deve essere mostrato attraverso la vita dei suoi figliuoli sulla terra. Che tipo di luce sei? Per quanto mi riguarda, non sono un riflettore e tantomeno una supernova. Eppure Dio si aspetta che io brilli. Per fortuna, la luce può essere luce al 100% e avere diverse intensità. Alcuni cristiani che conosco sono come candele, risplendono con un calore che attira le persone. Poi ci sono i credenti flash, che sembrano capaci di guardarti dentro. I cristiani con il dono dell'insegnamento mi ricordano quelle affidabili lampadine, dalla luce costante, che scacciano le tenebre e mostrano le cose come sono in realtà. Poi ci sono quelli a luce laser, che danno un taglio alle chiacchiere per fare i fatti. I credenti riflettori riescono a guidare gli altri fuori dalle tenebre, dirigendoli al sicuro. Purtroppo alcuni credenti mostrano una luce inconsistente. Come fiammiferi prendono fuoco per il Signore, ma si spengono altrettanto velocemente. Altri sono come razzi, una folgore abbagliante che lascia gli osservatori a bocca aperta, ma ancora al buio. Dio vuole che siamo le sue luci nel mondo, le migliori luci possibili. Con Lui come fonte di energia dobbiamo risplendere alla massima intensità di cui siamo capaci. Si può trattare di uno splendore luminoso, un caldo scintillio, un riflesso penetrante o un raggio di luce costante. Diversi individui con personalità differenti, con diversa forza e debolezza, mostreranno la sua luce ad intensità diverse. Ma si tratta sempre di luce vera e questo mondo nelle tenebre non potrà mai averne a sufficienza. Perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Falla brillare.

ma c'è chi mi ama ancora e vuol darmi l'eutanasia. Ma fossi nato in Africa,

0: questa è civiltà.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
3: Ok, apriamo i nostri Bibbie in 2 Corinzi 12. Stiamo per arrivare alla fine di questo libro. Un bellissimo libro dove Paolo apre il suo cuore, apre veramente la sua anima. E Corinzi anche noi. Noi possiamo comprendere tantissimo da questa lettera riguardo chi era l'Apostolo Paolo. Cioè il cuore che lui aveva verso i credenti, verso il Signore, verso l'opera di Dio. E qui in capitolo 12 lui continuerà un po' il suo vanto, perché questi falsi apostoli, falsi profeti che erano a Corinto a quel tempo si vantavano delle loro potente operazione o della loro visione o delle loro profezie che Dio le aveva dato. E quindi Paolo dice: vogliamo parlare di visione? Adesso vi parlerò di una visione. È anche interessante che Paolo, e qui scopriamo che lui ha avuto questa visione 14 anni prima. Però in nessuna delle sue lettere, nel libro di Atti, viene parlato. Lui non ha mai, possiamo supporre che lui non ha mai pubblicamente condiviso questa esperienza che lui ha fatto con Gesù. Ma qui con i Corinzi, perché lui, abbiamo già visto anche domenica scorsa, dice: permettetemi un po' di follia. No, questi vantano, questi mettono in dubbio la mia autorità apostolica. Allora, no, domenica scorsa abbiamo visto il vanto di Paolo. Quali erano? Le cicatrici sulla sua schiena, essere lapidato. Le sue sofferenze erano una testimonianza vivente del suo amore verso i Corinzi. E qui in capitolo 12 Paolo rivela per la prima volta anche a noi che lui 14 anni prima è stato rapito e portato in paradiso, e lui ha visto la gloria di Dio, lui ha visto il Signore, lui ha visto il paradiso. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. E perché? Perché Paolo, il scopo di Paolo era sempre innalzare Gesù, di glorificare Gesù. Però nelle condizioni a Corinto in questo periodo, lui si sente umanamente che si deve difendere contro queste false accuse. Quindi lui dice: per me di vantare quello che io ho fatto nel Signore, non voglio farlo. Perché io voglio parlare di Gesù, perché è Lui che è meraviglioso, è Lui che salva. Però, come questi mi accusano, e loro vantano della visione e rivelazione che hanno avuto loro, adesso vi condividerò la rivelazione che ho avuto io. Vedo quindi alla visione e rivelazione del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere o sente da me. Allora qui è un po' strano il linguaggio che Paolo usa, perché lui parla in questi primi passi in terza persona. Lui dice: voglio parlarvi di un uomo. Allora in versetto 7 comprendiamo che lui parlava di se stesso. Sapevate già questo, penso, no? Perché lui dice: inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza della rivelazione, mi è stato dato una spina nella carne, un angelo di Satana, per scafeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. Quindi Paolo rivela che era lui questo uomo. E come lui ha avuto questa grandezza di rivelazione? Per impedire che lui si innalzava nell'orgoglio umano, che è una tendenza che abbiamo tutti. Mi piace anche Paolo perché lui riconosce le sue debolezze, i suoi limiti. Non è sbagliato per un uomo di dire: fratelli, pregate per me perché io sono debole in questa cosa. Anzi, Paolo in Romani dice: io so ciò nella mia carne, non dimora nessun bene. E quindi Paolo dichiara che a causa di questa rivelazione, questa visione che ha avuto, Dio doveva permettere questo messaggero, qui è scritto angelo, ma letteralmente messaggero, di Satana, di castigarlo, di darlo delle sofferenze per questa rivelazione che lui ha avuto. E io penso che Paolo parla in terza persona perché quasi lui si vergogna di dire che sono stato io. E questo è un'usanza che anche nostro Signore usava comunemente. Vi siete mai chiesti nel Vangelo perché Gesù si riferiva sempre come il figlio dell'uomo? No? Vi siete mai chiesti o solo io? Perché Gesù non diceva apertamente io? No? Io sarò innalzato, io. Lui sempre diceva il figlio dell'uomo, anche perché era un riferimento profetico del Vecchio Testamento. Però Gesù veramente nella sua natura non voleva innalzare se stesso. Io la prima volta che ho letto i Vangeli, quando le folle volevano alzare Gesù e la Bibbia dice che lui scappava, no? Io da non credente, perché le prime volte che leggevo il Vangelo io non ero un credente ancora. Lo Spirito Santo mi stava chiamando, portando a Gesù. E io ho detto: ah, capisco, Gesù stava usando la psicologia a rovescia. Non so se in italiano si dice così. No, se sapete, no, la psicologia, tu dici al bambino non fare questo perché vuoi che lo faccia. Come si dice in italiano? Reverse psychology. Tipo, tu non vuoi che fa questa cosa e tu dici vai a fare quello. E quindi ha detto, Gesù diceva alla folla di non alzarlo perché lui voleva essere innalzato. Ma dopo che era nato di nuovo e ha avuto veramente occhi aperti dallo Spirito Santo, capivo, no, non è così. Gesù era così umile. Gesù veramente non voleva essere glorificato. Lui voleva che il Padre veniva glorificato. E perciò lui sempre rispingeva la gloria. Anche mio pastore Chuck Smith, quando io lavoravo lì in California alla scuola biblica, lui era mio datore di lavoro e quindi spesse volte lui veniva là per vedere come andavano i lavori per la ristorazione della scuola, la preparazione, perché sapete io lavoravo come falegname là. E spesse volte io vedevo fratelli che, sai, Chuck in America è famoso, lui sulla radio in tutti gli Stati Uniti, è pastore di una grandissima chiesa lì in Sud California, scritto libri, eccetera, eccetera. E quindi ho visto tante volte lì a Marietta che i fratelli vengono da Chuck: oh Chuck, tu sei così, e tu, è la tua vita. E lui sempre, ho visto sempre, non ho visto mai una volta che lui ha detto: ah, è vero, io sono grande, mai. Noi dice, gloria al Signore, è tutta la grazia di Dio. È il Signore che ti ha benedetto, non sono io. Cioè lui sempre rispingeva in ogni momento la gloria, e secondo me anche per timore di Dio. Ricordate in Atti quando Erode ha preso la gloria? Quando la folla ha detto, è un Dio che parla. E lui, Erode, che era orgoglioso, ha detto, sì, vero. Ricordate la fine di Erode? I vermi. È stato mangiato da dentro dei vermi. Una brutta fine. E anche Paolo qui si vergogna di dire sono stato io. E quindi per questo lui parla in terza persona. E dice, io conosco un uomo che 14 anni fa è stato rapito in cielo. E io non so neanche se io ero in corpo o se io ero fuori dal corpo. Ricordate quando lui era Derbe e Listra, è stato lapidato, e la parola di Dio dice che loro pensavano che fosse morto. Allora molti suppongono, e può essere così, che lui veramente morì in quel momento, è stato portato in cielo, ha visto la gloria del Signore e poi è stato risuscitato. Non sappiamo, è tutto supposizione. Però Paolo qui chiaramente dice, io 14 anni fa, io ho visto il Signore. E fratelli, io ho visto cose che io non posso neanche scrivere in questa lettera, perché non è neanche legale con parole umane a descrivere quello che io ho visto o quello che io ho udito, la musica, la lode, cose gloriose. E poi lui in versetto 7 dichiara, a causa di questa grande rivelazione che ha avuto, il Signore ha permesso questo messaggero, inoltre affinché non mi insuperbisca, per l'eccellenza della rivelazione, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per scaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Allora, qualcuno sa il motivo per il quale Satana è caduto dal cielo? L'orgoglio. Isaia capitolo 14. Satana diceva dentro di sé, io mi innalzerò, mi eleverò contro le stelle del cielo, io sarò come l'Altissimo. Ricordate la menzogna di Satana e Eva? Ricordate pochi studi fa cosa ha sussurrato? La terza cosa? Tu sarai come Dio. E quindi Paolo, nella sua debolezza umana, poteva essere innalzato in orgoglio. Voi avete avuto visione, io ho visto il Signore sul suo trono, io ho visto la gloria. E Paolo qui dice, mi è stata data. Dio mi ha dato un dono, una spina nella carne. Allora, quando noi pensiamo di una spina, cosa ci viene in mente? Magari le rose. Quanti di voi avete rose in giardino? Io ho una. È bellissimo, però stai attento perché ha le spine. No. Sono punzicato. Punzecchiato. Come? Punto. Ma questa parola che Paolo usa qui per spina, perché in greco ci sono due parole. La prima parola descrive tipo le spine delle rose, ma questa parola qua è la parola che viene usata per un picchetto di una tenda. No? Quindi un picchetto di mezzo metro per tenere le tende ferme lì nel Medio Oriente. Lui dice, mi sono pizzicato il dito con una spina di rosa. No. Un chiodo mi è stato dato. Un picchetto di tenda è stato piantato nella mia carne. Notate che lui non dichiara è stato piantato nella mia natura carnale. No, lui dice nella mia carne, nel mio corpo. E infatti Paolo parla delle sue infermità. Molti suppongono, in Galati capitolo 4, versetto 15, se Andy ci mette, Paolo parlando con i Galati, allora andiamo là. Allora in versetto 13 di capitolo 4, ora voi sapete come nel passato io evangelizzai a causa di un'infermità della carne. Quindi l'apostolo Paolo, grande uomo di fede, aveva una malattia. E per questo noi non siamo d'accordo con l'insegnamento della prosperità, che per forza tutti devono essere per forza guariti. Certamente in generale potremmo dire che è il volere di Dio che la gente viene guarito, però in realtà i corpi nostri, questo corpo di carne, non è stato attraverso il sacrificio liberato completamente dalla maledizione di Adamo. Ok? Volete la prova? Cosa disse Dio ad Adamo? No, se tu mangerai del frutto del bene e del male, cosa succede? Cosa succede? Nessuno sa. Eh? Schianterai, morirai. Tu morirai. Allora moriamo ancora? Mi pare di sì, tutti. Fino adesso nessuno è scampato. Né Bill Gates, né Benetton, né Silvio Berlusconi, tutti avranno questo appuntamento. Neanche tutti i soldi del mondo possono comprarti neanche un altro secondo di vita. Comprendete? La maledizione, quando Adamo ha disobbedito Dio, la morte del corpo, è rimasto. Tutti noi moriremo. Ed è vero che la parola dice, dichiara che per le sue levature siamo guariti, che può riferire anche guarigioni fisiche, però dobbiamo stare attenti nella Chiesa, perché nella Chiesa della prosperità loro dicono se tu hai fede sarai guarito sempre, e se tu hai una malattia o un'infermità, magari perché non hai fede o perché tu vivi in peccato. Qualcuno ha mai sentito questa dottrina? Ma non è biblico. Perché qui l'apostolo Paolo dichiara che lui aveva un'infermità della carne. E non credo che Paolo era un uomo che camminava in disobbedienza allo Spirito Santo. Non era perfetto, perché l'unico perfetto era Gesù. Paolo anche peccava, Paolo sbagliava, però era un uomo consacrato a Dio, penso che siamo tutti d'accordo. Amen. Era uno che camminava per lo Spirito, eppure lui aveva una malattia. E qui lui dice che lui è arrivato in questa regione della Galazia a causa di questa infermità. In versetto 14, e voi non disprezzaste né aveste schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Così è dunque venuto dalla vostra allegrezza, poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Quindi supponiamo, perché Paolo non specifica chiaramente qual era questa infermità nella carne, però da questa frase cosa comprendiamo dalla scrittura? Che lui aveva un problema con gli occhi. Allora, secondo i studiosi, c'era una malattia che era molto diffusa nella regione della Galazia, che oggi, per esempio, uno dei nostri gattini ha avuto, no, non nostri gattini, un altro gattino che abbiamo trovato, che l'abbiamo già dato via. Però avete mai visto gli animali che hanno quei occhi che perdi sempre lacrime di continuo e si forma tipo questo pus, no? Allora molti suppongono che Paolo aveva questa malattia negli occhi. E anzi, in altre lettere dice, vedi con che lettere larghe ho scritto? E quindi, in ogni probabilità, Paolo non vedeva bene a causa di questa malattia. E il Signore ha permesso questa cosa in modo che Paolo poteva rimanere sempre umile. Torniamo in 2 Corinzi 12. Quindi mi è stata data una spina nella carne. Noi non pensiamo tante volte di una malattia, una sofferenza, una difficoltà come un dono. Giusto? Lo pensiamo come un dono? Ma io spero che alla fine del messaggio noi possiamo comprendere che anche questi sono doni. Anche la difficoltà, anche la sofferenza sono doni da parte di Dio se noi sappiamo accoglierli e avere occhi di fede. Mi è stato dato una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Cosa comprendiamo anche da questa frase? Che Dio usa Satana per compiere i suoi scopi. In troppe chiese si dà troppo importanza a Satana, troppo gloria a Satana. Io sono stato in comunità, si parlava più del diavolo che di Gesù. Qualcuno ha mai visto, no? Il diavolo è qui, il diavolo, un spirito di questo, un spirito di quello. Oh, parliamo dello Spirito Santo. Amen. Io preferisco parlare di lui. Parla di Gesù. Il diavolo questo, il diavolo è per tutto. Ma qui la scrittura chiaramente dice che Satana è un burattino. Nella vita di Giobbe, conoscete la storia, no? Satana andava davanti a Dio, il Signore vantava di Giobbe. Dice Satana, hai visto mio servo Giobbe? Hai visto che bravo uomo? Hai visto quanto mi ama? E Satana, l'accusatore dei fratelli? Ah, ma se tu togli la sua roba, ti maledirà in faccia. Vero? Va bene, Satana, ti è concesso. Voi conoscete la storia. È importante di comprendere che Dio non ci dà mai malattie. Dio non ci dà... Però a volte il Signore permette, come anche nella vita di Paolo. Tutte le calamità, tutte le infermità, tutti i disastri che sono accaduti a Giobbe sono stati dati da Satana. Però in un certo senso Dio ha ritirato la sua protezione, ha dato permesso. Però per capire che anche noi credenti dobbiamo avere un concetto biblico di Dio e un concetto biblico di Satana. E capire che noi non siamo nella guerra stellare, no, che c'è il bene e il male che lottano fino alla fine, poi l'ultimo minuto del film, Gesù appena, no, dà un colpo col suo spada di luce e colpisce Satana e il male è sconfitto. Questo non è, eppure molti credenti hanno questo concetto, non biblico. Sai che Satana è così potente, ma non è così. Satana è un burattino. Satana è un essere creato da Dio Onnipotente, come noi, molto più furbo e intelligente di noi, quindi non bisogna neanche sottovalutarlo, perché lui è astuto, ma Paolo dice che noi conosciamo le sue macchinazioni, non siamo ignoranti del modo in cui opera il nemico. A questo riguardo ho pregato 3 volte, il Signore che lo allontanasse da me. Io penso che Paolo, diciamo, per tutto il suo ministero, per tutto, cioè, pensate, no? Già abbiamo visto in Corinzi il suo parlare non era un granché. non era un uomo molto eloquente. La sua apparenza fisica, il modo di vestire, neanche. E qui, scrivendo i Galati, dice: voi non... che schifo, guardi gli occhi di Paolo, mamma mia! No? Magari quando tu vedi una persona malata che ha qualche problema, dici: che schifo, no? Ma lui dice: voi Galati, non... anche io avevo questo problema negli occhi, non avete, mamma mia, come possiamo ricevere da una persona che ha questa roba che cade dagli occhi? E Paolo ha avuto questa sofferenza, lui ha pregato 3 volte. Ed è bello qui perché qualcun altro ha pregato 3 volte. Ricordate chi? Il Signore. Guardiamo in Matteo capitolo 26. E certamente non possiamo paragonare la sofferenza del Signore a quella di Paolo. In Matteo 26, versetto 36. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemane, disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro, i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora gli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava, dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò ai suoi discepoli, trovò che dormivano e disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice sia lontano da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornò di nuovo, li trovò dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti. E lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò la terza volta, dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse: allora da ora in poi dormite pure, riposatevi. Ecco, l'ora è giunto, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. In Ebrei capitolo 5... andiamo lì, in Ebrei capitolo 5, versetto 7 a 9. L'autore di Ebrei descrive questo momento nella vita del nostro Signore. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte. E fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Avete compreso questa frase? E reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. Allora qui l'autore di Ebrei, che io credo che è Paolo, dichiara che anche se Gesù è il figlio di Dio, colui che per l'eternità passata ha dimorato col Padre, lui doveva imparare l'ubbidienza. E lui come ha imparato questa ubbidienza in versetto 8? Dalle cose che soffrì. E quindi che se è stato così per nostro Signore, noi, almeno io ho visto nella mia vita, la maggior parte delle cose ho imparato attraverso le difficoltà, attraverso le sofferenze. Come abbiamo visto nella vita di Abramo, ricordate lo studio di Abramo? Lui si arrivava in una difficoltà e in quella difficoltà il Signore alla fine lo salvava, lo benedicevo. E in questa difficoltà Abramo imparava un nuovo nome dell'Eterno. Ricordate? No? Il Signore dice: io sono Yahweh, Yaira, no? L'Eterno che provvede. Io sono Yahweh questo, io sono Yahweh l'Eterno, il tuo bandiere. Perché in ogni difficoltà Abramo scopriva un nuovo aspetto di Dio. In un certo senso, come Paolo, aveva delle nuove rivelazioni di chi era Dio. E fratelli e sorelle, io ve lo dico, anche io ho avuto così rivelazioni del Signore. E anche voi lo avrete, perché è questo il sistema biblico. Noi la maggior parte delle volte, e quando siamo nelle difficoltà, e quando noi abbiamo, sì, non abbiamo avuto una rivelazione come Paolo, ma quando magari noi abbiamo un picchetto di tenda nella nostra vita, e può essere non una cosa fisica, può essere una cosa mentale, può essere una cosa nel lavoro, nella famiglia. Ma di solito quelle difficoltà ci spingono ad aggrapparci a Gesù. Non è vero? E posso dirvi, 14 anni che sono pastore di questa chiesa, sono fratelli che magari non vengono mai alla riunione di preghiera, poi stanno attraversando un momento difficile e cominciano a finire la riunione di preghiera: fratelli, pregate per me! No? E purtroppo devo dire che alcuni, quando poi è passata la tempesta, poi il Signore li esaudisce, il Signore li aiuti, ma quel fratello non l'ho visto più, no? Non è bene questa cosa, fratelli. Amen.
4: Amen.
3: Siete d'accordo? Amen. Purtroppo a volte magari il Signore dice: fratelli di Montebellino, non potete vegliare un'ora alla settimana? Ogni tanto? Alcuni di voi non siete mai stati alla riunione di preghiera. E capisco, magari alcuni per esigenze familiari non è possibile, quindi magari potete pregare a casa in quel momento. Non siamo legalisti. Però Dio nella nostra vita, la maggior parte delle volte, Lui si rivela nelle nostre debolezze. Perché è lì che scopriamo la potenza di Dio. Quando noi siamo niente. Guardiamo un passo in 1 Corinzi capitolo 1, versetto 26. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché ci sono tra di voi molti savi secondo la carne. Non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Mi dispiace dirvelo, ma Dio vuole che siamo deboli. Non solo l'Apostolo Paolo. E Paolo dichiara: io tre volte come mio Signore ho supplicato, Signore, levi da me questa spina nella carne. Signore, io posso servirti meglio se ho la vista buona. Non devo chiedere altri fratelli a scrivere le lettere, perché voi sapete che la maggior parte degli epistoli Paolo li dettava, e un assistente, Timoteo, qualcun altro scriveva. E Paolo metteva solo il saluto alla fine, la firma, per confermare ai fratelli che questa è una lettera da me. E magari Paolo supplica: ma Signore, io posso servirti meglio se i miei occhi sono perfetti. Ma qui in versetto 9 vediamo la risposta che il Signore ha avuto per l'Apostolo Paolo. A questo riguardo ho pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nelle debolezze. Magari questa mattina tu stai attraversando un momento difficile, stai chiedendo al Signore perché, perché Signore? E penso che il Signore anche a te dice questa mattina, fratello, sorella, la mia grazia ti basta. Gesù non ha guarito Paolo. Lui è rimasto con la sua infermità. E Gesù ha detto, io, tu sei debole, tu sei infermo, ma in questo modo la mia gloria, la mia potenza sarà rivelata. Mi ricordo una volta ho conosciuto una sorella, una missionaria anziana che ha servito il Signore per tanti anni. E questa sorella è una persona che Dio ha usato spesse volte per pregare per i ammalati e i malati guarivano. Però questa sorella aveva bisogno di occhiali di vista, perché senza gli occhiali lei non vedeva niente. Non solo questo, lei aveva anche altri problemi fisici. E una volta stavamo parlando insieme e un altro credente che era lì con noi ha chiesto a questa sorella, ma sorella, cioè il Signore si usa di te per pregare per i malati e il Signore li guarisce, ma perché tu hai bisogno di occhiali? E questa sorella ci disse, lei ha detto, anche io per tanto tempo ho detto, ma Signore, io prego per le persone e tu li guarisci. Io ho pregato tante volte che tu mi guarivi gli occhi e ancora io sono mezzo cieco. E ho pregato che tu mi sollevavi quest'altro problema fisico e non mi hai sollevato. E lei mi ha raccontato che il Signore l'ha parlato, il Signore ha detto, perché la gente non deve guardare te. Loro devono capire che tu sei debole, che la guarigione non viene attraverso di te, ma sono io che li guarisco. E lei ha detto, ok Signore, io ho capito, va bene così, mi tengo gli occhiali. Così tutti, perché lei ha detto, tanti fratelli mi hanno fatto questa domanda, ma come, tu preghi, guarisco la gente e tu hai bisogno di occhiali? E voi sapete anche la mia testimonianza, 4 anni fa quando ero in ospedale, quasi ho lasciato la pelle con questa infezione che avevo vicino al cuore, dovevo fare questo concerto, io litigavo col Signore in ospedale. No Signore, io posso servirti meglio guarito, io devo predicare questa sera a questo concerto, sono venuti i fratelli di Budapest. Una grande evangelizzazione, alcuni di voi eravate presenti. C'era 400 non credenti a questa cosa. È stata una cosa bellissima, mi hanno detto, perché io ero legato nell'ospedale. E io ho detto, non è giusto, io litigavo col Signore. Io sono il pastore, Signore. Cioè, proprio in questo secondo mi devo capitare questa cosa, che sono rinchiuso qui nella parte di medicina. Ma poi anche io ho capito che il Signore aveva un ministero per me in quell'ospedale in quel momento. E quando alla fine io capivo che mi era stato dato, comprendete? Quando io ho detto, ok Signore, questa è una cosa che mi hai dato. Aiutami di capire come posso usare questo dono per la tua gloria. E quando alla fine mi sono reso, ho detto, va bene Signore, se tu vuoi che rimanga in ospedale, va bene così. Ministrerò alle 3 uomini che condividono la stanza con me, ministrerò ai infermieri, ai medici, ai altri. Infatti era durante il mondiale di 2006. E mi ricordo quando l'America ha giocato l'Italia, io sono stato nell'angolo dritto. Ha detto se poi quando l'America ha fatto gol si mi avrebbe gettato dalla finestra. Anche se sapevano che era americano, si sente che non ho l'accento veneto, giusto? Ma ve lo dico, fratelli, che quando mi sono reso il volere di Dio, ho detto, va bene, Signore, se questo è il mio calice, e non voglio paragonarmi a Gesù, però ognuno di noi abbiamo i nostri fardelli, ognuno di noi abbiamo difficoltà e sofferenza che dobbiamo vedere come un dono. Perché nella nostra debolezza Dio si rivela la sua potenza. In modo che noi non abbiamo sufficienza in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi il Signore dice a Paolo, anche a noi questa mattina, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza è resa perfetta nelle debolezze. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nella debolezza, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. E avete notato cosa la parola che Paolo descrive in versetto 10? Le debolezze, ingiurie, necessità, persecuzioni, distrette? Cos'è la parola? Io mi diletto. Dilettiamo, fratelli, nella difficoltà. Questa è una grande maturità spirituale. Quando vengono difficoltà, di arrenderci al volere di Dio, direi, ok Signore, la Tua grazia mi è sufficiente. Allora, in quel momento poi la potenza di Dio. Ma finché noi siamo lì, oh no, io non voglio stare qua, noi blocchiamo la potenza di Dio. Ma Paolo capiva che anche le difficoltà erano un mezzo per la gloria di Dio. E quindi il Signore ci sta parlando questa mattina individualmente, ma ci sta parlando anche collettivamente come Chiesa. Perché in questo anno noi abbiamo avuto sofferenza, amen? Noi abbiamo avuto messaggeri di Satana a darci un picchetto nel fianco. Però vi voglio dire la verità. Io ringrazio Dio anche per queste cose. Perché io sono convinto che Dio ci porterà attraverso il fuoco e noi saremo raffinati. E noi saremo più puri e più consacrati al Signore, anche come Chiesa.
2: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
4: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
5: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Steadman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nono numero del programma Gesù ieri e oggi, che conduco in tandem con Michael Steadman. Il nostro viaggio tra le pagine del Vangelo di Giovanni prosegue senza battute di arresto e spero con interesse sempre crescente da parte vostra. Nella puntata odierna ci soffermeremo però su di un solo versetto tratto dal primo capitolo di questo scritto. Si tratta, per la precisione, del versetto 18 che riprendiamo e che dice così: Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Lascio ora il microfono a Michael, con cui rifletteremo proprio su questo breve passo biblico.
2: Ciao a tutti, sono Michael e voglio darvi il benvenuto ad un altro programma della nostra serie Gesù ieri e oggi. La volta scorsa abbiamo preso in considerazione il tema Gesù pieno di verità. Come al solito, vi avevo lasciato con due domande alle quali cercherò ora di dare una risposta. La prima domanda era: in che senso le leggi cerimoniali della Bibbia erano solo ombre? Le leggi cerimoniali

0: Io credo che ci deve essere qualcosa. Con queste parole vogliono esprimere la loro convinzione che ci sia una realtà oltre quella visibile. Ma poi non sanno descrivere questa qualcosa. Può essere una forza superiore, un'energia forse, uno spirito, un Dio, chissà. Ma se esiste veramente un qualcosa o un qualcuno, come facciamo a sapere com'è? Molti risponderebbero dicendo semplicemente che non si può sapere. Qualcuno direbbe anche che chi pretende di sapere o addirittura di conoscere personalmente questo essere supremo sia presuntuoso. Oggi vorrei affermare che è possibile conoscere questo essere supremo, che io chiamo Dio, e vorrei cercare alla luce del Vangelo di spiegare come. L'argomento che vorrei trattare oggi è questo: l'Iddio che si rivela. Abbiamo un solo versetto da leggervi.
1: E allora torniamo a rileggervi il versetto 18 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che lo ha fatto conoscere.
0: Mentre studiamo questo versetto, vorrei cercare di rispondere a due domande molto comuni. Domande, però, che sono di fondamentale importanza. La prima di queste domande è: dato che Dio non si vede, come posso essere sicuro che Egli esiste realmente? La seconda domanda è: se Dio esiste, come faccio a sapere com'Egli è? Ovvero, quali sono le sue caratteristiche? Noi viviamo in un periodo della storia molto razionalistico. La gente vuole avere delle prove concrete prima che sia disposta a credere. Vuole vedere, vuole comprendere. In poche parole, l'uomo del XX secolo non crede se prima non vede. Ora, il versetto 18 ci spiega che nessuno ha mai visto Dio. Questo è chiaro, perché Dio è spirito. Egli è invisibile all'occhio umano. Allora, dato che non possiamo vedere Dio, e dato che Egli è infinitamente al di sopra di noi, infinitamente superiore a noi in ogni senso, come possiamo scoprire la pur minima cosa riguardo Lui? Come possiamo perfino essere sicuri della sua esistenza? L'unica risposta valida è per mezzo della rivelazione. Solo se il Creatore infinito decide di irrompere nella nostra realtà limitata, solo se Egli sceglie di comunicare con noi in una maniera che possiamo comprendere, solo in questo caso cominceremo a capire qualcosa di Lui. Ora, ciascuno di noi riceve una certa impressione, una rivelazione, ogni volta che osserva la creazione, la natura intorno a noi, i cieli sopra di noi, e perfino i nostri propri corpi ci comunicano qualcosa circa il nostro Creatore. Come minimo ci dicono qualcosa sulla sua maestà, la sua sapienza e il suo potere. Ai tempi dell'Antico Testamento, il popolo giudeo riceveva rivelazioni per mezzo dei profeti che parlavano sotto l'ispirazione diretta di Dio. A volte i giudei erano oggetti di interventi diretti da parte di Dio quando Egli operava miracolosamente. Ma la rivelazione più chiara, più esplicita del carattere di Dio avvenne per mezzo di Gesù Cristo. Leggiamo un'altra volta la seconda parte del versetto 18. L'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre l'ha fatto conoscere. Possiamo dire che, essendo Gesù nel seno del Padre, Egli è nella posizione ideale per farci conoscere chi è Dio. Ma vi è ancora molto da dire. Come abbiamo già visto in altre trasmissioni, Gesù, la parola, non era soltanto con Dio al principio, versetto 2. Non solo partecipava personalmente alla creazione, versetto 3. Egli stesso era Dio, versetto 1. Egli, l'Eterno Iddio, in un momento particolare della storia, 2000 anni fa, in un luogo particolare, la Palestina, divenne uomo. Di conseguenza, notiamo che durante il suo ministero, qui sulla terra, non diceva semplicemente «Dio è così» o «Se volete sapere di Dio, seguite quella strada».

0: No, egli usava in continuazione la prima persona, dicendo «Io sono». Egli disse «Io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita». In tantissime occasioni egli indicava se stesso, invitando uomini e donne a venire a lui. Una volta Filippo, uno dei 12 discepoli, disse a Gesù, «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù rispose, «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Non credi tu che io sono nel Padre e il Padre è in me?» Sì, quelli che vedevano Gesù vedevano Dio. Quelli che ascoltavano Lui ascoltavano la voce di Dio. E quelli che lo seguivano seguivano Dio. Ma che importanza ha tutto questo per noi che viviamo 2000 anni dopo questi avvenimenti? È importante per questo motivo. Significa che ancora oggi noi possiamo sapere di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Possiamo seguire la sua vita e ascoltare i suoi insegnamenti mentre leggiamo le scritture. Vedete, questo è il mezzo principale con cui Dio parla oggi, per mezzo della sua parola, la Bibbia. La Bibbia non è un libro qualsiasi che contiene le idee di alcuni uomini a proposito di Dio. Assolutamente. Gli autori della Bibbia hanno scritto sotto l'impulso di Dio, sotto l'ispirazione diretta dell'Eterno. Gli autori stessi erano uomini normali, fallibili, ma mentre scrivevano questo libro, scrivevano appunto la parola infallibile di Dio. Allora, che cosa possiamo concludere da tutto questo? Possiamo concludere che Dio sta parlando ancora oggi a uomini e donne comuni, non per mezzo di profeti moderni ispirati, non per mezzo di nuovi scritti ispirati, ma piuttosto per mezzo di quel libro che noi chiamiamo la Bibbia, la quale fu completata 1900 anni fa. Non c'è da stupirsi, quindi, se troviamo scritte nella Bibbia le seguenti parole. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. Sì, Dio parla ancora oggi. Egli ci domanda, vuoi sapere chi sono? Vuoi conoscere la verità? Allora ascoltami. Ascoltami mentre leggi la mia parola. Fai attenzione specialmente alla vita, all'insegnamento e al sacrificio del mio figlio Gesù Cristo. Viviamo in un mondo dove la gente vuole parlare, dove tutti vogliono esprimere la propria opinione, ma dove pochi vogliono ascoltare. Dio ha delle cose estremamente importanti da dirci, cose che influiscono in modo decisivo sul nostro eterno destino. Io ti invito a prendere il tuo posto ai piedi dell'insegnante per eccellenza. Prega Dio umilmente di parlarti. Chiedigli di aprirti gli occhi per farti vedere la verità. Non lo capirai mai se non lo ascolti. Non capirai mai il senso della vita se le tue orecchie sono chiuse alla sua voce. E c'è il pericolo tremendo che alla fine della tua vita andrai ad incontrarlo senza essere pronto. Abbiamo l'opportunità di leggere la parola di Dio, di conoscere la verità. Noi tutti dovremo presentarci davanti a Dio un giorno, non per dare un normale esame, ma per essere giudicati. Ci viene insegnato nel Vangelo che a giudicarci nell'ultimo giorno saranno proprio le parole che Gesù ha detto. Che Dio ci aiuti tutti quanti ad essere pronti per quel giorno. Ecco, siamo giunti quasi al termine della nostra trasmissione per oggi. Ma prima di salutarvi, vorrei lasciarvi ancora una volta due domande per la vostra riflessione. La prima domanda è: come si rivelava Dio in passato? E la seconda domanda è: come si rivela oggi? Ora vi voglio ringraziare per l'ascolto, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione di Gesù, ieri e oggi. Ciao, a presto!
1: Anche per oggi la nostra trasmissione volge al termine. Ancora grazie a Michael per il suo intervento di oggi. Nella prossima puntata continueremo il nostro studio progressivo del Vangelo di Giovanni, partendo dal versetto 19 e andando sino al 23 del primo capitolo. Per oggi però è tutto. A presto. Ciao.
2: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci. Viviamo in una società incerta che di fronte ai suoi innumerevoli problemi propone una infinità di soluzioni che non sono soluzioni, perché si fondano sulla saggezza e sulle risorse dell'uomo. Risorse che non solo sono limitate, ma sono inquinate dal peccato, dalla mancanza di equilibrio. Per questa ragione dobbiamo ricorrere a colui che non ha fatto soltanto delle promesse molto belle, ma ha dato la sua stessa vita affinché potessimo essere salvati e liberati dal nostro peccato.
1: Soltanto chi accetta di seguire la parola di Dio e di ascoltare il suo messaggio potrà realmente dare un indirizzo sicuro alla sua vita. Nella Bibbia sta scritto: «Grande pace hanno coloro che amano la legge di Dio». Queste parole ci mostrano come la parola di Dio abbia la capacità di offrirci principi e soluzioni valide che offrono liberazione e affrancamento da ogni forma di indifferenza nei confronti del Signore.
0: Questi sono gli argomenti che tratteremo nel corso di questo programma. Se avete degli interrogativi da proporci e delle domande da farci, scriveteci.
1: Risponderemo a tutti.
0: Grazie.

Personaggi, luoghi, oggetti, parole della Bibbia. Durante il regno dell'ultimo re di Israele salì al trono di Giuda uno dei suoi re migliori. Si chiamava Ezechia e regnò 29 anni. La Bibbia ci dice che egli fece ciò che è giusto davanti al Signore. Nel primo anno del suo regno riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Fece venire sacerdoti e leviti e diede l'ordine di purificare il tempio da tutto quello che vi si era accumulato durante il regno dei re idolatri che lo avevano preceduto. Si rendeva conto che il disprezzo verso il Signore aveva messo in pericolo il regno e Dio li aveva abbandonati in balia dei nemici che a più riprese erano venuti contro Giuda e Gerusalemme. La purificazione del tempio fu compiuta e tutte le immondezze che si trovavano nella casa del Signore furono gettate nel torrente Chidron. Quando tutto fu pronto, venne restaurato il culto del Signore con sacrifici solenni e in seguito una grande celebrazione della Pasqua. Il libro dei Re racconta un particolare interessante. Il re Ezechia fece distruggere il serpente di rame che Mosè aveva fatto nel deserto. Questo serpente ricordava una delle ribellioni del popolo contro il Signore e contro Mosè. Per punirli, Dio aveva mandato contro di loro dei serpenti velenosi. Spaventati, gli israeliti avevano chiesto aiuto a Mosè e per ordine di Dio, questi aveva costruito un serpente di rame e lo aveva alzato su un'asta perché tutti potessero vederlo. Chi lo guardava guariva dal morso del serpente velenoso. Il serpente, fino a quel momento, era stato conservato come una reliquia, ma le persone avevano preso l'abitudine di offrirgli incenso e perciò un culto. Ezechia lo definì solo un pezzo di rame e lo fece distruggere. Anche il ricordo di un intervento di Dio e qualcosa che era stato fatto per ordine suo poteva essere usato male. Non essere più solo un documento storico di un avvenimento del passato, allontanando il popolo dall'adorazione del Signore, e andava quindi eliminato. Questo episodio dovrebbe farci riflettere pensando a quanta importanza viene data a reliquie e statue che diventano oggetti di culto, cosa che il Signore non vuole, perché deve essere adorato in spirito, non per mezzo di oggetti materiali.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a La preghiera di Hallesby.
1: Permettetemi di citare alcuni fra i preziosi ammonimenti che il Signore ci ha dato per invitarci alla preghiera. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo fra voi il quale, se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che glielo domandano. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete, vi sarà fatto. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiere e supplicazioni, con azioni di grazie. Questi tre passi della Scrittura da soli dovrebbero essere sufficienti, mi sembra, a dimostrare ciò che Gesù intendesse per preghiera.
0: Se dovessi esprimere questo stesso significato con parole mie, direi pressappoco così. Gesù si avvicina al peccatore, lo risveglia dal suo sonno profondo nel peccato, lo converte, perdona le sue trasgressioni e lo chiama figlio suo. Poi egli prende la debole mano del peccatore, la pone nella sua mano potente e dice: «Vieni, ti accompagnerò per tutto il cammino e ti condurrò nella tua patria celeste. Se qualche cosa ti turba o ti riesce difficile, confidalo a me. Ti darò senza rimprovero tutto quello che ti occorre e anche di più, giorno per giorno, per tutta la vita». Amico mio, non credi tu pure che questo ha voluto intendere Gesù quando ci ha fatto il dono della preghiera? E noi dovremmo usarla in questo modo, perché questo è il modo in cui egli vuole esaudire le nostre preghiere con benignità e larghezza. La preghiera dovrebbe essere il mezzo mediante il quale io in ogni tempo ricevo quello di cui ho bisogno, e per questa ragione la preghiera dovrebbe essere il mio rifugio quotidiano, la mia consolazione, la mia gioia, la mia inesauribile sorgente di gioia nella vita.
1: Da questo appare pure chiaramente che un figliuolo di Dio non può dar maggior dolore a Cristo che col trascurare la preghiera, perché così facendo egli spezza i rapporti fra sé e il Salvatore, e la sua vita interiore è condannata a disseccarsi e a rimanere paralizzata, come avviene a molti di noi. Molti sono così negligenti nella preghiera che la loro vita spirituale a poco si spegne. Mi sembra di udire l'amaro dolore che scaturisce dal cuore di Dio, che è costretto ad esclamare: «Non avete perché non domandate». Egli possiede tutto quello di cui abbiamo bisogno ed è sempre disposto a concederci i suoi doni. Ma noi non domandiamo. Diciamo che non abbiamo tempo, oppure dimentichiamo di pregare, e così avviene spesso che noi vaghiamo qua e là come degli storpi nello spirito o come dei nani spiritualmente affamati ed emaciati, a malapena capaci di tenerci in piedi e incapaci di lottare contro il peccato e di servire il Signore.
0: Ho molto peccato contro il mio Padre Celeste e misericordioso fin dal giorno della mia conversione, e l'ho contrastato assai nei 25 anni che ho vissuto con Lui. Ma il peccato più grande che io abbia commesso dopo la mia conversione, il modo in cui ho maggiormente contristato il Signore, è stato nella preghiera, perché l'ho trascurata. Questa negligenza è la causa di molti altri miei peccati, sia di omissione che effettivamente commessi. Le innumerevoli occasioni di preghiera di cui io non ho tenuto conto, i numerosi esaudimenti che Dio mi avrebbe concesso se avessi pregato, mi accusano sempre di più, a mano che la mia coscienza del santo dominio della preghiera si approfondisce in me. Perché mai tanti di noi falliscono così miseramente nella preghiera? Ho meditato su questo argomento fin da quando, per la grazia di Dio, ho cominciato a pregare.
1: Credo che dobbiamo tutti riconoscere sinceramente che la preghiera è difficile per tutti indistintamente. La difficoltà sta nel lato stesso della preghiera. La cosa difficile è pregare e pregare veramente. Ci sembra uno sforzo troppo grande. Che l'uomo naturale trovi che la preghiera costituisce uno sforzo non è affatto strano. Egli non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia, ciò a cui la carne all'animo è inimicizia contro Dio. L'uomo naturale può, si capisce, sentire talvolta il desiderio di pregare. Può sentire, per esempio, il bisogno di pregare quando si trova in pericolo o quando si trova in condizioni di mente favorevoli alla religione. ma non si sa adattare alla preghiera regolare e quotidiana. Gli pare che non sia ragionevole da parte di Dio di essere così esigente a questo riguardo.

Gentilissimi ascoltatori, in una nostra precedente conversazione abbiamo parlato di rimettere Dio al centro della nostra vita perché soltanto Lui può dare significato all'esistenza e solo con Lui possiamo avere una piena soddisfazione. Se questo l'abbiamo fatto, possiamo ringraziare il Signore per essere stati presi nella Sua mano. Però questo non deve farci pensare che non ci siano più difficoltà. L'Apostolo Paolo, scrivendo ad un cristiano del suo tempo, ha detto: «Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù». Poi, più avanti, ha aggiunto: «Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo». Queste parole non lasciano dubbi quanto al fatto che se da un lato la vita cristiana è una vita meravigliosa perché ci offre la certezza della salvezza e della vita in eterno, allo stesso tempo ci viene ricordato che essa è un combattimento. Di fronte a questa affermazione qualcuno potrebbe obiettare dicendo che non è interessato ad una vita di combattimento. Sembra un ragionamento sensato, ma non lo è perché, volenti o nolenti, per il solo fatto di essere in questo mondo siamo chiamati a lottare. La differenza sta nel fatto che spesso lottiamo per non ottenere nulla, oppure combattiamo dalla parte sbagliata e alla fine non facciamo che raccogliere amarezze e delusioni. Quante persone nel nostro mondo sono deluse, frustrate ed amareggiate? Perché questo? Perché hanno nutrito ideali sbagliati, hanno messo la loro fiducia in qualcosa che alla fine si è rivelato deludente. Ed è proprio per questa ragione che la Bibbia, nel parlare dei cristiani, mette in risalto il fatto che il loro privilegio speciale è proprio quello di essere stati arruolati dal Re dei Re. Un arruolamento che avviene in risposta alla chiamata che Dio rivolge a tutti gli uomini perché accolgano la sua salvezza. Questa risposta è preliminare a tutto il resto, perché anche se possediamo la vita fisica, dal punto di vista morale e spirituale, agli occhi di Dio siamo morti, senza alcuna speranza e senza nessuna possibilità di poter fare qualcosa di valido. Sta scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo fatto ci pone in una condizione di morte, nel senso che non siamo più in grado di comunicare con il nostro Creatore, la sorgente della vita, della pace e della gioia. Come uomini proviamo in noi stessi l'anelito per queste cose perché ci rimane la nostalgia di quello che eravamo quando siamo stati creati e che abbiamo perduto nel momento in cui Adamo ed Eva hanno peccato. Quindi l'invito che il Signore rivolge ad ogni uomo riguarda proprio la possibilità di essere reintegrato nella posizione che era stata perduta a causa del peccato. Perciò nel momento in cui rispondiamo, riceviamo in dono la vita ed abbiamo il privilegio di essere arruolati nel suo esercito, nel senso di diventare strumenti per la realizzazione della sua volontà su questa terra. Quindi i cristiani, cioè i credenti in Gesù Cristo, sono tutti i suoi soldati. Tuttavia si può essere un buon soldato o un cattivo soldato. Il buon soldato è colui che non ha paura di soffrire e di mettersi in prima fila. Sa che il suo compito lo obbliga alla disciplina, alle rinunce, alle privazioni, alle incomprensioni e, in casi estremi, portarlo a mettere a repentaglio la sua vita. Per questa ragione l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dirà: «Uno che va alla guerra non si immischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato». Queste parole definiscono bene il carattere del cristiano e il grado di dedicazione che egli deve al suo Signore e Salvatore. Pur essendo in questo mondo e pur essendo occupati nelle faccende della vita quotidiana, perché non dobbiamo sottrarci alle responsabilità che abbiamo nei confronti della società che ci ospita, pure il nostro primo impegno è per il Signore. Dobbiamo vigilare perché non ci siano distrazioni, perché le faccende della vita, pur essendo soddisfatte in maniera esemplare e scrupolosa, non ci distolgano da quello che è il compito primario di un cristiano, che è quello di essere un testimone dell'Evangelo e del suo Signore. Inoltre, ci viene detto che si deve lottare secondo le regole. L'ubbidienza che dobbiamo al Signore è inseparabile dalla devozione.
una devozione che ha per movente l'amore per il Signore e per tutti quelli che gli appartengono, non cercherà altre cose. Non si lascerà distogliere dal suo obiettivo. Certo, questa devozione implica rinunce, e questo potrebbe non piacere. Eppure riusciremo a comprendere meglio questo fatto se ricordiamo che siamo in un mondo dominato dalle potenze malefiche e noi siamo qui per testimoniare del nostro Signore e per fare la sua volontà. Tutti quanti conosciamo persone che per un ideale umano o per raggiungere un certo obiettivo sono disposte a rinunciare a chissà che cosa e a fare chissà quale sacrificio pur di arrivare all'obiettivo per il quale si sono impegnati. In questo caso i cristiani dovrebbero essere meno impegnati e meno coerenti di altri? Conoscendo colui che ci ha chiamati e da quello che ha fatto per noi, dobbiamo essere pronti a rinunziare a tutto pur di piacere a Lui. Non è possibile essere vittoriosi senza sforzi e senza rinunce. Come ha detto qualcuno, se si trattasse soltanto di sfilare per una parata nei giorni di gloria, non mancherebbero i volontari per arruolarsi nell'esercito di Gesù Cristo. Certo, verrà anche il momento della gloria e del trionfo finale in cui tutte le lacrime saranno asciugate e non ci saranno più dolori. Però in attesa di quel giorno dobbiamo essere pronti a combattere. Ed il combattimento che noi siamo chiamati ad affrontare non riguarda i nostri simili, ma le potenze spirituali della malvagità. E per questo tipo di combattimento siamo invitati a rivestire la completa armatura di Dio in modo da poter essere vittoriosi e respingere tutti quegli attacchi che Egli lancia per allontanarci dal Signore e creare in noi complessi di colpa e di inferiorità. Per quello che riguarda i nostri simili, invece, dobbiamo saper mostrare amore e comprensione perché anche loro possano afferrare il messaggio dell'Evangelo ed essere salvati. Perché questa è la volontà suprema del nostro Signore, salvare tutti quelli che si avvicinano a Lui con fede. Una salvezza che non consiste soltanto nell'assicurazione che un giorno dopo la morte andremo nella presenza di Dio, ma nell'esperienza giornaliera della bontà di Dio, della cura che ha per noi e del fatto che noi possiamo accostarci a Lui con fiducia, presentandogli tutte le nostre necessità. Essere soldati di Gesù Cristo vuol dire anche questo, sapere che colui che ci ha arruolati ci libera dalla morte eterna e si prende giornalmente cura di noi, aiutandoci in ogni cosa. Adesso vogliamo proseguire la nostra conversazione leggendo alcuni versetti dall'Evangelo di Matteo. Gesù dice: «Quando pregate non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa». In queste parole Gesù non ci invita soltanto alla preghiera, ma ci offre un suggerimento su come pervenire alla conoscenza della volontà di Dio tramite la sua parola. Poi ci sarà la comprensione, la convinzione interiore date dallo Spirito Santo e infine le circostanze che ci guideranno. In questo modo non saranno le circostanze favorevoli soltanto a determinare la volontà di Dio, ma esse diventeranno la conferma che siamo in esse. L'evangelista Filippo, sulla via deserta che va da Gerusalemme a Gaza, trovò un uomo disponibile per l'Evangelo. Fece un lavoro proficuo perché prima si era lasciato condurre dallo Spirito del Signore. Tutto questo insegna quanto sia importante, se vogliamo conoscere la perfetta volontà di Dio e sapere quello che Egli desidera da noi, entrare nella nostra cameretta, chiudere la porta per avere la risposta del Padre. Senza precipitazione, con calma, dobbiamo accertarci che la parola di Dio, lo Spirito Santo e le circostanze concordino fra di loro. Così potremo andare avanti sicuri della benedizione del Signore. Inoltre, il Signore Gesù ha ricordato che nessuno che abbia messo la mano all'aratro
e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Una delle caratteristiche che deve accompagnare quelli che vogliono vivere nella volontà di Dio è proprio la perseveranza. L'autore della lettera agli Ebrei scrive: «Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso». Per fare realmente la volontà del Signore vi è bisogno di costanza, non di entusiasmi passeggeri che sfoderiamo in certe occasioni. A volte la volontà di Dio va compiuta nel silenzio, fra l'indifferenza degli altri credenti, quando ci sono le prove, quando sembra che non vi siano risultati. Come avvenne nel caso di Abramo, ci sono dei momenti in cui il Signore ci mette alla prova. Nelle attività secolari, prima di avere maggiori incarichi, si fanno corsi di riqualificazione che prevedono il superamento di certi esami. Ebbene, non dobbiamo pensare che questo modo di agire sia estraneo alle cose di Dio. Dopotutto si tratta di un linguaggio che comprendiamo, che è alla nostra portata. L'Apostolo Pietro scrive: «Come Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, per consacrare il tempo che resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio». L'espressione «armarsi dello stesso pensiero» contiene l'idea della perseveranza e della sopportazione. Se si vuole raggiungere l'obiettivo, se vogliamo essere strumenti nelle mani di Dio, dobbiamo restare fermi in questa determinazione, senza lasciarci sviare né a destra né a sinistra. Naturalmente la perseveranza nella volontà di Dio richiede disciplina ed autocontrollo, che noi possiamo realizzare con l'aiuto del Signore. Ed è appunto quando comprendiamo bene il pensiero divino che ci sarà data la possibilità di perseverare e glorificare Dio. Lasciamoci quindi condurre da Lui.

Amici carissimi, stiamo per terminare il tempo che abbiamo a nostra disposizione. Speriamo nel Signore di avervi ancora come nostri ascoltatori. Ma prima di salutarvi, vi chiediamo di riflettere attentamente sul messaggio che vi abbiamo proposto. In questa nostra società permeata di laicismo, non è facile accettare un messaggio come quello proposto dall'Evangelo. Nel nostro mondo c'è la corsa verso il trionfalismo, le soluzioni vincenti, così che un Salvatore che muore sulla croce non solo non è cosa molto attraente, ma sembra proporre una soluzione impossibile. Per riuscire bisogna sapersi imporre. Invece Gesù ha rinunciato a tutto questo e ha accettato volontariamente di morire sulla croce e non ha reagito di fronte a quelli che lo disprezzavano e lo dileggiavano. Eppure la parola del Signore continua a dirci che la predicazione della croce è la potenza di Dio. Per questo motivo siamo invitati a riflettere. Perciò se avete dei dubbi scriveteci e ci impegneremo a sottoporvi l'insegnamento dell'Evangelo. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo sesto. Ardisce alcun di voi, quando ha una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati della Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna. Così non v'è egli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto d'aver fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltreggiatori, né i rapaci, erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Ogni cosa m'è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa m'è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande, ma Iddio distruggerà e queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torrò io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché, dice Iddio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Ecco amici, benvenuti a Contrappunti. Quello che vi ho appena letto è un versetto tratto dall'Epistola di Paolo agli Efesini al capitolo 3. Si parla qui della potenza di Dio che opera in noi. Ecco, il Signore, come sappiamo, con la sua parola ha fatto i cieli, con il suo soffio ha creato le stelle, le ha sistemate al loro posto, con un gesto della sua mano, potremmo dire così un po' poeticamente, ha dipinto il tramonto e ancora poeticamente, con il sorriso, ha dato la vita, ha fatto battere ogni cuore. Ecco, è incredibile pensare che le mani di Dio abbiano formato ogni cosa che noi vediamo qui su questa terra, e che Dio stesso, il Dio della creazione, dica che noi abbiamo questa potenza in Lui. Ecco, se siamo figli di Dio, se crediamo in Lui, allora c'è in noi questa forza, la forza della fede, la forza di spostare le montagne. C'è la fede per camminare sull'acqua, come ha fatto l'Apostolo. Ecco, in noi c'è colui che è la via, la verità e la vita. Ecco, perciò allora quando ci sentiamo inutili, ecco allora ricordiamoci che la nostra carne, le nostre ossa contengono più di quello che l'occhio vede, perché è il Signore stesso che brucia in noi, o meglio, dovrei usare il condizionale, dovrebbe bruciare dentro di noi. Ecco, non c'è nulla che sia al di là della nostra portata quando lasciamo che il suo spirito si liberi e dimori dentro di noi. Il Signore ha messo in moto il mondo, lo mantiene in movimento, per così dire, ha formato le onde dell'oceano, e allora veramente dobbiamo crederci quando sentiamo questa affermazione, che il Dio della creazione dice che opera questa potenza in noi. Ecco perché vi ho fatto questa introduzione, ma un po' l'ho fatta per introdurvi la prima canzone del programma di oggi che ascoltiamo adesso, una bella canzone di Rebecca St. James, e un po' anche per anticiparvi quelle che saranno alcune delle brevi considerazioni di quest'oggi, appunto sulla creazione, sull'esistenza di Dio. Allora, come dicevo, adesso la musica, Rebecca St. James, In Me. Ovviamente, tempo permettendo, non parleremo solo di questo qui a Contrappunti, però lo scoprirete strada facendo. Allora, mi raccomando, restate in mia compagnia.
1: Contrappunti. Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da...

Era Rebecca St. James quella che abbiamo appena ascoltato. Ecco, di che cosa ci parlano i giornali, i telegiornali, radiogiornali, quello che volete. Ecco, si sente parlare di guerre, di terrorismo, di atrocità, di ingiustizie, di malattie, di povertà, di violenza, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, e sentendo parlare di questo, ovviamente sempre più persone si domandano se Dio veramente esiste. Ecco, molti sono convinti che questi eventi sono proprio la prova, la conferma che Dio appunto non esista. Ecco, certo sarebbe bello poter fare un semplice test e provare con altrettanta schiettezza il contrario. Questo significherebbe troncare millenni di domande, risolvere molte discussioni filosofiche e forse portare molto conforto o anche scomodità ad altri. Ecco, quello che volevo condividere con voi adesso lo traggo da un articoletto apparso sul periodico dell'Esercito della Salvezza. Ma Dio esiste veramente? Questo il titolo dell'articolo. Ecco, sfortunatamente la verità è che nessuno ha mai potuto e potrà mai fornire prove scientifiche, prove incontrovertibili riguardo la realtà di Dio. Come afferma il dottor Bradley, noto docente universitario americano e credente, nel suo trattato Evidenza scientifica sull'esistenza di Dio, Bradley dice: si dovrebbe comunque enfatizzare che nessuno può scientificamente provare o meno l'esistenza di Dio. Ciononostante, continua Bradley, è perfettamente plausibile di studiare il carattere dell'universo e chiedersi che cosa ci suggerisce la nostra ragione. Un creatore intelligente oppure un universo che in qualche modo si è creato da solo? Ecco, anche se non potremo mai provare concretamente l'esistenza di Dio, ci sono però alcuni fattori da considerare, e questi fattori ci dirigono con forza verso un essere divino. E intanto io rifaccio partire quel brano che vi avevo proposto in apertura di programma, What a Wonderful World, che mondo meraviglioso, degno commento musicale a quanto stiamo dicendo.

Ecco, guardiamo per esempio la Terra. Come ha scritto Marilyn Adamson, un ex ateo, la dimensione della Terra e la sua corrispondente forza di gravità trattiene un sottilissimo strato di gas formato da nitrogeno e ossigeno sulla superficie. La Terra è il solo pianeta conosciuto equipaggiato da una tale atmosfera appropriata per la vita delle piante, la vita degli animali e del genere umano. A questo proposito possiamo aggiungere la distanza perfetta della Terra dal Sole, l'inclinazione delle sue assi. Se la Terra fosse soltanto di pochissimo più lontana dal Sole, noi, come sappiamo, geleremmo, e se fosse invece più vicina, anche di poco, arrostiremmo. Su una nota, ecco, un po' più personale, vediamo quale complessità si trova nel cervello umano. Il cervello riceve

e più di 1 milione di messaggi al secondo. Registra e seleziona memoria, conoscenza, idee, risposte emotive, sensazioni fisiche e controlla poi inoltre tutte le funzioni del corpo. Come si può spiegare l'esistenza del cervello umano? Si chiede Adamson. Solamente una mente più intelligente e con più conoscenza avrebbe potuto crearlo. L'astronomo Sir Frederick Hoyle ha paragonato il credere che la vita sia frutto del tempo, della coincidenza e della materia in questo modo. Sarebbe come credere che un tornado, spazzando con la sua forza attraverso un magazzino di rottami, costruisse un Boeing 747 servendosi del materiale assemblato. Secondo uno degli illustri scienziati che hanno scoperto il DNA, il dottor Francis Crick, l'origine della vita appare essere quasi un miracolo. Così tante hanno dovuto essere le condizioni da soddisfare affinché il ciclo vitale potesse avere inizio. Anche se questi fatti scientifici toccano soltanto marginalmente la superficie del materiale di studio a nostra disposizione, ecco, questi formano le fondamenta per una teoria più che credibile, cioè che il nostro mondo è basato su un disegno ben preciso, un disegno al di fuori di qualsiasi pura coincidenza. Ecco, fin qui questo articoletto. Adesso facciamo una pausa musicale e poi faremo ancora qualche breve considerazione insieme. Questo è Giuseppe De Chirico, un brano tratto dall'album Volo, un album di qualche tempo fa, si intitola Big Bang.

come ho detto più di una volta, non ho la pretesa di dire l'ultima parola in merito ai vari temi che trattiamo qui nel nostro programma. Ancora di più, ecco, questo vale per il soggetto che abbiamo cercato di toccare quest'oggi, la sorgente della vita. Ma Dio esiste veramente? Ecco, nessuno può, come diceva il dottor Bradley in questo articolo che abbiamo visto, nessuno può scientificamente provare o meno l'esistenza di Dio. Ovviamente quanto ho voluto dire è per mettere in voi un pochino una pulce nell'orecchio, passatemi il termine, in modo che vogliate approfondire questo argomento. Ecco, dicevo, alcune considerazioni per chiudere questa parte di Contrappunti quest'oggi. Ci sono molte persone che credono all'esistenza di Dio. Ecco, il peggior sbaglio però che queste persone possono fare però è quello di limitarsi a credere in un Dio unicamente antropomorfico, cioè un'energia, una forza, il creatore di ogni cosa, e pertanto un Dio lontano, un Dio impersonale. Il Dio invece di cui ci parla la Bibbia non è affatto descritto in questo modo. Fin dalla creazione Dio ha voluto avere un rapporto, una relazione con l'uomo. Ha cercato in ogni maniera di rivelarsi a lui. Ecco, Dio, come sappiamo, è amore. Il suo carattere pertanto si è rivelato nel modo più completo, attraverso, come sappiamo, l'estremo amore che ha mostrato sacrificando se stesso in Gesù per la salvezza dell'umanità. Ecco, questo scopo di redenzione si cuce nella storia biblica del suo popolo e nella nostra storia. L'Iddio della Bibbia è davvero un Dio personale, un Dio nel quale possiamo gioire, possiamo confidare, colui che amministra giustizia e salvezza anche quando non lo vediamo, anche quando non riusciamo a vederle. Ecco, gettiamo allora su di lui ogni nostra preoccupazione, perché egli, come ci ricorda ancora la scrittura, quindi Dio stesso, avrà cura di noi. Dio si cura dei nostri affari, dell'essere umano, quando questo appunto gli affida la sua vita. Personalità come Daniele, Pietro oppure l'apostolo Paolo hanno potuto riconoscere e vivere secondo la guida sicura di Dio, e noi altrettanto possiamo dipendere da lui. Il Dio della Bibbia è colui che è stabile. Il suo amore è rimasto costante nell'infedeltà e nella disubbidienza del popolo di Israele, ed egli rimane ancora costante anche nella nostra disubbidienza. E qui concludo questa prima parte di Contrappunti con questo versetto tratto dal Salmo 119. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli, la tua fedeltà dura per ogni generazione.

0: State ascoltando Contrappunti, al microfono Mario Pieri.
1: Voltiamo decisamente pagina adesso. Quella che abbiamo appena ascoltato era Patrizia Borlotti, L'amore eterno, il titolo del brano. Parliamo adesso di pettegolezzi e in proposito Paolo Moretti sul mensile. Il Cristiano scrive: tra le tante parole appartenenti alla lingua inglese, ma ormai in uso comune nel nostro vocabolario italiano, ce n'è una di recente introduzione. Questa è la parola gossip, cioè chiacchiera, appunto pettegolezzo. È una parola diventata presto di moda, ormai si parla infatti di riviste gossip, sono in genere quei settimanali che normalmente troviamo dal parrucchiere, che si dedicano appunto ai tanti pettegolezzi relativi alla vita di tanti personaggi più o meno famosi. Ora è evidente che se le riviste e le trasmissioni gossip sono di moda è perché hanno un vasto pubblico che le legge, che le guarda. Il pettegolezzo infatti non è alimentato soltanto da chi lo diffonde, ma anche ovviamente da chi lo ascolta. E pensare che fino a qualche tempo fa una persona pettegola veniva giudicata in modo negativo. Ecco, non ho in mente soltanto l'esortazione rivolta da Paolo a Timoteo perché si tenesse alla larga dalle donne che, non avendo di meglio da fare, andavano in giro per le case a diffondere i loro pettegolezzi. Ecco, penso anche al fatto che definire una persona come pettegola esprimeva un giudizio fortemente negativo nei suoi confronti. E oggi tempi cambiano, le cose sono radicalmente cambiate. Le persone pettegole non sono soltanto tollerate, ma sono anche apprezzate, ricercate, fino a diventare degli esempi ovviamente fra virgolette da imitare. C'è addirittura chi indica il pettegolezzo come la cura ideale per affermare la propria personalità o, come si dice con una parola alla moda, per acquistare autostima e quindi per stare meglio. Si parla, senza alcun pudore, di gossip terapia, cioè una cura della personalità basata proprio sul pettegolezzo. Altro che se le cose sono cambiate, quella che un tempo veniva indicata come una malattia oggi viene proposta addirittura come una medicina. Il ragionamento è molto semplice: osserva bene gli altri cercando di individuarne i loro difetti, poi parlane quanto puoi e più che puoi, e se tu non hai quei difetti, allora parlandone ti sentirai migliore e migliorerai la tua salute, perché acquisterai certamente una maggiore stima di te stesso. Se invece riconosci che li hai anche tu, allora sarai incoraggiato e consolato dallo scoprire che si tratta di difetti condivisi, secondo quello che è il detto comune, mal comune mezzo gaudio. Ecco, è triste quando assistiamo ad un ribaltamento dei valori nella società intorno a noi, ed è ancora più triste quando assistiamo che questi nuovi valori, che valori per la verità non lo sono affatto, penetrano anche nella Chiesa di Dio, fra i credenti. Ecco, la gossip terapia in realtà non cura, ma distrugge. Distrugge la nostra relazione con noi stessi, la nostra relazione con gli altri e anche la nostra relazione con Dio.

Bene, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi qui a Contrappunti. Non perdetevi il nostro prossimo appuntamento insieme, restate ancora con noi perché fra poco seguiranno altre interessanti proposte. Noi comunque ci risentiremo come sempre molto molto presto, sempre qui.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Grazie cari amici che siete di nuovo in ascolto delle nostre meditazioni. Questo è un fatto che ci rallegra e ci onora. Intanto vogliate ricevere e gradire il saluto di Patrizia e il mio. Il brano alla nostra attenzione dal Vangelo di Giovanni capitolo 12 è ancora quello compreso fra i versetti 4 a 8 e chiedo a Patrizia gentilmente di leggerli.

Ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre».

0: Nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio capitolo 15, troviamo scritto che i bisognosi non mancheranno mai nel paese. E questa affermazione si sposa con la seconda risposta data da Gesù alla rimostranza espressa da Giuda Iscariota: i poveri li avete sempre con voi. Se oltrepassiamo i confini della semplice risposta del momento, indirizzata ad una persona che voleva apparire caritatevole in una occasione inopportuna, possiamo trovare in questa frase una critica ai vari metodi di governo delle nazioni del mondo. Alcuni hanno interpretato l'espressione del Signore Gesù come una delibera di Dio che vuole la miseria e che pertanto si oppone agli sforzi davvero considerevoli e senza dubbio meritevoli dell'uomo, che combatte con diversi tipi di lotta sociale per il benessere di tutti e per un mondo migliore, almeno economicamente migliore. In questa ottica si concepisce la povertà come una dimensione religiosa meritoria, più spirituale, meno incline al male. Ma inutile dirlo, tutto questo non ha riscontro nelle scritture sante e sono pensieri che derivano dalla fantasia umana. Dio non demonizza la ricchezza, il benessere, ma critica l'amore per il denaro, l'avarizia e l'uso malvagio che si può fare dei beni materiali. Possiamo obiettare che il Signore non ha inteso deliberare la miseria e neppure consacrarla a simbolo di spiritualità. Ha solamente con la sua frase constatato che la miseria esisteva al suo tempo e che anch'essa è espressione del peccato e avrebbe continuato ad esistere in ogni tempo. Con questo ha voluto precisare che l'uomo, malgrado le diverse forme di governo adottate, democrazia o dittatura, capitalismo o proletariato, non sarebbe riuscito a superare le classi sociali e ad abbattere il bisogno, la povertà, la miseria. Infatti, anche oggi, e siamo già nel terzo millennio, nell'epoca all'insegna del progresso, a tante nazioni che vivono nel benessere e nell'agiatezza, si contrappone la fame nel mondo e la triste realtà di tantissime persone che muoiono per mancanza del necessario. La Chiesa delle origini a suo tempo, motivata dall'amore di Dio, si mosse per risolvere al suo interno questo problema e questa ingiustizia, promuovendo un equilibrio economico fra i suoi membri. Dio ci chiama ad essere generosi. Chiama me e chiama voi ad aprire la mano al fratello povero e bisognoso. Ci chiama a bandire l'egoismo e l'avarizia e manifestare la nostra riconoscenza a Dio per quanto ci elargisce, divenendo strumenti, proprio noi, strumenti della sua provvidenza per il bene di altri.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 12 e 13.
4: Uno degli aspetti più notevoli della condizione umana è quello di saper fingere di stare bene quando la propria vita è invece un caos totale. Lavoriamo duro per nascondere i nostri problemi e le crepe nel nostro carattere. Sacrificheremmo quasi ogni cosa per non affrontare la verità su noi stessi. Lavoriamo duro per dare aria di stare bene perché nel profondo le nostre umane necessità, i nostri limiti e fallimenti ci riempiono di vergogna profonda. Una vergogna che ci conduce a lottare sempre di più per apparire sempre più in buone condizioni. Sacrifichiamo allora serenità, rapporti umani e salute sull'altare del perfezionismo. Sacrifichiamo anche la possibilità di ricevere l'aiuto che ci occorre, insistendo nel dire posso farcela da solo. Dio non ci chiede questi sacrifici. Non ha bisogno che noi siamo perfetti. Gesù ci parla su questo tema con gentilezza, ma anche con estrema chiarezza. Affronta la nostra finzione, la nostra vergogna, i nostri sforzi perfezionistici. Dice, in effetti, non c'è bisogno che vi sacrifichiate in questo modo. Non dovete imporvi tutto questo. Io desidero misericordia, non sacrificio. Voglio che impariate ad essere pieni di misericordia verso voi stessi. Abbiate compassione di voi. Questo vi libererà così che possiate ammettere di avere bisogno di guarire. Vi permetterà di riconoscere quanto ardentemente volete me. Gesù sta dicendo: non sono venuto per dare dei premi a persone che hanno tutte le risposte e hanno lavorato duro per mettersi alla prova. Sono venuto per portare speranza e guarigione a persone che riconoscono di avere bisogno di aiuto. Possiamo smettere di fingere e di condannarci, perché Gesù non vuole la nostra vergogna o la nostra condanna. Gesù sa che siamo fragili e che soffriamo. Sa ciò di cui abbiamo bisogno. Possiamo allora abbandonare i nostri tentativi di metterci alla prova e riconoscerci invece bisognosi di aiuto e di guarigione.
3: Signore, non voglio riconoscere di aver bisogno di aiuto. Voglio essere forte per te, ma non posso sostenere più a lungo questa pretensione. Non ho concluso nulla con tutti i miei sforzi per dare l'impressione di star bene. Tutto quello che ho ottenuto è di escluderti dalla mia vita. Oggi riconosco il mio bisogno di te, Signore. Ho bisogno che tu mi guarisca e mi perdoni. Non sto bene. Ho bisogno di un medico, ho bisogno di te.
2: Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Di nuovo a voi con Studiamo la Bibbia, un programma speciale preparato da questa nostra comunità, quale contributo alla vostra vita spirituale. È nostro piacere e privilegio venire a voi con la parola di Dio. Seguite con noi questo studio e ne trarrete benedizione e profitto.

Ciao amici, vogliamo con questo programma cominciare uno studio biblico. La Bibbia è il libro più venduto di tutti e spesso il meno compreso. La Bibbia è un libro importante, sono certo che tutti ne avete sentito parlare e molti di voi pure ne possedete una copia. Ma avete mai pensato come essa venne scritta e come messa assieme? Come essa è giunta fino a voi? Vi siete mai domandati perché ci sono così tante ingiustizie nel mondo, così tanti soprusi? Vi siete mai domandati quale sarà il futuro dell'umanità? Vedete, queste sono domande molto importanti e i nostri filosofi e scienziati hanno speculato per secoli su di esse, scrivendo migliaia di volumi cercando di risponderle. Per esempio, quanto è vecchia la Terra? Come venne in esistenza? Quando facciamo queste domande ci viene risposto che questo nostro mondo venne in esistenza per evoluzione e che in un enorme periodo di tempo, milioni e milioni di anni, atomi e molecole, elettroni e protoni hanno lavorato assieme in modo tale che finalmente la vita è scaturita fuori. Poi gradualmente, per cose ed eventi sempre più complicati, essa si è sviluppata nel mondo che noi oggi vediamo. Questa è una risposta che viene data oggigiorno da tanti insegnanti, e non solo in questo paese ma pure nel vostro, come pure in tutto il mondo. Sì, ci sono tante speculazioni ed idee di come questo mondo è venuto in esistenza. Ma quando andiamo alla Bibbia, noi troviamo la verità, e a prima vista la persona che non è familiare con la Bibbia resterà un po' sconcertata e tenderà a dire: ma no, io non posso credere a queste cose. E questo va bene, è una cosa da capirsi, ma spero che mentre ci inoltreremo in questo studio biblico voi possiate notare che la Bibbia ha infatti le risposte e che la Bibbia non contraddice la scienza in alcun modo, cioè le prove degli scienziati. Sì, contraddirà le conclusioni degli scienziati, ma mai le prove. Ora, la Bibbia è un libro assai voluminoso, contiene 66 separati volumi ed è stata scritta in un periodo di circa 1600 anni ed è stata completata nella presente forma circa 2000 anni fa. È un libro quindi assai antico, uno dei più vecchi del mondo che possiamo trovare. Naturalmente sappiamo che l'uomo imparò a scrivere circa 5000 anni fa. Lo stesso poco è rimasto delle prime civilizzazioni ed è per questo che la Bibbia ha così tanta importanza. Va pure notato che nei 1600 anni in cui la Bibbia fu scritta, molti furono gli autori che la composero e, malgrado essa, lo fecero in svariati anni di distanza l'uno dall'altro, in località spesso lontane l'una dall'altra. Voi vi accorgerete durante questo nostro studio biblico che rimarcovalmente i loro libri armonizzano l'uno con l'altro. Questo perché dietro tutti questi scrittori sta un unico autore. Sì, benché gli scrittori fossero sorti in diverse ere, in diverse località, e benché ognuno di essi usasse il proprio individuale talento e stile, l'ispirazione che li motivò venne dalla stessa fonte, che è lo Spirito di Dio stesso. La ragione è trovata nel fatto che la Bibbia è la parola di Dio. La parola di Dio? Dio? E chi è Dio? Oggigiorno ci sono tanti insegnanti, tante persone che negano l'esistenza di Dio, che insegnano che no, Dio non esiste. Ci dicono che noi siamo venuti in esistenza a caso, per l'azione di atomi, di molecole, che per puro caso si sono incontrati nella vastità dello spazio, si sono attaccati l'un con l'altro e che finalmente, dopo milioni e milioni di anni, hanno creato la materia per un processo che chiamano evoluzione. Oggi io voglio chiedervi di fare un piccolo esperimento con me. Voi per certo avete una bicicletta, no? Ebbene, domandiamoci: da dove viene la bicicletta? È possibile che qualcuno camminando da qualche parte è arrivato ad una vasta radura dove per milioni d'anni mai è passato nessuno ed ecco che là nel mezzo, con suo stupore e meraviglia, egli vede un gran monte di biciclette. Biciclette rosse, verdi, gialli, da tutte le parti. Cosa è successo? Io ve lo spiego. Attraverso milioni e milioni di anni, degli atomi, delle molecole, si sono là
in quel punto intricati l'uno con l'altro. Col passare del tempo si sono attaccati assieme e col passare degli anni, milioni di anni, ecco che si sono fusi in una bicicletta. Così questa persona

ne ha poi un altro, fonde dell'acciaio e ne fai diversi pezzi, e qualche altro poi li raffina, li vernicia, e quindi un altro ancora li mette assieme con un sellino, la catena e il resto che ci vuole. Ma ne siete proprio sicuri? Siete proprio certi che la vostra bicicletta non si è fatta da sé per mezzo di milioni e milioni di anni? Fate una cosa, allora. Date un'occhiata in giro nella vostra casa. Avete una pianta in un vaso? O se no, guardate fuori della finestra. Lo vedete un albero? Se li vedete, guardateli, esaminateli bene. Oh, come sono intricati, che bei colori che hanno i fiori, che fragranza che emanano. Come credete che sono venuti in esistenza? Sono venuti in esistenza attraverso milioni e milioni di anni per mezzo di qualche atomo, di elettrone, di molecola, che si sono strusciati assieme e dai dai e ne è venuta fuori quella bella pianta lì o quell'albero che è fuori, e poi da sé si sono riprodotti. Tu dirai, ma questo non sta a ragione, non si può fare un paragone simile. Sì, hai ragione. La pianta è un albero, e assai, è mille volte più complicato di una bicicletta. E l'albero e la pianta si riproduce, ma la bicicletta no. Hai voglia di darle acqua e concime, non ne spunta un'altra, no, non c'è verso. Pure, amico, se tu insisti a credere che una pianta è evoluta in esistenza da sé, non vedo perché trovi cretina l'idea che pure la bicicletta ha fatto lo stesso. Oh, dimmi, non è più facile credere che tutto è stato creato? Se per mettere assieme una bicicletta occorre un ideatore prima e poi chi ne fornisce i pezzi e chi li mette assieme, non è pure vero per il nostro universo che è assai più complicato di una bicicletta? Ebbene, la Bibbia comincia così, dicendoci che nel principio il Dio creò il cielo e la terra. Creare significa trarre cose dal nulla. Sì, Dio, questa mente creativa, è colui che ha creato tutto, il cielo e la terra. Ed ora vogliamo fare un passo indietro e domandare: e cosa sono i cieli? Beh, possiamo rispondere che i cieli sono gli spazi sopra la terra dove volano gli uccelli e dove si trova la nostra atmosfera, dove ci sono il sole, la luna e le stelle, che è il resto dell'universo. Ebbene, tutto questo è stato creato da Dio. Questo ce lo dice il primo versetto della Genesi. Passiamo ora al terzo versetto ed ecco che qui impariamo come Dio cominciò la sua creazione e troviamo scritto: e Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Ora, noi vogliamo esaminare per un momento queste parole. Parliamo di luce. La luce viene dal sole e tutti sanno questo. Così rimaniamo un po' perplessi. E come poteva esserci la luce se non c'era ancora il sole? Come poteva Dio dire sia la luce? Ebbene, più avanti nel nostro studio noi impareremo che Dio creò pure il sole, ma il sole fu creato dopo che egli creò la luce. Ora resta difficile a capire come la luce può esistere senza il sole, ma più difficile a credere è che la luce ha sostanza. Noi non la possiamo vedere né toccare, ma esiste. Oh sì, noi possiamo sentire l'effetto della luce. Che bello d'inverno quando ci mettiamo al sole e i suoi raggi ci riscaldano tutti quanti. E ne sentiamo l'effetto d'estate quando al sole sudiamo e sbuffiamo, ma non riconosciamo la luce o il caldo come sostanza. Pure gli scienziati ci dicono che la luce ha sostanza, perché hanno scoperto che la luce viaggia ad un'enorme velocità con un moto ondulato e che si spande per l'universo come piccole particelle d'energia. Pure vero però è anche il fatto che gli scienziati non sanno cosa la luce sia. Possono fare diverse cose con essa, possono piegarla, possono restringerla in un solo raggio, possono dividerla in vari colori, possono fare tante cose con essa, ma non possono darci una definizione chiara e dirci quello che essa sia in realtà. Solo ci dicono che la luce è sostanza. Ora, il versetto 3 ci dice che questa luce venne in esistenza per mezzo del semplice comando di Dio, al suo fiat. E qualcuno qui potrà pensare, ma questa sì che è un'idea cretina. Questa poi
non fa senso davvero.

0: Come può una persona, un essere sia pure intelligente quanto volete, portare in esistenza cosa alcuna per mezzo della sua parola? Ebbene, così dice la Bibbia, e d'altra parte ricordiamoci che gli scienziati, con tutte le loro ricerche, con le loro scoperte, neppure loro possono rispondervi. C'è così tanto davanti a loro che non sanno spiegare, e se non altro proprio per questo bisogna concludere che una mente infinita e soprannaturale sia in verità quella che ha creato tutto. Noi accettiamo questo. Per ora, mentre ci approfondiamo ancora un po' di più in questo interessante soggetto che ci porta davanti un Dio meraviglioso, potente e infinitamente saggio, grande e buono, che può dire sia la luce, e in obbedienza a lui la luce fu. Nelle precedenti sessioni abbiamo notato che la Bibbia ci presenta Dio come il creatore di tutto l'universo. Abbiamo letto che Dio creò i cieli e la terra, e la volta scorsa abbiamo notato come Dio creò la luce semplicemente dicendo sia la luce, e concludemmo con la lettura del quarto versetto che dice: e Dio vide che la luce era buona, e Dio divise la luce dalle tenebre. Da questo noi vediamo che Dio stava facendo i preparativi per mettere in azione i giorni e le notti, e da quel giorno in ogni parte del mondo ogni periodo di 24 ore è diviso in giorno e notte, e le sacre scritture ci dicono come Dio fece questo. Prima di tutto creò la luce quando disse sia la luce. Poi ecco che fece sì che parte del tempo fosse luce e parte del tempo fosse tenebre. Il quinto versetto continua e dice: e Dio chiamò la luce giorno e l'oscurità notte. La sera, poi il mattino, e fu il primo giorno. Da questo sappiamo che prima che Dio creasse l'universo, prima che la terra esistesse, Dio volle provvedere affinché ci fosse un certo orario per la luce e per le tenebre, giorno e notte. Questo è ciò che Dio ci insegna del modo che l'universo venne in esistenza. E qui vogliamo osservare che il quinto versetto dice: così fu sera, poi fu mattina, e fu il primo giorno. Oggi noi abbiamo un giorno di 24 ore, ma quanto lungo era il giorno di cui qui si parla? Nel continuare il nostro studio biblico ci accorgeremo che quel giorno era lungo quanto uno dei nostri giorni. Era un giorno di 24 ore. E per ora mi limito semplicemente a dirvi così. Poi, più avanti, noteremo perché doveva essere un giorno di 24 ore. In altre parole, Dio stabilì fin dal principio il ritmo del tempo e l'alternarsi del giorno e della notte entro un periodo di 24 ore. Ed ora torniamo indietro per considerare un versetto che non abbiamo discusso troppo. Torniamo al primo versetto che ci dice che Dio creò il cielo e la terra, perché qui troviamo un'implicazione che vogliamo discutere per un momento. Il principio, quel principio di cui si parla, è il momento quando il nostro universo venne in esistenza, e si noti che già qui Dio parla di tempo. Infatti il versetto che abbiamo studiato ci dice che Dio divise il tempo in notte e giorno. In altre parole, qui si parla della creazione del tempo. Pure un'altra cosa dobbiamo notare, che Dio già esisteva, perché il versetto dice: al principio il Dio creò il cielo e la terra. Così, mentre prima abbiamo imparato che Dio è onnipotente, cioè che con un sol detto può creare dal niente qualsiasi cosa, questo ci insegna pure che egli è eterno, cioè che esisteva già prima del principio del tempo. Come questo può essere? Ebbene, la nostra mente non può comprendere Dio, ma una cosa sappiamo: che questo mondo non ha potuto venire in esistenza da sé, che questo nostro complesso universo non si è formato per caso, ma è stato ideato e messo in atto da un sommo artefice. Genesi 1 ci dice che questo mirabile creatore è Dio, e che Dio esisteva già prima del tempo. Chi è questo Dio? Ebbene, è un Dio meraviglioso, potente, glorioso, le cui gesta ci sono narrate nella Bibbia. Infatti la Bibbia è la sua parola, essa contiene il messaggio che questo grande e potente Dio ha per tutta l'umanità. Per certo tutti voi vi siete domandati da dove il mondo è venuto e la ragione della confusione in cui oggi è caduto. Certo tutti voi vorreste sapere cosa c'è nel futuro e son certo, sapete, che scienziati di ogni nazione spendano l'intera loro vita cercando di rispondere a tutte queste domande. Ebbene, noi siamo convinti che queste risposte non sono troppo lontane, che infatti sono qui in questo libro. Voi potete trovare questa nostra asserzione assurda, potrete considerare sciocca e presuntuosa l'idea che un solo libro contenga le risposte che migliaia di volumi non riescono a darci, ma noi restiamo fermi e rispondiamo con la stessa certezza: sì, la Bibbia ha queste risposte, e le ha perché il suo autore è Dio. La Bibbia è la parola di Dio, è un libro meraviglioso che non proviene dall'intuito, dalla saggezza umana, ma viene da Dio. Sì, naturalmente Dio usò agenti umani per scriverlo, ma il contenuto, l'ispirazione è sua. Noi siamo certi che più che ci inoltriamo in questo studio e più questa verità prende radice in voi. Ora, la volta scorsa questo libro ci ha detto che Dio al principio creò il cielo e la terra. Noi dicemmo che Dio ha potuto far ciò essendo onnipotente ed eterno. Dicemmo che noi accettiamo per vera la sua esistenza considerando il creato opera delle sue mani, perché vediamo le piante e gli animali, gli insetti, gli uccelli e i pesci, per il semplice fatto che in lui noi soltanto possiamo trovare la spiegazione della nostra stessa esistenza. Quando cominciamo con questo studio, facemmo l'esempio della bicicletta e concludemmo che come una bicicletta non può essere venuta in esistenza da sé per mezzo di evoluzione, così nessun'altra cosa non può essere stata fatta in tale maniera, e consideriamo l'intero soggetto come ridicolo, e che la prova dell'esistenza di un creatore è trovata in questo nostro universo, nella sfera in cui noi viviamo. Una mente superiore deve aver disegnato, creato e deve sostenere tutto nel suo precario bilancio, e diciamo che questo creatore è appunto Dio. Chi è Dio? Nessuno può vederlo, può descriverlo, nessuno può in realtà capirlo, essendo egli infinitissimamente superiore ad ogni nostro concetto. Nel primo libro della Bibbia, quello che ora stiamo esaminando, la Genesi, noi troviamo scritto che Dio creò questo universo in 6 giorni, ognuno di 24 ore di durata. Quando noi leggiamo questo, rimaniamo assai perplessi. Come meravigliati restiamo nel leggere che Dio con un sol detto creò la luce. Cosa incredibile, sì, meravigliosa, sì, è solo possibile e accettabile come verità perché appunto Dio è onnipotente e può ogni cosa. Abbiamo pure imparato che Dio separò la luce dalle tenebre, che chiamò la luce giorno e le tenebre notte, e così abbiamo il primo giorno del creato. Non abbiamo ancora il sole e la luna, la terra ancora non esiste cosa alcuna se non che il giorno e la notte. Questo è il primo giorno. Proseguendo nella nostra lettura, troviamo il resto nel 6° versetto che ci dice: poi il Dio disse, ci sia una distesa fra le acque che separi le acque dalle acque. E Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa, e fu così. E Dio chiamò la distesa cielo. Così fu sera, poi mattina, e fu il secondo giorno. Prestiamo attenzione a quello che qui la Bibbia ci dice. Dio ha fatto questa distesa, o come altri la chiamano, firmamento, e lo ha chiamato cielo. Noi lo chiamiamo spazio, ed è il luogo dove si trovano le stelle, il sole e la luna. Ma facciamo attenzione, ricordiamoci che secondo quanto finora abbiamo letto, esse non erano ancora state create. Fino a questo punto esiste solo il giorno e la notte. C'è il giorno semplicemente perché esiste la luce, e la luce esiste senza che ancora ci sia il sole. Poi ecco che Dio prese le molecole del vapore acqueo che si trovavano in una massa informe, le separò in due parti, in acque sotto la distesa, sotto il firmamento, e acque sopra il firmamento, o cielo, o spazio, E questo è tutto ciò che fece nel secondo giorno, nel secondo periodo di 24 ore.
1: E con questa interessante osservazione terminiamo questo nostro studio sulla Genesi. Qui il pastore Bacoccina che vi saluta e vi ringrazia. Grazie per il vostro ascolto e fino alla prossima volta possa Dio essere con voi e con i vostri cari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è felicissimo, contentissimo, gioioso, nonché lieto di darti un caloroso e sincero benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto? Ancora una volta grazie a chi ci ha scelti, grazie a chi ha scelto questa frequenza, questa emittente, a quest'ora.

e naturalmente un sincero, caloroso benvenuto a chi ci avesse raggiunti per la primissima volta. Eri lì che cercavi sulla tua radiolina qualcosa di diverso, magari una musica rilassante, qualcuno che ti tenesse compagnia, e voilà, eccoci qui insieme a te. Grazie per essere rimasto, anche se sono solo 4-5 minuti. Spero tu possa rimanere nel corso dell'intero programma, dell'intera trasmissione, dell'intero appuntamento. Sono più o meno 30 minuti.

Dice, ma che è? Hai letto il libro più letto? Una bella sorpresa, hai letto il libro più letto. È una passeggiata attraverso la Bibbia. Cioè, ma allora è una cosa noiosa. No, no, ci mancherebbe altro. Beh, certo, io faccio del tutto per non rendere la cosa noiosa. Spero di riuscirci. La Bibbia di per sé non è noiosa. È noiosa se la rendiamo tale. È noiosa se non prendiamo un pochino di tempo per cercare di capire ciò che Dio vuole dirci attraverso di essa. Allora sì, diventa noiosa. Diventa proprio una cosa da barba lunga 5 metri. Se invece entriamo nell'ordine di idee che Dio è un Dio che parla, è un Dio attuale, presente, concreto, dinamico, qualcosa di vivo, di energico, di dinamico, di vibrante, beh, allora la Bibbia tutto è tranne che noiosa.

libro più letto, così l'abbiamo chiamato, perché in effetti così è. Ma il libro più letto, come i miei compagni di viaggio sanno, è composto di ben 66 libri. E noi stiamo esaminando uno di questi 66, un Vangelo, il Vangelo di Marco. Fra i quattro Evangeli è il più breve, il più svelto, il più dinamico, nel senso che è proprio il Vangelo dell'azione. E Marco ha scritto così proprio per risultare accattivante ai lettori che avrebbero letto questo suo resoconto in prima istanza, cioè i cristiani nella città di Roma. Cristiani che stavano attraversando un periodo molto, molto difficile. Romani che erano anche persone di azione, persone dinamiche, quindi Marco non è prolisso, non si prolunga mai nel fare tanti discorsi. Quando deve spiegare qualcosa lo fa in modo estremamente sintetico. Per il resto Marco si limita a darci resoconti di azioni, miracoli, incontri, personaggi, ma il tutto con pennellate svelte dai colori accesi, vivaci. Siamo arrivati all'ottavo capitolo, la seconda parte dell'ottavo capitolo. Vorrei leggerti questa seconda parte. È vero, abbiamo letto l'intero capitolo, mi pare, due o tre incontri fa. Ma per rendere un po' la cosa più attuale, più vicina, per fare mente locale e a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto solo oggi per la prima volta, credo che sia giusto fare così. Quindi, non appena arriverà la sigla della lettura, noi ci addentreremo nella seconda parte dell'ottavo capitolo del Vangelo di Marco.

La volta scorsa ci siamo lasciati con un Gesù, come dire, in preda al disappunto. Un Gesù che dice: non capite ancora, nonostante tutto quello che avete visto, tutto quello che avete sentito, è possibile che ancora non abbiate capito. Purtroppo è così, purtroppo è possibile. I discepoli, nonostante fossero stati testimoni oculari di due straordinari miracoli, Gesù aveva sfamato migliaia di persone, non decine, centinaia, ma migliaia di persone. Nonostante tutto questo, erano lì su una barca e si preoccupavano perché avevano solo un filone di pane. Giunsero a Bethsaida. Fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Gesù, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio. Gli sputò sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: «Vedi qualcosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo camminare. Sembrano gli alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi e gli riguardò. Fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrare neppure nel villaggio». Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso le borgate di Cesarea di Filippo. Cammin facendo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi risposero: «Alcuni Giovanni, Giovanni il Battista, ed altri Elia. Altri dicono che tu sia uno dei profeti». Gesù domandò loro: «E voi? Voi chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò ad insegnar loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla coi suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e per amore del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la vita sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua vita? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo coi santi angeli.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso l'ottavo capitolo del Vangelo di Marco. Abbiamo appena letto la seconda ed ultima parte di questo capitolo, poco prima di questa bellissima e dolce pausa musicale. Eccoci di nuovo alle prese con un altro strepitoso miracolo operato da Gesù. Gesù accoglie la richiesta degli astanti una volta arrivato a Betsaida e tocca il cieco. Nota però che Gesù porta il cieco fuori città. Ci chiediamo allora se Betsaida, dove Gesù aveva operato molti miracoli, non fosse diventata un po' come una Nazareth, dove Gesù non aveva voluto o potuto fare grandi miracoli a causa della mancanza di fede, della miscredenza, del dubbio, del rigetto, dobbiamo dire, da parte dei suoi compaesani. C'è anche da dire che questo miracolo solleva non pochi interrogativi. Abbiamo appena letto, sempre in questo ottavo capitolo, che Gesù ha sfamato migliaia di persone. Come lo ha fatto? Beh, non ci viene detto. L'unico particolare che Marco fornisce è che Gesù pregò, Gesù ringraziò il Padre e benedisse quel poco che aveva a disposizione prima del miracolo vero e proprio. Nel caso del cieco, invece, Gesù agisce in un modo a dir poco singolare. La saliva non ha proprietà terapeutiche, ha tante proprietà, magari come un antisettico, ma certamente non può ridare la vista ad un cieco. Eppure sembra che Gesù la usi per una ragione particolare. Non ci viene detto, quindi non possiamo che fare avanzare delle ipotesi. Probabilmente Gesù usa questo metodo per accrescere la fede di quest'uomo. Ciò nonostante la saliva, nonostante l'imposizione delle mani, quando Gesù dice: "Cosa vedi? Vedi qualcosa?" Il cieco apre gli occhi e dice: "Ma scorgo degli uomini perché li vedo camminare." In altre parole, so che sono delle persone perché vedo alcune cose che si muovono, che camminano. Quindi presumo che siano persone. Però appaiono come alberi. Sembra quasi un miracolo imperfetto. Sembra quasi che Gesù si sia fermato a metà strada. Perché? Perché Gesù deve agire due volte? Se non vado errato, questa mi pare l'unica occasione in cui Gesù deve rimetterci le mani, per così dire. Eppure, l'altro commento che dobbiamo fare davanti a questo avvenimento è che Gesù non sembra essere colto di sorpresa. Sembra che tutto faccia parte di un piano prestabilito. In altre parole, non è un incidente. Non è che avviene e Gesù, preso dallo sgomento, corre ai ripari. Abbiamo detto, probabilmente, ed è un'ipotesi, quindi tienila presente come tale, Gesù vuole accrescere la fede di questa persona. E chissà, magari anche dei discepoli che gli stanno attorno. Vedo qualcosa, scorgo uomini perché li vedo camminare e mi paiono alberi. Nonostante la saliva, nonostante l'imposizione delle mani, il miracolo non è completo. Cosa accade quindi? Gesù mette di nuovo le mani sugli occhi. E adesso, riaprendo gli occhi, il cieco vede ogni cosa chiaramente. Non è più cieco, quindi. Il cieco vede ogni cosa chiaramente. Ora, ripeto, spiegazioni non ce ne vengono date.
Gesù non dice: guarda, oggi mi dilungherò più del solito. Sono stanco, ho appena fatto due grossi miracoli e dammi la possibilità di recuperare le mie forze. Opererò questo miracolo in due tempi. Prima ti aprirò gli occhi, ma fino a un certo punto, e in un secondo momento finirò il lavoro. Nulla di tutto questo. Nulla di tutto questo. Abbiamo detto probabilmente. Probabilmente Gesù vuole accrescere, vuole stimolare, vuole sfidare la fede di quest'uomo e magari anche quella degli astanti. Ma io credo che ci sia un'altra ragione. Vedi, istintivamente, noi come esseri umani, grazie alla nostra natura o a causa della nostra natura, cerchiamo sempre delle formule. Cerchiamo sempre degli schemi nei quali troviamo sicurezza. Allora diciamo: questa volta ha funzionato in questo modo, se la prossima volta mi comporto allo stesso modo, pronuncio le stesse parole, compio gli stessi gesti, allora sicuramente otterrò gli stessi risultati. Se ci fai caso, se leggi con attenzione tutti i quattro Evangeli, vedrai che ogni volta che Gesù ha agito, non dico che ogni singola occasione ha agito diversamente, ma quasi. E cosa deduciamo da questo? Che Gesù non aveva formule o schemi predefiniti. Gesù dipendeva completamente dalla volontà del Padre. Spesso, sempre nei Vangeli, leggiamo che Gesù si appartava per pregare. Si appartava per cercare comunione, per approfondire la propria relazione con il Padre. Perché? Oltre a recuperare le proprie energie fisiche, spirituali, emotive, Gesù voleva accertarsi che ogni cosa che avrebbe detto, ogni cosa che avrebbe fatto, sarebbe stata in armonia con la volontà di Dio. Questa volontà a volte si esprimeva in un certo senso, in un certo modo, in altri momenti si esprimeva in un altro modo. In altre parole, Gesù vuole scoraggiarci dall'uso di schemi, di formule. Gesù vuole evitare di tramandarci pacchettini ben confezionati con tanto di fiocco. Piuttosto Gesù preferisce, anzi richiede, che noi come Lui dipendiamo completamente ed assolutamente dal Padre. Egli chiede, comanda, che noi come Lui intessiamo con il nostro Padre Celeste un rapporto talmente personale, una relazione talmente profonda, che non avremo bisogno di seguire schemi e formule, ma sapremo di volta in volta cosa dire e come comportarci, perché riceveremo ispirazione dal Padre attraverso il messaggio che troviamo nella Bibbia, il libro più letto. Lì impariamo lezioni e principi preziosi per la vita di tutti i giorni. Non soltanto in questioni miracolose, anche nella quotidianità, nella normalità dell'esistenza terrena, un passo dietro l'altro.

Prima di concludere questo ottavo capitolo, e oggi non faremo certo in tempo, vorrei ritornare sulla questione del cieco, o più che sulla questione del cieco, vorrei tornare sul perché, come mai Gesù agisce in questo modo, cosa possiamo imparare, tu ed io, da come Gesù agisce. Abbiamo detto possiamo fare solo delle ipotesi, quindi ci limiteremo solo a delle ipotesi, ma anche da ipotesi possiamo imparare preziose lezioni.

Questo però dovremmo farlo nel nostro prossimo incontro. Abbiamo poco più di un minuto a disposizione, quindi non posso certo dilungarmi. Anticipo solo questo, che mi sembra di trovarci davanti a tre fasi nel miracolo che Gesù compie nei confronti del cieco. Tre fasi. Una prima fase che è lo status quo, cioè lo stato che Gesù trova, la cecità. Abbiamo poi una seconda fase, la vista parziale. Nella terza fase abbiamo la vista perfetta. Come possiamo applicare questa situazione alla nostra vita? Lo vedremo nel prossimo incontro.

Eh sì, è proprio lei, la sigla di chiusura. Non mi rimane che abbracciarti con tanto calore e tanto affetto, ringraziarti come sempre per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese ascolto e appuntamento alla prossima passeggiata. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: E rieccoci in linea anche oggi con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni, con cui riprenderemo e continueremo a parlare dei problemi legati all'adolescenza e ai rapporti degli adolescenti all'interno della famiglia, fra di loro e via dicendo, anche in relazione ovviamente alle possibilità e alle problematiche create da eventuali dipendenze. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco, grazie, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Benissimo, allora guarda, io oggi ce l'ho davvero qui fra le mani uno stampato che in fin dei conti è un articolo di un'agenzia di stampa che si chiama Agape Press e che riporta i risultati di alcuni studi recenti svolti negli Stati Uniti e sponsorizzati da una commissione, quella che si chiama Commission on Children at Risk, cioè una commissione sui bambini a rischio, secondo cui cioè uno studio che porta a delle conclusioni molto interessanti, fra cui per esempio il fatto che per aiutare gli adolescenti soprattutto ad essere più partecipi della vita sociale, più prudenti per esempio come autisti, più pronti a partecipare anche ad attività extracurricolari a scuola come sport e altre questioni, perché accada tutto questo, la religione addirittura e più specificamente le comunità che riescono a trasmettere un certo tipo di convinzione, di valori e di morale che ha riferimento anche a una fede religiosa, tutto questo può aiutare questi giovani ad avere un senso del trascendente, dell'universo ordinato e del loro posto nell'universo. Allora, sembrano tutti concetti molto molto alti, molto elevati e forse anche un po' fuori dal mondo, però così leggendo questo articolo volevo commentarlo insieme con te citandoti alcune cose interessanti. Per esempio, questa commissione si autodefinisce una iniziativa indipendente cosponsorizzata da alcune altre associazioni come la scuola medica Dartmouth oppure la Young Men's Christian Association oppure ancora l'Istituto per i Valori Americani, Institute for American Values. È costituita da un gruppo di 33 persone tra pediatri, scienziati, ricercatori ed esperti nel campo della salute mentale e del servizio fra i giovani. Questa commissione si è formata a causa di una crescente consapevolezza che i bambini, gli adolescenti, stanno affrontando una crisi sempre più diffusa e profonda. E questo non soltanto negli Stati Uniti, direi, ma credo a livello generale, un po' in tutto l'Occidente. Insomma, sembra che la gioventù sia stata colpita in misura sconvolgente, dice questa commissione, da difficoltà di tipo mentale, emotivo, compresi depressione, ansia, capacità ridotta di prestare attenzione, disturbi comportamentali, pensieri suicidi e anche una vasta gamma di disturbi fisici come malattie cardiocircolatorie, ulcere e via dicendo, che hanno tutti alla radice problemi di tipo emotivo. Ecco, questo è già un quadro abbastanza chiaro della situazione che questa associazione rileva negli Stati Uniti, ma ripeto, mi pare che questa sia qualcosa che può essere riscontrabile anche qui in Europa o qui in Italia in particolare. Cosa ne dici?
3: Sì, non so in quale percentuale le cose si possono sovrapporre, anche perché

0: ovviamente si cerca di trovarli nel modo più che sembra più semplice possibile. Mi colpiva quello che dicevi all'inizio sull'effetto delle comunità religiose in questo, perché in effetti uno dei problemi della società attuale è che è diventata così complicata perché ci si super specializza in tantissime cose che si perde la visione unitaria della vita. Nel senso, un esempio molto semplice per comprenderci, il medico che prima curava il malato adesso cura molto la malattia in maniera sempre più specifica, per cui c'è il medico specialista nella cura dell'orecchio che non sa niente dei problemi del dente, quindi c'è bisogno del medico specialista del dente e così via. Questo porta a una grandissima proprio specializzazione, comunque esperienza di ogni singolo medico, ma i vari aspetti della medicina sono trattati in maniera sempre più frammentare, sempre più separata. Questo succede anche a livello della società in generale, nella scuola e in tante altre situazioni. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che non c'è più una visione unitaria, perché si va tutto a pezzettini, quindi ci si comporta a volte in maniera un po' schizofrenica, nel senso che in certi ambienti ci si comporta secondo certi criteri e secondo certi valori, secondo certi principi, in altri ambienti ci si comporta con criteri, principi differenti, ma a volte non ci si rende conto dell'assurdità di questo, che ci si comporta in modo differente in ambienti differenti, perché non si vede la vita come un tutt'uno, ma come una serie di scatolette separate l'una dall'altra. In questo i ragazzi tendono, e tutti noi di conseguenza, che anche se non sono più ragazzi, tendono a far fatica a vedere un senso nella vita, un senso in tutto questo, e ricercano magari il senso in ogni piccola attività. La religione, la spiritualità in generale, aiuta a vedere le cose in un'ottica differente, in un'ottica di un inizio e di un futuro, nel quale le cose non accadono per caso ma hanno un senso, hanno un significato, c'è un disegno dietro tutto questo, c'è un ordine, e questo ovviamente dà una maggiore sicurezza e una maggiore stabilità nella persona, nei ragazzi in questo caso.
1: E tu quando dicevi poco fa che appunto i ragazzi fanno fatica a trovare un senso nella loro esistenza, in fin dei conti mi fa pensare quasi a un cane che si morde la coda, perché se, come è giusto che sia, i ragazzi sono diciamo nella famiglia, dovrebbero trovare come primo luogo privilegiato, diciamo, la capacità di innestarsi nella vita, di capirne un po' il significato per poter poi trovare il proprio posto in essa, è evidente che se non riescono ad avere un senso chiaro della loro esistenza è perché non gli è stato trasmesso questo senso da parte dei genitori.
0: Senz'altro ci può essere una mancanza di trasmissione in questo, ma ricordiamoci che sono sempre anche bombardati da tantissime altre fonti di informazioni, quindi non scarichiamo proprio tutte le colpe sulla famiglia, poveri genitori che siamo, senz'altro abbiamo molte responsabilità e molti doveri e diritti nei confronti dei nostri figli, ma il fatto è che c'è proprio questa, la vita ci porta a vivere in maniera frammentaria. Quante volte magari nel nostro piccabento questa è un'altra situazione, questa è un'altra cosa, non si può vivere sul lavoro come si vive in chiesa o cose di questo genere. Cioè, tante volte viviamo la nostra vita secolare e la nostra vita spirituale in modo che a volte non si tocca, non si sovrappongono. Usiamo dei principi di onestà e rigorosità nel nostro rapporto con Dio, nella Chiesa, quando siamo la domenica, e poi il lunedì usiamo

0: abbiamo degli altri criteri nelle nostre decisioni, nelle nostre scelte, perché vabbè, il lavoro è il lavoro e bisogna giocare con le regole del lavoro. Questo è un esempio molto semplice di come a volte frammentiamo la vita.
1: Per cui dico, la stessa schizofrenia che c'è in famiglia o comunque nei genitori, i figli la replicano poi a loro volta man mano che crescono.
0: Sì, considerando il fatto che l'adolescenza, di cui abbiamo parlato tante volte, è un periodo di bianco e nero.
1: Sì,
0: c'è l'estremismo, certo. Quindi non c'è, c'è l'assenza dei grigi, quindi l'adolescente è pronto a buttar via tutto se trova qualcosa che non, un particolare che non va, dice che non ne vale la pena, e questo ovviamente è una situazione di rischio. Per quello la religione, un rapporto corretto con Dio che può permeare e influenzare tutti gli aspetti della vita, può avere quell'effetto stabilizzante e di creazione di senso nella vita che tante volte manca.
1: Infatti. Un'ultima cosa, ecco, che magari possiamo cominciare ora e continuare nella prossima conversazione telefonica, visto che non abbiamo più tanti minuti a disposizione ora. Secondo il dottor Robert Shaw, che è uno psichiatra per bambini e per famiglie, direttore del Family Institute di Berkeley in California, negli Stati Uniti, secondo lui, ecco, lui ha scritto un libro di recente intitolato Il cancro della cultura americana, latitanza e permissivismo nella cura genitoriale e la conseguente piaga di bambini egoisti e infelici. Un titolo abbastanza lungo e ingombrante, però è abbastanza chiaro il messaggio che questo dottor Shaw dà attraverso le pagine del suo libro. Secondo lui una causa significativa di questo cancro della cultura americana, della latitanza, del permissivismo nella cura da parte dei genitori, è che i bambini e gli adolescenti stanno sperimentando, lui dice, una mancanza di sentirsi collegati con altre persone, una mancanza insomma di collegamenti profondi che abbiano anche un significato morale e spirituale. Lui dice che questi collegamenti sono di importanza vitale per i bambini nella fase dello sviluppo, perché il rapporto che gli esseri umani sin dai primi anni di vita hanno con gli altri è un rapporto quasi istintivo, cioè gli esseri umani sono, come dire, programmati per formare rapporti stretti fra di loro, a cominciare quindi dai genitori, i bambini con i genitori, e poi via via con gruppi sempre più estesi man mano che si cresce, via dicendo. Quindi dice, molti dei problemi che si incontrano oggi a livello di giovani è proprio questo sentirsi scollegati, che va in pratica contro quello che sembra essere la programmazione di ciascuno di noi come essere umano, cioè che invece è quello alla socialità, all'essere collegati ad altri nostri simili.
0: Sì, sono d'accordo su questo. La latitanza educativa si vede ormai a tutti i livelli. Un effetto forse della reazione alla repressione che c'è stata per molti anni, ma proprio per confermare questo sentivo proprio questa mattina una trasmissione radio su un radio nazionale nel quale si commentava come tanti problemi disciplinari nella scuola derivano da una mancanza di disciplina a casa. Quindi si ritorna sempre a quelle che sono le origini per far crescere una persona, e quando ci si ritrova con adolescenti già con grossi problemi comportamentali di disciplina eccetera, è difficile tornare indietro e recuperare completamente le cose senza un intervento soprannaturale.
1: Infatti. Bene, allora, intanto grazie Gianfranco, dobbiamo chiudere qui velocemente, grazie per questo tuo contributo alla riflessione su questi temi così importanti, ci risentiamo allora la prossima volta, magari continuando a commentare gli esiti di questa commissione che di recente negli Stati Uniti è arrivata a delle conclusioni abbastanza interessanti sulla situazione sociale e familiare dei ragazzi e dei giovani adolescenti. Buon lavoro e a presto allora.
0: Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, stiamo parlando dell'Evangelo di Marco e questa volta è proprio curioso l'argomento, un complotto. Anche nella Bibbia ci sono complotti, più di uno tante volte. Sentiamo questo primo complotto, ascoltiamolo insieme.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: E bentornati all'ascolto del libro più letto. Voglio ringraziarvi per la vostra attenzione, voglio ricordarvi anche che siamo arrivati a studiare il Vangelo di Marco e stiamo studiando, inizieremo col sesto capitolo. In questo capitolo vedremo che Gesù ritorna a Nazaret, manda i dodici a predicare e loro tornano con un resoconto. Poi sfama 5.000 persone, cammina sulle acque e compie guarigioni nel territorio di Gennezaret. Il capitolo si chiude con il ministerio di Gesù intorno al mare di Galilea, nelle località della costa occidentale. Gesù è tremendamente popolare in questo periodo e al culmine del suo ministerio. Ma leggiamo i primi tre versetti di questo nuovo capitolo. Poi partì di là e andò nel suo paese e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. Molti, udendolo, si stupivano e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è questi il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano a causa di lui. Paragonando questo episodio con quello riportato in Luca, al capitolo 4, i critici dicono che rivela una contraddizione nella Bibbia. Dicono che i due avvenimenti si contraddicono. Il fatto è che sono riportate due diverse visite di Gesù alla città di Nazaret. Penso che ne abbia fatte anche delle altre, ma queste sono le sole riportate. Luca 4 riporta la prima in cui lui andò da solo, non fece miracoli e partì quando cercarono di ucciderlo. Nella seconda visita, riportata qui, i suoi discepoli sono con lui, guarì alcuni malati e rimase nella zona. In entrambe le occasioni entrò nella sinagoga e insegnò e ogni volta venne respinto dai suoi concittadini. La prima volta che se ne andò si recò a Capernaum e ne fece il suo quartier generale, ma ritornò perché voleva raggiungere i suoi concittadini.

Era abitudine del Signore andare nella sinagoga il sabato, ovunque si trovasse. Era un luogo familiare ed anche un modo per raggiungere le persone. Il suo insegnamento meravigliava coloro che lo conoscevano. Le sue parole, i suoi atti, le sue meraviglie costernavano i suoi concittadini. Veramente non credevano che da Nazareth potesse venire qualcuno come Gesù. Come abbiamo visto anche nel capitolo 3, il passo rivela che Maria aveva altri figli. Questi erano per parte di madre, fratelli e sorelle di Gesù. Penso che il Giuda menzionato qui sia l'autore dell'epistola contenuta nella Bibbia, ed erano scandalizzati a causa sua. Sia loro che i concittadini pensavano di conoscerlo, e questo era un problema. Nell'avere familiarità con una persona c'è il pericolo di essere superficiali e di non avere un corretto giudizio e comprensione di chi sia veramente. La reazione di Gesù su tutto questo la troviamo nei versetti 4, 5 e 6. Ma Gesù diceva loro: «Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua». E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.

Vediamo anche in noi stessi la tendenza a dare più valore a quello che viene fatto o detto da qualcuno che è lontano dalla nostra cerchia o uno straniero. Avete già sentito il detto «un esperto è un tizio normale che viene da un altro paese»? Spesso è una realtà avere più credibilità al di fuori dell'ambiente in cui si è cresciuti. Questa volta non abbandona la zona, ma Gesù rimane nei dintorni. È bene prestare attenzione al commento che fa Marco quando dice che non poté fare opere potenti a causa della loro incredulità. L'unica limitazione all'onnipotenza è l'incredulità. La fede è il requisito che apre le porte al potere di Dio per la salvezza. Il capitolo 53 di Isaia si apre con questa dichiarazione: «Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Chi lo crederà? L'incredulità chiude fuori l'onnipotenza. L'incredulità insulta ed isola il potere di Dio, ed è così ancora oggi. Lui si meravigliò della loro incredulità, così abbiamo visto al versetto 6. Non è questa l'unica volta in cui notiamo la sua meraviglia. Lo vediamo anche in Matteo al capitolo 8, versetto 10, dove Gesù sta parlando della fede di un centurione. E Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande».

Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio. Diceva loro: «Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì finché non ve ne andiate da quel villaggio. E se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andando via, scotetevi la polvere dai piedi come testimonianza contro di loro». E partiti, predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Abbiamo letto, dal capitolo 6 di Marco, i versetti dal 7 al 13. Ora Gesù manda i suoi discepoli e li manda con lo stesso messaggio di ravvedimento che lui stesso predicava. Li manda due a due. Né Matteo né Luca ci dicono questo riportando l'avvenimento. Diede loro potere sugli spiriti impuri. Perché comandò di non prendere con sé del bagaglio? Dovevano viaggiare leggeri. Questo indicava l'urgenza, l'importanza della loro missione e la loro totale dipendenza da Dio. Matteo dice chiaramente che dovevano andare solo dalle pecore smarrite della casa di Israele e dovevano accettare l'ospitalità che veniva loro offerta. Questa missione era molto importante. La rivelazione della verità crea la responsabilità di come si risponde ad essa. Rifiutare la grazia di Dio voleva dire ricevere il suo giudizio. Lo stesso è vero anche oggi. Predicarono un messaggio di ravvedimento ed i miracoli autenticavano questo messaggio. Ancora oggi il ravvedimento è la parte centrale del messaggio del Vangelo ed è implicito nell'invito a credere.

La fama di Gesù si era sparsa in tutta quella zona. Non solo le persone comuni, ma anche Erode e la gente del palazzo reale ne sentirono parlare. Ora vediamo questa strana reazione da parte del re Erode. L'assassinio di Giovanni Battista era avvenuto tempo prima. Penso sia riportato qui per spiegare la reazione strana e superstiziosa di Erode. Il re Erode udì parlare di Gesù, poiché la sua fama si era sparsa, e diceva: «Giovanni il Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri, invece, dicevano: è Elia, ed altri: è un profeta come quelli di una volta». Ma Erode, udito ciò, diceva: «Giovanni, che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato». Poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». Perciò Erodiada gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, agli ufficiali e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiada entrò e ballò e piacque a Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò: «Ti darò quello che mi chiederai fino alla metà del mio regno». Costei, uscita, domandò a sua madre: «Che chiederò?». La madre disse: «La testa di Giovanni il Battista». E ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: «Voglio che sul momento tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni il Battista». Il re ne fu molto rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.

Abbiamo visto che Erode era molto superstizioso, ma ci furono reazioni diverse da parte delle persone su chi era il Signore Gesù. Anche oggi c'è la stessa reazione. Le persone hanno differenti punti di vista e spiegazioni della persona, della presenza e del potere del Signore Gesù. C'era questa confusione ed Erode aveva paura. Giovanni fu ucciso per la sua integrità nel dire la verità. Aveva denunciato con coraggio il peccato nelle alte sfere. Aveva denunciato Erode per aver preso Erodiade, la moglie di suo fratello. Questo fece infuriare Erodiade e la portò a complottare per la morte di Giovanni. Ci si potrebbe chiedere chi ebbe la maggiore responsabilità riguardo alla decapitazione di Giovanni. Sta di fatto che ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni, per le proprie decisioni e non può nascondersi dietro l'influenza o i suggerimenti degli altri. Erodiade aveva chiesto a sua figlia di ballare davanti a lui perché sapeva come Erode avrebbe reagito. Infatti, per premio, egli è pronto a concedere alla ragazza qualsiasi sua richiesta. La madre era preparata a questo. La brutalità di questa donna è incredibile. Questo episodio rivela le debolezze di Erode. Primo, di lasciarsi trascinare dalle passioni, poi di fare promesse avventate ed infine di essere succube di ciò che gli altri potrebbero pensare. I suoi valori erano inquinati dai suoi peccati. Si trattò di un assassinio a sangue freddo, poi i discepoli di Giovanni presero il suo corpo decapitato e dovettero seppellirlo.

0: Dopo questa parentesi, Marco torna a narrare il ministero di Gesù. Gli apostoli fanno il resoconto della loro missione, anche se non vengono riportati i dettagli. Ma leggiamo dal capitolo 6 i versetti 30 e 31. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: «Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco». Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Da questi versetti vediamo che fu un periodo molto intenso e che Gesù, in modo molto pratico, si preoccupò anche del loro riposo fisico. Come emerge dai versetti che seguono, la vita di Gesù e dei suoi discepoli non aveva molti momenti di tranquillità. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Era inutile cercare un posto per essere soli. La folla lo seguiva lungo le rive del mare di Galilea e lo stavano aspettando quando arrivò con i discepoli. La reazione di Gesù fu di compassione, vedendo il loro stato di smarrimento. Erano sue pecore e lui è il pastore. Questo è il motivo per cui le nutrì. Prima soddisfò i loro bisogni spirituali, insegnando, poi soddisfò i loro bisogni materiali, nutrendoli. Vediamo che anche in questa situazione la priorità è per i bisogni spirituali, ma a tempo debito si preoccupa anche di quelli fisici. Ma questo lo vedremo più precisamente, in un modo più dettagliato, quando mi auguro ci risentiremo ancora. Bene, io vi ringrazio ancora per l'ascolto, quindi a risentirci proprio a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Un altro ricordo dei tempi lontani. Ero al supermercato quando mia figlia era adolescente e stavamo facendo la spesa. Era sempre piacevole andare con lei a fare le spese perché ricordava sempre quello che mi mancava, mentre io regolarmente dimenticavo a casa la lista delle cose da comprare. Eravamo nel reparto della pasta e delle confezioni di rigatoni e spaghetti e le ammucchiavamo felicemente nel carrello. Con quattro figli affamati non sembrava mai che le quantità di cibo fossero sufficienti. Ad un tratto abbiamo sentito le grida che provenivano dietro a noi dallo scaffale dei dolci. «Voglio la cioccolata!» urlava un bambino con un volume che avrebbe fatto invidia a Pavarotti e Bocelli messi insieme. «La voglio, ne ho bisogno, mi piace!» La mamma parlava al bambino sottovoce con tono conciliatorio. «Lo sai che la cioccolata ti fa male, vieni, ti compro le caramelle alla frutta, stai buono, se no a casa te le do e lo dico a papà». «La cioccolata, voglio la cioccolata», continuava il ragazzo. Quando ci siamo messi in fila alla cassa, il bambino si guardava intorno con aria di sfida e di trionfo, naturalmente con mezza tavoletta di cioccolata in bocca. La mamma si stava confidando con una signora comprensiva. «Questo qui non lo regge nessuno, quello che vuole, vuole, non ci combatto più. Ne ho un altro a casa che era sempre contento. Dove lo mettevo stava, ma a questo. Mentre tornavamo a casa, in macchina, mia figlia mi ha chiesto: ma l'hai visto quel bambino? Sembrava matto. Ne ho fatto anch'io le bizze. Certo, ho risposto. Non esiste un bambino che non abbia mai provato a ottenere quello che si mette in testa, con tutti i mezzi. Ma quante volte l'ho fatto? Mi ha chiesto la figlia. Oh, mezza volta, ho risposto. Come mezza? Mezza perché non ti ho lasciata finire. Non ci hai provato più, naturalmente anche con l'aiuto di una piccola correzione. Ma se eravamo in un negozio, mica me le davi in pubblico. No, no, trovavo sempre un angolo privato. E i miei fratelli? C'era un posto privato anche per loro. Sai, è molto facile prevedere i capricci. Tutti i bambini cominciano con una faccia terribilmente offesa, che poi diventa dura e abbastanza determinata. Poi o si mettono a gridare o a piangere o si buttano in terra. Tutti uguali. Bisogna tenere duro, anche se c'è sempre qualcuno che ti dice che sei cattiva e che quel tesorino non merita tanta severità. Mentre tornavamo a casa, la ragazza chiacchierava a fontana, descrivendo quello che era successo a scuola, quello che avevano detto le compagne del loro ultimo weekend, come andavano i preparativi per la recita e così via. E io pensavo come erano lontani i tempi delle bizze, degli sculaccioni, e quanto era bello avere dei figli adolescenti ragionevoli. Appena arrivata a casa, la ragazza ha chiesto ai suoi fratelli: sapete quante volte abbiamo fatto le bizze? I fratelli la guardarono leggermente perplessi, come se si fosse ammattita. E chi se ne ricorda? Mezza per uno! E tutti scoppiarono a ridere. Non sembrava proprio che quei tesorini avessero subito particolari traumi nella loro personalità quando la loro libertà di espressione, come si chiamano oggi le bizze, era stata repressa. Anzi, ci ridevano su. E la vecchia Bibbia una volta di più si dimostrava vera. La follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti da 5 a 11. Gesù, vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane?» Andrea gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci». Gesù, quindi, prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Il titolo del messaggio di oggi è «Generosità divina». Quando Gesù dona, lo fa sempre in abbondanza. Il giorno della moltiplicazione dei pani ne avanzarono 12 ceste. A Cana, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 2, avanzò sicuramente del vino, visto la quantità d'acqua che Gesù trasformò in vino. Quando i discepoli tornarono da una notte di pesca, senza aver preso nulla, Gesù li invitò a gettare nuovamente la rete, che si riempì di pesci. Se leggiamo con attenzione i testi che riportano queste vicende, rimarremo colpiti da un altro dettaglio. Ogni volta Gesù chiede ai suoi discepoli uno sforzo, anche minimo, vuole la loro partecipazione. Anche con noi fa così. Egli ci dona ogni cosa in abbondanza, ma desidera che noi siamo coscienti del fatto che abbiamo bisogno del suo aiuto. In quel luogo deserto, dove Gesù ammaestrava la folla, tutti furono saziati con i 5 pani e i 2 pesci messi a disposizione da un fanciullo, anche se egli avrebbe potuto farlo senza la partecipazione di altri. Alle nozze di Cana, Maria segnala a Gesù che era finito il vino. Egli chiede di riempire di acqua dei recipienti, anche se poteva fare a meno dell'acqua per riempire gli otri di vino. Così pure poteva riempire la barca di pesci ed evitare di chiedere ai discepoli stanchi di gettare di nuovo le reti. Ma allora, cosa si aspetta da noi? Forse un piccolo sforzo, come accettare una sofferenza o rinunciare ad un piacere, e lui ci darà in abbondanza pace, felicità e gioia, oltre alla risposta ai nostri bisogni del momento. Quando Dio dona, dona sempre in abbondanza e non sarà mai nostro debitore.

Se vi ricordate, Paolo sta, l'Apostolo Paolo sta raccontando ai Corinzi le sue esperienze. Ha condiviso loro nel capitolo 11 delle sue tante prove, difficoltà e persecuzioni. Ha parlato all'inizio del capitolo 12 delle rivelazioni, le visioni che ha ricevuto dal Signore. Vi ricordate la sua esperienza? Conosco un uomo che non so se col corpo o fuori del corpo, 14 anni fa è stato rapito fino al terzo cielo. Ne abbiamo parlato la volta scorsa e ovviamente quell'uomo era lui, quindi sta parlando di una sua esperienza personale, un'esperienza molto particolare, più unica che rara. E poi ha continuato il suo discorso parlando anche di questa famosa spina nella carne, che sarebbe una prova, probabilmente una malattia che Paolo aveva e che era nella volontà di Dio. Per quanto possa risultare strano, particolare, era un problema che Dio voleva che rimanesse. E infatti Paolo dice: sono stato rapito fino al terzo cielo, ho sentito cose ineffabili, parole che non è lecito all'uomo di proferire. Quindi quello che lui ha sentito in questa visione non lo può raccontare. Però qualcosa che ha sentito da parte di Dio lo può raccontare ed è questo, la risposta di Dio alla sua preghiera. Guariscimi, guariscimi, guariscimi. Qual è stata la risposta di Dio alla sua preghiera? La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella tua debolezza. Quindi questa è una parola per Paolo ed è una parola per tutti quanti noi. La grazia di Dio è sufficiente a ogni cosa. Possiamo non essere guariti? Possiamo non avere un problema risolto, ci possono essere tante cose che non si realizzano nella nostra vita, possiamo mancare di tante cose, ma c'è una cosa che non ci mancherà mai, ed è la cosa, l'unica cosa che è sufficiente a tutto. Tutto il resto è un più, questo è necessario, è fondamentale, ed è la grazia di Dio nella nostra vita. Adesso riprendiamo dal versetto 11. Sono diventato insensato vantandomi? Voi mi ci avete costretto, poiché io avrei dovuto essere raccomandato da voi che non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Ora i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con opere potenti. Quindi abbiamo detto, lui non ama parlare di sé, non ama parlare delle sue esperienze personali, non ama parlare di quello che ha realizzato per il Signore. E quindi, dal suo punto di vista, se si vanta di queste cose, è un folle. E dice, sono diventato insensato vantandomi. È qualcosa che non vorrebbe fare, ma se ci pensate è anche qualcosa che non dovrebbe fare. La follia è che lui che ha fondato la Chiesa e che si è preso cura di loro, e che gli ha insegnato tutti i principi dell'Evangelo, che li ha amati, ha dato tutto per loro, la follia è che adesso debba giustificarsi e dire io vi amo, io sono qui per voi. Capite qual è un po' il discorso? Quindi sono diventato insensato vantandomi. E poi dice questa cosa interessante che ha già detto, evidentemente loro facevano distinzioni. Ci sono quegli apostoli famosi, popolari, che hanno molto successo, e tu chi sei? E lui dice, io non sono stato inferiore in niente a questi che voi considerate sommi, alti, superiori, apostoli. E poi dice, benché io non sia niente. È interessante questa precisazione. Lui dice, io ho fatto tutto quello che il Signore mi ha chiesto di fare, tutto quello che il Signore mi ha dato potenza

completamente, che si spende completamente, non è un pigro, non è uno che non, è, che non ha interesse o amore per le persone o per l'opera, è uno che si dà completamente, ma sa che è un'opera di Dio, che viene fatta in fede con la potenza dello Spirito Santo, e sa che lui in se stesso è niente, benché io sia niente. Se l'Apostolo Paolo si considera niente, domanda, quanto mi devo considerare io? E quanto ti devi considerare tu? Niente meno uno, niente meno due, ma niente se gli togli uno è sempre niente, perché capite? Capite qual è il concetto? Però questo non ci deve scoraggiare, ci deve incoraggiare. Ci deve incoraggiare, se l'ha fatto Paolo per la potenza dello Spirito Santo, lo possiamo fare anche noi per la stessa potenza. Lui dice, non sono stato per niente inferiore ai sommi apostoli, e poi dice che in qualche modo lui ha mostrato quelli che chiama i segni dell'apostolato. Cioè per le persone che erano un po' fissate su mostraci che sei un apostolo, quali sono le evidenze, i segni, e lui dice ho anche quelli, e i segni dell'apostolato qui parla di quelli che sono stati messi in opera a favore con grande pazienza, segni e prodigi e opere potenti. Quindi Paolo aveva tutto, Dio aveva provveduto un bagaglio di, come possiamo dire, di credenziali molto forti per sostenere l'apostolo Paolo, e la cosa più grande che gli aveva dato, qualcuno può pensare segni, prodigi, opere potenti, ma la prima parola è la pazienza, ed è veramente quello che serve a chi, a chi è chiamato, è stato chiamato come apostolo, chi è stato chiamato al ministero, prima di tutto la pazienza. Lui dice, tra tutti gli apostoli io non sono stato inferiore a loro, ok? Sono stato uguale a loro. Siete voi però, adesso che dice, che siete stati inferiori alle altre chiese. Quindi adesso mette il dito nella piaga di qual era il problema. Versetto 13. In che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato d'aggravio? Qual era l'unica differenza? Qual era la differenza che abbiamo già visto tra la chiesa di Corinto e tutte le altre chiese che collegate in qualche modo con l'apostolo Paolo? Che lui non aveva non solo chiesto, ma non aveva accettato nulla dalla chiesa di Corinto in termini di soldi, sostentamento, salario, come leader, come ministro, come prete, sacerdote, quello che volete, no? Ma l'aveva accettato dagli altri. E l'abbiamo già studiato questo nei capitoli precedenti. Lui dice, io da voi non ho preso nulla e non prenderò nulla. Perché? Perché non voleva dare occasione ai suoi detrattori e accusatori di avere degli elementi sulla base del quale attaccarlo. Quindi siete voi che siete tra tutte le chiese in parte diversi. Perché io non vi sono stato d'aggravio, però sono io che ve l'ho chiesto, cioè che non li ho accettati. E questo, lui dice, è un po' che ho fatto una sorta di torto. E infatti dice, perdonatemi questo torto. È un po' ironico, ovviamente. Ma loro che lo accusavano di essere interessato ai soldi più che a loro stessi, lui dice, guardate, l'unico torto che mi potete accusare, l'unica cosa che mi potete accusare in cui vi ho trattato diversamente da tutti gli altri è che io non vi ho mai, non solo chiesto nulla, ma non ho mai accettato nulla da voi. E questo in realtà è un torto che vi ho fatto. Perché? Perché quando tu vuoi contribuire, no? Tutti stanno contribuendo. E poi, facciamo un esempio. Che siamo in 10 e diciamo, adesso dobbiamo pagare l'affitto di questo locale. E siamo in 10, costa 1000 euro, sono 100 a terza. Allora io vado, dammi 100. Arrivo da te e ti dico, no, tu niente. E tu dici, perché no? Io voglio contribuire come gli altri. E io dico, no, a te no. Paolo sta dicendo questo. Io vi ho fatto un torto perché vi ho tolto la possibilità di contribuire esattamente come hanno fatto gli altri. Quindi in questa visione, che c'ha più che un fondamento, è valida, vi ho fatto un torto. Ma questo è l'unico torto che vi posso aver fatto, se torto si può chiamare. Dal punto di vista di chi accusa, questo non è un torto, è un favore. Mi capite bene? Perdonatemi questo torto. Questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi e non vi sarò d'aggravio perché non cerco i vostri beni, ma voi. Non cerco i vostri beni, ma voi.

perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. In quanto a me, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso, per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente, sono amato di me. Che sta dicendo qua Paolo? Si sta preparando ad andare da loro. Adesso sta scrivendo e dice: io sto per venire da voi. E questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi. E anche questa volta non vi chiederò nessun tipo di soldi, rimborso, quello che vi pare. Non vi sarò d'aggravio. Non mi dovete comprare il pranzo, non mi dovete pagare la suite, l'albergo, non mi dovete rimborsare la benzina. Ci penso io, copro tutto io, non vi sarò d'aggravio. Perché non cerco i vostri beni, ma cerco voi. Che cosa ci dice questo versetto? Ci parla di un amore autentico. Ora, se voi pensate alle persone ricche, qual è la paura più grande che hanno le persone ricche rispetto alle relazioni, rispetto alle amicizie o rispetto all'amore? Di perdere tutto sì, ma rispetto alle relazioni, che gli altri sono loro amici o li amano solo per i soldi. È infondato come sospetto? No. È infondata come paura? No. No, perché è la realtà. Sì, come il figlio prodigo. È la realtà. Quando tu c'hai soldi, le persone vogliono stare con te perché c'è un beneficio, c'è un guadagno. E quindi lui adesso sta dicendo: a me non interessano i vostri beni, a me interessate voi. E questo è molto importante. È un principio fondamentale. Penso che anche nella Chiesa ci possono essere, ci sono spesso problemi in questo senso, sia da parte dei leader, sia da parte dei membri della Chiesa, e certe volte anche nella Chiesa si vengono a creare situazioni poco edificanti, parzialità all'interno della Chiesa. Magari le persone più ricche vengono trattate in un certo modo, le persone che non hanno nulla, povere, vengono trattate in un altro modo. Quelli che offrono alla Chiesa e partecipano alle spese della Chiesa hanno una maggiore stima, quelli che non hanno tanto da dare valgono di meno. E queste situazioni purtroppo si vengono a creare, favoritismi, parzialità, ma anche i sotterfugi, le manipolazioni per avere più soldi. Certe volte vengono un po' dallo stress e dalla pressione di chi deve amministrare, dice: ma qui l'affitto lo dobbiamo pagare, quindi ragazzi dai, forza. Certe volte invece vengono da desideri molto più carnali, che sono: questi soldi in tasca io, quindi date, versate, pagate offerte, decimi. E questo crea tanti problemi e lo fa ancora oggi, lo fa spesso. E Paolo dice: io non cerco i vostri beni. E poi fa l'esempio dei genitori, perché siamo sempre al versetto 14, non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. Che vuol dire? Sta prendendo un esempio della vita comune. Cosa succede nella famiglia? Che i genitori danno il sostentamento ai figli, da mangiare, da vestire, tutto quanto. I bambini non è che devono andare a lavorare per provvedersi queste cose, non è che il genitore dice: oggi non hai lavorato, quindi non mangi. No, prepara da mangiare, sistema la cama, provvede, e nello stesso tempo cerca di pianificare il futuro, mettere un pochettino di soldi da parte, cercare di aiutare per quanto è possibile a finire gli studi, a pagare i libri, a sostenere i primi anni di lavoro, magari se è possibile ad aiutare nell'acquisto della macchina, della casa. Capite quello che voglio dire? E questo era qualcosa che c'è sempre, questo è qualcosa che c'è sempre stato ed è naturale, fa parte. Non lo dovete prendere come una cosa radicale, è solo un esempio che sta facendo. Lui sta dicendo: io sono come un genitore per voi, quindi è giusto che avvenga così, che non siate voi a dare a me, ma che sia io a dare a voi. Perché dico che è un esempio che non deve essere estremizzato? No, perché lui ha preso anche i soldi da altre chiese, no? Giusto? È un esempio che per dire a loro: io è così che vi vedo, come un genitore vede i figli, quindi io amo provvedere per voi, amo pensare a voi, amo pensare alla vostra ricchezza, non è un peso, capite? Dico questo perché le estremizzazioni sono pericolose, perché uno potrebbe dire: ma allora la Bibbia dice che io devo provvedere i beni per il mio figlio, se non c'è soldi come faccio? Allora mi indebito. No, la Bibbia non dice questo, va bene?
sarebbe un'estremizzazione. Lui lo sta prendendo semplicemente come un esempio per fare il suo paragone. Lui sta parlando del suo cuore di padre, di genitore. Infatti, in quanto a me, volentieri spenderò, anzi sarò speso. Non è questo il cuore di un genitore? Spendere e spendersi per i figli. È questo il cuore esattamente di un genitore. Che vuol dire spenderò, anzi sarò speso per le anime? Significa che tutto quello che devo fare, sacrifici, fatiche, lo farò. Sarò disposto anche a dare dei miei soldi, spenderò e sarò speso, cioè mi darò io per le anime vostre, e lo farò come? Molto volentieri. Noi genitori non facciamo fatica a fare sacrifici per i figli, viene dal cuore, no? Giusto? Non è il frutto di un calcolo, e chi non è genitore lo scoprirà, non è il frutto di un calcolo, di un dovere, ma... No, il genitore volentieri si toglie un pezzo di pane, una cosa, un pezzettino di dolce, beh, sul dolce la pastarella si litiga un po', sull'ultimo. No, il genitore volentieri se ne libera, lo fa di cuore, perché è tutto viene dall'amore. E quindi lui sta dicendo questo: volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre. Di nuovo, questo parla del vero ministro. Il vero ministro non è lì per tosare il gregge, ma per pascere, per curare, per proteggere, per nutrire il gregge. Sapete che cosa significa tosare il gregge? Avete mai visto la tosatura? Una pecora bella, cicciottella, simpatica, carina, allegra, quando se ne va dalla tosatura è brutta, rachitica, sembra che gli manca tutto. Il pastore è lì per proteggere, nutrire, cioè non per tosare, cioè non per prendere da... per spellare. Volentieri, molto volentieri spenderò, anzi sarò speso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente sono amato di meno. Questo è un po' triste quello che dice qua. Fa parte anche questo dell'esperienza del genitore. Il genitore è lì che dà tutto, si spende, investe, fa sacrifici, non di una giornata, non di un mese, non di un anno, ma di una vita, e non sempre il ritorno è quello equivalente. Io mi sono dato completamente per voi, vi ho amato più intensamente, ma da voi sono amato di meno. È la realtà che un figlio ama meno di un genitore. È la realtà. Anzi, c'è un periodo nella vita, ci sono dei periodi nella vita dei figli, e io me lo ricordo, quando i nostri genitori non capiscono nulla, sono un problema, sono stupidi, sono cattivi, e hanno mai detto ai genitori i figli: cattiva, cattiva, tu non mi vuoi bene, no? non è la verità, però è quello che loro vedono, e noi da figli quante gliene abbiamo fatte passare, quante gliene abbiamo dette, che cosa abbiamo pensato di loro, certe volte addirittura ci siamo vergognati di loro, nella nostra follia. È la realtà, da figlio si ama di meno, non è la stessa cosa. E quindi c'è questa frase anche nelle realtà spirituali, è così. Anche se amandovi più intensamente, sono amato di meno. Certe volte il genitore deve disciplinare, certe volte il genitore deve correggere, certe volte il genitore deve fare e dire cose che il figlio non apprezza. Ma non è un amare di meno, è un amare di più. E però dall'altra parte non c'è lo stesso tipo di risposta. Vai crescendo, grazie a Dio che ce ne rendiamo conto, però non sempre abbiamo la possibilità di dirlo ai nostri genitori. Quindi figli, approfittate per ricambiare l'amore e l'attenzione e la dedizione dei vostri genitori finché ne avete la possibilità. Versetto 16. Ma sia pure così, io non vi sono stato d'aggravio, tuttavia essendo astuto vi ho presi con frode. Mi sono forse approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ha mandato? Ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Tito si è approfittato di voi? Non abbiamo camminato col medesimo spirito e sulle medesime orme? Che sta dicendo qua Paolo? Probabilmente sta facendo riferimento a un'accusa che loro gli muovevano di essere astuto e furbo. E dire sì, vabbè, tu non prendi i nostri soldi, non accetti il nostro sostegno, ma in qualche modo i soldi ti arrivano.
li prendi attraverso i tuoi collaboratori, i tuoi assistenti. E queste sono altre cose molto tristi. E lui dice, quindi, un po' sarcasticamente: essendo astuto, vi ho presi con frode. Non è che sta dicendo che è la realtà, eh? E poi dice: mi sono approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ha mandato. Cioè, i miei collaboratori si sono approfittati di voi? Ovviamente no, anche questa accusa era falsa. Pensate di nuovo che ci giustifichiamo davanti a voi? Noi parliamo davanti a Dio in Cristo e tutto ciò, carissimi, per la vostra edificazione. Temo infatti che talora, quando verrò, non si trovi come vorrei, non vi trovi come vorrei, e che io non sia trovato da voi quale mi vorreste. Che talora non ci siano fra voi contese, gelosie, ire, risse, diffamazioni, insinuazioni, superbie, tumulti, e che venendo di nuovo fra voi il mio Dio non mi umili davanti a voi, io non pianga su molti di quelli che in precedenza hanno peccato e non si sono ravveduti dell'impurità, della fornicazione e della dissolutezza che hanno commesso. Qual è il succo di questi versetti? Lui sta dicendo: vi dico tutte queste cose per correggervi, non per distruggervi, ma per edificarvi, e vi do la possibilità di ravvedervi, di pentirvi. Adesso sono buono, adesso sembra che sono duro, ma vi sto parlando dal mio cuore. Ma quando verrò, allora faremo i conti. Come un genitore, questo è l'altro aspetto del genitore, no? Perché il genitore è buono, caro, paziente, si spende, si sacrifica e tutto, però poi a un certo punto dice: sto per venire, no? Io lo faccio così a Matteo: Matteo, hai messo a posto la camera? Sì, sì, sì. Allora sto per venire. Ah, ok, un attimo, sto per venire significa ti do un altro tempo per mettervi da posto, per sistemarvi. E quindi sembra una minaccia, e lo è. Perché non voglio arrivare ed essere duro con voi. Capitolo 13. Questa è la terza volta che vengo da voi, ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. L'ho detto prima e lo dichiaro ancora, come se fossi presente la seconda volta, ma essendo ora assente, scrivo a quelli che hanno in precedenza peccato e a tutti gli altri che se vengo di nuovo non risparmierò nessuno. Loro l'avevano accusato di essere debole di presenza, forte di lettera, ma debole di presenza. Adesso lui dice: verrò e sarò duro anche di presenza e non risparmierò nessuno se non vi ravvedete. Poiché voi cercate la prova di Cristo che parla in me, il quale non è debole verso di voi, ma è potente in voi. Se egli infatti è stato crocifisso per debolezza, ora però vive per la potenza di Dio, perché anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio verso di noi. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Ora, i primi versetti, di nuovo, continua su questa linea. Voi non credete in me, non credete che Dio sia all'opera in me, non credete che Gesù è potente e si usa di me, ma questa è la realtà. E poi il versetto 5, un'espressione interessante, una frase interessante: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi. Alla fine di tutto, questa è la domanda centrale, alla fine di tutto, abbiamo detto la volta scorsa, la grazia è sufficiente a ogni cosa, no? Che cosa significa? Che se c'è la salvezza, c'è tutto. Quindi il punto nodale del discorso è questo: siamo salvati? Siamo convertiti? Abbiamo accettato Gesù? Se sì, bene, se no, dobbiamo mettere a posto questo aspetto. Capite? E Paolo dà questa opportunità ai Corinzi, perché sta parlando a un gruppo di persone tra cui abbiamo visto ci possono essere tante persone, e anche oggi nella Chiesa, ed è sempre stato così. Noi ci chiamiamo fratello, sorella della Chiesa, eccetera, eccetera, ma la realtà è che ci sono tante persone che pensano di essere cristiani, ma non lo sono, non solo nelle altre Chiese, ma in tutte. La realtà è che ci sono persone che non sono veramente convertite.
credenti, nati di nuovo. E quindi che cosa dobbiamo fare? Investigare, cercare di capire chi sono e rintracciarli e cacciarli via? Ovviamente no. Perché qui non dice esaminatevi gli uni con gli altri. Non dice incaricate gli ispettori della salvezza di andare a verificare e investigare la vita delle persone. Dice ognuno di voi metta alla prova se stesso. Noi siamo molto più propensi a andare a cercare di capire se gli altri sono stati salvati, se gli altri stanno camminando nello spirito, se gli altri sono ubbidienti alla parola di Dio. E infatti quando sentiamo spesso i messaggi, le predicazioni, pensiamo questa è proprio perfetta per Christian, questa è proprio perfetta per questa. Ci guardiamo e diciamo questo è proprio un messaggio per te. E quando stiamo vicino a qualcuno facciamo così. Non è vero? E Paolo dice non è così. Ognuno pensa a se stesso, ognuno esami, ognuno provi se stesso. La cosa che dovete verificare prima di tutto è se siete nella fede, se Cristo Gesù è in voi o no. Perché? Perché questa è la salvezza. Se non c'è, convertitevi. Se c'è, allora camminate in maniera coerente a questo. Provate voi stessi. Non sono alla ricerca di sapere se una persona è credente o no. Nel senso che non sono di questi che investigano ma insomma, tu come parli, come agisci, come vivi. Ci sono dei modi per capire se siamo veramente nella fede o no. Come vivi? Chi sei a casa? Chi sei al lavoro? Quali sono i sentimenti che nutri ogni giorno, i pensieri? Che c'è un qualche tipo di scontro dell'opera dello Spirito nella tua vita? Se non hai i desideri di Dio, se non hai i pensieri di Dio, se vivi una vita doppia, che dici A e fai B, che dici di amare e odi, eccetera, eccetera, è molto semplice. È molto probabile che tu non abbia conosciuto lo Spirito, che tu non abbia Cristo dentro di te. E questo è un grande problema? Finché è così, sì, ma è molto semplicemente risolvibile come? Con una preghiera. Signore, perdona, che il tuo Spirito venga a dimorare dentro di me. Non diamo per scontato, non cerchiamo di sapere se i nostri fratelli sono salvati o no a tutti i costi, però non dobbiamo neanche dare per scontato che lo siano, ok? Ecco perché quando entra una persona non dobbiamo chiedere da dove vieni? Di che chiesa sei? Sei nato di nuovo? Hai fatto il battesimo? Parli lingue? Servono tutte queste cose, basta dire ciao, io sono Vincenzo, come ti chiami? Perché sei qui? Qual è la tua storia? Capite? Quello, non c'è bisogno di tutte queste cose. Sono tutte cose in più che non aiutano, anzi. Riconoscete voi stessi? Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? A meno che non siate riprovati. Ma io spero che se tu sei, che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati. Or prego Dio che non facciate alcun male, non perché noi appariamo approvati, ma perché voi facciate quel che è bene e noi siamo come riprovati. Sta dicendo una cosa molto semplice. Sta dicendo preferirei sbagliarmi. Sta dicendo preferirei sbagliarmi. Cioè che io ho torto e voi avete ragione e state seguendo il Signore e state camminando nella giusta via. Preferirei questo piuttosto che il contrario. Però se è il contrario devo intervenire. Poiché noi non possiamo far nulla contro la verità, ma solo per la verità. Che cosa vuol dire questo versetto? Non possiamo far nulla contro la verità, ma solo per la verità. Qual è il contesto? Il contesto è, lui sta esprimendo la sincerità dei suoi sentimenti, ma lui li sta riprendendo. Quindi il contesto è quello della disciplina, va bene? Vi ricordate in Romani capitolo 13, dove parla dell'autorità? Al versetto 3 dice che i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Che vuol dire? Se tu fai le cose giuste, non devi temere la polizia, no? Chi deve temere la polizia? Chi sta rubando, chi ha la droga nel portabagagli. E qui lo stesso discorso, nel contesto della disciplina e dell'autorità nella Chiesa, noi non è che ci inventiamo le cose e quindi noi non possiamo fare nulla contro la verità, ma noi siamo per la verità. Verità qui nel senso dell'Evangelo. Quindi noi abbiamo da parte di Dio una chiamata, abbiamo una sfera di autorità e la esercitiamo, quindi se voi andate contro vi scontrate, ma se voi andate in linea siamo di pari consentimento. Non possiamo far nulla contro la verità, ma solo per la verità. Perciò noi ci rallegriamo quando siamo deboli e voi siete forti e noi preghiamo anche per questo, per il vostro perfezionamento.
Perciò scrivo queste cose, essendo assente, affinché quando sarò presente non proceda rigidamente secondo l'autorità che il Signore mi ha dato per l'edificazione e non per la distruzione. Del resto, fratelli, rallegratevi. Siate ristorati, siate consolati, abbiate la stessa mente, state in pace. E il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signor Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. E così termina. E quindi è stato un crescendo discorso della disciplina, eccetera, eccetera, e poi, però, alla fine, versetto 11, del resto, rallegratevi, siate ristorati, siate consolati, abbiate la stessa mente in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Quindi finisce con una nota positiva, un incoraggiamento per loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Questo era il bacio, era un saluto tipico, era una cosa culturale. Lui dice un santo bacio, che lo distingue dagli altri tipi di baci, ma non è obbligatorio, non è questo il saluto cristiano. Non è che c'è un saluto cristiano. Una volta io facevo parte di una chiesa dove ci salutava con la pace. Quando non ti davi la pace, quasi era un insulto per l'altro. Ma come, non mi dai la pace? Ciao! Ma come ti permetti? Carnale, o come mi consideri? Oppure noi non ci salutiamo così, una volta qualcuno ha detto. Sono delle formule che sono belle se vengono fatte con il cuore, con genuinità, ma quando diventano regole e addirittura comandamenti, allora è molto... Quindi lui non sta dicendo che il saluto obbligatorio della chiesa cristiana è darsi un bacio. Ma io non mi sento di dare un bacio. Devi dare un bacio, perché così dice l'apostolo Paolo. No, sta dicendo perché il bacio rappresentava l'amore, la tenerezza. Quindi lui dice scambiatevi un gesto di amore, un gesto di accoglienza, un gesto di unione, va bene? E poi questa bellissima benedizione. La stessa chiesa dove andavo, il pastore alla fine parlava tutti con questa benedizione, bellissima benedizione, però anche questa risultava poi una formula, ed era la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Non è una formula perché Paolo non la usa sempre, era semplicemente una benedizione che ha scritto qui per i Corinzi, ma è molto bella, vero? Perché? Perché c'è la Trinità, c'è il Padre, c'è Gesù, il Figlio, e c'è lo Spirito Santo, e lui dà questa benedizione come a dire che ci sia un ruolo sia del Padre che del Figlio che dello Spirito Santo nella vita di ciascuno di voi. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. E qui terminiamo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Nel corso dell'ultima trasmissione abbiamo introdotto il capitolo 8 del Vangelo di Marco e oggi desidero ancora aggiungere qualcosa a quella introduzione in modo da renderla più completa. Perciò dirò subito che in questo capitolo vedremo che Gesù girava parecchio e teniamo presente che a quel tempo le strade della Palestina non erano poi tanto buone. Certo, la Palestina non è grande, ma a persone come Gesù, che andava spesso a piedi, non deve essere poi sembrata neanche tanto piccola. I soliti critici poi pensano che la moltiplicazione dei pani narrata in questo capitolo non sia altro che un doppione dell'altro miracolo con cui Gesù sfamò 5.000 persone e quindi ignorano l'intero episodio. Perciò è stato detto che questo è il miracolo trascurato di Gesù. Il fatto è che quando certi critici si trovano di fronte a tali episodi, cercano, come al solito, di eliminare dalla Bibbia l'elemento soprannaturale. Alcuni quindi negano questo miracolo affermando che esso fu semplicemente aggiunto al Vangelo per avvalorare la pretesa degli apostoli, secondo cui Gesù sarebbe stato un grande taumaturgo. E naturalmente, se questo fosse vero, il secondo miracolo sarebbe dovuto essere più grande del primo, cioè invece di 4.000, perché non mettere 10.000 persone. Infatti, quando gli uomini inventano, tendono sempre a esagerare. In questo caso, invece, vediamo che il numero delle persone sfamate da Gesù è sceso a 4.000. Indubbiamente i due miracoli sono molto simili. Gesù sfamò migliaia di persone, da prima 5.000 e poi 4.000. Vi sono però almeno 7 differenze fra i due miracoli, differenze che sono degne della nostra attenzione. Nel primo caso, per esempio, vediamo che la moltitudine era stata con il Signore Gesù un giorno, mentre nel secondo caso c'era stata per ben 3 giorni. Seconda differenza, nel primo caso Gesù disse ai discepoli di andare a vedere se ci fossero delle provviste, mentre nel secondo episodio i discepoli erano già informati ancora prima che Gesù lo chiedesse loro. Terza differenza, quando Gesù sfamò le 5.000 persone c'erano 5 pani e 2 pesci, mentre nel caso delle 4.000 persone c'erano 7 pani e 5 pesci.

La quarta differenza ci fa vedere che la prima volta la Pasqua era vicina e la moltitudine, cioè tutta quella gente, fu fatta sedere in gruppi sull'erba verde, mentre la seconda volta si era verso la fine dell'anno, quando nel vicino Oriente il verde è ormai bruciato dal sole cocente. Perciò la gente dovette sedersi semplicemente per terra, non comunque sull'erba verde. Nella quinta differenza noi vediamo che nel primo caso è scritto che Gesù benedisse i pani, mentre nel secondo episodio è detto che Gesù rese grazie prima per i pani e poi che benedisse i pesci. La sesta differenza ci fa vedere che dopo che le 5.000 persone furono saziate, avanzarono 12 ceste di pezzi di pane. Ma quando mangiarono invece le 4.000 persone, rimasero soltanto 7 ceste. Settima differenza, questa è l'ultima differenza che vediamo fra i due miracoli. Ovviamente, nei due episodi, il numero delle persone che Gesù nutrì è diverso. In ogni caso, comunque, la differenza più vistosa è costituita dal tempo in cui avvennero i due miracoli. Il primo miracolo, infatti, avvenne alla fine del primo giorno. Gesù aveva ammaestrato la folla, ma, secondo l'Evangelista Giovanni, Gesù alla moltiplicazione dei pani fece seguire il discorso sul pane della vita. Quanto riguarda invece il secondo miracolo, la moltitudine era stata con Gesù 3 giorni per ascoltare i suoi insegnamenti. In altre parole, questa gente non era venuta per mangiare, ma per ascoltare gli insegnamenti di Gesù. Penso che questa sia un'importante lezione per tutti noi. Infatti, riconosciamolo, è così facile rivolgersi al Signore Gesù solo per delle necessità fisiche. Ma, amici miei, cerchiamo di non dimenticare che oltre al corpo abbiamo anche un'anima, uno spirito. E se è vero che dobbiamo nutrire e appagare i bisogni del corpo, è altrettanto vero, indispensabile, soddisfare i bisogni del nostro spirito. E mi chiedo, chi meglio di Gesù può soddisfare la nostra anima? Perciò, rivolgiti anche tu a Gesù con piena fiducia. Aprigli il tuo cuore, confessa a Gesù il tuo stato di peccatore, chiedi a Gesù quella salvezza che Lui vuole donarti e che ti ha provveduto dando se stesso sulla croce e risuscitando dalla morte. Ora, amici, procediamo con la nostra lettura biblica, notando subito che l'espressione in quei giorni colloca questo episodio durante il periodo in cui Gesù si trovava nel territorio della cosiddetta Decapoli. La gente aveva seguito Gesù in quel luogo, in un luogo deserto, bene adatto all'insegnamento, ma non certamente ideale per procurarsi del cibo. Notate anche che ora grandissime folle seguono il Signore. Leggiamo allora i primi 6 versetti di questo capitolo 8. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per la via, e alcuni di loro vengono da lontano». I suoi discepoli risposero: «Come si potrebbe saziarli di pane qui, in un deserto?» E Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. E Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra e, presi i 7 pani, dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li ponessero dinanzi alla folla, ed essi fecero così.

qui c'è qualcosa di molto interessante. Sembra che i discepoli si siano dimenticati del primo miracolo quando Gesù sfamò 5.000 persone. E io penso che molti di noi fanno la stessa esperienza. Il Signore fa tanto per noi e ce ne dimentichiamo facilmente. Quando ci troviamo in difficoltà, a volte è come se fossimo dei neofiti, cioè persone che hanno appena iniziato il loro cammino spirituale col Signore. Tornando ai discepoli ora, questi avevano già calcolato su per giù il numero dei presenti e sapevano anche quanti pani vi fossero a disposizione. Può essere che si aspettavano che Gesù facesse un miracolo anche questa volta. Ora, inoltre, vi erano più pani per un numero minore di persone, ma valeva anche questa volta la domanda retorica di Andrea: ma che cosa sono pochi pani per tanta gente? E questa volta ci domandiamo di chi erano quei pani. Non lo sappiamo proprio. E poi, quanti pesci c'erano? È scritto alcuni pochi pesciolini, ma il loro numero, amici, non è importante e Gesù non li sta contando. Vedete, quando Dio interviene, avanza sempre qualcosa, anzi avanza molto. Sia che si tratti di 5.000 persone o di 4.000, Gesù non offre mai solo uno spuntino, ma offre un vero e proprio pranzo. In realtà poi, se aggiungiamo a ogni uomo almeno una donna e un bambino, probabilmente ci avviciniamo al numero di quelli che furono effettivamente sfamati, e cioè almeno 12.000 persone. Dopo il miracolo, come è scritto nel versetto 10 di questo capitolo 8, Gesù salutò la gente e subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Non sappiamo con certezza dove fosse Dalmanuta o Dalmanuta, non so in verità come si dovrebbe pronunciare. Sembra comunque che si trovasse questa località lungo la costa del mare della Galilea e Gesù e i discepoli dovettero attraversare il lago della Galilea per raggiungerla, il che significa che si diressero verso la sponda occidentale. E anche qui vediamo i seguaci dell'odio erano sulle tracce di Gesù, come infatti si legge chiaramente dal versetto 11 al versetto 15 di questo capitolo 8 del Vangelo di Marco. I farisei si recarono anche là dove Gesù andò e si misero a parlare con lui chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità, disse Gesù, io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». E lasciateli, entrò di nuovo nella barca e passò all'altra riva. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé nella barca che un pane solo. E Gesù dava loro degli insegnamenti dicendo: «Badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». E con questo ammonimento di Gesù, valido ovviamente anche per tutti noi, concludiamo lo studio odierno. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Gentili ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica ci occuperemo di un personaggio che ha contraddistinto il momento storico in cui visse, sia per la sua esperienza evangelica, sia per la vita di totale separazione dal mondo, sia per la scelta della povertà come regola di vita. Costui è Francesco d'Assisi. Il suo vero nome è Giovanni Bernardone, nominato Francesco dal padre Pietro Bernardone in omaggio alla sua ammirazione per la Francia. Nacque ad Assisi nel 1182. Si ignorano i motivi della conversione: un anno di prigionia a Perugia, una grave malattia, la brusca interruzione di una carriera militare appena iniziata al seguito di Gualtiero di Brienne, più genericamente il disgusto per una giovanezza fastosa al di sopra della sua condizione borghese, possono aver contribuito a staccarlo dal mondo. L'incontro di un lebbroso da lui curato sembra avergli rivelato che la via verso Dio passa per i fratelli. Errando per le campagne di boschi, Francesco si sofferma meditando nelle cappelle semiabbandonate e comincia a riparare con le sue mani quella di San Damiano, spendendo i denari paterni in opere di misericordia. Il contrasto con il padre lo conduce a rinunziare in modo simbolicamente impressionante a tutti i suoi beni. Egli consegna pubblicamente i suoi vestimenti al padre e si mette nudo sotto la protezione della Chiesa.

e di vivere così nella imitazione di Cristo. La vocazione si precisa quando la mattina del 24 febbraio 1209, assistendo alla messa nella cappella di Santa Maria della Porciuncola, credette di riconoscere nell'Evangelo del giorno, Matteo capitolo 10, un appello divino rivolto alla sua vita: andare, predicare, senza oro, senza bagagli, senza imbarazzi di sorta. La cosiddetta regola del 1210 fu probabilmente composta soltanto da pochi passi biblici. L'ordine di Gesù al giovane ricco: se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai e donalo ai poveri, poi vieni e seguitami. Poi anche l'esortazione di Gesù ai dodici che dovevano andare a portare l'Evangelo agli altri, e l'ordine di rinunziare a se stesso per seguire Gesù, come scritto: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Francesco ha ormai trovato la sua via e i suoi primi discepoli, cioè Bernardo e Pietro. Essi abitano in campagne di Frasche presso la Porciuncola, vestono una ruvida tunica bruna, simile agli undimenti dei contadini, vivono di lavori occasionali, prestando volontariamente il loro aiuto nei campi. Accettano l'elemosina ed anche la domandano per umiltà, ma la mendicità non è ancora la loro caratteristica principale. Francesco concepisce la loro missione come quella di giullari di Dio, i quali cantano per pura allegrezza il suo amore che avvolge tutta la creazione. Gli uomini e gli umili fratelli dell'uomo, gli animali e la natura inanimata con cui vivono intimamente in contatto.

Valdesi. Avevano preceduto i francescani nella vocazione della povertà, ma la loro predicazione, per le circostanze che li avevano staccati dalla Chiesa cattolica, assumeva un senso di critica esplicita per il lusso e la mondanità della Chiesa e del clero. La critica sottintesa nella vocazione di Francesco fu avvertita ed egli ricevette l'autorevole consiglio di costituire un ordine religioso legato da un giuramento di fedeltà alla Chiesa. Il consiglio fu seguito. La regola del 1210 fu approvata da Innocenzo III. Una seconda regola del 1221 e una terza e definitiva del 1223 definiscono la Costituzione dei Francescani come ordine mendicante, con un ministro generale, dei ministri provinciali e delle sedi fisse. La fresca e libera avventura dei penitenti di Assisi, dei fratelli che vivevano in alloggi di fortuna, senza altra disciplina che l'amore e il fascino spirituale di Francesco, non aveva durato che alcuni anni. Il successo stesso della sua predicazione, il numero sempre crescente di discepoli che venivano a lui, resero certamente necessario il passaggio ad una forma più complessa e più stabile di organizzazione. Ma quando Francesco, reduce da un tentativo missionario in Oriente, trovò che durante la sua assenza,

sotto la guida di frate Elia di Cortona e del cardinale Ugolino da Segni, i suoi discepoli stavano costruendosi dimore di pietra, ebbe l'impressione che il suo ideale era stato tradito. I minori non dovevano letteralmente possedere nulla, neppure in forma collettiva e per interposta persona. Frate Elia fu il primo generale dell'ordine così costituito. Francesco ne rimase l'ispiratore. Ma negli anni che intercedono tra la regola del 1223 e la morte del 1226, egli sembra essersi ritirato gradatamente nella vita interiore, soffrendo fisicamente per una malattia contratta in Oriente e forse moralmente per il tramonto di un sogno che si degradava facendosi realtà. L'anno dopo morì alla Porciuncola, ove si era fatto trasportare, coricato sulla nuda terra, assistito da frate Jacopa di Sette Soli, lodando Dio per la sora nostra morte corporale. Un'altra donna è intimamente legata alla vicenda francescana, Clara Sciffi di Assisi, fondatrice dell'ordine femminile delle Clarisse. Il terzo ordine di laici sorse successivamente dal ramo maschile.

al fine di consentire ai nostri ascoltatori di dare un proprio personale giudizio sulla persona di Francesco e sulla sua esperienza religiosa, riportiamo una conversazione che ebbe con un suo confratello mentre si trasferiva a piedi verso il convento di residenza. Il tema della conversazione è la vera, perfetta Letizia. Eccone dunque il resoconto. Venendo Francesco una volta da Perugia a Santa Maria degli Angeli con frate Leone, durante l'inverno, ed essendo il freddo molto grande, chiamò frate Leone che andava un poco innanzi e disse: «O frate, avvenga che i frati minori diano buona edificazione e grande esempio di santità. Tuttavia scrivi e nota che non è quivi perfetta Letizia». Stato un poco, Francesco lo chiama la seconda volta: «O frate Leone, benché il frate minore illumini ciechi, cacci demoni, renda l'udire ai sordi, l'andare ai zoppi, il parlare ai muti, scrivi che non è in ciò perfetta Letizia». Andati un poco oltre, Francesco grida forte: «Frate Leone, se il frate minore sapesse tutte le lingue, tutte le scienze, tutte le scritture, e sapesse profetizzare e rivelare non solamente le cose future, ma anche i segreti delle coscienze e i cuori degli uomini, scrivi che non è in ciò perfetta Letizia». Andando un poco, Francesco chiama forte: «O frate Leone, pecorella di Dio, benché il frate minore parlasse con lingua d'angelo e sapesse i corsi delle stelle, le virtù delle erbe, e gli fossero rivelati tutti i tesori della terra, e conoscesse le virtù degli uccelli, dei pesci e di tutti gli animali e degli uomini e degli alberi e delle pietre, delle radici e dell'acqua, scrivi che qui non è perfetta Letizia». Andando un altro poco, Francesco chiama forte: «Frate Leone, benché il frate minore sapesse ben predicare, che convertisse tutti gli infedeli alla fede di Gesù Cristo, scrivi che qui non è perfetta Letizia». Durando questo modo di parlare, per l'andare di oltre 2 miglia, frate Leone con grande ammirazione disse: «Padre, io ti prego, da parte di Dio, che ti piaccia dirmi dov'è perfetta Letizia». Rispose Francesco: «Quando giungeremo stasera a Santa Maria degli Angeli, bagnati tutti per la pioggia, agghiacciati di freddo, infangati di loto e di fame afflitti, e picchiando la porta per lungo, il portinaio verrà adirato dicendo: "Chi siete voi?" Diremo: "Siamo due dei vostri fratelli." Dirà: "Voi non dite il vero, ma siete ribaldi, che andate ingannando il mondo e rubando l'elemosina dei poveri. Andate via." E non ci aprirà, ma ci farà stare di fuori all'acqua e alla neve, con la fame, fino a tutta la notte. Allora, se noi tante ingiurie, tanta crudeltà sosterremo con pazienza, senza essere turbati e senza mormorare, e con carità ed umiltà penseremo che quel portinaio certo ci conosca e che Dio lo fa parlare contro di noi, scrivi, frate Leone, che qui è perfetta Letizia". E però odi anche la conclusione, frate Leone: «Tra tutte le grazie e i doni dello Spirito Santo che concede Dio agli amici suoi è di vincere se medesimo, il maggiore di tutti, e per amore di Gesù Cristo sostenere pene, ingiurie, obbrobri e disagi, però che in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, perché non sono nostri, ma sono da Dio, onde l'Apostolo dice: "Chi hai tu che non abbi ricevuto da Dio? E se da Lui lo hai ricevuto,
Perché dunque te ne glori come se fosse tuo? Ma nella croce, nelle tribolazioni e nelle afflizioni, bene ci possiamo gloriare, però che questo è cosa nostra. Infatti l'Apostolo dice: io non mi voglio gloriare se non nella croce del nostro Signor Gesù Cristo, al quale sia sempre onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Francesco è un personaggio molto lontano da noi e probabilmente alcune cose che sono state dette di lui non sono tutte attendibili sul piano storico. Ma una cosa è certa: quest'uomo ci colpisce per la sua abnegazione, per la sua totale rinuncia al mondo, per la scelta della povertà, per l'amore che ha portato sia al Signore che agli uomini. E tutto questo vivendo in un ambiente religioso che non viveva neppure uno solo degli ideali che lui aveva abbracciato. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine della rubrica. Vi invitiamo alla prossima e vi diciamo: la pace del Signore sia con voi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Pionieri della fede.

cari amici in ascolto, eccoci ancora una volta insieme per un nuovo numero di Pionieri della Fede. Senz'altro non ci sarà bisogno di dirvi che il protagonista del programma odierno sarà il Re Davide. Ormai sono molte settimane che ci stiamo occupando di questo personaggio biblico e speriamo che le nostre considerazioni incontrino il vostro interesse. Nello scorso programma abbiamo interrotto la storia di Davide al punto in cui degli uomini di Giuda andarono da lui e lo costituirono come re su tutta la tribù di Giuda. La promessa che Dio gli aveva fatto, che un giorno avrebbe regnato sul popolo di Israele, si stava realizzando, anche se per ora Davide esercitava la sua sovranità sulla sola tribù di Giuda e molti problemi lo attendevano ancora. Uno di questi problemi fu Abner, il capo dell'esercito di Israele, che dopo la morte di Saul prese Isboset, figlio di Saul, e lo costituì re sul resto del popolo di Israele. Poi, a capo del suo esercito, marciò contro Davide. Anche gli uomini di Davide si misero in marcia e i due eserciti si scontrarono a Gabaon, dove ci fu una durissima battaglia e ci furono moltissime perdite da parte degli israeliti. Anche se Davide vinse quella battaglia, Isboset restò ancora per molto tempo a regnare al posto di suo padre e la guerra tra la casa di Davide e la casa di Saul durò a lungo. Ma Davide divenne sempre più forte, mentre la casa di Saul si andava sempre più indebolendo. Davide regnò sulla tribù di Giuda per 7 anni e mezzo e nonostante le difficoltà creategli dal figlio di Saul e dai suoi sostenitori, continuò ad andare avanti fiducioso nelle promesse dell'Eterno. In passato, molte volte, di fronte agli ostacoli e alle persecuzioni, era venuto meno nella sua fede, ma ora era maturato e aveva imparato a non riguardare alle circostanze negative, ma a riguardare soltanto al suo Dio, a colui che era potente di rimuovere qualunque ostacolo si presentasse nel suo cammino. Il canto che ascolteremo tra poco ci incoraggia a non riguardare né a destra né a sinistra, ma ad andare diritti sempre avanti, poiché giorno dopo giorno ci si aprono dinanzi delle nuove porte e potremo vedere la via che Dio ha tracciato per noi. Sempre avanti, attraverso le tenebre, noi potremo vedere la sua luce. Il canto si intitola Straight Ahead, dritto avanti.

La situazione di conflitto tra la casa di Davide e quella di Saul durò fino a che ci fu uno screzio tra Abner, il capo dell'esercito di Israele, e Isboset, il figlio di Saul e suo successore al trono. Un giorno il re rimproverò Abner per un'azione scorretta che commise, ed Abner si risentì grandemente e disse al re che lo avrebbe abbandonato a se stesso, dando il regno nelle mani di Davide, l'uomo che l'Eterno aveva scelto. Quindi Abner mandò dei messaggeri a Davide proponendogli di fare alleanza con lui. Davide accettò di incontrarlo. E prima di recarsi da Davide, Abner andò a parlare con gli anziani di Israele e gli disse: «Già da lungo tempo state cercando di avere Davide per vostro re. Ora è tempo di agire, già che l'Eterno ha parlato di lui ed ha detto: per mezzo di Davide, mio servo, io salverò il mio popolo di Israele dalle mani dei Filistei e da quelli di tutti i suoi nemici». Sì, era tanto tempo che il popolo amava Davide, già da quando aveva ucciso il gigante Goliath, portando il popolo di Israele ad una grande vittoria. La fama di Davide aveva superato quella di Saul, ma poi, a causa delle persecuzioni di Saul, era stato costretto a fuggire lontano dal suo popolo. Ma ora era giunto il tempo di Dio, il tempo in cui si stavano aprendo le porte per la realizzazione di tutte le promesse divine. L'atteggiamento di Abner e le parole che disse agli anziani di Israele ci fanno comprendere come lui sapesse molto bene dal principio che Davide era l'unto dell'Eterno, colui che Dio aveva scelto per regnare sul suo popolo. Ma nonostante questo, aveva appoggiato il figlio di Saul per farlo regnare. Egli aveva fatto questo soltanto perché sperava di trarne dei vantaggi personali. Infatti Isboset non era un uomo di coraggio, ma era soltanto un re fantoccio che permetteva ad Abner di fare tutto ciò che voleva. Quando Abner si presentò da Davide e gli riferì le decisioni degli anziani di Israele, Davide lo trattò con la massima gentilezza e gli mostrò la sua sincera fiducia. Mise da parte qualunque risentimento per tutto il male che aveva ricevuto da lui e, prima di accomiatarsi, fece persino preparare un banchetto in suo onore. Prima di continuare con la nostra storia, vogliamo ascoltare un canto eseguito da Keith Green, ispirato al Salmo 8 di Davide. Il titolo è «How majestic is thy name?» Quanto è meraviglioso il tuo nome!

nascosta la tua maestà nei cieli, dalla bocca dei fanciulli e dei lettanti tu hai tratto una forza, per cagione dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria e il figliuol dell'uomo che tu ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto poco minor di Dio e l'hai coronato di gloria e d'onore. Tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi, tutti quanti, ed anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari. O Eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra.

Abner era stato perdonato da Davide, che lo aveva accolto benevolmente e lo aveva rimandato a casa in pace. Ma Joab, il capo dell'esercito di Davide, era ancora accecato da uno spirito di vendetta per l'uccisione di suo fratello da parte di Abner. Quindi gli tese un tranello e lo uccise tra le due porte della città. Appena Davide venne a sapere dell'uccisione di Abner, disse in presenza di tutti che l'Eterno era testimone della sua innocenza e che il sangue di Abner sarebbe ricaduto sul capo di Joab, unico responsabile della sua morte. Poi, insieme a tutto il popolo, fece cordoglio e compose anche un canto funebre in memoria di Abner. Così tutto il popolo di Israele riconobbe la sua innocenza nell'uccisione di Abner. Dopo la morte di Abner, Isboset vide crollare tutte le sue speranze di restare sul trono. Egli non avrebbe mai avuto la forza di combattere contro Davide. Oltretutto, due capitani del suo esercito penetrarono in casa sua di nascosto mentre si riposava nel pomeriggio e lo uccisero. Poi portarono la sua testa a Davide con la speranza di accattivarsi la sua simpatia, ma Davide, come aveva fatto anche con la Malechita che gli aveva portato la notizia della morte di Saul, non approvò questo delitto e gli fece giustiziare dai suoi soldati. Allora tutte le tribù di Israele vennero a trovare Davide ad Hebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tue carne. Già in passato, quando Saul regnava su noi, eri tu quel che guidavi e riconoscevi Israele. E l'Eterno t'ha detto: tu pascerai il mio popolo di Israele, tu sarai il principe di Israele». Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re ad Hebron e il re Davide fece alleanza con essi ed essi unsero Davide come re di Israele in presenza dell'Eterno. Così Davide, dopo molte prove e molte sofferenze, poté realizzare la promessa di Dio. Ma questo fu solo il principio. Nei nostri prossimi programmi potremo vedere Dio portare Davide di vittoria in vittoria ed usarlo per rendere sempre più forte e stabile il popolo di Israele. Cari amici in ascolto, il tempo a nostra disposizione anche oggi è terminato. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un altro numero di favole alla radio, o meglio, non solo favole. Sentiamo subito quella di oggi.
4: La scimmia ed il cammello. Alla riunione di tutti gli animali, la scimmia si mise a ballare e tutti trovarono molto divertenti le sue smorfie e buffonerie. Il grande applauso che la colse alla fine del numero destò l'invidia del cammello. Anche lui voleva essere popolare. Così il cammello si alzò e cominciò a ballare e piroettare come la scimmia, ma era così ridicolo che tutti gli animali scoppiarono a ridere e lo cacciarono via. La favola di oggi ci insegna che cercare la popolarità è il modo più rapido per perdere gli amici.
3: Evidentemente Esopo si troverebbe d'accordo con lo psicologo James Fisher Jr., il quale ha scritto alcune regole per migliorare il comportamento sociale. Una di esse è questa: non cercate di fare colpo sugli altri, lasciate invece agli altri la gioia di far colpo su di voi. Ecco, lasciare agli altri la gioia di far colpo su di noi implica che nel nostro cuore non ci sia posto per l'invidia, quel peccato che la scrittura definisce come carie delle ossa. Tutti noi siamo coscienti dei danni provocati dalla carie. Ebbene, i pericoli nascosti dietro l'invidia sono anche più gravi. Nella scrittura troviamo più volte descritti gli effetti devastanti di questo peccato. Nel libro degli Atti degli Apostoli, ad esempio, al capitolo 7, versetto 9, con riferimento ad un episodio narrato nel libro della Genesi, è infatti scritto: «I patriarchi portarono invidia a Giuseppe e lo vendettero perché fosse condotto in Egitto». Gesù stesso poi fu dato nelle mani di Pilato per invidia, e più tardi, per invidia, i suoi discepoli furono cacciati in prigione dal sommo sacerdote e dai membri della setta dei Sadducei. Ecco, l'invidia, oltre a renderci infelici, provoca anche danni molto più gravi nelle nostre relazioni con gli altri. Vediamo famiglie divise, amicizie spezzate, proprio per questo peccato che, come la carie, rode i legami che uniscono le persone e finisce per spezzarli. La parola di Dio mette in guardia contro i pericoli del fare posto nel proprio cuore all'invidia amara e incoraggia invece a imparare ad essere contenti del proprio stato, perché riuscire in questo è sicuramente un grande guadagno. Ma com'è possibile essere liberati dall'invidia? L'autore del Salmo 73 afferma: «Quasi inciamparono i miei piedi e poco mancò che i passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedevo la prosperità dei malvagi». Il salmista guarì dal suo sentimento di invidia quando entrò nel santuario di Dio e considerò la fine di costoro. Per essere liberati dall'invidia è allora necessario avere dei giusti presupposti, capire quali cose contano veramente. Considerando il suo rapporto con Dio e quello che riceveva da questo legame con il Signore, il salmista si rese conto di possedere la vera ricchezza e di non avere bisogno d'altro. Se consideriamo allora ciò che riceviamo dalla mano di Dio come un dono suo, e se crediamo che il posto e le circostanze nelle quali ci troviamo sono volute da Lui e per il nostro bene, allora non invidieremo agli altri né le loro capacità, né i loro beni, né il loro posto nel mondo. E allora, come l'apostolo Paolo, che vi ricordo si trovava in carcere, ecco, come lui potremmo dire: ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.

Vorrei sapere se potesse spiegare quello che la Bibbia intende per condanna. La condanna della Bibbia è questa. Vuol dire che un individuo ha subito processo ed è stato condannato essendo stato trovato colpevole. La condanna o la pena che gli deve essere inflitta è dannazione eterna. Questo è quello che la Bibbia vuol dirci quando parla di condanna, ed è per questo che noi esultiamo di gioia quando leggiamo nell'epistola ai Romani capitolo 8 nel primo versetto che non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, cioè per coloro che hanno riposto la loro fede in Lui, riconoscendolo e accettandolo per loro Salvatore, sottomettendosi cioè sotto la sua signoria. Questo che fa una persona, ecco che lo libera dalla condanna. Un'altra domanda è in Prima Corinzi capitolo 5 nei primi 5 versetti, ed io ora non ho qui la Bibbia, ma si parla di fornicazione. Lei può leggere questo per me e darmene la spiegazione. E questa domanda che è rivolta al Nuovo Testamento, a questa epistola di Paolo ai Corinzi, questo passaggio narra di qualcuno nella Chiesa che pensa ad essere salvato mentre il suo modo di vivere dichiara il contrario e ci mostra che questo non è un figlio di Dio, e la Chiesa è istruita dall'Apostolo a scomunicarlo, a espurgerlo dalla comunità. Lo scopo non era di condannare quel tale, ma di dimostrare che lui non era figlio di Dio e che aveva bisogno di ravvedersi e di essere salvato. Il passaggio legge così: si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui ha commesso questa azione affinché fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato tale atto. Nel nome del Signor Gesù Cristo, essendo insieme adunati a voi e lo spirito mio con la podestà del Signor nostro Gesù, che ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore di Gesù Cristo. In altre parole, il piano proposto è che quel tale sia allontanato dalla Chiesa, che non gli sia permesso di essere in comunione con il resto dei credenti, per fargli capire che è ancora sotto il potere distruttivo di Satana. Lo scopo di questa scomunica era di spingerlo a ricercare la salvezza e il ravvedimento. Poi si chiede, quando dice io do il suo corpo in potere di Satana, sì che il suo spirito venga salvato, che cosa vuol dire? Ebbene, se noi guardiamo al mondo, noi vediamo qui che c'è uno che vive in un'orrenda fornicazione e usualmente che viene immerso nel peccato e viene soggetto a mali, a malattie che distruggeranno la carne. Per esempio, una persona che si ubriaca verrà distrutto dall'alcol. Le persone che vivono per la sessualità corrono il rischio di venire distrutte da malattie veneree. Queste persone morranno assai prima di coloro che evitano questi peccati. Paolo qui dice che espulgendo questo individuo dalla Chiesa, questi si può immergere ancora di più nel peccato ed essere distrutto da esso. E di nuovo lo scopo di tutto questo è di fargli capire e vedere che no, non è salvato, che sta vivendo nel peccato, affinché possa ravvedersi, convertirsi ed aver così l'anima sua salvata. Poi si domanda, se uno insegna una falsa dottrina, è questo un falso Vangelo? Consideriamo questo, vediamo se lo è.
c'è qualcuno sulla terra che ha compreso alla perfezione tutto ciò che insegna la Bibbia? E la risposta è no. Noi siamo tutti studenti, fin tanto noi capiremo in una maniera soltanto limitata quello che Dio ci dice. Noi diremo cose imperfette, e se insegniamo cose imperfette il nostro insegnamento è falso, almeno fino a un certo punto. Il fatto che noi non comprendiamo perfettamente la parola di Dio non vuol dire che abbiamo un falso Vangelo. La classica illustrazione di questo è la chiesa a cui Gesù e i suoi discepoli appartenevano. Loro avevano la verità, la Bibbia, che era il Vecchio Testamento, e noi sappiamo il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, ma loro, cioè il clero giudaico, ne fece diverse applicazioni che erano sbagliate. Il loro insegnamento divenne sbagliato e falso al punto che non riconobbero in Cristo il loro Messia, anzi certi di loro videro in lui Satana e chiesero che fosse crocifisso. Lo stesso Gesù e i suoi apostoli frequentarono quella chiesa, non la lasciarono per andare alla chiesa pagana, perché quello non era una falsa religione. Avevano la verità, la religione era la vera, ma l'applicazione che ne facevano era sbagliata, molto sbagliata. Pure rimasero ligi a quella religione. Oggigiorno succede la stessa cosa, vi sono tante chiese che hanno il vero Vangelo e credono soltanto alla Bibbia, considerandola la vera parola di Dio, ma ci sono tante incomprensioni su quello che la Bibbia dice. Ora, questo non significa che loro insegnano falso Vangelo. Ora, come si fa a distinguere la differenza? Ebbene, considerando quale sia la loro autorità. Per esempio, ci sono certe chiese che dicono sì, noi crediamo la Bibbia come la parola di Dio, ma accettiamo anche quest'altro libro che è stato scritto da persone che sono state ispirate da Dio e hanno avuto certe visioni. Ebbene, allora si capisce subito che la loro fede non è soltanto basata sulla Bibbia, ma anche su quell'altro libro. Questo è un falso Vangelo, perché si basa su altri insegnamenti oltre che a quelli della Bibbia. Ci sono poi altre chiese che dicono: sì, noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, ma crediamo pure che Dio può rivelarsi tutt'oggi per mezzo di sogni e di visioni. Allora questi, oltre a seguire la Bibbia, hanno pure quest'altra fonte di verità, cioè le loro visioni. Ora, la Bibbia delinea e struttura i suoi insegnamenti da se stessa, e così ogni religione è strutturata da ciò che essa considera di essere di origine divina. Può anche darsi che ci sia una chiesa che dica: sì, noi crediamo la Bibbia, ma non tutta la Bibbia. Ma vede, tutta la Bibbia è parola di Dio, e quando un gruppo restringe l'autorità a qualche cosa di meno di quello che era, ecco che questi presentano un falso Vangelo, perché presentano uno differente che ha posizione da quello che ci offre la Bibbia nella sua interità. Io ho avuto una discussione con un amico che è rinato di nuovo, e lui mi ha detto che una persona, una volta che è stata salvata, non può più perdere la sua salvezza, e siamo finiti in una lunga discussione su come uno fa a sapere che non è salvato. E gli ho detto che se tu pensi di essere salvato e poi apertamente, deliberatamente, tu continui a peccare e pensi di perdere la salvezza, ma tu non sei mai stato salvato, perché vede, se uno è stato veramente salvato, l'evidenza della sua salvezza si trova nel grande desiderio che questi ha per seguire con zelo e ardore la volontà di Dio. Se uno invece persiste nel peccare deliberatamente, continuando nelle proprie vie, questa è evidenza che egli non è mai stato salvato. Ora, la ragione per cui noi non possiamo perdere la nostra salvezza è che noi siamo stati liberati dai nostri peccati, perché Gesù ha pagato per essi, per tutti, passati, presenti e futuri. Non ci sono peccati che noi potremmo commettere o che potrebbero farci perdere la salvezza. Vede, al momento che siamo salvati succede un miracolo. Noi diveniamo nuove creature, riceviamo la risurrezione dell'anima nostra, la quale non vuole più peccare, ed è per questa ragione che nella vita dei credenti c'è questo crescente desiderio di fare la volontà di Dio. Uno che è salvato non può più cadere o sprofondare nel peccato.
E cari amici, questo è tutto per oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione. Qui è Eros Bacocina che vi ringrazia e vi saluta. Ciao.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

gentili ascoltatori di Radio Evangelo, vi invitiamo all'ascolto di un altro numero di Radio Evangelo Risponde, dove prenderemo in esame una domanda di una nostra ascoltatrice, una domanda in verità piuttosto singolare e curiosa, che forse a giudizio di qualcuno dei nostri ascoltatori potrebbe non meritare una risposta, ma alla quale vogliamo comunque dare uno spazio, come diamo spazio a tutte le altre domande che ci sono rivolte. Ma ecco le parole della nostra ascoltatrice: come mai chi studia la Bibbia tratta male il prossimo? Con questa domanda la nostra ascoltatrice ha voluto elevare una protesta, non sappiamo se contro la categoria di quelli che studiano la Bibbia o se contro la Bibbia stessa. Noi crediamo che la protesta sia rivolta più contro coloro che studiano la Bibbia che contro la Bibbia, perché non possiamo credere che la nostra ascoltatrice pensi che la Bibbia sia un libro così deleterio da rendere cattiva la gente che la studia o che la legge, e crediamo pure che questa protesta non sia una protesta generalizzata, cioè che investe tutti i lettori e gli appassionati di questo libro, ma solo alcuni o addirittura qualche persona che con il suo cattivo esempio ha indotto chi ci ha posto la domanda a trarre questa conclusione negativa e piuttosto amara. E se è come noi diciamo, se cioè la nostra ascoltatrice è stata scandalizzata da una o più persone che leggono la Bibbia e nel contempo trattano male il loro prossimo, se è così, la risposta è fin troppo facile da darsi. Non tutti quelli che leggono o studiano la Bibbia, o che hanno comunque la Bibbia in bocca, hanno capito veramente lo scopo della Bibbia e il suo messaggio, e ammettendo anche l'ipotesi che lo abbiano capito, ma questa è una ipotesi rara, non è detto che siano disposti a uniformarsi al messaggio della Bibbia. Parlare della Bibbia non significa niente, intenderla invece significa tutto, tant'è vero che nella Bibbia stessa è detto di una categoria di persone che mentre si affanna a studiare la legge del Signore vive poi in completa opposizione a quella legge, e sarà il caso che scendiamo nei particolari citando passi di scrittura a conforto di quanto stiamo dicendo. Nel Salmo numero 50, al verso 16, leggiamo: ma quanto all'empio, Dio ha detto, spetta forse a te di parlare dei miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto, a te che odi la correzione e getti dietro le spalle le mie parole. Dunque, l'empio, mentre parla del patto di Dio e degli statuti di Dio, vive contro questo patto e contro questi statuti. Ma chi è l'empio? L'empio non è colui che non sa, ma colui che sa, e pur sapendo disprezza il contenuto del suo sapere intorno a Dio e alla sua legge. Non fa meraviglia, né ci dobbiamo scandalizzare dal momento che la Bibbia stessa ce ne parla. Quelli che studiano la Bibbia e trattano male il loro prossimo, come dice la nostra ascoltatrice, sono dei perfetti ipocriti, i quali studiano la Bibbia non per uniformarsi alla Bibbia, ma la studiano per i loro scopi personali, e su questi scopi, e naturalmente ce ne sono, non vogliamo neppure intrattenerci un solo istante. Ma c'è un altro esempio famoso che non possiamo non citare, anche perché è Gesù stesso a parlarcene, l'esempio degli scribi e dei farisei. Come è noto, a questa classe di gente appartenevano i più eminenti studiosi della legge, e pur non volendo generalizzare, dobbiamo però tener conto di quanto Gesù ci dice a loro riguardo.
Gesù li chiamò serpenti, razza di vipere, che non sarebbero scampati al giudizio della Geenna. E diceva questo, tra l'altro, a proposito del loro comportamento nei confronti del loro prossimo. Dice Gesù: depredano le case delle vedove, sono pieni di rabbia e di intemperanza, flagellatori dei servi di Dio, eccetera, eccetera. Gesù stesso farà le spese di questa loro impietà. Ora, certo, diranno i nostri ascoltatori, oltre che chi ci ha posto la domanda, come si concilia lo studio della Bibbia con questo tipo di impietà? Noi rispondiamo che il cuore dell'uomo è un abisso profondo e il mistero della iniquità agisce in certuni in questo senso per creare confusione nei cuori semplici e per gettare discredito su Dio e sull'opera di Dio. Quando noi ci consegniamo mani e piedi all'avversario di Dio, queste cose avvengono e da lui siamo manovrati per essere portatori di confusione e grave perplessità tra la gente. Comunque, cara ascoltatrice, se il cattivo esempio di qualcuno o di alcuni, i quali pur leggendo la Bibbia trattano male il loro prossimo, è stato un incentivo a screditare anche il Sacro Libro, noi vorremmo dirle: non commetta questo errore. La Bibbia è il libro di Dio e non dobbiamo certo essere noi a difenderla, perché la Bibbia non ha bisogno della nostra difesa, in quanto si difende da sola, come ebbe a dire un servo di Dio. Noi sappiamo per esperienza che dallo studio della Bibbia abbiamo ricavato non solo delle nozioni, non solo della conoscenza, ma soprattutto quei valori spirituali e morali che sono il miglior corredo dell'uomo e che avvicinano l'uomo all'uomo, che glielo fanno amare, glielo fanno comprendere, i valori appunto che mancano oggi nel seno della società. Bisogna però accostarsi alla Bibbia con un cuore semplice e disposto a ricevere il suo messaggio. Chi si accosta con questo spirito alla Bibbia si mette alla scuola di Cristo Gesù, ed è impossibile che Cristo Gesù impartisca un messaggio diverso dal messaggio dell'amore. Gesù ci insegna che il più grande comandamento tra tutti è appunto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto il tuo maggior potere, e il tuo prossimo come

anche per gli altri. L'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Romani al capitolo 2 dice: ti riposi sulla legge, ti glori in Dio, conosci la sua volontà, discerni la differenza delle cose essendo ammaestrato dalla legge, e ti persuadi di essere guida di ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatori degli scempi, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza della verità. Ma come mai tu che insegni gli altri non insegni te stesso? Le parole dell'Apostolo continuano, ma noi ci fermiamo a questo punto perché crediamo che basti. La Bibbia serve essenzialmente a noi, serve a modellarci e a renderci similianti al modello perfetto di amore e di santità che Cristo Gesù ha così ben interpretato tra gli uomini. Purtroppo ci sono quelli che non la mettono a profitto. Più che scandalizzarci o screditare il Santo Libro, dovremmo sentire per loro una grande pietà e augurarci che venga il giorno nel quale aprano finalmente il loro cuore per intendere e per comprendere il vero contenuto della parola di Dio, e quindi venga il giorno in cui possano essere disposti verso il loro prossimo ad amarlo, soprattutto ad amarlo. Prima di rispondere ad un'altra domanda, preghiamo la regia di mandare in onda uno spazio musicale.

Un nostro ascoltatore ci chiede se il matrimonio è stato voluto da Dio e se in cielo ci sarà ancora. Gentile ascoltatore, ci viene da pensare se per caso anche lei è uno di quei tanti che mettono in dubbio l'opportunità del vincolo matrimoniale e magari vuol sapere se questa istituzione è da Dio o dagli uomini, appunto per il menzionato motivo. La nostra risposta è senza mezzi termini: la istituzione del matrimonio è divina, la ritroviamo sin dalle prime pagine della Bibbia. Dio ha creato l'uomo e la donna per fare di queste due creature una sola creatura attraverso una unione che non riguardasse solo la sfera del sesso, ma anche e soprattutto la sfera dell'amore e della stima reciproca. Al capitolo 2, verso 18 del libro della Genesi, troviamo scritto: poi Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. E Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò la donna e la portò all'uomo, e l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una stessa carne. Vediamo dunque che il matrimonio è stato istituito da Dio. Alla origine della storia degli uomini, la bontà di questa istituzione è poi confermata da Gesù nel Nuovo Testamento. L'Evangelo di Matteo, al capitolo 19, dice che alcuni farisei si accostarono a lui, cioè a Gesù, per tentarlo, e gli domandarono: è lecito di mandar via per qualunque ragione la propria moglie? E Gesù rispose loro: non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà con sua moglie e i due saranno una sola carne, talché non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Lo stesso episodio è riportato dall'Evangelo di Marco. I farisei obiettarono a Gesù che Mosè apportò una modifica all'originario comandamento di Dio, consentendo il divorzio, ma Gesù replicò che Mosè permise il divorzio, si dimostrò quindi tollerante per la durezza del cuore di quel popolo, ma da principio non era così. Secondo la scrittura, Vecchio e Nuovo Testamento, il matrimonio non solo è di istituzione divina, ma è indissolubile, e Dio ha benedetto il matrimonio e ha stabilito attraverso il matrimonio il moltiplicarsi della generazione umana, dicendo: crescete, moltiplicate e riempite la terra. Abbiamo già detto che il matrimonio non è visto nella Sacra Scrittura solo come l'unione di due persone fisiche, ma come l'unione di due persone che si amano e che vicendevolmente si completano tra di loro. Il matrimonio è considerato come una perfetta allegoria dell'unione di Dio col suo popolo e dell'unione quindi di Cristo e della sua Chiesa. Nel libro del profeta Isaia è detto: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti. I passi di scrittura da citare su questo argomento sarebbero molti, ma leggeremo soltanto le parole di Paolo contenute nella Epistola agli Efesi, al capitolo 5, i versi 22 a 33. Mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo.
ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti debbano amare le mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché niuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre, la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo ed alla Chiesa. Qui il matrimonio tra coniugi è assimilato al perfetto amore che Cristo ha avuto ed ha per la Chiesa, e quindi non ci può essere alcun dubbio che il matrimonio è stato voluto da Dio ed è stato anche benedetto da Dio. Nella seconda parte della domanda il nostro ascoltatore ci chiede se in cielo il matrimonio sarà ancora valido. La domanda è piuttosto ingenua, ma comunque è stata rivolta anche a Gesù ai giorni del suo ministero, anche se fu rivolta a Gesù con l'intento di metterlo in difficoltà e di metterlo in imbarazzo. Ma leggiamo direttamente dall'Evangelo di Matteo al capitolo 22 dal verso 23, perché dalle parole di Gesù intenderemo appunto se il matrimonio sarà ancora valido nel cielo. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione. Gli domandarono: maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano tra di noi sette fratelli, e il primo ammogliato si morì, e non avendo prole lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, dunque, di quale dei sette sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta? Ma Gesù rispondendo disse loro: voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla resurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come gli angeli dei cieli. In cielo dunque non ci saranno né mogli né mariti, perché il matrimonio non avrà alcuna ragione di essere, in quanto saremo tutti come gli angeli di Dio. Il matrimonio vero, il matrimonio che dura per tutta l'eternità, sarà celebrato nei cieli tra Cristo e la Chiesa, cioè tra coloro che lo avranno amato in terra e che in terra lo avranno seguito fedelmente e fino alla morte. Ringraziamo l'ascoltatore che ci ha posto la domanda e rinviamo tutti al prossimo numero di Radio Vangelo Risponde.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

È di nuovo una grande occasione che noi abbiamo di condividere la parola di Dio. Tante volte abbiamo talmente l'abitudine che non meditiamo sul fatto che è un privilegio enorme il fatto di essere qui. Essere nella libertà, avere la salute, guardarci nelle pupille, poter condividere l'amore fraterno, grande cosa. Faremo qualche riflessione su un capitolo bellissimo dell'Epistola ai Colossesi, il capitolo 3. Di fatto mediteremo un unico versetto, ma leggeremo un brano più lungo per contestualizzare meglio quello che poi commenteremo. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie al capitolo 3 dei Colossesi. Le epistole pauline, faccio una piccola premessa prima di leggere, sono un'espressione della dottrina cristiana. Lo Spirito Santo ha incaricato Paolo di scrivere queste epistole, ma quello che vorrei dire non è una descrizione fredda di una dottrina, è una descrizione appassionata da parte di Paolo. Paolo ha proprio nel cuore la Chiesa del Signore. Si sente proprio che lo Spirito Santo ha sottolineato a Paolo un amore per la Chiesa. Proprio quando voi leggete le epistole di Paolo è come se Paolo scrivesse a te. Non so, quando leggete le epistole, leggete il Vangelo, cioè vedete che lo Spirito Santo personalizza le cose. Quando noi invece rischiamo di parlare di fatti dottrinali, rischiamo di essere freddi, di essere un pochettino schematici. La parola di Dio non è mai così. Quando ci parla c'è sempre questo abbraccio dell'amore di Dio, e lo sentiamo anche qui. Leggiamo questo brano che è bellissimo. Il titolo che è stato dato è La vita nuova in Cristo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Non a quelle che sono sulla terra. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia. E non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Amen. Potrei anche scendere dal pulpito, perché è un brano incredibile. Nel versetto 15, lo rileggo, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. È sicuramente uno dei brani più citati e più amati della Bibbia. Questo versetto 15 è un brano amato perché richiama un tema caro al cuore dell'uomo, un tema sul quale gli uomini stanno meditando e si sforzano da sempre: il tema della pace interiore. Trovare pace interiore vuol dire mancanza di stress, avere serenità, avere tranquillità, avere fiducia, essere tranquilli. Insomma, la pace interiore è quella che ti fa sentire bene in te stesso e con te stesso. Ecco perché è la cosa più ambita, la cosa più importante, che ci permette di vivere bene. Molte volte questo brano viene citato come conseguenza diretta della conversione e quindi come stimolo importante per accettare il Signore. Molte volte si dice: accetta il Signore ti darà la sua pace. È sicuramente vero,
in quanto la conversione è l'inizio del percorso, e senza inizio non c'è percorso e non c'è meta. Ma non è un automatismo, vediamo da quello che abbiamo letto qua. Il brano inizia con una sola lettera, il versetto 15, la lettera E. Avete notato? Nella Bibbia, guardate che è tutto ispirato, è verbalmente ispirato. La lettera E è una congiunzione in lingua italiana. Una congiunzione lega due testi, quello che sta a monte e quello che sta a valle. E qui nel nostro caso il versetto 15 è strettamente legato a tutto quello che abbiamo letto prima. Anzi, è una conseguenza di tutto quello che abbiamo letto prima. La pace, infatti, ci viene presentata da Paolo come l'effetto di un percorso, un vivere giornaliero i principi del Vangelo. Nel capitolo 3 Paolo apre la sua riflessione proprio con l'inizio di questo percorso, come inizia il brano del capitolo 3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate eccetera eccetera. Quindi, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, Paolo cosa dice con questo? Paolo dice: il discorso che sto per fare ha senso, ha una ragione d'essere. Quello che sto per dirvi ha importanza per voi se siete nati di nuovo, se siete risuscitati con Cristo, se Cristo è il vostro Salvatore e se Cristo è il vostro Signore. Altrimenti quello che sto per dire non c'entra per voi, perché inizia così: se dunque siete stati risuscitati con Cristo. E poi prosegue, ok? Se è così, allora è logico esprimere, dice Paolo, una nuova vita. Ritorno su questo concetto. Se siete risuscitati con Cristo, allora bisogna aspettarsi una nuova vita. Ed è bello, perché qua definisce Cristo in un modo speciale. Dice: Cristo la vita nostra. Bellissimo questa cosa qua. Cristo la vita nostra. Quindi è logico, se siamo rinati con Cristo, che questa vita si manifesti, che si esprima, e che possiamo aspirare a cose diverse da quelle che aspiravamo prima. Prima eravamo concentrati unicamente sulle cose terrene, con interessi prettamente istintivi, carnali. Lo vediamo, ci rendiamo conto della differenza o no? Perché sennò sarebbe difficile. E qua Paolo dice: se veramente Cristo, la vita nostra, è in noi, allora dovete aspirare, desiderare ardentemente, cercare le cose di lassù. Avete letto? Aspirate alle cose di lassù. La nuova vita ci spinge a guardare in alto, a Dio, e di conseguenza cambia la prospettiva della nostra vita. Capite che guardare così è un conto, guardare così è un altro, ok? Cambia la prospettiva anche visiva, ma guardare in alto, guardare a Dio, significa cambiare letteralmente prospettiva di vita. Un conto sono le cose terrene, seppur importanti, ce ne sono di cose importanti, ma sicuramente sono limitate, tutte, ok? Non esiste una cosa importante sulla terra che non sia limitata. Tutto limitato, tutto finisce. Un'altra cosa sono le cose di lassù, che hanno valore e durata eterna. Capite che se uno guarda al terreno ragiona in un modo, se uno guarda lassù ragiona in un altro modo. Cambiano completamente i valori in campo, e questo determina proprio un approccio alla vita, un modo di pensare, un'etica, un comportamento diverso, ci dice Paolo. Paolo descrive la sua esperienza personale, bellissimo, perché Paolo ci parla di che cosa è successo in lui dal prima al dopo. Quando dice: ciò che per me era un guadagno, pensateci bene a queste parole, perché tante volte ci passiamo sopra in maniera rapida. Quello che per noi è la cosa più importante della vita, lavoro, famiglia, figli, tutto, ragazzi, la cosa più importante della vita era un guadagno, cioè per me era qualcosa di profittevole, di buono, nel quale investire. Ora lo considero come un danno a causa di Cristo. I valori in campo sono talmente diversi, talmente sproporzionati per Paolo, che tra la terra e il cielo c'è un abisso. Quello che dice Paolo, in altre parole, quello che io pensavo fosse la cosa più importante della vita, se lo paragono a Cristo, non ha senso. E poi continua utilizzando una metafora
che pare esagerata, una metafora che sembra un po' strana, un po' esagerata, quando dice anzi, va avanti. A dire il vero, dice, se ci penso bene, io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ma perché parla così? Perché il valore di Cristo nella nostra vita, il valore che Cristo dà alla nostra vita, è enorme rispetto a quello che ci propone la terra. Possiamo diventare i presidenti della Repubblica, possiamo diventare il presidente degli Stati Uniti, ma poi ce ne andiamo. Finisce anche questo. Quello che dà senso alla vita è il valore eterno. Paolo scrive più avanti, dice, dimenticando le cose che stanno dietro e proprio protendendomi verso quelle che stanno davanti, cioè la nuova realtà, corro, non cammino, verso la meta per ottenere il premio celeste della mia celeste vocazione in Cristo, al versetto 13 e al versetto 14. Paolo è talmente convinto di quello che scrive qua, che questa è la sua testimonianza. Le cose vecchie me le sono lasciate dietro, adesso corro in avanti, non mi interessa più, non cammino neanche, ma è talmente importante questa nuova prospettiva che io gli corro incontro, vado di corsa nella vita di Cristo con entusiasmo, perché c'è il valore lì. Io non cammino svogliatamente nella mia vita cristiana sopravvivendo alla giornata, dice Paolo, ma Cristo è talmente importante per me che io gli corro incontro. La mia vita cristiana è entusiasmante. La nuova vita ha generato un nuovo essere. Vi ricordate come si chiamava Paolo? Non c'è più. Non c'è più Saulo. Non c'è più. Saulo è morto. Adesso è diventato Paolo. Paolo dice questo di sé. Io sono stato crocifisso con Cristo. E dice una cosa importante. Dice, oh, è matto. Non sono più io che vivo. Voi vedete Cesare, ma chi sei? Dice, ma Paolo, cosa stai dicendo? Non sono più io che vivo, no, ma è Cristo. E ripeto quello che è scritto qua, la vita nostra che vive in me. Questa è la rivoluzione. Qua è detto, non sono più io che vivo, io sono morto. C'è qualcosa di nuovo che è sbocciato in me, è la vita di Cristo. Ora non sono più, in altre parole, i miei pensieri a governare la mia vita. Facciamo attenzione, perché quello che dico è importante soprattutto per me, ma per ognuno di noi. Ma sono quelli più importanti definiti da Cristo, è vero questo? Questa mattina il Signore ci chiama a esaminare noi stessi. Tutto è cambiato, dice Paolo, in maniera definitiva. La nuova vita prevale su tutto. Se uno è in Cristo, scrive Paolo, guardate che siamo su un terreno molto importante, sacro. Se uno è in Cristo, egli è un'affermazione. È un'affermazione temporale presente, egli è una nuova creatura. E ascoltate bene, le cose vecchie sono passate, non devono più esserci. Ecco, sono diventate nuove, 2 Corinzi 5, 17. Questo è un versetto che forse citiamo troppo alla leggera nella nostra vita, perché questo versetto ci dice che non siamo più quello che eravamo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, se dunque ciò è realmente avvenuto, allora è logico, normale, cambiare completamente direzione. Qua dice Paolo, al versetto 3, poiché voi moriste, ed è un verbo al passato remoto, e ora, dice, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La logica spirituale è chiara, voi moriste, come fa un morto a muoversi? Ecco perché nella parola di Dio nulla è a caso, parla di opere morte, che non hanno più valore. Quindi dice, ma voi moriste. Adesso non si può che vivere la nuova vita in Cristo se siete risuscitati con Cristo. E la vita si esprime concretamente, vedete? Qua c'è un bambino che dorme, tranquillo, però c'è, è vivo, piange, si muove. Quindi la vita si esprime concretamente con delle azioni, con dei comportamenti, con delle decisioni, con delle reazioni che rendono evidente il cambiamento che c'è stato, che è avvenuto in noi. Quindi una nuova morale, una nuova etica prende forma in noi e si esprime in modo visibile. Giovanni dice una cosa, vedete, la Bibbia è coerente, si è cercato di renderla ultra spirituale, di renderla troppo distante, non è così. La Bibbia è vicinissima, dice le cose come stanno. Non bisogna essere tanto teologi per capire la Bibbia, anzi,
Dice, se siete bambini la capite, se siete teologi rischiate di non capirci niente. Giovanni dice questo, figliuoli, non amiamo a parole, né con la lingua. Quante robe diciamo con la lingua, ma con i fatti e in verità. La vita nuova in Cristo Gesù sono fatti e verità. Concretezza. Perché la nostra etica, il nostro modo di vivere, di pensare, è il riflesso dell'anima. Noi ci comportiamo perché siamo così. Una macchina, voi gli mettete la prima, va avanti perché c'è il motore che la spinge in quella direzione lì. Noi facciamo delle cose perché il nostro motore ci spinge in quella direzione lì. Dipende dallo stato del nostro motore. Ci spinge Cristo o ci spinge altro? Dice Paolo qua. Lo vediamo nel dettaglio tra un po'. Quindi non possiamo predicare bene e razzolare male. Non possiamo dire sono cristiano e scandalizzare le persone che ci stanno attorno col nostro comportamento. Devono esserci delle espressioni di vita, così come eravamo prima. Io ho sempre in mente la bellissima figura di mio padre, che vi ho già citato altre volte, che a me ha sconvolto sempre. È stato il più grande incoraggiamento della mia vita, mio padre. Mio padre era un mezzo delinquente, spaccava la faccia facilmente alla gente, non c'erano problemi, era iracondo, nervoso. Aveva una testimonianza pessima di quelli che gli stavano vicino. Me l'hanno raccontata molte volte. Poi mio papà si è convertito. È diventato l'uomo più paziente della terra che ha conosciuto mio papà. Era di una dolcezza pazzesca. La gente non l'ha più riconosciuto. Diceva, ma è Baldini, lo chiamavano Baldini, allora sai, Ferdinando, non è più lui. Non era più lui. È vero, non era più lui. Erano fatti e verità. Mia madre stessa non riconosceva mio padre come era da quando si è convertito. Disse perché proprio la nostra etica, il nostro modo di vivere, dicono agli altri chi siamo. Le persone dovrebbero guardare i cristiani e dire quello lì, come hanno detto i farisei, riconoscevano che i discepoli erano stati con Gesù. Leggete, stiamo leggendo adesso con Daniele gli Atti degli Apostoli. Paolo ci dice qui che sono due gli aspetti che caratterizzano la nuova vita. Uno è l'abbandono progressivo del passato. L'altro è la conquista progressiva del presente e del futuro. Il primo è una regressione del vecchio e il secondo è una progressione del nuovo per conquistare tutti gli spazi lasciati vuoti dal vecchio. Perché, dice Paolo, vi siete spogliati dell'uomo vecchio. Con le sue opere vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Versetto 10. Il passato, il vecchio, è l'uomo vecchio, morto con Cristo, dice Paolo. Ed è per questo che Gesù è venuto, capite? È morto con Cristo alla croce. E il presente, invece, è il futuro, il nuovo, è l'uomo nuovo, risorto, rinato con Cristo, che oggi Paolo definisce la vita nostra. Sono verità importantissime. Sono due aspetti che Paolo dà per avvenuti. Dice, vi siete spogliati e vi siete rivestiti. Se vogliamo, in italiano suona così. Vi siete già spogliati e vi siete già rivestiti. Ora, in Romani 6, al versetto 11, Paolo dice, fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, dice l'Apostolo, fate vivere in voi questa realtà. Impossessatevene sempre di più. Fatela vostra, vivetela. Voi non dovete più fare altro, è Cristo che ha compiuto, ma impossessatevi di questa realtà, fatela vostra. E come? Domanda. Qua usa dei termini spogliandoci, cioè facendo morire, deponendo, abbandonando definitivamente, e poi va sul concreto, perché conosce il nostro cuore. Sapete cosa dice qua? Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, è un termine un po' da tradurre, amore per il denaro vuol dire, che definisce idolatria, ira. Quando penso all'ira penso di nuovo a mio papà che era iracondo e poi è diventato tranquillo e sereno. Pensate a Mosè. Mosè gli giravano le scatole, ha ammazzato un egiziano, poi dopo è scritto che è diventato l'uomo più paziente della terra. Collera, malignità. Siamo tutti maligni, ci godiamo tante volte a far del male o a pensare male che quello là se lo merita, hai visto? Calunnia,
uno degli aspetti che ci piace di più, uno degli sport più praticati al mondo, la calunnia. Non c'è l'Olimpiadi, ma la inseriranno presto. Parole oscene. Per il termine parole oscene non si parla di parole sessualmente oscene. Le parole oscene di cui si parla qua sono le cattive parole, di qualsiasi genere se siano. Sono oscene, per Dio. Sono sgradevoli. Osceno significa impuro. Perché dice di abbandonare queste cose? Perché queste cose, al versetto 6 è scritto, attirano l'ira di Dio. E poi dice invece di queste cose qua, di queste cose spogliatevi, abbandonatele. Poi dice invece ci sono delle cose positive delle quali rivestitevi, cioè fatele vivere, fatele esprimere nella vostra vita. E cosa sono queste cose qua? Misericordia, benevolenza, umiltà, li leggo piano, mansuetudine, pazienza, sopportazione, perdono. E dice al di sopra di tutte queste cose, rivestiamoci dell'amore, che è il vincolo della perfezione, perché ci fanno vivere queste cose qua, la pace di Cristo. La pace di Cristo non è quindi un'esperienza mistica. Ho letto molte storie del Medioevo, a me piace studiare, mi piace sondare, di personaggi mistici che sono andati a cercare Dio, a cercare la pace in cima alle montagne, dentro le caverne. Ma ringraziando Dio, la pace non si trova in cima alle montagne, alle caverne, sul Gange, sul Tibet. La pace di Dio, la pace vera, si trova con Dio, vicino a Dio. E Dio può essere ovunque. La pace di Cristo non è quindi un'esperienza mistica, come dicevo prima, ma è un costante spogliarsi, ci dice Paolo, del vecchio per lasciare il posto, spazio al nuovo. In altre parole, è una costante trasformazione che ci avvicina sempre di più al nostro Signore. Fate dunque morire, deponete, rivestitevi dunque. Sono frasi che contengono stimoli attivi, che ci sottolineano azioni, che derivano da convinzioni profonde, da decisioni che dobbiamo prendere nella nostra vita. Una ricerca dell'anima che ha abbandonato un percorso per intraprenderne un altro. Paolo dice: non cammino, adesso corro, ho deciso di andare in quella direzione, prima andavo di lì, adesso vado di qui. E qui abbiamo anche l'aiuto dello Spirito Santo in questo, non siamo da soli. Ma il Signore non ha creato degli automi, il Signore ha creato delle persone che desiderano mettersi nelle sue mani. Il Signore vuole che Cesare non prenda una mazzata in testa e poi intontito vada di una certa direzione. Mi ha rivelato il suo amore, Dio. Ma voi come reagite di fronte all'amore? Dio vuole che adesso che ho capito, ma Cristo è morto per te, Cesare, e mo che fai tu? I desideri del nostro cuore a che cosa sono diretti? Che cos'è che è più importante per noi? Come per Paolo, le cose vecchie sono da buttare via? Sono tanta immondizia? Oppure siamo lì che rovistiamo nell'immondizia tutto il tempo della nostra vita? Sapete che è una disgrazia della Chiesa questa? Avete visto quelle scene pazzesche nei posti del terzo mondo dove ci sono le discariche, i bambini che cercano dentro, che ti strazia il cuore? Molte volte noi siamo così. Per Dio è straziante. Abbiamo davanti a noi la gloria di Dio e siamo nell'immondizia a cercare le schifezze che ci dia qualche gusto, trovare qualcosa che ci permetta di sfamarci qualcosa, come dei pezzenti. Abbiamo la vita di Dio davanti a noi. È incredibile. Paolo dice: ma volete vivere questo? Ma correte con entusiasmo la vita cristiana, dice qua. È bellissimo questo. La pace di Cristo, ci dice Paolo, sta proprio nel seguire Lui, nell'essere rivestiti del nuovo, che si va rinnovando. Bellissimo questo. Voi guardate Cesare, pelato, le rughe che incominciano ad arrivare. È normale, noi qua non siamo eterni, la gente che va si fa lifting, si tira, si pianta i capelli, follia pure, rovistare ancora una volta nell'immondizia, rivestiti del nuovo che si va rinnovando. Le cose che di lassù si rinnovano, le cose qua deperiscono, diventano immondizia, ok? Ecco perché dice: ma guardate le cose di lassù, si va rinnovando in conoscenza, pensate, a immagine di colui, Gesù, che l'ha creato. Grandiose queste parole, grandiose. La pace è un forte desiderio dell'anima che anela, desidera Cristo più di ogni altra cosa. In Proverbi 23-26 c'è un brano bellissimo,
perché è detto che Dio vuole il nostro cuore, ma ci dice che vuole non il nostro cuore e basta, vuole tutto il nostro cuore. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Rivestitevi dunque, quindi, come eletti di Dio, santi ed amati. Il nostro cuore è suo, naturalmente, se siamo risuscitati con Cristo. E come conseguenza, dice qua, dobbiamo sentirci eletti di Dio, santi e amati. Vi sentite queste caratteristiche? Vi sentite eletti di Dio? Vi sentite santi? Vi sentite amati? No, guardate che importante questo, Perché se voi non siete convinti di questo, non potete godere la presenza di Dio. Perché Dio, quando entra in una vita, ci rende così, ci rende santi, amati. Dice, ma Paolo dice, pensa un po', se Dio ha fatto così prima, pensa un po' adesso. Se Dio ci ha tanto amati prima, che è morto per noi, adesso che siamo suoi, cosa non farà, dice Paolo. Ma lo sentite il valore dell'amore di Dio? Vi sentite coccolati da Dio? Vi sentite amati? Perché se così è, allora nulla è più importante di Lui. Il cambiamento etico e comportamentale che ci presenta qui Paolo è il frutto di profonde convinzioni legate a quanto appena detto, cioè essere risuscitati con Cristo e sentirsi veramente eletti e amati da Lui. Ma perché Dio vuole questo cambiamento nella nostra vita? Siete mai chiesti questo? Perché esiste un'etica cristiana? L'etica è semplicemente quello che noi facciamo, i nostri comportamenti, le nostre decisioni. Perché Dio ha voluto questo? Ma perché questi sono i segni evidenti che gli altri devono vedere. La nostra testimonianza sta nella nostra vita, ragazzi. Nella chiesa cristiana primitiva, ogni giorno si aggiungevano a loro, è scritto, perché? Perché c'erano le trasmissioni satellitari in tutto il mondo? Perché c'era un predicatore che dalla mattina alla sera era su un minareto altissimo a Gerusalemme e predicava dalla mattina alla sera gonfiando le trombe a tutti? No, perché vedevano i cristiani che erano tutti diversi dagli altri. Amavano come gli altri non amavano, condividevano i loro beni. È scritto che nessuno aveva bisogno di niente, perché tutti sopperivano ai bisogni degli altri. Questa è la concretezza del Vangelo. Questo è quello che Dio vuole da noi, allora come adesso. Non è cambiato mica niente. Per esempio, noi che viviamo in paesi ricchi, non ci manca mica niente. Tante volte viviamo come se fossimo peggio che in Africa. Sembra che moriamo di fame dalla mattina alla sera. Le missioni stentano ad andare avanti, però noi ci abbiamo 4 cellulari, 4 macchine, 3 televisioni. Non fa parte della concretezza della vita. Il cambiamento etico e comportamentale che ci presenta Paolo è il frutto di queste profonde convinzioni. Il cambiamento al quale siamo stimolati ci dà pace in Cristo, perché ci scarica la coscienza, è concreta la parola di Dio, non facendoci più sentire l'ira di Dio, cioè il senso dello sbagliato, il senso di colpa, e ci libera dalle conseguenze di atti che ci rendono la vita pesante e invivibile. Perché quando noi non viviamo con Cristo, abbiamo i sensi di colpa. E sapete perché? Perché attira l'ira di Dio. Quando noi non siamo vicini a Lui, quando noi viviamo come Lui non vuole, non viviamo bene. Per 2 ragioni. Uno, i sensi di colpa, perché poi facciamo cose di cui ci rimpiangiamo e sbagliamo. Non parlo di sbagli stupidi, parlo di sbagli importanti anche della nostra vita. E ho in mente tante cose mentre parlo. E la pace in quel caso lì non c'è più. Sono troppe persone nella Chiesa del Signore che non hanno la pace. Ed è una bruttissima testimonianza, perché cosa andiamo a dire agli altri? Il Signore vuole coerenza. Dobbiamo la pace, si deve vedere scritta negli occhi. Ci libera il cuore dalla pesantezza oppressiva del peccato, permettendoci di entrare in una nuova vita alimentata da pensieri, atti, comportamenti che ci avvicinano a Dio e che ci fanno stare bene con sentimenti di misericordia. Cioè, ma i nostri cuori hanno sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, di sopportazione reciproca, di reciproco perdono. Ci sono o non ci sono dentro di noi queste cose qua? Avete in mente in questo momento qualcuno che vi ha fatto uno sgarbo? Siete disposti a perdonarlo adesso? Siete figli di Dio? Dio ti ha perdonato, tu devi perdonare. Ho sbagliato. Di conseguenza tu perdoni, ma volontariamente, non devi un accidente di niente. Dio non ti obbliga a perdonare, sei tu che lo devi fare. Ma se ci sono i sentimenti di misericordia, non puoi non farlo. Concetto di umiltà, di sopportazione. Siete atti alla maldicenza? Bisogna abbandonarlo, non va bene.
Il Signore dice di benedire, cioè di dire bene, perché è con la benedizione, il dire bene, che si fa del bene. Rivestiti, dice qua, avvolti dagli abiti dell'amore di Dio, dice al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore. In altre parole, se vogliamo, volete compiere tutta la dottrina, lo dice anche altrove, rivestitevi dell'amore. Un abito grande che vi avvolge. Senta che roba, ti senti caldo quando ci pensi. Avvolti dall'amore di Gesù, dall'amore di Dio, ti senti già soltanto a dirlo mi sento bene. Avvolti dall'amore di Dio. Vi sentite questo cappotto dell'amore di Dio che vi obbliga a sprigionare dai pori un sudore benevolo, che vi fa cascare un po' tutto, dice, ma che me frega a me di queste cose qua? Quando vedo quella persona ho voglia di riabbracciarla, così come ha fatto Gesù. Quante volte ci abbraccia Gesù durante la giornata, anche se dovrebbe darci dei calci nel sedere o darci degli schiaffoni? Non è così. Quando sbagliamo, quando abbiamo sentimenti brutti, se ti senti Gesù vicino, dici, ma Signore Gesù, ma quanto sei buono tu, quanto ti voglio bene, che mi vuoi bene malgrado il crapone che sono io. Quante volte sbaglio, 50.000 volte al giorno, e allora noi siamo come Lui, la misericordia di Dio. Questi sono i sentimenti che producono comportamenti che ci appagano. Vedete, quando noi abbiamo la misericordia nel cuore, stiamo bene. Quando abbiamo l'amore di Dio, stiamo bene. Quando non c'è che stiamo male, capite? Se ce l'abbiamo con qualcuno, ti gira qua, non dormi, casino proprio, cioè non stai bene. Quando non riesci a perdonare, non stai bene. Quando non ti comporti bene, non stai bene. Ci sono delle persone che non si sentono di venire in chiesa perché hanno avuto un comportamento errato. È sbagliato, dovrebbero venire di più, ma non si sentono. Perché? Perché l'ira di Dio li fa sentire sbagliati. È così bello vivere con la pace di Gesù nel cuore, ma dipende da noi, dalla nostra serietà nei confronti di Dio, di figliuoli di Dio. Spogliatevi, rivestitevi, vivete, correte con entusiasmo nei confronti di Dio. C'è qualcosa che vi ostacola, dategli un calcio, fate un po' voi. Niente deve toglierci la pace di Gesù. Questi sono i sentimenti che producono comportamenti che ci appagano pienamente. Ci fanno stare bene perché ci fanno sentire e vivere la presenza del nostro Dio. È la pace di Cristo. Vi dico una cosa, la cosa più preziosa che esista al mondo, alla quale siamo stati chiamati. Noi non siamo stati chiamati a vivacchiare, noi siamo stati chiamati alla pace di Cristo. Cioè lo scopo di Dio è di farci vivere la pace. La pace vuol dire che ce l'abbiamo anche quando siamo in galera come i nostri fratelli. Ho letto molte cose di questi fratelli e li ho sentiti. Avevano la pace di Dio, perché la pace di Dio diventa indipendente da tutto. Quando voi guardate lassù, voi siete già lassù. Paolo dice noi siamo già seduti con... è vero, perché se così non fosse, la pace di Cristo sarebbe impossibile, ok? È la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo. Con chi? Tra di noi o con Cristo? Regni nei nostri cuori, l'augurio di Paolo, e chiude: e siamo riconoscenti. La riconoscenza è un'altra di quelle cose che manca tantissimo. Siamo sempre pronti a lamentarci e a dire grazie mai. Lo vediamo anche nelle nostre preghiere, inondiamo Dio di richieste e pochi grazie. Il nostro cuore è egoista per natura, anche nei confronti di Dio. Signore, c'ho tanto mal di pancia, toglimi sto mal di pancia. Poi ti passa il mal di pancia. La pace di Cristo è una benedizione che pervade il nostro essere quando siamo vicini a Lui. E mi piace questo termine. Lui infatti è la nostra pace. Dice in Efesini 2,14 di nuovo questo mitico Paolo. Lui infatti è la nostra pace. Cosa vuol dire questo? Che se siamo con Lui c'è la pace. Se non siamo con Lui non c'è la pace. Perché è Lui la pace, niente altro. E Signore ci benedica, preghiamo. Signore, la tua parola è vita. Quello che leggiamo nella tua parola è grandioso. Aiutaci, Signore, a prenderla sempre sul serio, a non essere superficiali. Testi come questo ci ricordano, Signore, il nostro grande privilegio, ma anche la nostra grande responsabilità. Grazie perché in Te la pace c'è. Grazie perché, oh Signore, l'ho vissuta, la vivo, e Ti lodo con tutto il cuore perché ci sei Tu nella mia vita. È vero, Signore, voglio essere riconoscente, dirti grazie, lodarti con tutto il mio cuore. Grazie, Padre. Aiutami a vivere costantemente in questa Tua pace vicino a Te, con i miei pensieri orientati a Te, che i miei pensieri siano puntati lassù, dove sei Tu, Signore.
Grazie, grazie perché sei un Dio grandioso, che la tua misericordia sia la mia misericordia, che il tuo amore riempia il mio cuore, Signore. Fai del bene alla tua Chiesa, rendila efficace, vivendo realmente la tua parola. Te lo chiedo nel nome di Gesù.

Ciao a tutti, nello scorso episodio abbiamo visto che gli autori dei quattro Vangeli canonici hanno scritto i loro testi entro poche decine di anni dai fatti avvenuti, ma come hanno fatto a ricostruire con precisione tutti gli episodi? Ci possiamo fidare? Perché Matteo, Marco e Luca sono così simili ma non sono uguali? Beh, per rispondere a queste domande presenteremo varie ipotesi sulla formazione dei Vangeli sinottici e vedremo anche come funzionava la tradizione orale a quel tempo. Chiunque prende in mano i Vangeli si rende conto subito del fatto che il Vangelo di Giovanni sia piuttosto diverso dagli altri e chiaramente indipendente, mentre i Vangeli di Matteo, Marco e Luca presentano molte similarità. Molti brani paralleli che permettono di metterli l'uno a fianco all'altro per avere uno sguardo d'insieme alla buona notizia di Gesù. Motivo per cui sono chiamati sinottici, da una parola greca che significa appunto sguardo d'insieme. Questa similarità di Matteo, Marco e Luca è nota ovviamente fin da quando i Vangeli hanno cominciato a circolare e già nei primi secoli i teologi dibattevano sulla questione sinottica, ovvero su quale dei tre fosse stato scritto per primo e sulla relazione con gli altri due. Fu infatti chiaro fin dai primi secoli che quei tre Vangeli dovevano essere interdipendenti in qualche modo. Spesso, in episodi analoghi, questi tre Vangeli utilizzano le medesime parole in greco e condividono tra loro almeno il 50% delle parole, ma in alcuni passaggi le parole sono le stesse addirittura al 90%. Ora, dobbiamo tenere presente che Gesù e i suoi discepoli parlavano aramaico tra loro e non greco. Pertanto sembra piuttosto difficile che in alcuni passaggi due persone diverse, come Matteo e Marco ad esempio, abbiano tradotto alcune conversazioni nello stesso modo, da aramaico in greco. Questo fa pensare, per alcuni passaggi, ad una versione di partenza comune. A volte in alcuni passaggi troviamo addirittura lo stesso commento parentetico. Ad esempio, leggete Matteo 24:15-16 e Marco 13:14 e vedrete una straordinaria somiglianza anche nell'inciso «Chi legge faccia attenzione». Si evidenzia quindi che c'è una relazione stretta tra Matteo e Marco e si possono fare considerazioni analoghe per Luca. Perché ci sono queste similarità tra questi tre Vangeli? Sostanzialmente gli studiosi che hanno cercato di rispondere a questa domanda, cioè coloro che si sono occupati della cosiddetta questione sinottica, hanno dato tre tipi di risposte. La prima risposta è che Matteo, Marco e Luca sono versioni indipendenti della stessa storia tramandata attraverso la tradizione orale. La seconda ipotesi è che Matteo, Marco e Luca siano interdipendenti tra loro, quindi due di loro hanno sostanzialmente preso il loro materiale dal primo dei tre che aveva scritto e hanno poi integrato con materiale a loro disposizione. Abbiamo poi la terza ipotesi. C'era un protoevangelo a cui tutti essi hanno avuto accesso, ovvero una versione iniziale del Vangelo che poi è andata perduta, a cui ognuno di loro ha fatto riferimento, integrandola poi con altre informazioni a propria disposizione. A volte potreste sentire alcuni studiosi che si riferiscono a questo ipotetico protoevangelo chiamandolo fonte Q, dall'iniziale della parola tedesca che si scrive QL e che significa sorgente, fonte. Come sempre, non saremo certo noi a dire qual è l'ipotesi corretta. Se non sono riusciti a mettersi d'accordo fior di studiosi, come potremmo avere noi la risposta giusta? Faccio però notare che tutte e tre le ipotesi hanno dei meriti. Probabilmente la verità sta nel mezzo, ovvero è possibile che gli autori dei Vangeli si siano appoggiati contemporaneamente a documenti a loro disposizione e alla tradizione orale che era giunta a loro a partire dai testimoni oculari, integrando le informazioni in modo indipendente. A questo proposito è molto interessante l'inizio del Vangelo di Luca, perché l'autore stesso ci dà diverse informazioni utili sul punto di partenza della sua composizione. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati
quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Luca capitolo 1, versetti 1 a 4. Come abbiamo letto, Luca ci dà diverse informazioni utili. Innanzitutto ci dice che egli è a conoscenza di altri che hanno cominciato a mettere nero su bianco la storia di Gesù. Poi ci dice che sostanzialmente chi stava scrivendo lo stava facendo sulla base di narrazioni tramandate a voce da quelli che erano stati testimoni oculari, ovvero gli apostoli. Inoltre ci dice che anche lui si è informato, quindi ha raccolto materiale disponibile, intervistato persone, in modo da presentare una storia ordinata. Infine ci dice che stava facendo quel lavoro per un certo Teofilo, per confermare che le cose stavano proprio come Teofilo le aveva già ricevute per altra via. Luca, quindi, ammette di non essere stato il primo a scrivere. Tra i tre, Luca è quello probabilmente più tardivo. Visto che lui stesso lo dice, prendiamo atto del fatto che ha scritto basandosi sulle narrazioni che erano state trasmesse a partire dai racconti dei testimoni oculari e sul lavoro di altre fonti di cui dice di essere a conoscenza. Prendiamo anche atto del fatto che Teofilo, così come tanti altri discepoli nella prima generazione di cristiani, avevano creduto prima che venissero scritti i Vangeli. E questo conferma che una tradizione orale già consolidata a partire dai racconti dei testimoni oculari si era già formata tra i discepoli. Ma a chi si riferiva Luca, dicendo che qualcuno aveva già cominciato a mettere per iscritto la buona notizia inerente a Gesù? Non lo sappiamo, ma è possibile che Luca abbia avuto accesso proprio al Vangelo

studiosi hanno rivalutato l'ipotesi augustiniana secondo cui fu Matteo il primo evangelista a scrivere. Infatti il fatto che Marco sia il più corto, quindi quello da cui gli altri sarebbero partiti, poi aggiungendo informazioni, è una congettura che non tutti gli studiosi accettano come risoluzione della questione sinottica. Diversi studiosi propendono per un Vangelo di Matteo scritto in Giudea tra il 50 e il 60 d.C., in aramaico e poi tradotto in greco. Alla fine del primo secolo, in effetti, già Papia si era riferito a un Matteo che avrebbe scritto le parole di Gesù in ebraico prima di tradurlo in greco. Qualche studioso pensa che potesse esserci stata una versione prototipale di Matteo, che potrebbe essere anche la famosa fonte Q. Questa teoria può avere senso, infatti occorre tenere conto che Matteo era stato uno degli apostoli ed era stato uno dei primi a seguire Gesù. Inoltre Matteo, essendo un pubblicano, ovvero un giudeo che faceva il collettore delle tasse per conto dei romani, era di classe più agiata degli altri apostoli, sapeva certamente scrivere e aveva accesso a materiali su cui farlo. Matteo avrebbe quindi potuto prendere degli appunti anche durante il ministero di Gesù, dando vita quindi ad un proto-evangelo, e poi in seguito li avrebbe rielaborati dopo la morte e la risurrezione di Gesù, dando vita alla versione definitiva del Vangelo di Matteo. L'ipotesi secondo cui Matteo possa essere stato il primo Vangelo ad essere scritto avrebbe senso anche considerando i suoi contenuti. Appare evidente che il Vangelo di Matteo contiene un sacco di riferimenti al Vecchio Testamento e si inserisce in un contesto profondamente giudaico, che sarebbe stato incomprensibile ai non giudei. Se consideriamo il contesto culturale giudaico degli apostoli, sembra piuttosto ovvio che il primo Vangelo ad essere scritto fosse rivolto soprattutto ai giudei. Al contrario, è universalmente riconosciuto che il Vangelo di Marco fosse stato scritto soprattutto per un pubblico di gentili, ovvero di persone non ebree, cosa che avrebbe particolarmente senso se, come la tradizione riporta, fosse stato scritto in effetti da Giovanni Marco in Roma. Occorre dire che ad oggi non si hanno ritrovamenti della sorgente Q, di questo proto-evangelo che alcuni studiosi ipotizzano. Quindi rimane un'ipotesi e nulla più. L'interdipendenza di Matteo, Marco e Luca è a tratti molto evidente, però occorre dire anche che ci sono delle differenze importanti tra i tre Vangeli, con episodi anche diversi, a testimonianza del fatto che si tratta comunque di tre lavori indipendenti, anche se la base di partenza potrebbe essere comune. Come si spiegherebbero le differenze? Perché, se avessero avuto una fonte in comune, essi non si sono limitati a copiare perfettamente dalla fonte almeno le parti comuni? Beh, se ripensiamo al modo in cui Luca ha introdotto il suo Vangelo, ci rendiamo conto che ha senso aspettarsi una forte somiglianza in alcune parti, ma ha anche senso aspettarsi delle differenze. Infatti Luca ammette di essere a conoscenza di altri scritti, ma allo stesso tempo afferma di aver condotto un'indagine personale, ad esempio intervistando persone. Pertanto è lecito aspettarsi un'integrazione delle informazioni. Ancora più interessante è il Vangelo di Giovanni, che appare completamente indipendente, eppure ha anch'esso qualche episodio in comune, che si integra perfettamente con gli altri. Si pensi ad esempio alla moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, di cui tutti e quattro i Vangeli parlano. È chiaro a tutti gli studiosi che i quattro Vangeli sono comunque opere di mani indipendenti, e lo si percepisce anche dal modo in cui il materiale è stato organizzato da ogni evangelista, anche in base al proprio pubblico iniziale di destinazione. Matteo ha costruito il suo Vangelo intorno a 5 grandi discorsi di Gesù, ad esempio. Marco e Luca, pur essendo molto simili a Matteo in gran parte dei contenuti, hanno seguito altre strade, dando un taglio diverso. Il taglio di Giovanni, poi, è completamente diverso ed è noto per dare particolare enfasi alla divinità di Gesù. Quindi i Vangeli hanno materiale in comune, ma anche differenze che testimoniano di un lavoro indipendente.

0: Per quanto riguarda il materiale in comune, in effetti, al di là del fatto che ci sia o non ci sia una sorgente Q, molti studiosi pensano che gran parte del materiale, incluso nei Vangeli, circolasse già tra i cristiani in forma orale nei primi decenni dopo la risurrezione di Gesù. Ma qualcuno potrebbe dire: come ci si può fidare del racconto di alcune persone? Come potevano le persone raccontare con sicurezza episodi accaduti anche decine di anni prima? Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo fare qualche considerazione sul modo in cui funzionava la tradizione orale nel mondo antico, perché vi assicuro che sul tema della memoria gli antichi avrebbero molto da insegnare a noi. Oggi rimaniamo tutti a bocca aperta quando in televisione vediamo delle persone che hanno imparato tecniche come il noto palazzo della memoria, che permette di ricordare grandi quantità di dati anche a distanza di tempo. Ci sono persone in grado di memorizzare anche sfilze lunghissime di numeri, ad esempio, osservandole per pochissimo tempo. Usano sostanzialmente delle tecniche che permettono al nostro cervello di memorizzare informazioni in modo molto efficiente. Come dicevo, rimaniamo a bocca aperta, perché la maggioranza di noi non utilizza in modo efficiente la propria memoria, non essendo allenati a farlo. Ma nel mondo antico la memoria era fondamentale. La trasmissione orale non aveva nulla a che vedere con il gioco del telefono senza filo, in cui l'informazione si degrada da un interlocutore all'altro. Nel mondo antico trasmettere le informazioni e imparare a memoria era parte integrante della propria appartenenza ad un popolo. I popoli dell'antichità non avevano la nostra tecnologia e quindi erano costretti ad imparare a memoria per ritenere le informazioni. Nel mondo antico gli insegnamenti venivano spesso trasmessi in pubblico per tutta la comunità e venivano ripetuti molte volte affinché la comunità potesse memorizzare. Considerate che alla tradizione orale erano affidate non solo le proprie credenze, ma anche la propria storia, le informazioni sulla propria famiglia, sui propri avi, sulle proprie tradizioni. Gli studiosi che si sono occupati di queste cose ci dicono che fino all'epoca medievale le comunità trasmettevano normalmente attraverso le varie generazioni migliaia di detti popolari. Se oggi per noi imparare a memoria dei testi è considerato quasi superfluo, a quei tempi tutta l'educazione avveniva attraverso la memorizzazione di interi testi, anche perché la maggioranza delle persone non sapeva leggere o scrivere. La memoria non era affidata solo al singolo, ma all'intera comunità. Quindi, se uno non ricordava qualcosa, c'erano tanti altri che potevano aiutare a ricostruire e correggere l'informazione. Gli antichi insegnanti ripetevano le proprie lezioni più e più volte e gli studenti dovevano recitare a memoria per dimostrare di aver compreso. Questo non valeva solo per i giudei, ma anche per gli altri popoli. A 14 anni gran parte dei ragazzi ebrei conosceva già a memoria vaste parti dell'Antico Testamento. E allo stesso modo per i ragazzi greci era normale imparare a memoria grandi parti di famosi poemi come l'Iliade e l'Odissea. Cosa possiamo dire del valore della tradizione orale per la trasmissione dei contenuti dei Vangeli? Sappiamo che essi sono stati scritti tutti entro qualche decina di anni dagli eventi narrati. Gli studiosi stimano che l'affidabilità di una tradizione orale può durare anche oltre un secolo, prima che ci si possa aspettare un certo grado di corruzione. Ma ci sono studiosi che spostano quel limite anche a 150 o 200 anni. Anche se accettassimo le più tardive datazioni per il Nuovo Testamento, resteremmo comunque entro il primo secolo. Quindi ben prima che una tradizione orale consolidata possa deteriorarsi. Gli apostoli e Gesù stesso sono vissuti in quella cultura ed erano quindi abituati a memorizzare grandi quantità di informazioni. Gesù aveva instaurato un rapporto con i suoi discepoli come quello di un rabbino con i suoi studenti. Quindi Gesù si aspettava che i suoi discepoli imparassero i suoi insegnamenti e lo imitassero. E questo emerge in modo chiaro nel suo insegnamento. Oltretutto Gesù utilizzava tecniche di insegnamento che aiutavano la memorizzazione. Infatti usava parabole, immagini visuali e memorabili, giochi di parole, parallelismi. Ancora oggi molti di noi lettori moderni non faticano a ricordare gli insegnamenti di Gesù, proprio perché parabole, iperboli, immagini visive sono abbondanti. Addirittura alcuni detti di Gesù sono entrati nell'uso comune anche oggi in un mondo laico come il nostro. Pensate ad esempio all'espressione lupo travestito da pecora o al porgere l'altra guancia. Gesù aveva insegnato per alcuni anni ed è piuttosto ovvio che spostandosi da una località all'altra ripeteva anche molte volte i medesimi insegnamenti che i suoi discepoli hanno avuto il tempo di assimilare bene. Possiamo ben pensare che Gesù abbia raccontato i suoi insegnamenti centinaia di volte, anche con diverse variazioni ogni volta. Ciò che contava in quel tipo di insegnamento era la memorizzazione di insegnamenti importanti attraverso le illustrazioni più che le parole esatte. Questo spiegherebbe, ad esempio, anche perché ci sono versioni leggermente diverse del Padre Nostro, come quella che leggiamo in Matteo 6, versetti 9 a 13 e quella che leggiamo in Luca 11, 2 a 4. I discepoli più vicini a Gesù avevano certamente già imparato grandi quantità di materiale praticamente a memoria durante il ministero di Gesù e avevano assimilato i suoi insegnamenti. Dopo la sua morte e la sua risurrezione, quando si resero conto che non solo Gesù era il Messia proveniente da Dio, ma cominciarono a rivolgersi a Lui anche in preghiera, considerandolo quindi Dio stesso, possiamo pensare che non abbiano messo tutta la cura possibile nel ricordare i suoi insegnamenti e nel trasmetterli a coloro che si convertivano? Certamente. Mentre alcuni credi venivano trasmessi a memoria in modo fedele, nei racconti l'enfasi non era sui dettagli che potevano anche essere omessi. Ecco perché nei vari Vangeli a volte le parole usate variano anche quando l'insegnamento è il medesimo. L'insegnamento veniva preservato, mentre i dettagli al contorno potevano anche essere inclusi o omessi nelle varie versioni che la tradizione orale conservava. Come abbiamo visto sulle strane coincidenze nei Vangeli, ciò che stupisce, confrontando tutti e quattro i Vangeli, è che persino le diversità nei dettagli, quelle che ci aspettiamo, si integrano piuttosto bene tra loro, andando anche oltre ciò che ci si aspetterebbe da racconti indipendenti basati sulla tradizione orale. Ecco perché, al di là del fatto che gli evangelisti abbiano usato fonti a loro disposizione, una sorgente Q, tradizione orale, alla fin fine, a mio avviso è piuttosto evidente una mano invisibile che lega insieme tutte queste composizioni ed è per questo che crediamo che Dio li abbia ispirati, ovvero guidati nel loro lavoro. Se così non fosse, onestamente, ci aspetteremmo di trovare vere e proprie contraddizioni, piuttosto che le variazioni minime che ci troviamo davanti, che come abbiamo visto hanno sempre una spiegazione piuttosto ragionevole. Alcuni, pur riconoscendo il valore della tradizione orale, potrebbero comunque pensare che si tratti di racconti creati appositamente dalla già esistente comunità cristiana. Ma per quale motivo avrebbero dovuto farlo? Perché una comunità già esistente avrebbe dovuto creare questo tipo di tradizione, questo tipo di Vangeli? Che questa ipotesi non abbia senso lo vediamo dagli stessi contenuti dei Vangeli. Se gli insegnamenti di Gesù fossero stati inventati in seguito, addirittura decenni o secoli dopo, perché non riflettono i problemi che la comunità cristiana dei primi secoli stava affrontando? Ci sono molte questioni dibattute nella Chiesa, addirittura qualcuna presente nel Nuovo Testamento stesso, come la circoncisione degli stranieri, affrontata in Atti 15, di cui Gesù non ha mai parlato. Avrebbe fatto comodo inventare una tradizione che avesse messo in bocca a Gesù le parole giuste, no? Ma non c'è evidenza di questa sofisticazione nei Vangeli, non c'è evidenza che le parole di Gesù siano state preservate in seguito per soddisfare i bisogni di una comunità tardiva. C'è anche da dire che gli studiosi hanno identificato all'interno delle lettere del Nuovo Testamento soprattutto nelle lettere di Paolo, ma non solo, diversi credi che sembrano proprio tradizioni orali già presenti prima della stesura dei Vangeli. D'altra parte, le lettere di Paolo sono state scritte tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 60. I credi lì contenuti dovevano quindi esistere prima di quel periodo e ha senso che risalgano proprio alla testimonianza dei testimoni oculari della risurrezione. Poi gli evangelisti hanno cominciato a mettere nero su bianco ciò che era stato affidato alla memoria collettiva e in questo modo la buona notizia di Gesù, così preziosa, è giunta fino a noi anche a distanza di 20 secoli, rimanendo sostanzialmente inalterata fin dal primo secolo. Sicuramente alcune parti sono in comune tra i vari Vangeli, a partire da una medesima sorgente, da una medesima tradizione orale, ma c'è abbondante evidenza di un diverso stile, di un diverso scopo, di un diverso modo di raccogliere il materiale. Integrazione di episodi diversi che rendono i quattro Vangeli così ben integrati tra loro nel dipingere quella figura straordinaria che è Gesù, il nostro Salvatore e Signore. Un abbraccio a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Prima epistola ai Corinzi, capitolo sesto. Ardisce alcun di voi, quando ha una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati della Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna. Così non v'è egli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto d'aver fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltreggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Ogni cosa m'è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande, ma il Dio distruggerà e queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo, e Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torrò io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché, dice Iddio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo. Glorificate dunque il Dio nel vostro corpo.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Questo mio lumicino lo voglio far brillar, questo mio lumicino lo voglio far brillar. Questo breve coro per bambini ha un solido fondamento biblico. Mentre era sulla terra, il Signore Gesù era la luce del mondo. Ora Egli ha passato questo incarico a te e a me. Voi siete la luce del mondo, ci dice. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini. Una bella responsabilità, vero? Quando Dio descrive la sua grandiosa santità, l'analogia è ancora con la luce. Dio è luce, afferma Giovanni, e in Lui non ci sono tenebre. Quando penso a Dio in questo contesto, lo immagino come un Dio che vive in una luce inaccessibile. Immagina di tenere gli occhi aperti davanti ad un gigantesco riflettore. Chi potrebbe fissare questa luce senza diventare cieco? Eppure la Bibbia dice che dobbiamo essere santi come Egli è santo. Dobbiamo camminare nella luce come Egli è nella luce. In qualche modo, qualcosa dello splendore del carattere divino deve essere mostrato attraverso la vita dei suoi figliuoli sulla terra. Che tipo di luce sei? Per quanto mi riguarda, non sono un riflettore e tantomeno una supernova. Eppure Dio si aspetta che io brilli. Per fortuna, la luce può essere luce al 100% e avere diverse intensità. Alcuni cristiani che conosco sono come candele, risplendono con un calore che attira le persone. Poi ci sono i credenti flash, che sembrano capaci di guardarti dentro. I cristiani con il dono dell'insegnamento mi ricordano quelle affidabili lampadine, dalla luce costante, che scacciano le tenebre e mostrano le cose come sono in realtà. Poi ci sono quelli a luce laser, che danno un taglio alle chiacchiere per fare i fatti. I credenti riflettori riescono a guidare gli altri fuori dalle tenebre, dirigendoli al sicuro. Purtroppo alcuni credenti mostrano una luce inconsistente. Come fiammiferi prendono fuoco per il Signore, ma si spengono altrettanto velocemente. Altri sono come razzi, una folgore abbagliante che lascia gli osservatori a bocca aperta, ma ancora al buio. Dio vuole che siamo le sue luci nel mondo, le migliori luci possibili. Con Lui come fonte di energia dobbiamo risplendere alla massima intensità di cui siamo capaci. Si può trattare di uno splendore luminoso, un caldo scintillio, un riflesso penetrante o un raggio di luce costante. Diversi individui con personalità differenti, con diversa forza e debolezza, mostreranno la sua luce ad intensità diverse. Ma si tratta sempre di luce vera e questo mondo nelle tenebre non potrà mai averne a sufficienza. Perché l'Iddio che disse «splenda la luce fra le tenebre» è quel che risplende nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Falla brillare!

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Sesta puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.

Dopo aver lasciato la Germania, in seguito alle persecuzioni naziste, la famiglia Dobšiner si trasferisce in Olanda, dove trascorre 5 anni abbastanza sereni. Ma nel maggio del 1940, senza una dichiarazione di guerra, la Germania invade l'Olanda e per gli ebrei ricominciano le persecuzioni. Agli ebrei è proibito entrare nei negozi, frequentare i locali pubblici e usare qualunque mezzo di trasporto. Johanna deve lasciare la scuola e cercarsi un lavoro da sarta, rinunciando così al suo sogno più caro, quello di diventare infermiera. Ma le cose peggiorano ancora.

0: Dalla sera alla mattina un'altra legge divenne operante. Tutti gli ebrei furono obbligati a procurarsi una stella gialla di 15 centimetri di diametro, bordata di nero, sulla quale era scritto a caratteri grandi «ebreo», da cucire sugli abiti che usavano per uscire. Nessun ebreo era autorizzato ad uscire di casa senza la stella cucita sull'abito. Gli ebrei erano dunque dei fuorilegge, riconoscibili da tutti e soprattutto da quelli che li cercavano per sterminarli. Ogni giorno, come del resto succedeva già da alcuni anni in Germania, delle persone sparivano misteriosamente. Gli arresti avevano luogo 24 ore su 24 e quelli che ne avevano la possibilità cercavano un rifugio nella clandestinità. Essi correvano dei grandi rischi perché una volta presa quella decisione dovevano rimanere nascosti e vivere nell'illegalità fino al termine della guerra. Famiglie intere sparirono impiegando altri mezzi. Per salvare l'onore non volevano affrontare una morte lenta ma sicura. Allora il rubinetto del gas era un modo efficace per farla finita. Dio solo conosce l'agonia di un padre che giungeva a questa decisione.
1: In quei giorni ricevemmo un drammatico appello da mio zio Michael, che viveva con le due figlie in Belgio. Là le cose stavano peggio che in Olanda. Allora papà lo invitò a raggiungerci. Così all'inizio di febbraio essi arrivarono. Le mie cugine avevano la stessa età dei miei fratelli ed io, che ero di 6 anni più giovane, venni messa da parte e considerata come qualcuno di cui non era il caso di tener conto e che non era in grado di capire. Il 14 febbraio, dopo pranzo, papà mi suggerì di accompagnare le cugine a visitare la città. L'idea mi piacque poco. Ero abituata ad uscire ogni sabato con la mia amica Rita per ammirare le vetrine e fare piccoli acquisti e non volevo rinunciare a quel piacere. Discussi un po' con mio padre e poi Werner e Manfred accettarono di sostituirmi e di accompagnare le cugine. I miei genitori e lo zio si recarono dal rabbino. Werner e Manfred uscirono con le cugine ed io, soddisfatta, andai al pensionato a cercare Rita. Passeggiammo, ammirando le vetrine, poi guardammo incuriosite la gente che, come presa dal panico, cominciò a correre per le strade. Non riuscivamo a capire che cosa stesse accadendo. Finalmente un uomo ci disse: «I tedeschi hanno demolito i ponti e stanno rastrellando il centro della città».
0: Cominciarono a sentire delle grida e le voci brutali dei soldati che cercavano di ottenere il silenzio. Dei bambini terrorizzati, separati dai loro genitori, vagavano per le strade senza sapere dove andare. Si volsero verso il ponte e videro dozzine di soldati della Gestapo che saltavano dai camion e si impadronivano con la forza degli uomini e dei ragazzi che portavano la stella gialla. Cominciarono a correre spaventate, cercando di allontanarsi di là, senza sapere dove andavano. Non sapevano dove rifugiarsi. Finalmente arrivarono davanti ad un grattacielo, sede di un'istituzione ebraica. Johanna conosceva la direttrice e perciò decise di andare da lei. Il portiere le fece entrare e disse loro di attendere nel salone.
1: Mi sembrò di dover attendere un'eternità. Quando finalmente la vedemmo, scoppiamo a piangere. Ci lasciò sfogare, poi ci preparò uno spuntino e uscì per altre visite, dicendoci di rimanere lì finché avessimo voluto. Quando tornò, verso le 8, ci disse che si era informata, la via era libera e che potevamo andare a casa.
0: Il quarto d'ora di marcia per rientrare a casa fu una dolorosa esperienza che diede loro la nausea. Le strade erano vuote, ma dalle case giungevano i pianti, i singhiozzi e le grida d'angoscia di madri che piangevano i loro figli e i loro mariti. Il tributo pagato con gli arresti doveva essere terribilmente pesante, a giudicare dalla disperazione che si notava ovunque.
1: Dopo aver attraversato il canale, mi separai da Rita e mi avviai verso casa. Notai due figure ferme davanti alla porta. Quando fui più vicina le riconobbi. Erano Edith e Ruth, le mie cugine. Cominciai a correre. «Dove sono i ragazzi? Dove sono Werner e Manfred?» gridai. Esse cominciarono a piangere e mi abbracciarono. Mi liberai con violenza dalla loro stretta ripetendo la domanda. Singhiozzando, mi dissero quello che temevo. I ragazzi erano stati arrestati insieme ad altri 8.000 uomini tra i 18 e i 40 anni. Erano stati afferrati, battuti e spinti verso la piazza, dove già stava una folla di prigionieri. Là li avevano fatti inginocchiare, avevano fatto alzare loro le mani e ordinato di rimanere in quella posizione fino a nuovo ordine. Poveri ragazzi, così giovani dover morire così. Essere trattati come dei fuorilegge, arrestati semplicemente perché erano ebrei e facevano parte del popolo eletto di Dio, perseguitato attraverso tutti i secoli. «Mio Dio, abbi pietà di noi e salvaci», dissi tra me. Entrammo in casa, non c'era nessuno. Mi misi a preparare un po' di tè mentre la mia mente vagava. Era incredibile. I miei fratelli erano prigionieri. Dove li avrebbero portati? Li avremmo rivisti? Ormai erano chiusi nella fossa dei leoni e di là era impossibile uscire. L'avvenire si annunciava cupo e in segreto sperai che morissero rapidamente, perché certamente la morte era preferibile alle torture e alla fame. La voce delle cugine mi riportò alla realtà. «Come faremo a dirlo ai tuoi genitori?» Mi sentii gelare. Mio padre lo avrebbe sopportato? Attendemmo insieme, perdute in un silenzio di morte.

Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Caro amico, bentornato all'ascolto di questa emittente radiofonica. Al microfono ti parla Mauro, che ti introduce oggi in un nuovo programma. La trasmissione si intitola Punto Radio. E in numero, proprio come da una grande scatola dove si ripongono tanti oggetti, tireremo fuori insieme un tema diverso legato a problemi di ordine sociale, familiare, di cui poi insieme ci occuperemo. Cercherò di essere semplicemente un tramite fra te che mi ascolti ed il problema che stai affrontando adesso. Il programma è strutturato in maniera tale da spaziare su argomenti i più disparati, così da poter interessare e, mi auguro, aiutare nei più diversi tipi di problematica. E come ogni trasmissione c'è anche una sigla, questa.

Il tema sul quale è centrata questa puntata è purtroppo di estrema attualità. Si tratta infatti della sempre più stretta correlazione tra il mondo degli adolescenti ed il suicidio. Nelle prossime puntate ritornerò ancora a parlare di problemi giovanili, ma per intanto affrontiamo insieme questo scottante argomento. In provincia di Pesaro, una studentessa di 14 anni rientra a casa dopo aver trascorso alcune ore con gli amici. Senza far parola con i familiari, sale nella stanza del padre, carica il suo fucile da caccia, raggiunge la propria camera e si spara al ventre. Immediatamente soccorsa dai genitori, muore prima di arrivare all'ospedale. In una casa colonica della campagna bellunese, un bimbo di 10 anni, alunno di quarta elementare, è in ritardo per la cena. Rammentando di averlo visto uscire per prendere del fieno, il fratello maggiore va a cercarlo. Lo trova nell'autorimessa, impiccato ad una trave del soffitto. «Ho fatto molte stupidaggini, sono stufo della vita», scrive ai genitori un sedicenne di Ostia prima di impiccarsi nella cantina della propria abitazione. Tragedie queste che riflettono un fenomeno allarmante. Il suicidio, un tempo ritenuto cosa da adulti, miete oggi sempre più vittime fra giovani e giovanissimi. Realtà tanto più scottante in quanto si è sempre pensato che l'infanzia fosse un'età felice. Si ha invece ormai la certezza che anche i bambini soffrono di stati depressivi. Le statistiche elaborate negli ultimi anni dall'Istat sui dati forniti da polizia e carabinieri evidenziano questo aumento dei suicidi giovanili in Italia, ma più generalmente nel mondo intero. Che cosa c'è dietro questi dati drammatici? Difficile dare risposte precise, ma psichiatri, psicologi e assistenti sociali riferiscono che la maggior parte degli adolescenti da loro avvicinati, dopo un tentato suicidio, ha motivato il gesto con una o più delle seguenti ragioni: contrasti con i genitori, punizioni ritenute troppo severe, gelosie nei confronti dei fratelli, problemi scolastici, frustrazioni amorose e carenze affettive in genere. Molti hanno rivelato acuti stati di depressione o ansia per l'incapacità di soddisfare aspettative proprie o altrui e mostrato di soffrire per mancanza di sicurezza e di gratificazioni. Dopo i 16 anni qualcuno vive drammaticamente la difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro, in un'epoca di crisi in cui la disoccupazione giovanile è in aumento. In passato c'era equilibrio fra giovani che si affacciavano alla vita lavorativa e anziani che si ritiravano, ma oggi non più. E allora, che fare? Ne riparleremo fra un momento qui.

a qualsiasi età, indipendentemente dalle giustificazioni che adducono loro stessi o i genitori, il problema più stressante dei giovani sembra essere la solitudine, intesa come impossibilità o incapacità di intrattenere rapporti significativi. Non a caso i ragazzi ricoverati al pronto soccorso per tentato suicidio sono più numerosi alla vigilia di ricorrenze festive come il sabato o l'ultimo dell'anno, quando più concretamente avvertono di essere soli perché non possono unirsi all'allegria generale per mancanza di amicizie o per il divieto dei genitori di partecipare ad una festa. Travolti da crisi coniugali, separazioni, divorzi, convulsi ritmi lavorativi, un sempre maggior numero di genitori trascurano i propri figli in età ancora verde e non forniscono loro quel vitale supporto emotivo di cui un bambino ha assolutamente bisogno. Comunque, anche quando la famiglia è unita, arrivati all'adolescenza, i ragazzi spesso evitano di confidarsi con i genitori per paura di non essere capiti. Il contrasto generazionale si allarga allorché padre e madre, ancorati a schemi di comportamento tradizionali, negano al figlio libertà già godute dai coetanei, reprimendone ogni tentativo di autonomia in una errata, seppur affettuosa, interpretazione del suo bene. Effetti altrettanto dannosi per versi opposti possono ottenere i genitori iperprotettivi che viziano i propri figli eliminando dalla loro vita qualsiasi difficoltà. Quando questi ragazzi entrano in ambiti diversi da quello familiare si scontrano con realtà che papà e mamma non possono più manovrare per loro e dall'incapacità di affermarsi da soli nasce la delusione e il senso di fallimento. Il suicidio è raro fra coloro che sono bene integrati nell'ambiente che li circonda, ma la società moderna, industriale e meccanizzata, è costruita dall'adulto per l'adulto e non considera l'adolescente. Entrare a farne parte significa per quest'ultimo sottoporsi ad un pesante sforzo di adattamento che gli provoca disagi profondi e lo fa sentire addirittura escluso. A testimoniare l'alienazione di questi giovani, il tema del suicidio ricorre anche nella musica che ascoltano. Disperatamente sofferto, per esempio, da Alberto Fortis, che vede dondolare un'ombra appesa, o da Franco Simone, che parla di droga e di idee di morte, o paradossalmente evocato a tempo di rock da Donatella Rettore, che canta «Dammi una lametta che mi taglio le vene». Il rifiuto dei valori istituzionali, famiglia, scuola e Stato, che molti cinicamente giudicano falsi e ingannevoli, li priva di altrettanti punti di riferimento nella loro ricerca di una identità. Non sanno più dove appoggiarsi ed è difficile per loro trovare sostituzioni adeguate. La decisione di morire comunque è di rado ascrivibile ad un unico problema. Il suicidio è la risultante di una serie di angosce che conducono il giovane al limite della sua capacità di sopportazione. Quando la sofferenza della depressione diventa intollerabile, essa viene respinta insieme alla vita. Così una diciottenne romana ha tentato di uccidersi 3 volte in pochi giorni e così ha motivato il suo gesto.

Quali che siano le cause di un suicidio, se ne possono cogliere i segni premonitori. Da studi condotti sull'argomento risulta che almeno 3/4 di coloro che si uccidono esplicitano a parole o con il contegno le proprie intenzioni. Talvolta i giovani nascondono i loro veri sentimenti in comportamenti disadattati come fughe da casa, delinquenza, promiscuità, assenze da scuola, pigrizia, aggressività verso i compagni. Altri sintomi che devono impensierire i familiari sono la noia, l'irrequietezza, la stanchezza eccessiva, la difficoltà di concentrazione, ma soprattutto inspiegabili mutamenti di carattere e abitudini come la misantropia, l'inappetenza, l'insonnia, la malinconia, l'indifferenza verso le cose che di solito a questi ragazzi sono gradite. Altri campanelli di allarme sono gli stati di crescente angoscia, l'abuso di alcol, la droga, la rinuncia a cose care e naturalmente qualsiasi tentativo di assicurarsi gli strumenti per togliersi la vita, cioè pastiglie di sonnifero, armi da fuoco, pezzi di corda. Anche le minacce verbali non vanno sottovalutate. Innanzitutto esse sono espressione di una notevole fragilità della personalità e poi spesso riflettono una reale potenzialità a essere messa in atto. Nella sindrome pre-suicida rientrano accentuate fantasie di morte e domande del tipo «Come si fa a lasciare gli occhi a un ospedale?» o «Chi sentirà la mia mancanza quando non ci sarò più?» L'atteggiamento dell'aspirante suicida riflette la triplice visione negativa che egli ha di se stesso, del mondo e del futuro. È quindi caratterizzato dalla profonda disistima di sé, un acuto senso di solitudine e l'incapacità di progettarsi nel futuro a lungo termine. La decisione di morire subentra quando l'individuo si convince di non avere più nulla da perdere su tutti i fronti e la vita gli appare priva di significato. In caso di emergenza, qualsiasi persona, purché aperta e profondamente disponibile, può aiutare un adolescente. Amici, insegnanti, fratelli, genitori, pastori, poliziotti. È bene rivolgersi subito al 113 collegato con una guardia medica permanente oppure, ove possibile, ad un centro di ascolto telefonico che nelle ore diurne è generalmente in contatto con professionisti qualificati. Ne esistono, nelle maggiori città italiane, almeno una 30.

È mai possibile che gli adolescenti soffrano di depressione? Non hanno forza, salute e tutta la vita davanti a loro? Perché mai dovrebbero essere depressi? Così la pensano gli adulti, che credono di avere solo loro i veri problemi e che perciò spesso disprezzano i giovani e non li prendono sul serio. Invece anche i ragazzi possono essere tristi, depressi e spesso pensano alle fughe, alle evasioni e addirittura al suicidio. In America ogni giorno 13 ragazzi si suicidano e 200 tentano di farlo. In Italia le statistiche non sono così precise, ma la situazione è seria. Infatti tutte le pazzie del sabato sera, le scommesse su chi riuscirà ad attraversare la strada piena di traffico senza badare ai semafori, le acrobazie fatte sulla moto o sull'auto, sono sintomi di grossa infelicità e di depressione. E consciamente o inconsciamente, di voglia di morire. Una dottoressa specializzata in problemi dell'adolescenza ha compilato la lista che adesso ti leggerò di sintomi di depressione nei giovani. Dalla diminuzione della capacità a concentrarsi, ai sogni a occhi aperti per tempo prolungato, al peggioramento nel rendimento scolastico e nei voti, all'abbandono della scuola, alla distorsione nella valutazione delle cose e degli avvenimenti, spesso i giovani non riescono a vedere la realtà come veramente è, o ancora a una iperattività, a una noia prolungata, come dicevo già prima, a mali immaginari, ad un aumento del desiderio di isolarsi dalla famiglia, a comportamenti antisociali, a un sonno agitato, mancanza di reazioni a qualsiasi motivazione, poca stima di sé. La rabbia spesso è solo una sfida contro l'autorità, è un supremo atto di manipolazione. Il giovane sembra urlare: ti farò star male quanto sto male io. La rabbia dei giovani è spesso scatenata dall'atteggiamento troppo autoritario dei genitori e dalla loro pretesa di ottenere prestazioni e risultati impossibili da parte dei figli. Quando un figlio mostra i sintomi di cui ti ho parlato sino ad adesso in questa prima puntata del nostro programma, è veramente il momento di cercare aiuto competente da uno specialista. Non si deve pensare che la depressione sia necessariamente o sempre un problema spirituale. Il ragazzo può essere malato di depressione e ha bisogno di medicine adatte. Poi, fra le altre cose importanti che si possono fare, la prima è ascoltare, mettendosi sulla lunghezza d'onda del figlio. Infatti, uno dei maggiori torti dei genitori è proprio la loro mancanza di prontezza ad ascoltare. Non ascoltare è come dire che quello che i figli sentono non è importante, o peggio ancora, che non è vero. Fermati e ascolta prima che sia troppo tardi.

Alla domanda «Perché così giovane hai tentato di toglierti la vita?», Carlo ha risposto pressappoco così: «Ho dei genitori che mi vogliono bene, ma io sono timido, non riesco a inserirmi nella società. Sono senza lavoro, i miei amici sono più furbi di me, sono un giovane già vecchio». Ma perché sono in forte aumento i suicidi fra i giovani, coloro cioè ai quali la vita dovrebbe sorridere? I figli del nostro tempo sono emancipati, godono di grande libertà, possono accedere a tutto lo scibile umano, manovrano con disinvoltura TV, radio, stereo, computer, moto, auto. A 13 anni dispongono già delle chiavi di casa, rientrano quando fa buio. Hanno la ragazza o il ragazzo, conoscono i pericoli, hanno già cominciato a sniffare, a fumare, a bucarsi. A 16 anni, per lo più, hanno già avuto il loro primo rapporto completo da un punto di vista sessuale. Qualcuno, fra i ben pensanti e i maturi del nostro tempo, considera tutto questo come una fucina in cui il giovane si forma e diventa forte, esperto, sicuro. Al contrario, tutto ciò che la società dà ai nostri figli in fatto di saldezza di principi, valori, insegnamenti, autorità, è un nulla totale. La gran parte della gioventù di oggi è come una foglia che, con fragilità estrema, vola a destra e a sinistra. La colpa è solo dei giovani? No, certo anch'essi hanno le loro precise responsabilità, ma i genitori, i nonni, i nonni dei nonni, tutti sono corresponsabili. Possiamo offrire qualcosa di valido a lui e ai ragazzi come lui? Come il Carlo di cui parlavo prima? Di nostro ben poco, ma certo possiamo trasmettere

Timoteo diceva fra l'altro: «Sii di esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella purezza». Non illudiamoci che i nostri figli e i giovani siano esenti da questi pericoli. Sarebbe un tragico errore anche solo pensarlo. È solo per la fedeltà e la grazia di Dio che tante cadute e dolori ci sono risparmiati. Forse tutto ciò che ho raccontato potrebbe sembrarti qualcosa di molto lontano da te e dalla tua realtà di vita. Posso dirti invece che ci sono tantissimi Carlo nella nostra società e qualcuno di loro vive sicuramente molto vicino a casa tua. Vorrei concludere questa prima puntata con un versetto estratto dal 31esimo capitolo del libro biblico del Deuteronomio. Dice: «Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, affinché odano, imparino a temere l'Eterno, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E i loro figliuoli, che non ne avranno ancora avuto conoscenza, l'udranno e impareranno a temere l'Eterno, il vostro Dio». Che sia di incoraggiamento anche per te. Un grande abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un'altra opportunità di fare un'altra passeggiata, qualche altro passo avanti attraverso il libro più letto. Maurizio al microfono di questo programma, al timone di questa barca, felicissimo ovviamente di essere in tua compagnia, come sempre d'altra parte, grato che ancora una volta tu ci abbia scelti.

Se eri con me la volta scorsa, ricorderai che siamo alle prese con il Vangelo di Marco e più precisamente con l'ottavo capitolo. Ci siamo fermati al miracolo del cieco che recupera la vista. Gesù agisce in modo straordinario, miracoloso, e quest'uomo recupera la vista. Abbiamo notato però che Gesù agisce in un modo a dir poco singolare. Innanzitutto usa la saliva, ma nonostante questo, in un primo momento l'uomo intravede, l'uomo non vede perfettamente. Vede delle figure che camminano, quindi presume che siano uomini, persone, e Gesù deve agire in un secondo momento, perché quest'uomo riacquisti la vista completamente. E ci eravamo fermati proprio qui. Abbiamo detto che sia quel cieco o l'ex cieco che tu ed io dobbiamo imparare un principio, un'importante lezione. E abbiamo detto che ci troviamo davanti a tre fasi, però poi non abbiamo avuto tempo di approfondire queste tre fasi. Oggi vorrei fare proprio questo, vedere di cosa si tratta. Cosa sono queste fasi, la prima, la seconda e la terza? Apparentemente, leggendo la storia, ci sembra di trovarci davanti a due fasi. Prima vedeva male, poi vede bene. In effetti, ripeto, ci sono tre momenti e vedremo più da vicino in cosa consistono.

Le tre fasi. Vediamo la prima. La prima è quella della cecità, la cecità assoluta, il non poter vedere. Ora, personalmente io sono molto miope, però grazie a Dio con gli occhiali vedo bene. Con lenti correttive non ho nessun problema. Certo, se mi togli gli occhiali non è che brancolo nel buio, ma ci manca poco. E le cose sono molto sfocate. Per poter vedere bene devo avvicinarmi il più possibile all'oggetto che sto cercando di individuare, di vedere, di leggere. Però c'è una bella differenza fra l'essere miope e l'essere totalmente cieco. A volte, non adesso, ma quando ero piccolo, cercavo di immaginare cosa poteva significare, cosa si provava ad essere ciechi. Allora chiudevo gli occhi proprio stretti, stretti, stretti. Mi ripromettevo di tenerli chiusi per un lungo periodo, ma dopo qualche breve istante non resistevo più e c'era quasi un bisogno fisico di riaprire questi occhi. Sicuramente deve essere una delle menomazioni più difficili da accettare in un primo momento, soprattutto se si è stati prima vedenti e diventati non vedenti in un secondo momento. È vero, conosco delle persone che sono non vedenti e sono felicissime. Hanno imparato ad accettare questo loro handicap e hanno sviluppato altre possibilità, altre proprietà, come per esempio un udito finissimo, un tatto sensibilissimo, una capacità di avvertire sensazioni interiori che i vedenti neppure si sognano. Quindi sicuramente c'è questo senso di compensazione, questo istinto di compensazione che permette ai non vedenti di sviluppare altri aspetti della personalità e così via. Ciò nonostante, la cecità non è piacevole. C'è una cecità ancora più tragica, più grave della cecità fisica, quella spirituale. Possiamo avere occhi e guardare, ma non vedere. Parlo soprattutto di visione interiore. In altre parole, possiamo trascorrere un'intera esistenza e mai volgere il nostro sguardo interiore verso Dio. Sì, ci ricordiamo di Lui magari durante le feste comandate, o nei momenti difficili, quando abbiamo bisogno di qualcosa. Allora gli presentiamo la lista della spesa. Una volta fatta la faccenda, fatte le faccende, una volta ottenuto ciò che avevamo richiesto, ritorniamo nella nostra cecità iniziale. Questa credo sia la cecità peggiore, più tragica, perché non ci porta tanto a sbattere il naso contro il muro, per quanto spiacevoli episodi del genere possano essere, ma la cecità spirituale ci porta ad intraprendere un cammino che ci porta verso un abisso. L'abisso che significa un'eternità lontani dal nostro Creatore. C'è quindi questa prima fase, l'incapacità di vedere. C'è poi una seconda fase, la vista parziale. La vista parziale. Per quanto riguarda il discepolo di Cristo, egli dice: prima ero cieco, ma adesso vedo. È vero. Prima c'era questa cecità interiore, questa cecità spirituale. Una volta individuato il Cristo, l'unto di Dio, il Signore, il Salvatore, ci viene data la vista e riusciamo a vedere qualcosa, riusciamo ad intravedere quella che è la dimensione spirituale della nostra esistenza. Cominciamo
a comprendere alcune cose della sfera spirituale. Rimangono comunque tante domande, tanti quesiti. Com'è Dio? Com'è il paradiso? Com'è la voce di Dio? Che aspetto ha? Cosa si farà nel paradiso? Cosa farò io per tutta l'eternità? Da dove sono venuto? Da dove è venuto Dio? Dove stiamo andando? Tante domande. Abbiamo trovato qualche risposta, ma rimangono tanti quesiti. Una vista parziale, quindi. Non è forse questa la nostra condizione attuale? L'Apostolo Paolo riflette questo sentimento quando si esprime così. Ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro. Tieni presente che ai tempi di Paolo non c'erano gli specchi come li abbiamo noi oggi. C'erano questi metalli molto lucidi che fungevano da specchio. Però, per quanto fossero ben levigati, puliti e lucidi, non arrivavano mai a riflettere l'immagine così come i nostri specchi moderni. C'era quindi sempre questo senso di non riuscire a vedere chiaramente l'immagine riflessa. Paolo aggiunge: ma allora vedremo faccia a faccia. Questo è un futuro allora. Ci sono tante persone, cristiani e non, che si illudono di sapere tutto e cercano di convincerci di tale stato di cose. Purtroppo essi sono gli unici ad avere questa opinione. E qui mi viene in mente un aneddoto che ha a che fare con Socrate. Socrate una volta dichiarò di essere il più saggio degli ateniesi. Ora, questo non era nel carattere di questo personaggio. Sorprese un po' tutti perché il filosofo era noto per la sua umiltà. Quando dunque gli fu chiesto che cosa mai intendesse dire con quelle parole, rispose: vi sono molti ateniesi che pensano di sapere molto, mentre io so di non sapere. E siccome io so di non sapere, sono il più saggio degli ateniesi. Giustamente, Socrate sottolinea i limiti della propria conoscenza, così come ha fatto l'Apostolo Paolo. Credo che possiamo concederci una breve pausa musicale, dopodiché torneremo ad esaminare le tre fasi della cecità. E con la terza fase arriveremo alla vista completa, quindi arriveremo a qualcosa di più piacevole.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Siamo ancora alle prese con l'ottavo capitolo. Stiamo facendo, come dire, una pausa nella nostra passeggiata. Stiamo considerando un pochino più a fondo la questione della cecità. Non tanto della cecità fisica, ma della cecità spirituale, la cecità interiore. Quella menomazione talmente tragica che ne va della nostra vita eterna. Mi rendo conto che è un soggetto per niente piacevole, ma dobbiamo parlarne, va trattato. Non possiamo far finta che tutto sia in ordine, che tutto sia a posto, quando non lo è. Stiamo parlando di tre fasi. Prendiamo spunto dal miracolo di Gesù, Gesù che ridona la vista ad un cieco, ma che lo fa gradatamente. E io credo che Gesù abbia agito in questo modo per insegnare sia al cieco, l'ex cieco, che a noi una lezione, un'importante lezione, della quale far tesoro. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia, come sempre grato che tu ci abbia scelti.

0: Ed arriviamo così alla terza fase. Durante la seconda, l'uomo che Gesù stava guarendo dice: scorgo gli uomini perché li vedo camminare. Mi sembrano alberi. In altre parole, questo poveretto vedeva qualcosa, scorgeva qualcosa, ma erano solo ombre, fantasmi quasi. E riusciva a capire che erano persone solo perché li vedeva camminare. Ma le cose erano molto indistinte. Infatti, queste ombre che lui presumeva fossero uomini, in verità a lui sembravano degli alberi. Ma poi Gesù mette di nuovo le mani sugli occhi e gli riguarda e si rende conto adesso di aver ricevuto la vista intera, completa. Non vede più delle ombre, non scambia più persone per alberi o alberi per persone, ma vede. Il miracolo è compiuto. Naturalmente da questo non dobbiamo mai presumere o desumere che Gesù non abbia avuto la possibilità, la capacità di compiere il miracolo vero e proprio già dai primi istanti. Gesù non ha avuto bisogno di prendere la rincorsa, per così dire. Non ha avuto bisogno di raccogliere tutte le sue energie prima di poter operare. Ripeto, attraverso questi semplici, profondi, per certi versi enigmatici gesti, Gesù sta comunicando un messaggio molto importante. Siamo arrivati quindi alla terza fase, la fase della vista completa, senza ostacoli. Vista perfetta. Usando il linguaggio spirituale, così come abbiamo fatto per la prima e la seconda fase, a cosa possiamo paragonare questa vista perfetta? Se abbiamo detto che la seconda fase è quella con la quale ci riconosciamo, per via del fatto che abbiamo ancora tante domande, tanti quesiti, per via del fatto che non tutto ci è chiaro, a cosa si riferisce questa terza fase? La terza fase credo si riferisca ad un tempo futuro, quando vedremo, quando conosceremo come siamo visti e come siamo conosciuti. Almeno così si esprime l'Apostolo Paolo. In altre parole, verrà il momento, verrà il giorno in cui le nostre risposte, le nostre domande troveranno risposte. Ai nostri quesiti troveremo spiegazioni. Davanti ai nostri dubbi riceveremo certezze. E tutto questo avverrà quando ci troveremo alla presenza di Dio. Naturalmente questo destino è riservato per coloro che durante questa vita, durante il periodo della cecità, hanno ammesso la loro menomazione. Si sono rivolti al Cristo di Dio, all'unto di Dio, si sono rivolti a Gesù Cristo come l'unico Signore e l'unico Salvatore. Hanno piegato le loro ginocchia davanti a Lui e hanno ricevuto una vista parziale, hanno ricevuto la certezza della vita eterna e hanno ricevuto il perdono dei propri peccati. Ripeto, non hanno ricevuto una vista perfetta. Quella è riservata al momento in cui si troveranno, come dicevo prima, davanti a Dio, davanti al Padre Celeste, davanti al Creatore. Ecco, allora conosceranno, comprenderanno così come sono conosciuti, così come sono compresi. In altre parole, una conoscenza completa non ci sarà data fino a che non ci troveremo dall'altra parte della nostra esistenza. Questo perché? Perché Dio non vuole soddisfare la nostra curiosità? Perché vuoli tenerci nel dubbio? No. Vedi, la vita del cristiano è un cammino, spesso un pellegrinaggio, ed è un cammino di fede. Dice, ma adesso che fa il religioso? No, non faccio il religioso. Questo è il messaggio che ci viene esposto nella Bibbia. Questo è il messaggio che Dio ci ha lasciati. Il nostro deve essere un cammino di fede. Io devo avere fiducia in colui che ha allargato le braccia e mi ha dato il benvenuto. Non posso trascorrere un'intera esistenza sempre a fare domande, ad esprimere dubbi. Non posso sempre chiedermi: avrò riposto la mia fiducia nella persona giusta? Un rapporto di affetto, di amore con una persona non si instaura sulla base di dubbi, quesiti e domande. Si instaura sul rispetto e sulla fiducia. Dio richiede la stessa cosa. Abbiamo parlato quindi di tre fasi: la cecità assoluta, la visione parziale e una visione totale. Permettimi di chiederti: a che punto sei nella tua vita? Sei ancora affetto da cecità totale? O hai acquisito una visione parziale? Da quale parte vuoi essere? In redazione ci sono persone che saranno più che felici di aiutarti a rispondere a queste domande. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato qui. Devo salutarti proprio in fretta perché, insomma, devo andare via. Non c'è più tempo. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Benvenuti amici in ascolto all'appuntamento adesso con il programma Contrappunti, un programma monotematico quello di oggi. Abbiamo con noi in studio un ospite che ci terrà compagnia per il programma di oggi, forse anche nel prossimo programma, vedremo, so che ha molte cose da dire, quindi faremo una buona conversazione con lui. Si tratta di Ivan. Ciao Ivan, grazie per essere in nostra compagnia.
2: Ciao.
1: Allora, per questo spazio che mi piace chiamare percorsi di vita e di fede, vediamo qual è stato proprio questo tuo percorso.
2: Ma direi che il Signore nella sua grazia è venuto lui a cercarmi e direi che partirei proprio da questo fatto. Anch'io nel cammino di questa vita ero alla ricerca e diciamo che fin da bambino mi sono chiesto, mi sono fatto tante domande. Non dobbiamo trascurare il fatto che spesso anche nell'infanzia i bambini hanno quella sensibilità, una sensibilità tale che li può portare effettivamente a chiedersi certe cose. Poi a volte succede che la vita soffoca certi aneliti dell'anima e porta l'uomo ad attaccarsi molto di più alle cose esteriori, diciamo alle cose, perché questo mondo è abbastanza bravo nel dispensarci tutto quanto serve per dimenticarci effettivamente di quella che dovrebbe essere la direzione da dare alla vita di un uomo. Volevo leggere con voi un versetto tratto dalla scrittura. Dice che Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna. Questo versetto mi ha sempre colpito, proprio anche nella sua dolcezza, perché ho sempre pensato che in fondo l'uomo ha in sé, Dio ha posto nell'uomo la capacità di volgere lo sguardo in alto per chiedersi delle cose. E così direi che la mia storia è iniziata proprio nello stesso modo. Potrei dire c'era una volta, no? Però... E ricordo che ero un bambino, abitavo in paese, in un paese piccolo della provincia di Modena, e ricordo che una notte ero nella mia camera e c'era un cielo molto stellato, era molto bello. E quando ero bambino io, diciamo che le luci del paese non erano come le luci della città adesso, che soffocano un attimino quella che è la luce delle stelle. Io mi ero incantato a guardare quelle stelle e dicevo che dentro di me che qualcuno doveva averle fatte, qualcuno che io guardavo in alto, proprio incantato proprio, e mi chiedevo se qualcuno dall'assù poteva intendere il mio pensiero. E nessuno mi avrebbe convinto che non ci poteva essere nessuno che ascoltava la voce del mio cuore. Quindi già pensavo, ero convinto che qualcosa, qualcuno ci poteva, ci doveva essere. Semplicemente io non lo vedevo. Però io non potevo immaginare che qualcuno quella sera mi ascoltava. Anche un pensiero di un bambino. Sono cresciuto come crescono tutte le persone. Sono cresciuto in una famiglia dove il nome di Dio era nominato soprattutto nelle bestemmie. E così io sono cresciuto con i valori che mi hanno insegnato, ma Dio non lo conoscevo, ma lui conosceva tutto di me, ma questa è la fine, fa parte della fine della storia, chiaramente. Per cui sono cresciuto e così come tutte le persone ho cercato di incontrare il senso della vita, per cui prima ho incontrato le persone, ho cercato di legare con amici e poi le cose, cercando di capire veramente che cosa la vita mi poteva dare. E si cresce, l'adolescenza, le amicizie, però man mano che crescevo vedevo che la vita aveva un senso sempre di vuoto. Per quanto io potessi fare le cose più grandi, le cose più eccelse, per quanto può fare un bambino, un ragazzo, restava sempre un senso di vuoto, di inappagamento. E per cui questo senso di insoddisfazione mi accompagnava un po', mi ha accompagnato abbastanza presto. Poi chiaramente ho cominciato a frequentare le scuole e così da lì i divertimenti, le ragazze, tutto quello che la vita poteva dispensare. Non sono assolutamente stato una persona diversa da tante altre, ma non capivo il senso della mia vita, c'era qualcosa che mi sfuggiva, io non riuscivo ad afferrarlo. Per cui c'è stato un momento nel quale io poi sono cresciuto proprio in una ribellione totale verso ogni forma di autorità costituita, verso la famiglia, l'autorità della famiglia. Qualsiasi cosa che io trovavo di fronte a me, così io ho sempre cercato così di darmi da fare per abbatterla. Sono cresciuto nell'ostinatezza, nella ribellione. Penso che molte persone che mi ascoltano possano capire che cosa significa, perché oggi spesso vediamo anche così i nostri figli, i ragazzi, proprio come va il mondo, vediamo che anche io non ero diverso. Poi così ricordo che quando frequentavo la scuola, nelle superiori, io mi distinguevo sempre per discutere in modo accanito con il mio professore di religione. Io non potevo sopportare l'idea che se c'era un Dio, questo si servisse di qualcheduno che facesse la professione del prete, ma non perché ce l'avessi particolarmente con i preti, era anche simpatico, però non potevo capire questa professione. Pensavo sempre che in fondo doveva essere qualche cosa che doveva venire dal cuore, e forse lo veniva anche, però io ero un disputatore con questo povero uomo. Disputavo, ma avrei desiderato profondamente che questo uomo mi convincesse, e non poteva, perché la mia ostinatezza era grande, mi convincesse che c'era un Dio, un creatore che era venuto a fare delle cose grandi per me. E così la sete che io avevo dentro il mio cuore e il bisogno di conoscere restava inappagata. E così io ho condotto tanti anni della mia vita nel vuoto più completo. Ho visto come i valori che per molte persone hanno valore e non reggevano di fronte all'impatto della vita. Per cui mi sono accorto che l'amicizia, che per me era una delle cose più importanti, era una cosa che passava. Gli amici li avevi per un giorno, una settimana, un anno, poi ognuno, preso dagli propri interessi, se ne faceva la sua strada. E questa era una cosa che lasciava una grande delusione nella mia anima. Questa parola anima ho capito solo dopo che cosa significava. Io vedevo sempre il senso di diversità che avevo verso le persone, perché con le persone cercavo di instaurare qualcosa che mi portasse ad approfondire certe problematiche, certe tematiche. Io non mi accorgevo che scivolavo sempre verso l'interiore, capivo che c'era qualcosa, non so, una mosca bianca in mezzo alle mosche nere si vedono, insomma, non perché io fossi migliore, ma qualcosa che aveva a che fare con la ricerca. Così alla fine sono stato disilluso da tante situazioni della vita. Mi sono sposato abbastanza presto, così ho messo su famiglia, e sono andato incontro alle difficoltà della vita. La vita per un certo periodo è stata abbastanza dura con me, ma questo devo oggi, alla luce di come sono andate le cose, ringraziare veramente Dio, perché quelle cose hanno preparato il terreno del mio cuore a un incontro, l'incontro supremo veramente, che era quello che in fondo era l'oggetto della mia ricerca, anche se io non sapevo bene a modo come dovevano finire queste cose. Allora, alla fine di tante disillusioni, io in un momento di sconforto cominciai così a farmi delle domande. Una sera, era l'ultimo dell'anno del 1975, dovevamo uscire io e mia moglie, come fanno tante coppie, così prima di uscire mi stavo preparando e così, preso da, non so, da un momento in cui la mia mente mi portò a riflettere sul fatto che il tempo era passato in modo veloce, anche se io avevo 21 anni, però mi stavo chiedendo come mai sono passati così in fretta, mi dissi, 2000 anni quasi. Ma io riflettevo così a voce alta e dissi con mia moglie, ma guarda, 2000 anni sono passati così in fretta. Poi dissi, ma che domanda tu, che frase assurda che sto dicendo, ma che senso ha per me che non credo in niente dire 2000 anni, perché? E allora dissi, ma si conteggia il tempo, da perlomeno il nostro modo di conteggiare il tempo, dal giorno in cui è nato un uomo, Gesù. Oh, Gesù. Gesù, dico, che bella leggenda, dissi tra me e me. Poi a un certo punto dissi, ma se io riesco ad accettare con la mia ragione che ci siano stati uomini che io non ho mai visto, non ho mai conosciuto, e accetto la testimonianza di ciò che trovo scritto nei libri, perché devo dire che non c'è questo Gesù? Per cui davanti a me sorgeva appunto questa domanda: se Gesù veramente poteva avere avuto un senso, se aveva avuto una collocazione temporale. E arrivai, mio malgrado, alla conclusione che io non potevo negare il fatto che Gesù avesse camminato veramente su questa terra. E questa era una cosa sconvolgente per un uomo che aveva sempre negato Dio. E perché, pur essendo per definizione fino ad allora ateo, però non potevo, per onestà verso me stesso, verso la mia coscienza anche, negare l'evidenza di un fatto ragionevole. Era un fatto ragionevole che Gesù fosse stato qui, e c'erano delle prove. Per cui a quel punto, per me, io quella sera, non senza rendermene conto, mi ero piantato un chiodone nella testa, non riuscivo più a tirarlo via. Quella persona mi stava perseguitando. Io, qualunque cosa pensassi, pensavo a Gesù e dicevo, che cosa ci è venuto a fare qui? Ma lui in fondo ha fatto del bene, ha fatto tante cose, ha dato da mangiare a delle persone, ha fatto dei miracoli, opere potenti, e poi è morto. E ora dicevo dentro di me, è un fallito. E il meglio che pensavo era, è un fallito, però dicevo, però non è possibile che tutto si risolva così. Per cui quella sera, senza rendermene conto, qualcuno aveva messo una mina nel mio cuore che aspettava solo di scoppiare. Io tutta la sera continuavo a dire a mia moglie, non so perché, ma io continuo a pensare, questo Gesù cos'è? Perché? Perché? Ma nessuno, non pensarci, vedrai che passa. Beh, meno male che non è più passato.
1: Meno male.
2: Meno male. Infatti, tornai a casa e da quel momento cominciò la mia ricerca.
1: Va bene, Ivan, fermiamoci un attimo, facciamo adesso una pausa musicale, poi dopo riprenderemo da questo punto.
2: Certo.
1: E non a caso ho scelto questa bella canzone del gruppo Gospel Sound, che si intitola Con le ali tue. Prestate attenzione anche alle parole.

0: State ascoltando Contrappunti.
1: Allora, siamo di nuovo qui in studio e con noi Ivan. Interessante, l'abbiamo sentito nella prima parte di questa sua storia, di questa sua testimonianza, come il Signore piano piano stava cercando di parlare al cuore di Ivan. E adesso vogliamo sapere il resto della storia.
2: Beh, diciamo che subito quella ricerca ha preso delle vie piuttosto tortuose. Più tardi compresi che quel passo della scrittura che dice che tutte le cose cooperano nel bene di coloro che amano Dio. Io ancora non amavo il Signore, chiaramente, non sapevo chi era, mi stavo chiedendo delle cose. Ho compreso più tardi che a volte Lui ci permette appunto di fare degli errori, a volte anche delle cadute anche piuttosto consistenti, dei tonfi, perché possiamo effettivamente acquisire per esperienza il valore delle cose, per dare il peso giusto alle cose.
1: Certo.
2: Per cui mi trovai che nella mia ricerca cominciai a chiedermi che senso poteva avere la vita dell'uomo. Io rifiutavo l'idea di poter essere come un animale, che la mia vita potesse passare svolgendo le attività che sono comuni all'uomo, il lavorare, l'avere una famiglia, dei figli, tutte queste cose, e che poi potesse finire miseramente nella tomba. Questo era irragionevole. Dicevo, capivo che dentro di me ero fatto come tutti i miei simili in un modo tale che io non riuscivo nemmeno a capire perché fossi fatto così, però in un modo tale che potessi veramente puntare le antenne della mia anima verso un punto, non so, dell'universo, del creato, per la ricerca di questo Dio che io ancora non sapevo bene come indirizzarli, non sapevo come trovare questo Dio, come Lui mi poteva trovare. Ero al punto di partenza, come qualche anno prima, io da bambino guardavo queste stelle e mi facevo delle domande. Non era cambiato molto, però ero già in movimento. Le cose presero una piega particolare. Conobbi delle persone che facevano dell'occultismo, spiritismo, facevano cose di questo genere, per cui loro dicevano che erano in grado di parlare con l'aldilà, con i morti, con queste cose. Io avevo paura, ma allo stesso tempo purtroppo ero curioso. E questa curiosità mista questa paura mi avvolse e cominciai a frequentare queste persone e mi trovai dopo poco tempo veramente in una fogna, perché mi trovai legato in una condizione abbastanza brutta, diciamo, e le persone che io frequentavo non erano sicuramente messe meglio di me. Per cui dopo un po' di tempo scoprii veramente che mi ero messo nei pasticci, avevo messo le mie mani in un nido di vipere. Per cui ecco che in un momento, una notte, io andai a riposare, come tutte le notti, senza nessun timore, così almeno sembrava, se non che quella notte era una notte particolare. Io non riuscivo a dormire e mia moglie era già lì che stava riposando, e io mi accorsi che non ero solo in camera. Mia moglie dormiva, io ero lì con gli occhi puntati, sbarrati verso il vuoto, e io avevo paura. Per la prima volta nella mia vita avevo paura e non ero solo, e c'era qualcosa che mi stava minacciando, qualcosa che mi stava sovrastando, qualcosa che io non riuscivo a definire, ma c'era una percezione nel mio cuore, che qualcosa che mi diceva che non ero solo, e qualcosa mi diceva, man mano che passavano le ore, devo dire, perché quella notte veramente passarono diverse ore, che io ero profondamente minacciato, e io quella sera dissi: per me è finita. Penso che avessi toccato veramente il fondo, il baratro, l'abisso, e allora in quel momento veramente ebbi molta paura. E in quel momento io, non so, un gemito, qualcosa, un grido, che forse può venire così in modo quasi istintivo alle persone quando sono in pericolo, e Qualcuno grida alla mamma, qualcuno grida... Io ho gridato a Dio e ho detto, Dio, se ci sei, aiutami. Perché per me questa notte è finita. Non ebbi terminato appunto di dire questa frase nel mio cuore, perché ero in lacrime, veramente stavo piangendo dalla paura, che non ebbi finito di dire questa frase che io sentii proprio come un'ondata di pace che mi stava sovrastando, qualcosa che mi stava avvolgendo. Sentivo come una mano calda che si posava sul mio petto, che stava battendo dalla paura fino a quell'istante, e io compresi che avevo sì toccato fino a qualche istante prima il fondo, ma poi qualcun altro mi aveva preso per mano in quell'istante. E allora rimasi stupito, dissi, ma come? Ma allora sei qui? Ma allora ci sei? Ma come? È tutta la vita che io ti maledico, tutta la vita che io ti bestemmio, tutta la vita che io ti nego, ti metto nelle barzellette, ti rimetto in tutte le salse per deriderti, per deridere il tuo figlio la prima volta che ti chiamo, perché ho bisogno. E tu ci sei. Ma allora non mi lasciare, ti prego. Tienimi stretto, dissi, prendimi per mano, perché io ho bisogno stasera di te. E allora cominciai un dialogo magnifico, gli cominciai a dire non lasciarmi più, ti prego non andare via, proprio adesso che sto cominciando veramente a capire tante cose, stammi vicino, ti prego. Qualcuno potrebbe chiedersi quella presenza di prima, sentivo che si stava allontanando. Allora dissi, senti, io capisco che questa sera mi riaddormenterò, ma ti prego fa che non sia un sogno, fa che domani io quando mi sveglio io possa veramente incontrarti di nuovo. Ci siamo lasciati con questa promessa, io gliel'ho chiesto, ma avevo anche la certezza che lui mi stava ascoltando. E così sono passati forse 2 mesi, penso, e mi trovai, dopo questi 2 mesi, ero immerso nelle mie attività, ero in fiera a Modena con mia moglie, e a un certo punto, alzando lo sguardo, vidi una persona che conoscevo molto bene, si avvicinò, era mia cugina, ma abitava in Svizzera, e venne lì e mi salutò e disse, che fai qui? E disse, sai, dice, nei giorni scorsi ho sentito proprio la necessità di venire in Italia e di dirti delle cose molto importanti. E io dissi, dimmi tutto, ti devo dire che il Signore ti ama e lui... e deve dirti le cose molto importanti. Io rimasi sconvolto. Se avessi potuto in quel momento fare salto in alto, salto degli ostacoli, salto triplo con doppio avvitamento, io avrei voluto fare, perché stava prendendo consistenza, qualche cosa si stava chiudendo, un cerchio stava prendendo il suo senso, una cosa molto importante. E io dissi, adesso tu mi devi dire tutto, io voglio sapere chi è questo Dio. La mia cugina restò qui qualche giorno e mi aprì sempre la scrittura. Io imparai a conoscere la Bibbia, imparai a conoscere l'Iddio che esce dalle scritture. E così, praticamente sfogliando la parola di Dio, io imparavo a conoscere un Dio meraviglioso che... veramente veniva in soccorso della sua creatura, in questo caso ero io, ma questa è la storia della salvezza di tante persone che si rendono conto in un certo momento della loro vita di essere perduti, per cui solo veramente la luce della presenza di Dio può essere quella che dà un senso alla vita, può togliere i timori, perché nulla più della morte spaventa l'uomo, perché l'uomo ha bisogno, diciamo che si capisce poi dopo, che l'uomo è stato creato per la vita, è stato creato per vivere con questo Dio, e lui veramente mi prendeva come io ero e in fondo offriva, compresi dopo, ecco, era poi in fondo l'annuncio dell'Evangelo, conteneva veramente tutto quello che era sufficiente per trasportarmi da un regno che era il regno della paura, il regno delle tenebre, il regno della morte, nella quale io mi trovavo, perché ero nato lì, perché la scrittura dice che ogni uomo nasce in fondo in quella condizione per essere portato, oggi amo dire, a casa. Ecco, a casa, perché in fondo oggi Dio è mio padre. E lo è diventato perché io un giorno ho detto: Signore, entra nella mia vita, desidero diventare tuo figliuolo. E quindi la cosa di cui avevo bisogno era quella di essere salvato dalla mia condizione naturale di peccatore.

0: Bene, allora, come avevo detto, c'era tanto da dire. Ivan, ti ringrazio, e visto che hai ancora qualche cosa da condividere, io poi avrei anche qualche domanda da farti. Se sei d'accordo, ci risentiremo nel prossimo numero del nostro programma.
1: Certo.
0: Bene, allora grazie allora per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti. Se volete saperne di più, non perdetevi il prossimo numero di questo programma, sarà ancora con noi Ivan Rebecchi. Buon proseguimento allora, noi ci risentiamo presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Tempo fa, in una lontana

0: In redazione Anna Roba.
1: Che cosa ci insegna la favola di oggi? Ve lo anticipo subito. Insegna che è facile disprezzare quello che non si può ottenere. Ma prima l'ascoltiamo assieme, poi come sempre faremo alcune considerazioni.
2: La volpe e l'uva. Una volpe affamata si aggirava per una vigna, adocchiando un bel grappolo d'uva succoso che pendeva dai tralci sopra di lei. «Ecco quello che fa per me», disse la volpe fra sé e sé, e balzò in alto, cercando di tirarlo giù. Ma l'uva era proprio fuori dalla sua portata. Allora la volpe fece qualche passo indietro per prendere la rincorsa, saltò, ma non ebbe miglior fortuna. E una volta, e due, e tre. Alla fine fu costretta a rinunciare e si allontanò dalla vigna, superba e col naso all'aria, dicendo: «Credevo che l'uva fosse matura, ma mi accorgo adesso che è ancora acerba». Questa storia ci insegna che è facile disprezzare ciò che non si può ottenere.
1: Quante sono le cose che vediamo al di fuori della nostra portata? Voglio dire, quante cose sembrano più grandi di noi, impossibili alle nostre piccole forze? E quante volte possiamo identificarci con questa volpe che, per nascondere la propria incapacità, il proprio insuccesso, con ipocrisia arriva a disprezzare ciò che nei suoi stessi pensieri era invece buono, attraente e utile a soddisfare i propri bisogni? In molti casi un atteggiamento come questo ha portato non solo noi stessi ma anche altri a fare delle valutazioni, delle conclusioni errate, proprio perché spesso l'uomo si basa su esperienze e su consigli altrui senza verificare di persona quali sono veramente i fatti. Basta pensare ad esempi della vita di tutti i giorni. Ecco, per esempio, la persona che non si azzarda a comprare un determinato prodotto dato che l'amico lo ha sconsigliato poiché a suo giudizio sarebbe scadente. Eppure il fatto che non si possa ottenere ciò che si desidera non significa sempre che l'oggetto del desiderio abbia dei difetti o che questo sia irraggiungibile. Nel caso della volpe il grappolo è effettivamente buono, ma oltre la sua capacità, per cui qualunque sforzo risulta inutile, a meno che non intervenga qualche tipo di aiuto esterno. Certo che se la volpe avesse avuto a disposizione una scaletta sarebbe stato tutto diverso, anzi tutto risolto. Ecco, una situazione come questa rispecchia molto bene la relazione fra l'uomo e Dio. Quante volte avete casomai pensato a Dio come a un qualcosa di irraggiungibile, a qualcosa che è al di sopra della vostra portata umana? Quante volte avete ascoltato i requisiti della legge divina e avete detto: sarebbe bello vivere così, ma nessuno ci riesce? Così, imitando la volpe della favola, nell'impossibilità di incontrare e soddisfare questo Dio lontano, molti di noi sono giunti a disprezzarlo, a dichiarare che non avevano in fondo nessun bisogno di lui. Sono arrivati anche a bestemmiarlo nelle parole e negli atti. E di conseguenza l'uomo, come la volpe, ha dovuto accontentarsi di rimanere, come si dice, a secco. Eppure il messaggio dell'Evangelo parla proprio di come questo Dio, nella sua grande saggezza, abbia sacrificato suo figlio così che l'uomo possa giungere fino a lui. La legge divina non ha difetti. È l'incapacità dell'uomo di obbedire a Dio che la rende irraggiungibile. Ma il Figlio di Dio è morto e risorto perché gli uomini abbiano una via praticabile per il cielo. Ecco, che ne pensi allora? Vuoi rimanere anche tu come la volpe della favola, cioè a pancia vuota, oppure vuoi afferrare l'abbondanza che il Padre Celeste ti porge in Cristo Gesù? Vale la pena di pensarci.

Eccoci qua di nuovo con voi, cari amici, per rispondere alle vostre domande. E perdonerete il fruscio della carta, abbiamo qui diverse lettere davanti a noi e dobbiamo rispondere, cercheremo di fare il meglio possibile mentre passiamo da una all'altra. Abbiamo due domande che hanno a che fare sull'epistola di Giovanni, sulla prima epistola di Giovanni. Non so se ce la faremo a farle tutte e due, perché la prima è assai complicata, lunga e molto pertinente. Così vi leggo prima la domanda tutta quanta, è un po' lunga, e poi anche la risposta. Prima Giovanni 2:27. Prima epistola di Giovanni 2:27. Prendendo questo passaggio come spunto, desidero raccontarle brevemente un episodio che mi è capitato col solito testimonio di Geova, che non ha altro da fare che ostinarsi a voler dimostrare le sue teorie. Mi ha indicato due passaggi dal libro degli Atti, Atti 1:8 e 15:14, con cui mi voleva dimostrare come loro sono il popolo eletto. Atti 1:8 è chiaro: ogni cristiano deve testimoniare Cristo a parole e fatti. Ma sul passaggio di Atti 15:14 abbiamo avuto da dire. Egli diceva: il popolo per il suo nome, il nome di Dio è Geova, e quindi noi siamo quel popolo. Preso così da solo, il versetto può anche significare ciò, ma inserito nel contesto del capitolo, a me sembra ovvio che quel suo, che peraltro è riportato in minuscolo, si riferisce a Cristo. In pratica il versetto dice che Dio ha avvertito i gentili tramite i profeti per trarre da loro un popolo a nome di Cristo, i cristiani. Mi dica cosa ne pensa di questo suo passaggio. Poi vorrei che mi dicesse qualcosa sul nome di Dio. Esodo 3:14. Ricordo di aver letto nella Genesi che Dio ordinò all'uomo di dare un nome a tutto ciò che è sulla terra. Quindi ho concluso io: non c'è stato ordinato di dare un nome a Dio. Forse questo discorso non fa troppo senso, ma per favore mi risponda. Ebbene, dobbiamo rispondere a questo nostro caro ascoltatore, e il versetto che ci dice è trovato nella prima epistola, primo Giovanni 2, secondo, e il 27esimo versetto che noi vogliamo ora leggervi per più chiarezza. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma siccome l'unzione sua vi insegna, ogni cosa è verace e non è menzogna. Dimorate in lui come essa vi ha insegnato. Questo passaggio ci parla dell'unzione dello Spirito Santo, e questa unzione consiste nel fatto che d'un tratto lo Spirito entra nel credente e gli apre la mente, il cuore, e gli permette di capire cose che gli altri non possono capire e di avere in sé la convinzione di essere stato salvato da Dio e da Lui rigenerato. In Atti 1:8 troviamo la stessa cosa, anzi troviamo implicato che uno non può essere un testimone fino a che non ha ricevuto lo Spirito Santo. Ma la contraddizione, ed è qui dove cascano in trappola questi cosiddetti testimoni, è che questi che sono mandati sono ordinati di essere testimoni di chi? Di Dio Padre? No, troviamo scritto che devono essere testimoni di Gesù. E per noi questo va bene, perché crediamo nella Trinità. Non c'è quindi alcuna contraddizione. Il Padre è Dio come Gesù è Dio, poiché noi crediamo in un unico Dio. Ma loro negano a Gesù la divinità. E come possono identificarsi con questo passaggio? O sono testimoni di Geova e non di Gesù, e allora non sono cristiani, o Gesù e Geova sono la stessa cosa. In quanto poi a Atti 15:14, se continui a leggere la profezia, e la profezia è citata da Amos 9:11, tu troverai la descrizione di questo nuovo popolo che secondo essa è formato da il rimanente dei testimoni e da tutti questi gentili sui quali è invocato il mio nome. Ora,
Se questi cosiddetti testimoni si ostinano a negare la divinità di Cristo, ecco che si escludono da questo gruppo che è appunto formato dagli apostoli e da quei discepoli e da quei credenti a cui le epistole erano indirizzate e che riconoscevano Gesù come Dio. E ti do alcuni passaggi, secondo Pietro 1:1, 1 Giovanni 5:20, Giuda 4, Romani 9:5, Tito 2:13, Giovanni 20:28, e poi ci sono ancora altri innumerevoli passaggi che non abbiamo il tempo di citare, ma che se li vuoi io ti manderò. In quanto poi al nome di Dio o Geova, su cui loro fondano le loro dottrine, o meglio eresie, è un argomento ridicolo. Hai ragione, l'uomo non ha messo nome a Dio, e come può un uomo dare un nome a Dio? Può un figlio imporre un nome a suo padre? Se leggi Esodo 3:14 noterai che Dio non rivelò a Mosè alcun nome in risposta. Semplicemente gli disse: io sono quelli che sono. Tale frase in ebraico è pronunciato Yahweh Hada, e qui l'adattazione trovata qua è il nome di Geova. Una traduzione più precisa è: io, come abbiamo detto, io sono quello che sono, cioè io sono quello che è sempre stato, io sono l'Eterno. Quello che tu dici in riguardo nella tua lettera è molto corretto, e sono riconoscente al Signore perché vedo che attraverso la lettura delle Sacre Scritture tu stai crescendo nel Signore, e di questo mi congratulo con te. Ebbene, passiamo ora all'altra domanda. L'altra domanda ha a che fare con 1 Giovanni 5:16-17, e il nostro ascoltatore ci fa questa domanda: questo passaggio non mi è molto chiaro, specie nel 17° versetto, e poi vorrei sapere perché ci sono così tante ripetizioni. Va bene, prima di tutto leggiamo il versetto in se stesso, 1 Giovanni 5:16-17. Ascoltate: se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita. E quelli, cioè, che commettono il peccato che non meni a morte, beh, un peccato che mena a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, e v'è un peccato che non mena a morte. Ebbene, le tre epistole di Giovanni furono scritte nella tarda vecchiaia dell'amato apostolo e risentono un po' di ripetizioni, perché questo è tipico delle persone quando invecchiano, di ripetere se stesse. Per capire bene queste epistole, e dobbiamo ricordarci che le epistole sono la spiegazione dei Vangeli, noi dobbiamo allora andare al Vangelo di Giovanni, che qui troviamo la spiegazione. Come tu sai, Gesù ha insegnato che tutti i peccati possono essere perdonati, meno che uno, il peccato contro lo Spirito Santo, e questo è trovato scritto Matteo 12:22-32, Marco 3:28, Luca 11:14. Dottrina che pure coincide su ciò che è scritto nell'Epistola agli Ebrei 6:4. Quello che qui Giovanni ci dice è pure in armonia con quello che Giacomo ha scritto nella sua epistola 5:19, e che dobbiamo esortare i peccatori al ravvedimento. Noi dobbiamo esortare i peccatori al ravvedimento, perché il ravvedimento porta alla conversione e la conversione alla vita eterna. Ora, se il peccato è ostinatezza, resistenza alla chiara testimonianza, alla convinzione che lo Spirito Santo porta e dà, o che si sente nel leggere la parola, la Bibbia, allora c'è poco da fare. Quando uno resiste allo Spirito Santo, quando uno si ostina a non voler credere alla chiara testimonianza della verità, cosa può fare Dio? Non può far niente. Chi si ostina in tale cose e non potrà mai essere salvato. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo, e per questo peccato non c'è salvezza. Questo è il peccato che Giovanni dice conduce a morte. Noi
Speriamo che questa spiegazione è stata sufficiente, e non solo per questo nostro ascoltatore che ci ha scritto e a cui abbiamo risposto, infatti vi leggevamo la nostra risposta, ma anche per tutti voi. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo e vi esortiamo a scriverci. Sì, vogliamo sentire anche da voi. Mandateci le vostre domande, noi le useremo qui su questo programma e vi risponderemo personalmente. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi, sulle vostre famiglie, le benedizioni e la pace di Cristo.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Prima epistola ai Corinzi, capitolo 7. Or quante alle cose delle quali v'ho scritto, è bene per l'uomo di non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie quel che le è dovuto e lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha podestà sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha podestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non vi private l'un dell'altro, se non di comun consenso per un tempo, a fin di darvi alla preghiera, e poi ritornate assieme onde Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Ma questo dico per concessione, non per comando, perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come son io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ma se non si contengono, sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Ma ai coniugi ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se mai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e che il marito non lasci la moglie. Ma agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri, mentre ora son santi. Però, se il non credente si separi pure. In tali casi, il fratello o la sorella non son vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie? Del resto ciascuno seguiti a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore e nella quale si trova quando Iddio lo chiamò. E così ordino a tutte le chiese. È stato alcun chiamato esser circonciso? Non faccia sparire la sua circoncisione. È stato alcun chiamato ad essere incirconciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei tu stato chiamato ad essere schiavo? Non curartene, ma se puoi diventar libero, è meglio valerti dell'opportunità. Poiché colui che è stato chiamato nel Signore essendo schiavo è un affrancato dal Signore, parimente colui che è stato chiamato, essendo libero, schiavo di Cristo. Voi siete stati riscattati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga dinanzi a Dio nella condizione nella quale si trovava quando fu chiamato. Or, quanto alle vergini, io non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere come avendo ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io stimo dunque che a motivo della imminente ristretta sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo in genere è bene di starsene così. Sei tu legato a una moglie? Non cercare d'esserne sciolto. Sei tu sciolto da moglie? Non cercar moglie. Se però prendi moglie non pecchi, e se una vergine si marita non pecca, ma tali persone avranno tribolazione nella carne, ed io vorrei risparmiarvela. Ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, e quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Or io vorrei che foste senza sollecitudini. Chi non è ammogliato a cura delle cose del Signore, del come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è ammogliato a cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere alla moglie. E v'è anche una differenza tra la donna maritata e la vergine. La non maritata ha cura delle cose del Signore al fin d'essere santa di corpo e di spirito, ma la maritata ha cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere al marito. Or questo dico per l'utile vostro proprio, non per tendervi un laccio, ma in vista di ciò che è decoroso, ed affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazione. Ma se alcuno crede di far cosa indecorosa verso la propria figliuola nubile, se la passi il fiore dell'età e se così bisogna fare, faccia quello che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Ma chi sta fermo in cuor suo e non è stretto da necessità, ma è padrone della sua volontà, e ha determinato in cuor suo di serbare vergine la sua figliuola, fa bene. Perciò chi dà la sua figliuola a marito fa bene, e chi non la dà a marito fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Non di meno, ella è più felice, a parer mio, se rimane com'è, e credo d'avere anch'io lo Spirito di Dio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Settima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: L'Olanda è stata invasa, senza alcuna dichiarazione di guerra, dai tedeschi ed è iniziata una persecuzione feroce contro gli ebrei, che non possono entrare nei locali pubblici, servirsi di mezzi di trasporto e devono uscire portando ben in evidenza sull'abito una grande stella gialla con la scritta ebreo. Anche Werner e Manfred, i due fratelli di Johanna, la protagonista di questo racconto, vengono arrestati insieme ad altri 8.000 uomini dai 18 ai 40 anni durante una rastrellata. Johanna, che era uscita per una passeggiata con un'amica, torna a casa la sera e trova la casa vuota. Le due cugine, che erano con Werner e Manfred, le danno la terribile notizia e si chiedono come faranno a dire ai genitori l'accaduto.

0: Eravamo rientrate da un'ora circa, quando papà, mamma e lo zio Michael arrivarono. Papà entrò di corsa nell'appartamento. «Dove sono i ragazzi?» gridò. Evidentemente la voce del rastrellamento era corsa per tutta la città. «Dove sono i ragazzi?» gridò ancora guardandoci fissamente. In quel momento entrò anche la mamma. Capì subito che cosa era successo e si lasciò cadere su una sedia, coprendosi il viso con le mani. Lo zio, in piedi presso di lei, cercava di confortarla, dicendo che sarebbe uscito per chiedere notizie. Ruth ed Edith piangevano e papà, disperato, andava su e giù per la stanza, dicendo: «Oh, i ragazzi, poveri ragazzi! Werner, Manfred, poveri ragazzi miei!» Io sola non riuscivo più a piangere. Rimanevo lì, come pietrificata da quello che era accaduto, dalle scene di dolore cui stavo assistendo. Dopo un breve silenzio, mio padre si volse verso di me e mi pare che le sue parole risuonino ancora. «Sei tu la responsabile di tutto questo, figlia malvagia e disubbidiente. Se fossi uscita tu con le tue cugine invece di andare con la tua amica, i ragazzi sarebbero ancora qui questa sera. A loro piaceva stare in casa, non avevano voglia di uscire oggi, e se l'hanno fatto è stato solo perché tu ti sei rifiutata di farlo. Tu hai condotto i tuoi fratelli alla morte. Oh, i miei cari ragazzi, dove siete?»
1: Lo zio di Johann cercò di calmarlo, ma egli diventava sempre più violento. Spaventata dall'atteggiamento del padre e dal dolore della madre, Johanna incominciò a piangere senza più controllo e cercò rifugio tra le braccia della madre. Nessuno pensava di coricarsi. Rimasero lì a piangere, a parlare di persone che forse sarebbero stato in grado di ritrovare Werner e Manfred e di ottenere la loro liberazione. I camion tedeschi passavano ad intervalli. Evidentemente gli arresti erano ancora in corso e dalla strada venivano delle grida d'angoscia.
0: Dopo alcune settimane ci fecero sapere che Werner era stato rinchiuso nel campo di Buchenwald. I miei genitori erano pazzi di dolore. Piangevano, gemevano e immaginavano lo scorrere del tempo al campo. Di Manfred non si sapeva nulla, se non che era stato inviato ad un altro campo. Così i due fratelli erano separati e senza nulla a cui aggrapparsi. Erano soli in mezzo ad una folla di gente di ogni età e condizione. La nostra vita era stata sconvolta. Neppure lo zio Michael, che era sempre stato così gaio, riusciva ad incoraggiare in qualche modo i miei genitori. La casa divenne più silenziosa che mai quando egli e le cugine trovarono un appartamento e si trasferirono altrove. Notizie precise dal campo non ne uscivano. Se qualcuna trapelava, illegalmente, era così terribile che ci sforzavamo di non crederlo. Ma un po' di verità doveva esserci e noi cercavamo di ricomporre il mosaico di ciò che sentivamo dire, cercando di immaginare la loro vita in quei luoghi sinistri.
1: I rastrellamenti continuavano e gli ebrei avevano ormai accettato il fatto di essere dei proscritti e di poter essere arrestati da un momento all'altro. Il pericolo era strettamente legato alla loro vita quotidiana ed essi cercavano di restare in vita anche se questo richiedeva una separazione momentanea. Meglio ritrovarsi dopo la guerra che restare insieme ed essere messi a morte. Ognuno si procurò un sacco da viaggio nel quale raccolse alcuni indumenti essenziali, del cibo in scatola, accessori da toilette e documenti indispensabili. Su ogni sacco erano scritti il nome, l'indirizzo e la data di nascita del proprietario. Così si tenevano pronti per ogni eventualità.
0: 3 mesi dopo l'arresto dei miei fratelli, uno sconosciuto ci avvertì che lo zio Michael, Ruth ed Edith erano stati arrestati durante la notte e che erano partiti per una destinazione sconosciuta. Poi ci raggiunse la terribile notizia della morte di Werner. Ci fu detto semplicemente che se avessimo pagato una certa somma ci sarebbero state spedite le sue ceneri ed alcuni effetti personali. Il tutto arrivò poco tempo dopo. Ma come sapere se si trattava veramente di Werner? Avevamo dei dubbi, naturalmente, ma li ricevemmo come tali. Secondo i rapporti, Manfred era ancora vivo a Mauthausen. Per mesi non si seppe più nulla di lui. Poi, infine, ci fu comunicato che era morto. Così avevamo perso i nostri cari ragazzi. La vita era crudele per noi, ma loro avevano sofferto ben di più. Ora, finalmente, erano liberi dalle angosce e dal male. Che altro avremmo potuto desiderare per loro?